che sono mite e umile di cuore. C'è un'altra traduzione, ecco questa, che dice: io non tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. Se voi vi comporterete così, troverete la pace. C'è un'altra traduzione di quella ufficiale, no? La delicatezza di Gesù Cristo, sempre Matteo, il capitolo 4, versetto 19, quando rivolto ai primi discepoli dice: venite con me e vi farò diventare pescatori di uomini. Cioè la delicatezza di colui che vuole insegnare, far risvegliare quei doni che ogni persona ha. Non dice: venite con me e io vi insegnerò che cosa. Voi farete, mi obbedirete. Ecco, prendiamo anche altri esempi del Vangelo, sempre Matteo capitolo 9, versetto 22. Quando di fronte alla donna, alla emorroista, sì, che lo va a toccare, non si arrabbia, che cosa dice? Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. Sono imprevisti di fronte ai quali il Signore ci dà un insegnamento di come la sua delicatezza d'animo ha reagito. Oppure di fronte alla folla che lo segue, al versetto 36, Gesù, vedendo la folla, ebbe compassione di quella gente perché erano stanchi e scoraggiati. Il nostro modo di essere accanto alle persone scoraggiate è da persone delicate, con un animo grande, o è da persone paurose che usano tante parole, cioè quel blaterare, no? Inutile, a vuoto, ma sì, abbi coraggio, abbi fede, vedrai che il Signore, eccetera, eccetera. Cioè raccontiamo come un disco, un atteggiamento di fiducia, di aver fiducia in Dio, ma non trasmettiamo il nostro cuore che incoraggi le persone. Qui Gesù Cristo ci insegna invece che non è attaccando il disco delle parole imparate che incoraggiamo una persona. Se andiamo ancora con un altro punto, al capitolo 11, sempre di Matteo, il versetto 28, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi. Le persone affaticate e stanche, cioè sentiamo la nostra stanchezza, ma poche volte ci accorgiamo della stanchezza, della oppressione, della fatica altrui, non solo quella esteriore, perché quella ci riusciamo anche a capirla. Ma come con sorelle, come con fratelli nella vita religiosa, Gesù Cristo ci chiede di accorgerci anche della stanchezza e della pesantezza interiore che a volte avvengono dentro di noi. C'è una delicatezza d'animo che sa penetrare al di là della parte esteriore del corpo per entrare nell'intimo della persona. E così ci sono anche tanti altri esempi o riferimenti del Vangelo dove ci possiamo accorgere o comprendere meglio dall'atteggiamento di Gesù Cristo come la sua delicatezza d'animo è stata grande. E che non è un atteggiamento così da sottovalutare, ma anzi è una preziosità grandissima che ci aiuta nella nostra vita. Come si può allora mettere in pratica questo
insegnamento di Gesù Cristo, perché abbiamo visto è un atteggiamento di Gesù Cristo, non ha parlato sulla delicatezza, ha agito con un cuore ricco e pieno di delicatezza. Qual è un modo per educare e maturare anche noi in questo atteggiamento e crescere quindi con un cuore delicato? La delicatezza della memoria. Io non so se succede anche a voi che quando ci ricordiamo uno screzio ricevuto, no? Uno sgarbo avuto, la nostra memoria che cosa fa? La parte negativa, no? Viene subito in primo piano, bella, precisa. Ci diamo la ragione e ci diciamo sì, non potevo agire diversamente. La mia consorella ha sbagliato e la mia memoria continua a rimuginare, no? A rimuginare non il fatto, ma il risentimento che io mi porto dentro. Quindi la memoria, in questo caso, io la uso solo per alimentare il mio risentimento. Gesù Cristo ci insegna invece di dire sì, ricorda il fatto, ma liberati dal risentimento, rendi delicata la tua memoria. Un ragazzo proprio in questi giorni mi diceva: senti, ma io quando mi ricordo di certi fatti mi scatena dentro una rabbia o una tensione. Perché? Perché metto in confronto, dice, sì, ma mi ha fatto quella volta, si è comportato così, quell'altra ancora così, quell'altra ancora così, e la memoria non fa altro che richiamare tutti i fatti in cui quel mio compagno si è comportato così. E io cosa voglio? Non posso fare diversamente, perché vedo che ha sbagliato. E dice, prego. Per forza, che la preghiera non porta nessun effetto, no? E dice, perché pur pregando dopo mi rimane dentro una tensione. Ora, dove sta una memoria non delicata? Proprio in questo, cioè nel confronto e nel mettere insieme tutti gli aspetti negativi, anziché dire sì, anche quella volta si è comportato così questo amico, anche quell'altra, questa, e dire, ma da che cosa può essere nato questo suo comportamento? Quale messaggio racchiudeva questa tensione? Questa risposta sgarbata era un'offesa a me o era piuttosto una domanda di comprensione perché stava vivendo una situazione difficile? Cioè, se la nostra memoria diventa delicata, capite che riusciamo a rivivere e rileggere certi fatti difficili della nostra esistenza come un momento di grazia, come un momento di salvezza. Ecco, e mi ricollego alla riflessione dell'altra volta, no? Alle parole di Gesù Cristo: prendete ogni giorno, chi vuole venire dietro a me prende ogni giorno la sua croce e mi segua. Cioè questa croce che diventa salvezza. Ora, la memoria, capite, può diventare o essere usata come strumento di irritazione, di divisione, cioè per far crescere il sentimento, o può essere usata come un momento per riportare l'amore e la serenità in certi fatti della mia vita, in certe relazioni vissute male.
Abbiamo visto Gesù Cristo la delicatezza di fronte agli imprevisti, alle morroissa, perché lui stava già andando in altre maniere, eh? O altri. Di fronte agli imprevisti, qual è la nostra reazione? È sempre così delicata? La delicatezza nel parlare. Qui ognuna può vedere e considerare, no? Se stessa, il proprio modo di parlare, se è delicato o se invece tante volte è carico di prepotenza, di delusione, di amarezza, di stizza, di accredine, eccetera. Ecco, esempio che ci può aiutare a rileggere i nostri fatti o certi fatti, non quelli semplici, ma quelli più anche difficili che ci portiamo dentro con amarezza. Cioè, come affrontare in certo qual modo o rileggere, ecco, alcuni fatti della nostra esistenza, della nostra vita? Prima di tutto riconoscere che ho un problema. Se io sono arrabbiata con una consorella, è inutile che dica: è lei che mi ha fatto arrabbiare. La cosa più semplice è dire: io sono arrabbiata con quella consorella perché il suo comportamento mi ha fatto andare su tutte le furie. Ma io sono arrabbiata. Da questo primo passo si fa il secondo, cioè vado ad analizzare ciò che è avvenuto, non solo nella consorella, ma quello che è avvenuto dentro di me. Quindi la parola che la consorella mi ha detto ha provocato il rifiuto, una ribellione, un risentimento, perché quella parola ha risvegliato dentro di me un qualcosa che credevo di aver superato. Se mi ha detto: tu non sei intelligente, quando io mi ritengo intelligente, è logico che io la considero una ferita, un'offesa. Ora, analizzo e metto insieme tutti i dati di quella della consorella, ma anche i miei dati interiori, rimanendo molto attento alla menzogna dei sentimenti. Perché il grande inganno che abbiamo dentro di noi è proprio questa menzogna dei sentimenti. Cioè, noi crediamo che il mio rifiuto della sorella sia un sentimento giusto perché mi ha offeso. Che il non parlare sia una risposta adeguata per fargli capire che ha sbagliato. Che la mia frase dura sia un modo per dire: tu sei dura, quindi devi cambiare. Cioè, questo è l'inganno dei sentimenti. Rispondere con durezza, ecco, in questo caso e tanti altri, per far capire alla consorella che lei ha sbagliato. E invece no. Cioè, raccolgo le informazioni senza scusarmi, giudicare o condannare, eccetera, eccetera. Quindi raccolgo queste informazioni. E una volta raccolte, guardo quali sono le soluzioni possibili. La soluzione possibile qual è? Che io continui a rimanere nel mio silenzio. E allora dico: ecco, se io rimango nel mio silenzio, ecco, faccio l'ipotesi anche delle conseguenze. Se io rimango nel mio silenzio, la consorella può accorgersi, va bene, può chiedermi scusa, va bene, e dopo io posso essere soddisfatta perché ha fatto un gesto dove veramente allora il mio silenzio ha provocato un ravvedimento nella consorella. Proseguendo dice: ma Gesù Cristo mi insegna questo? Cioè, vado fino all'ultima conseguenza. Gesù Cristo, allora mi accorgo che Gesù Cristo non mi insegna proprio così.
altra soluzione possibile? Dico, va. Effettivamente la parola della consorella è andata a toccare un pizzico di orgoglio dentro di me, per questo ha scatenato la mia reazione. Quindi non è lei colpevole, lei è stata solo strumento da parte di Dio per aprire i miei occhi ed accorgermi di questo mio orgoglio ancora nascosto. Il Signore perciò si è servito della consorella per farmi liberare anche da questo veleno. La conclusione allora è: ringrazio il Signore che si è servito della consorella per aprire il mio cuore. E dico: Signore, adesso che mi hai aperto gli occhi, anche guariscimi da questo veleno. Così ho delle soluzioni davanti. Se invece la prima risposta, la prima reazione è quella di dire no, io ho ragione, eccetera, eccetera, capite che trascuro questo cammino di sapienza e di maturazione, per cui io non crescerò mai con delicatezza. Il mio cuore rimarrà sempre grossolano, rimarrà sempre duro, rimarrà sempre piuttosto acido. Ecco, quindi, usando queste indicazioni o altre, capite che impariamo anche a controllare le nostre reazioni, a diventare noi padroni delle nostre reazioni, ma in una maniera saggia. Guardando al comportamento di Gesù Cristo ci accorgiamo che allora anche il nostro cuore cresce in atteggiamenti di delicatezza, dove lo sguardo non va a giudicare le consorelle o le persone che ci hanno provocate, ma lo Spirito del Signore che in noi ci illumina a comprendere che le persone, le situazioni, i contrattempi non sono state altro che occasioni attraverso le quali il Signore mi vuole liberare o dall'egoismo, o dall'orgoglio, dalla vanagloria, dalla presunzione, o dal mio sentirmi migliore, eccetera. Cioè vuole liberarmi da un peso interiore che diversamente io non me ne accorgerei. Ripeto le parole, ecco, il pensiero iniziale, cioè solo lo Spirito che è in noi, quindi la volontà di santità, ci porta ad ascoltare questo Spirito che parla dentro di noi. Che se non abbiamo, ecco, questa volontà di diventare santi come il Signore, non santi come vogliamo noi, allora siamo sempre disponibili a crescere, siamo sempre attenti a riconoscere i messaggi che lo Spirito del Signore ci comunica. Io credo che maturando noi stessi con questi atteggiamenti di delicatezza, anche senza dubbio, la vita comunitaria acquista la sua preziosità, una delicatezza che vicendevolmente, ecco, viviamo, usiamo e ci aiutiamo a maturare continuamente. Il Signore, ecco, ci aiuti a comprendere ancora meglio che le sue parole: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Quindi anche la delicatezza del servizio vicendevole è un modo per rispondere anche noi, sull'esempio del Signore, a questa richiesta sua e a crescere, ecco, nella santità, in quella santità che ci fa gustare e gioire della nostra vocazione.
non passare in rassegna chissà quante cose della propria vita, perché si rischia di disperderci, no? Ma prendere un fatto che vi pesa della vostra vita, che solo ancora il ricordo vi fa reagire, no? Con amarezza, o lo sentite qualche cosa di disgustoso dentro. Mettetevi davanti al Signore. E dice, Signore, vieni qua. Perché se io ritorno da sola a ricordare questo fatto, si scatena tutta una reazione negativa. Allora, io ti chiedo di venire con me a rivivere questa esperienza, a riviverla, a ripassarla, a vedere come tu eri accanto a me in quel momento, come io ho reagito e come tu invece rimanevi in silenzio, mi davi dei segni per farmi capire e io li ho trascurati. E mi sono lasciata trascinare invece dalle mie reazioni, dal mio risentimento, dal mio orgoglio, non so, dalla mia pretesa di essere considerata. Capito? Ora, arrivati a questo, e guardata, senza paura, senza vergognarvi dei sentimenti che avete avuto, buoni, cattivi, contraddittori, opposti, no, mettendoli insieme. A questo punto si fa allora un ulteriore momento nei confronti del Signore, dice: Signore, sì, riconosco di essermi lasciata prendere dalla mia presunzione oppure dalla mia vanagloria, quando invece tu eri accanto a me e io non me ne sono accorta. Da qui si passa alla preghiera di ringraziamento. Ti ringrazio, Signore, perché tu eri accanto a me. Ti ringrazio perché non ti sei stancato. Ti ringrazio perché hai avuto pazienza e ora mi fai comprendere la preziosità della tua presenza. Ti ringrazio perché non mi hai abbandonata anche se io in quel momento non ti ho vista, eccetera. E si può fare una preghiera, no? Di gratitudine, di ringraziamento al Signore, che è la preghiera che ci guarisce.

Ringraziamo il relatore per questa sua riflessione che giriamo appunto a tutti voi ascoltatori, e ringraziamo anche la Casa di Spiritualità della Madonna Pellegrina della Diocesi di Concordia Pordenone che ha messo a disposizione questi materiali. A risentirci.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Insieme a Samira Rocchetti, che mi accompagna in regia, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Vocazioni. Oggi la nostra trasmissione ci porterà tra le valli di Montoro, in provincia di Avellino, per conoscere la storia di vocazione di Don Domenico Spisso. Un cammino iniziato molto presto, ma fatto, come del resto tutti i cammini, di bivi, dubbi, momenti difficili che lui ha superato con grande determinazione e testardaggine. Oggi, in fondo, parleremo di quella sottile linea che separa il voler mollare tutto dal trovare la forza per continuare, una linea sottile sì, che però fa decisamente la differenza. Cosa serve per costruire una strada col piccone quando tutti preferirebbero un sentiero pianeggiante? Lo scopriremo tra poco, perché Don Domenico Spisso è collegato con noi. Grazie mille Don Domenico per essere qui.
2: Ciao Daniela, e grazie.
1: Ma grazie a te, ci diamo del tu, ti ho chiesto poco fa fuori onda se potevo farlo, quindi spiego ai nostri ascoltatori che non è una libertà che mi prendo, ma insomma con Don Domenico ci siamo detti che è più bello così, è una chiacchierata carina, informale, quella che stiamo per fare. Tra l'altro io di te, Don Domenico, so veramente pochissimo, quindi sono proprio tanto curiosa. Dove ti ho raggiunto? Cosa fai?
2: Io sono parroco di una unità pastorale che è formata da tre piccole comunità nella zona di Montoro, in Campania, in provincia di Avellino. Pur essendo un territorio che è della provincia di Avellino, però appartengo alla diocesi di Salerno e sono sacerdote da 15 anni.
1: Quindi 2011.
2: Sì, dal 2011, 24 settembre 2011.
1: Wow, quindi a settembre sarà insomma un primo anniversario bello, un anniversario bello bello, quindi sì.
2: Diciamo che abbiamo già celebrato il decennale, quindi aspetteremo il ventennio.
1: Scusa se mi permetto, però dalla voce mi sembri molto giovane.
2: In realtà Daniela, tra un mese compio 40 anni.
1: Allora sei vecchio. No, sei giovane. Senti Don Domenico, a questo punto te lo chiedo subito, cioè qual è stato, diciamo, il momento della tua vita, l'anno della tua vita in cui tutto è cambiato, un po' lo spartiacque tra il prima e il dopo?
2: In realtà l'anno decisivo è stato il 2000, agosto del 2000, anche se qualche mese prima di quella data che indicavo, perché ho vissuto un'esperienza bella in parrocchia e quindi mi ha attratto la figura del parroco che era da poco arrivato, è un parroco giovane che aveva coinvolto giovani, aveva coinvolto anche me, anche se ero abbastanza piccolo quando è arrivato. Però quello è stato l'anno in cui, dopo la GMG del 2000, che mi fu proprio offerta dal parroco per partecipare, ho deciso poi di entrare in seminario. In realtà io sono entrato in seminario al seminario minore, quindi ho fatto tutta la trafila nel seminario minore, quindi frequentando il liceo, e poi ho continuato con l'istituto teologico.
1: Però questo anno 2000, devo dire, sai che torna molto spesso nelle storie che raccolgo, è stato un anno per motivi diversi e ovviamente ciascuno ha una storia diversa, però che per tanti ha segnato qualcosa di speciale, di importante. Quindi un parroco giovane che è stato fondamentale per te, e tu che sei un parroco giovane, chissà se ogni tanto l'avverti questa responsabilità bella, no? Di poter essere determinante per la vita di qualcuno.
2: Sì, in realtà è un paradosso nella mia vita, perché io sono stato attratto dalla figura di questo parroco giovane, nonostante i giovani che frequentano la parrocchia, alcuni tra di loro sono stati attratti e partecipano senza dubbio, però anche dalla vita che un sacerdote sceglie di vivere, e quindi si interrogano, no? Anche sulla loro vita, se c'è una possibilità nella loro vita. Però il paradosso è che iniziano un cammino e poi dopo, con due capitati in maniera particolare, poi alla fine hanno scelto di tornare indietro e quindi non hanno poi più preso vita. Oggi credo che sia una difficoltà un po' per tutti i ragazzi rimanere costanti e fedeli nonostante ci sia delle difficoltà. Ci siano delle difficoltà, perché questo è da appurare, non tutte le strade sono facili da percorrere. C'è una frase di Don Primo Mazzolari che a me ha sempre colpito. Dice Don Primo: è comune opinione tra la gente che la strada del sacerdozio sia una strada dove tutto scorre liscio e blando, ma invece è una strada da costruire col piccone, e chi ha maneggiato un attrezzo del genere sa quanto è faticoso. Oggi i ragazzi preferiscono avere una strada più libera, una strada dove tutto davvero scorre liscio e blando, senza intoppi, senza affrontare difficoltà, se è possibile evitarle, e quindi quando arrivano poi dopo, ecco, fanno marcia indietro, come è capitato a questi due ragazzi che continuano a frequentare la parrocchia. Però quindi ecco il paradosso che ti dicevo, io sono stato attratto, però ho cercato di continuare nonostante ci siano stati dei ripensamenti, dei dubbi, delle resistenze che poi appartengono al cammino di vita di ogni
1: ecco
2: giorno.
1: Giustamente tu evidenziavi, insomma, è una strada come tante strade, anche altre strade nella vita, che sicuramente non è facile, quindi richiede una grande costanza e determinazione. Però in fondo tu, insomma, Domenico, hai iniziato questo cammino che eri giovane anche tu, e non eri giovane secoli fa, eri
2: adolescente.
1: In te cosa c'era di diverso? Cioè, come mai? Qual è stata la forza che ti ha permesso di rimanere lì nonostante le difficoltà inevitabili?
2: Guarda, Daniela, c'è l'espressione di mio padre, che io ricordo il giorno in cui mi ha accompagnato a insegnare, che ancora oggi mi dà forza nei momenti un po' più duri. Adesso quando la racconto mi viene un po' il nodo alla gola, perché poi trovare un papà sensibile non è sempre facile, perché poi gli uomini, sai, nella loro virilità cercano sempre di nascondere tutto. Il giorno in cui mi accompagnò, io avevo 14 anni, io dissi, entrando nella hall del seminario, dissi: papà, portami a casa. E lui mi disse: se ti porto a casa non ti riporto più. E lì ho trovato davvero in questa espressione la forza di questa vicinanza paterna da parte di mio padre, che mi diceva: non ti arrendere, no? Quindi provaci. Ho sempre, alla fine della mia vita, seppur ci sono stati, ti ripeto, dei momenti in cui ci ho ripensato, ho riflettuto, ho avanzato delle resistenze, così come hanno fatto anche i profeti, no? Penso ad Isaia, sono un problema con la lingua perché sono un uomo che proviene da un paese impuro, Geremia, no? Sono giovane, però io ho cercato di rimanere fedele, di fare esperienza, di rimanere nonostante ci sia anche qualche difficoltà o cosa che mi faceva pensare di tornare indietro. E ho trovato carica e forza in quella parola di mio padre. E poi oggi, tra le cose che faccio, studio e insegno anche, e quindi trovo forza anche nella parola di Dio, e allora vado avanti con queste due forze che mi danno coraggio nella vita di ogni giorno.
1: Che bravo, hai fatto venire i brividi anche a me con questo ricordo di quel momento con tuo papà. Hai ragione, a volte i papà hanno dentro delle cose ma non sempre l'esternano, no? Comunque la tua decisione, la tua scelta, quando ne hai parlato in famiglia, li accolti di sorpresa, se lo aspettavano?
2: Sì, in parte sì, perché ti ripeto, frequentavo la parrocchia perché questo sacerdote giovane ci aveva coinvolto un po' tutti, erano il gruppo ministranti, andavo tutti i giorni a messa. Anche se io sono stato abituato da piccolo ad andare a messa la domenica, quindi non ho mai interrotto anche nella fase di passaggio tra la prima comunione e le scuole medie. Se lo aspettavano, però ovviamente sai bene che la prima a rispondere picche è la mamma, quindi fu proprio lei a dire: ma frequenta il liceo fuori, pensaci ancora un poco, sei piccolo, sei un adolescente, dove vai? Però io fui testardo, perché ero così talmente coinvolto e preso da questa scelta fatta che non voglio ascoltarla, e quindi sono andato in seminario.
1: Stiamo cominciando a conoscerti, Don Domenico. Sei proprio forte, insomma. Tu hai detto testardo, insomma, io mi sto tenendo da parte tutti questi aggettivi che stai utilizzando per definirti. Sta già venendo fuori, devo dire, una figura proprio bella, bella, bella, Don Domenico. Come ti raccontavo quando ti ho proposto di partecipare alla nostra trasmissione, noi ogni tanto ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, e mi faceva tanto piacere che fossi tu, ovviamente, a scegliere le canzoni che avremmo ascoltato. E visto che stiamo un po' raccontando il tuo cammino, direi che è forse il momento giusto per ascoltare la prima canzone, che è un brano di Eros Ramazzotti che tu hai scelto perché...
2: Beh, a me è piaciuto quando l'ho ascoltata la prima volta, e in realtà l'ho utilizzata per una catechesi, proprio per parlare ai giovani di un cammino di vita da scegliere. E in maniera particolare piacciono le parole del ritornello: ognuno di noi ha un tratto di strada da fare. E poi lo fa capire Eros Ramazzotti, che nonostante le difficoltà bisogna comunque andare avanti e riprendere questo cammino. Allora è stato un po', è una canzone che di tanto in tanto mi ritorna alla mente, non è di quelle canzoni che uno canta sotto la doccia, no? Come è un modo di dire, però è una canzone che a me motiva tanto, e quindi motivo per cui te l'ho inviata
1: e noi ce l'ascoltiamo.

0: Eros Ramazzotti, Il Cammino, bellissima canzone, era da tanto che non la sentivo, ti ringrazio tantissimo perché veramente è un testo che effettivamente parla a tutti, come ci anticipavi poco fa. E abbiamo raccontato un po' il tuo cammino che poi ti ha portato nel settembre del 2011, il 24 settembre, se ho memorizzato bene, insomma una data che sicuramente ancora oggi rivivi con una grandissima emozione.
1: Certo, in realtà preferisco sempre viverlo e celebrarlo in famiglia, perché è lì che è nata la mia vocazione, è lì che mia mamma in modo particolare, ma anche mio padre, ci tengono tanto. Quindi avendo dei genitori ancora giovani e loro ci tengono, infatti vengono a messa quel giorno e poi dopo a pranzo, a cena, siamo sempre insieme. Quindi è un giorno che ricordo e che celebro davvero con grande gioia.
0: Sei molto legato alla tua famiglia?
1: A pranzo, a cena, siamo sempre insieme. Quindi è un giorno che ricordo e che celebro davvero con grande gioia.

0: Questo cammino, che lo ricordiamo, insomma, è un cammino che presenta delle difficoltà, sicuramente dei momenti complicati, è lo studio e l'insegnamento. Lo studio credo davvero sia fondamentale per te.
1: Sì, in realtà da sempre, nel senso che è stata sempre una dimensione che non ho mai considerato ai margini della mia vita o secondaria, sempre fondamentale, sia dalle elementari che anche alle medie, in tutto il cammino, potremmo così, di scuola che ho vissuto, ho sempre cercato di appassionarmi alle discipline che mi venivano ogni volta presentate, quindi nei diversi gradi anche di scuola che ho frequentato. E in modo particolare poi dopo, quando ho fatto la scelta di studiare di teologia, e quindi mi sono appassionato alle discipline teologiche, in maniera particolare poi alla Sacra Scrittura, continuando con la licenza e adesso anche con la tesi dottorato.
0: Complimenti. E insegni, dicevi anche.
1: Io insegno in due istituti accademici della nostra diocesi, l'istituto teologico del seminario, quello che del resto ho frequentato, e poi anche l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, ed insegno Vangeli e profeti.
0: Complimenti, ma che parroco sei? Cioè, Don Domenico, se io arrivo dalle parti di Montoro e parlo e chiedo di Don Domenico, che mi direbbero di te, secondo te?
1: Maria, dovresti venire a Montoro e chiedere.
0: No, ma secondo me ti vogliono un sacco
1: Sì,
0: bene.
1: no, è reciproca, veramente cerco di volere bene, per quanto il più possibile, ovviamente di essere da un lato esigente, perché non posso, non so, essere lassista su tante cose, eppure dall'altra parte, ecco, nel rigore che si chiede ovviamente ad un sacerdote, ad un parroco, nel portare avanti una vita comunitaria, cercando di essere molto accogliente, in tanti casi cerco di farmi comprendere, di comprendere, di venire incontro, senza mai rifiutare nessun confronto o la possibilità di dare agli altri la libertà di potersi esprimere, di presentare delle considerazioni, di dire la propria. E quindi sempre in un dialogo di confronto fraterno, di crescita. Questo è un po' lo spirito che mi anima nel vivere la vita comunitaria in parrocchia. Ovviamente non sono un parroco perfetto, cioè di sicuro se vieni a Montoro e chiedi di me, ti diranno le prime cose che non vanno, sono proprio quelle che sottolineeranno di più, e poi ti diranno anche sì, ma non domenico.
0: Ma si cresce e si sbaglia insieme, non sarebbe normale il contrario. Però, cioè, il primo giorno quando sei stato nominato parroco la prima volta, cioè, voglio dire, secondo me è un ruolo che un pochino fa tremare la terra sotto i piedi, o no?
1: Sì, pensa che avevo 25 anni
0: Appunto, mamma, un giovanissimo parroco.
1: quando sono arrivato in parrocchia, che non avevo nemmeno ancora compiuto un anno di sacerdozio. Io sono ordinato il 24 settembre 2011, il 7 settembre 2012 feci il mio ingresso in parrocchia. E ricordo un'espressione, te la dico in dialetto, quando io feci la processione d'ingresso durante la messa, all'inizio della messa, ero accompagnato da un sacerdote amico, che all'epoca era in una fase anche lui di transizione, da vicario episcopale per i laici a rettore del seminario, e lui mi presentò alla parrocchia, e una signora disse: "Ma che sei un creatura?" No? Vuol dire, è troppo giovane, è piccolino, e quindi al volto sembrava essere un bambino. E quindi non è stato facile nei primi tempi, perché ero davvero molto impreparato. Avevo fatto un anno di viceparroco, continuavo a studiare, diciamo che un po' di esperienza di parroco, di guida, non ne avevo. E quindi mi sono cimentato in questa avventura che per me era molto più grande di me, perché poi sin dall'inizio l'arcivescovo mi affidò tre comunità di cui sono
0: Mamma
1: ancora
0: mia,
1: parte.
0: veramente un impegno grande, grande. Nella vostra comunità la partecipazione dei giovani com'è? Riesci, insomma, a tener viva anche appunto la comunità dei ragazzi in parrocchia?
1: Sì, ma con molta difficoltà, Daniela, credo come un po' tutte le realtà ecclesiali.
0: Come ovunque. Insomma, io direi, se ti va, ci ascoltiamo ancora un po' di musica e tra l'altro

0: tu hai scelto un pianista incredibile, che è Giovanni Allevi, giusto?
1: Sì.
0: E una canzone, un brano, non è una canzone in questo caso particolare. Come mai hai scelto proprio Aria?
1: Perché adesso che l'ascolteremo ci sono dei momenti in cui la musica passa da una situazione di lento e quindi di sottofondo e delicata fa un'irruzione. E questa è stata proprio l'esperienza che, infatti, nei momenti in cui sono solo voglio dedicare dei minuti alla riflessione pure al silenzio, e preferisco ascoltare Aria di Giovanni Allevi perché a un certo punto c'è un'irruzione di toni alti in questo brano, e credo che sia proprio il momento in cui Dio entra nella vita di ognuno, quando entra la sconvolge, quindi la eleva a potenza, dico io quando commento alcuni brani della scrittura, soprattutto i brani vocazionali.
0: Bellissimo, ce l'ascoltiamo.

0: Aria di Giovanni Allevi, scelta dal nostro ospite Don Domenico Spisso, protagonista di questa puntata di Vocazioni. Don Domenico, ma sei giovane, lo abbiamo detto, non dire che non sei giovane perché io altrimenti sono Matusalemme, però insomma, se ti guardi adesso all'indietro e pensi e riguardi tutta la strada che hai fatto fino ad oggi, che effetto ti fa?
1: Beh, in realtà sono anch'io contento della strada che ho fatto, perché ho fatto delle esperienze soprattutto che i miei vescovi mi hanno fatto fare, nonostante sia davvero giovane, e quindi sono davvero contento perché mi hanno fatto crescere sia come uomo per esperienze vissute, e queste vissute grazie ai miei superiori, e poi anche nel ministero, perché le esperienze che poi mi hanno portato a incontrare persone, giovani, adulti, ammalati, persone che ancora oggi vivono delle difficoltà, mi hanno davvero fatto crescere contemporaneamente nell'umanità e nel ministero. E quindi, guardando indietro, sono contento, c'è stato verso un futuro che di sicuro mi farà ancora di più acquisire gioia. Questo mi rallegra molto.
0: Mi sembra di capire che ogni singolo incontro che la vita ti ha regalato tu l'hai saputo mettere a frutto nel bene e nel male, no? Ogni incontro ti ha regalato qualcosa.
1: Sì. Tu, veramente c'è stato. Ricordo un'espressione molto bella quando ho fatto gli esercizi per il diaconato, e ero nel convento di San Damiano ad Assisi, e il frate che ci predicava gli esercizi ci disse: il giorno in cui entrerete in chiesa, nella cattedrale, per arrivare all'altare e lì prendere posto per poi partecipare alla celebrazione della vostra ordinazione, guardate i volti delle persone che sono a destra e a sinistra del corridoio centrale. Quelli sono i volti che ricorderete sempre nella vostra vita. In realtà non solo quei volti, perché io ricordo davvero con precisione dove tutti i miei invitati erano collocati, ma da quell'esperienza ho imparato a guardare in faccia le persone, a ricordare il loro volto, l'espressione dei loro volti, e questo mi ha caratterizzato un po' nella vita del ministero.
0: Io sto per lasciarti libero, Don Domenico, abbiamo quasi finito, però c'è una domanda che mi faccio, mi continuo a fare di settimana in settimana, e sto tentando di definirla, la vocazione. So che è impossibile, ma la tua definizione di vocazione qual è?
1: Ti rispondo con una frase, con un'espressione che prendo dai profeti: è un'esperienza di seduzione. Però il verbo sedurre nell'Antico Testamento non ha un valore positivo, perché è come fare violenza e costringere. E la vocazione è una costrizione, perché c'è la parte di chi ti ama, che è Dio, che ti fa sentire la necessità di appartenere a Lui. Cioè proprio dire: io ho bisogno di te, motivo per cui Dio ci seduce. E quindi per me la vocazione è la chiamata a qualsiasi stato di vita, in una logica evangelica, accolta proprio come iniziativa da parte di Dio, è una seduzione. È Dio che fa violenza alla nostra vita, e qui si introduce la parte, l'accezione positiva, per il tuo bene, perché alla fine Dio ci chiama per il nostro bene, non per il suo bene.
0: Bello. Don Domenico, io ti ringrazio. È stato veramente molto bello conoscerti,
1: e grazie a te, Danilo.
0: Spero di poterti incontrare un giorno di persona, però nel frattempo grazie per averci dedicato tutto questo tempo.
1: Grazie a te, e poi ringrazio anche chi ci ascolterà e chi ascolterà il racconto della mia vita e della mia vita con
0: Dio. È stato bello, grazie a te.
2: Vocazioni.
0: E così siamo arrivati anche questa settimana alla fine di questo intenso viaggio vocazionale con Don Domenico Spisso, con il quale abbiamo imparato che una vocazione non è un sentiero già asfaltato, ma una strada da tracciare ogni giorno, spesso con il piccone in mano e il fiato corto. Grazie Don Domenico per la tua testimonianza così umana e così testarda, grazie a voi per averci seguito, grazie a Samira Rocchetti che era in regia. Speriamo che anche questa settimana le parole che ci ha regalato il nostro ospite vi aiutino a guardare il vostro orizzonte con occhi nuovi. Ci ritroviamo qui ovviamente la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo.
Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Settimo incontro. Il sigillo dello Spirito Santo.

0: Un caro saluto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: Don Fabio, a te la parola per questa settima catechesi dedicata, come abbiamo ascoltato, al sigillo dello Spirito Santo.
1: Allora, nella nostra analisi del sacramento della confermazione, noi siamo arrivati al momento centrale, proprio al dono obiettivamente principale del rito del sacramento della cresima, della confermazione. La parola che il vescovo dice mentre segna con l'olio la fronte del cresimando. La frase è questa: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Questa è la frase, queste sono le parole. Noi dobbiamo considerare queste parole piuttosto fondamentali. Ogni sacramento ha una parte che è parola e una parte che è atto. Nel caso del sacramento della confermazione, l'atto è l'unzione, che vedremo a suo tempo, e le parole sono queste: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Qui tutto quanto è detto con peso specifico notevolissimo. Allora, sigillo dello Spirito Santo mentre si segna la fronte. Allora, quello che noi dovremo capire innanzitutto è cosa è un sigillo, perché lo Spirito Santo è collegato a un sigillo e perché è un dono. In italiano colleghiamo alla parola sigillo qualche cosa che è molto attinente al termine greco che c'è sotto e che genera questa formulazione. In sé sigillo indica un marchio, una realtà, una qualche forma di rappresentare una lettera, una parola, una figura che indichino un riferimento significativo a un possessore o a una realtà di qualche genere. Di fatto le cose sigillate sono le cose che sono marcate da una chiusura che, se viene rotta, indica la violazione di una proprietà o la violazione di una zona o la violazione dell'accesso a un oggetto, alla lettura di un testo e cose di questo genere. Questo è in parte il significato del termine. In greco sfragis è il termine che c'è in ballo ed è un termine onomatopeico. Se ascoltiamo sfragis, si intende qualche cosa che in qualche maniera, appunto attraverso un'immagine o una lettera o un termine o una frase o qualcosa di questo genere, vengono apposti questi simboli sull'oggetto. E di fatto è un marchio che in qualche maniera resta più o meno indelebilmente, cambiando un aspetto della realtà. Noi pensiamo per esempio che questa realtà qui, biblicamente, la prima volta che compare un segno, una realtà analoga allo sfragis, al sigillo, è con Caino, il quale viene segnato sulla fronte perché Dio lo possa proteggere per mezzo di quel segno, perché chiunque lo veda pensi questo è di Dio e non si può toccare. In questo senso abbiamo già compiutamente il senso fondamentale, principale di ciò che noi dovremmo riferire a questo segno della cresima. Serve logicamente anche ad altre cose che fungano come certificazione. Facciamo l'esempio, siamo già entrati nel mondo biblico, della consegna dell'anello quando il figlio il prodigo torna alla casa del padre. Il mettergli l'anello al dito non è un ornamento, un orpello di bellezza come un orecchino o non so che cosa, un diadema, no. L'anello aveva la funzione di portare lo sfragis che indicava il possesso, era il timbro, il marchio, infatti questo è uno dei sensi fondamentali di questo termine, che veniva utilizzato quando si andava a riscuotere i beni dai banchieri. Con l'anello si rilasciava il marchio del possessore e si indicava la possibilità di accedere ai beni posseduti dai banchieri. Questo vuol dire che quando il figlio il prodigo torna, con questo mettergli l'anello al dito, vuol dire che torna padrone dei beni del padre, cioè potrà andare dai banchieri e riprendere i soldi, cioè viene coperto di doni, viene rimesso nel possesso. E questo è abbastanza importante per capire il termine sfragis. Infatti, questo senso ci riporta a un altro termine greco, charakter, da cui viene la parola carattere, che pure è riferibile ed è contenuto nella sostanza terminologica, nella sostanza significativa della parola sigillo che viene data nel momento del sacramento. Questo carattere è interessante perché noi chiamiamo carattere qualche cosa che fa riferimento a un modo di essere. E nello stesso tempo però carattere è legato ormai normalmente nell'uso del computer alla scelta del tipo di forma di lettere con cui noi emettiamo i testi. I caratteri, perché si chiamano caratteri? Beh, perché questo fa riferimento all'originale stato della stampa. La stampa, inventata da Gutenberg, è fatta per mezzo di lettere che imprimono con l'inchiostro dei segni su della carta bianca o sia come sia, e praticamente sono timbri di fatto collegati uno all'altro e che producono dei segni. Allora, ricevere questo carattere, no? Il carattere di questo tipo, corsivo, romanico, sia come sia, ecco, significa segnare, appunto, anche questo è un altro significato, segnare una cosa, imprimergli un carattere, porgli un sigillo. Non dimentichiamo da ultimo, in questo primo sgrossare il significato del termine sigillo, che sigillare vuol dire anche escludere, come dicevamo un pochino all'inizio. Una cosa sigillata è una cosa chiusa, appunto perché segnata da un marchio che solamente il padrone ha il diritto di rompere. Sigillato è di fatto qualcosa che è riservato, è chiuso, è nascosto, indica appunto che c'è una inviolabilità oltre quel limite. Allora, noi abbiamo parlato fino adesso di impronta, carattere, marchio, segno, sigillo, tutto questo mondo qui sta in questa realtà che è portata da questa frase della celebrazione del sacramento della confermazione.
0: Ci ha spiegato Don Fabio il significato del termine sigillo, e spiegandoci anche i sinonimi di questa parola: impronta, carattere, marchio. E in particolare soffermiamoci su carattere, perché questo forse è il termine che più colpisce l'ascoltatore.
1: Carattere noi lo riferiamo sempre al nostro modo di essere, alla nostra struttura ordinaria di emettere la nostra personalità, il nostro carattere. Ed è interessante perché vuol dire che lasciamo un marchio nelle cose, no? Così come è riconoscibile una macchina da scrivere da un'altra, in un centro di ricerche, di indagini o cose di questo genere, una macchina da scrivere lascia i caratteri in maniera tale che possa essere riconosciuto ad uno studio approfondito, così anche i nostri modi di essere rilasciano il segno dei nostri imprinting. Che vuol dire? Che il nostro essere non è fluido, non è liquido, è in realtà caratterizzato. Noi abbiamo delle personalità che manifestano degli imprinting, manifestano dei sigilli, manifestano dei timbri che portiamo dentro. Il nostro essere non è semplicemente univoco, non esiste l'emissione dell'essere umano così, come se fosse generico. Tutte le persone di questo mondo emettono un carattere, lasciano, come dire, un segno nella vita che manifesta quelle peculiarità sempre irripetibili. Fossero miliardi di miliardi gli uomini, tutti quanti irripetibili, unici, come il DNA, specifico, riconoscibile. Il nostro carattere, il nostro io interiore è caratterizzato, però è interessante perché questa realtà qui, carattere, significava appunto un tipo di situazione per cui un oggetto veniva modificato da uno sfragis, veniva modificato da un soffregamento, da un cambiamento del suo, proprio del suo stato, una superficie veniva incisa o cose di questo genere, o macchiata in qualche maniera, o appunto, per esempio il classico sigillo è con la ciralacca, per cui c'è una cosa che prende una forma e ha quella forma in maniera indelebile. Allora, il nostro carattere in realtà è qualcosa che è stato segnato. Siamo sempre nello stesso termine, segnato, sigillato. Il nostro carattere, con questi studi interessantissimi dello studioso Lorenz, no, che ha parlato di questa realtà dell'imprinting che è interessantissima, per cui partendo dagli animali abbiamo scoperto che noi siamo tutti segnalati da canali, da vie interiori che restano solchi che prendiamo sempre. Abbiamo l'antipatia per certe cose, abbiamo la simpatia per altre, abbiamo modi di fare, modi di gestirci e di gestire la realtà. Noi abbiamo un carattere. La realtà è che molto spesso questi imprinting che noi portiamo sono inconsapevoli. L'uomo porta un carattere. Il primo sigillo che porta è un segno. Il suo tendere a essere impaurito della realtà. La natura umana porta questo sfragis naturale, questo marchio. Il suo primo impatto con la vita è un impatto impaurito. La prima sensazione che abbiamo avuto tutti quando siamo nati è stata la paura. Siamo nati e abbiamo pianto, perché la vita è precaria. Portiamo questo sigillo dentro di noi. La minaccia della nostra vita condiziona i nostri atti in maniera molto più ampia di quanto possiamo pensare. Tutti i nostri atti sono condizionati in realtà dal problema di sopravvivere, dal problema di garantirci tutto ciò che ci è necessario per vivere e vivere bene. Noi abbiamo uno sfragis, abbiamo un marchio, quello di dover vivere condizionati dalla precarietà della nostra vita. Molto più di quanto noi possiamo pensare, i nostri atti sono guidati da questo imprinting. Una paura di essere abbandonati, una paura di venire a mancare le nostre sicurezze che garantiscono il nostro essere, perché la nostra vita nasce fragile. Quando si riceve l'imprinting? Nel momento della formazione, in cui si prende forma, siamo sempre nello stesso ambito logico, si prende la forma, cioè si riceve un marchio, dalla propria infanzia, per esempio. Tutti noi portiamo i segni della nostra infanzia, sono indelebili. In noi la realtà di aver avuto dei traumi, di aver avuto delle accoglienze forti o deboli, la realtà positiva o negativa che ci ha circondato, segnala una realtà, segnala la nostra caratterizzazione, che in realtà è una struttura di difesa. Che in realtà è una struttura di assetto per poter vivere, garantirci l'affetto altrui, in una qualche maniera essere accettati, garantirci i beni che ci sono necessari, garantirci, insomma, garantirci tutto, è qualcosa che condiziona il nostro modo di essere. E noi abbiamo dovuto selezionare in qualche maniera le strade più opportune. Chi è cresciuto in una casa dove si parlava molto ha l'abitudine forse a parlare molto, forse diventa molto taciturno per difendersi o cose simili. Chi è cresciuto in un ambiente teso ha la tendenza a non escludere, diciamo così, la tensione, oppure a escluderla sempre e comunque. È chiaro che le risposte saranno molto diverse, ma saranno dovute all'impatto con il nostro contesto che ci circonda. Quindi noi tutti quanti siamo in realtà marchiati dai nostri imprinting. Sto ripetendo questo concetto perché questo concetto è piuttosto fondamentale. Noi portiamo un sigillo. Io arrivo al sacramento della confermazione, quando ci arrivo, in realtà portando il marchio di quello che San Paolo chiamerebbe l'uomo della carne, l'uomo vecchio, l'uomo che è naturale, che nasce dalla terra. non è in sé definitivamente, prioritariamente negativo. È semplicemente un uomo di terra, è semplicemente un uomo condizionato dalla sua mortalità che gli si fa presente molto più di quanto lui pensi. È un modo di essere che ha appunto i suoi condizionamenti, i suoi sigilli, i suoi imprinting, i suoi segni, i suoi marchi e tutte queste cose qui che sono sempre la stessa realtà. Ora possiamo capire l'immensità di questa frase. Ricevi il marchio dello Spirito Santo. Un altro imprinting, un'altra sorgente del carattere, un altro carattere in sostanza, un modo diverso di far scaturire il tuo essere, un modo nuovo e sorprendente e donato, ricevuto, di essere te stesso.

0: Quindi, ricevendo il sigillo dello Spirito Santo, cambiamo carattere. Detto Don Fabio che questo sigillo cambia il nostro carattere, ma come è possibile questo? E cosa vuol dire realmente?
1: Ecco, il nostro modo di essere ha un'origine. Tutti i nostri atti sono ricollegabili a un'unità della persona. Noi siamo molto più unificati di quanto si pensi. Questo lo capiamo quando lo diciamo agli altri, lo vediamo molto più negli altri che non in noi stessi. Una frase tipica che noi diciamo tante volte: oh, sei sempre lo stesso. Quando vediamo che un altro fa un errore, lo ripete, no? Oh, ma tu non cambi mai. Lo possiamo dire anche positivamente, ma segnaliamo un'unità, una coerenza della persona, il suo carattere. Il che vuol dire che noi, appunto, dai nostri imprinting, dalle nostre metabolizzazioni infantili o nell'età della formazione, sia quello che sia, noi abbiamo ricevuto un modo di stare davanti alla nostra vita che viene da un marchio, lo abbiamo spiegato prima. Lo Spirito Santo può cambiare l'origine dei nostri atti. Che marchio può dare? Che cosa può mettere nel nostro essere? E come, per tornare alla tua domanda, cambia il nostro modo radicale di essere? Come vediamo, guardando le scritture, per esempio in San Paolo, il quale cambia radicalmente personalità, pur restando lo stesso, perché di fatto l'imprinting è nuovo. C'è un'altra origine al suo essere. Che origine? Se noi andiamo a vedere nella scrittura, il termine sfragis, è il verbo che gli è collegato, viene normalmente spesso collegato al problema della verità, avere il sigillo della verità, una verità che di fatto entra e soppianta una menzogna. La menzogna, di cui prima abbiamo parlato in maniera indiretta, che è quella di credere alla precarietà della nostra vita come l'unico dato reale. La nostra vita è minacciata e noi dobbiamo procacciarci sicurezze. Che la nostra vita sia minacciata è vero, ma non è l'unica verità. La verità più completa è che noi siamo fragili, precari esseri nelle mani e sotto lo sguardo di un Dio che ci ama. La nostra vita non è nel vuoto, nel freddo della solitudine. Fondamentalmente la verità che entra nel cuore di un uomo che ascolti il Vangelo, che ha la capacità di cambiare il cuore delle persone, è l'amore di Dio che si fa presente nella croce di Cristo. Quando nel profondo dell'essere si apre la stanza dei bottoni dell'essere umano, l'uomo che è un po' come un tempio con un santo dei santi interiori dove risiede la più profonda intuizione di sé, in modo quel grappolo di intuizioni sulla propria vita che vengono di colpo spazzate via da una notizia, la notizia dell'amore di Dio, la notizia della nostra vita che è un disegno provvidenziale, la scoperta del perdono incondizionato di Dio, la scoperta di non dover giustificare la propria vita perché c'è già chi la ama, c'è già chi la accoglie a priori. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna, dice il Vangelo di Giovanni. E poco più avanti quello stesso Vangelo parla del fatto che chi viene dal cielo certifica che Dio è veritiero. Chi riceve una parola celeste scopre la verità di Dio, cioè la sua fedeltà. Scoprire la fedeltà di Dio vuol dire essere sottratti a questo terrore di essere, a questa paura di essere in una vita che non si sa dove vada. Allora, quando il vescovo sta proclamando questa cosa, che logicamente deve arrivare sulla base di una catechesi, di un'evangelizzazione ricevuta, e non a freddo, non come un rito che magicamente possa dare qualche cosa che deve essere accettato liberamente, prima del sacramento, da chi lo riceve, purtroppo tante volte dopo, attraverso un'opera di crescita, di educazione alla fede, comunque il vescovo sta proclamando la ricezione di un nuovo, tante volte dopo, attraverso un'opera di crescita, di educazione alla fede, comunque il vescovo sta proclamando la ricezione

questa cosa che prelude alla tenerezza verso il prossimo, al fatto di guardare gli altri con fiducia, al sapere che in fondo ad ogni uomo c'è tanta luce, c'è la possibilità di credere all'amore del Padre, c'è una chiamata a qualcosa di importante, di bello, di luminoso. E così continuare a guardare il proprio passato come un tesoro forse ancora non dissigillato, non veramente preso, di cui non si è preso possesso. Anche i fatti più terribili della nostra vita nascondono una potenzialità. L'essere istruiti nel profondo del nostro essere dallo Spirito Santo vuol dire avere in sé un grido di figli, che San Paolo verbalizza con la parola dei bambini israeliti che dicevano Abba al proprio padre, con la labiale, no? Abba, babbo. Avere l'idea di Dio come il proprio babbo, questo è un marchio che cambia radicalmente la visione della vita. E il sigillo dello Spirito Santo si riceve dall'esterno, si riceve per mezzo dell'annunzio della parola di Dio, dell'annunzio dell'amore di Dio. Non si può pretendere che un uomo se lo autoproduca. No, si riceve perché lo si vede concretizzare in qualcuno, lo si riceve perché la Chiesa lo dona. E allora il sacramento della confermazione celebra la possibilità di avere un essere sigillato dalla fiducia in Dio, dal senso di amore, di tenerezza che in Dio per noi è immenso.

0: Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Settimo incontro. Il sigillo dello Spirito Santo.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica e contemplare ciò che l'arte ci ha lasciato per sentire e gustare interiormente questa parola. Il Vangelo di questa domenica è per la tradizione cattolica molto importante, perché si può considerare una delle affermazioni più chiare, più ufficiali, più esplicite del primato di Pietro. Allora evidentemente noi cattolici ci teniamo molto a questo, ci teniamo a dire che Gesù ha lasciato a Pietro e ai suoi successori la responsabilità massima nella Chiesa. E sì, ci sono tanti documenti anche nei primissimi secoli e nelle primissime generazioni cristiane che confermano questo. Per esempio c'è la seconda lettera di Clemente alla fine del primo secolo, che già indica che il Vescovo di Roma ha un ruolo particolare. Però ascoltando il Vangelo di questa domenica scopriremo che c'è molto di più, c'è una profondità spirituale incredibile. Non è semplicemente qualcosa di istituzionale, il primato del Papa, no, c'è qualcosa che parla alle nostre viscere. Lo ascoltiamo insieme.
2: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
1: Il Vangelo del primato di Pietro, dicevamo, Vangelo anche che ci parla delle profondità del nostro cuore. Perché? Vediamo un po' qual è la situazione geografica in cui è ambientato questo racconto. Siamo, dice il testo, giunti nella regione di Cesarea di Filippo, al nord della terra di Israele, nelle prime propagine di un sistema montagnoso che poi diventano le montagne del Libano. A Cesarea di Filippo ci sono delle rocce enormi. E allora è stupendo immaginare Gesù che, guardando queste rocce, pensa a Pietro, pensa alla solidità di ciò che lui sta costruendo. Al tempo stesso queste rocce, questa pietra che lui vede nella natura, nel paesaggio, gli fa pensare a una pietra in particolare che nella tradizione ebraica è fondamentale, quella che i rabbini chiamano Aben Shetiyah, che vuol dire pietra di fondazione del Tempio. Questa pietra di fondazione del Tempio è la pietra sulla quale tanti secoli prima il patriarca Giacobbe si era addormentato. Ecco, in realtà Giacobbe aveva scelto una pietra fra le altre quando stava fuggendo da suo fratello Esaù, che aveva giurato di ucciderlo perché Giacobbe aveva rubato la primogenitura. E dunque povero Giacobbe stava fuggendo pensando anche forse che era diventato lui il figlio il figlio maledetto, cercando di rubare la benedizione del padre, ma in questo modo così ambiguo, ambiguo come anche il suo nome, Giacobbe in ebraico Yaakov, vuol dire colui che fa lo sgambetto all'altro, si potrebbe dire il soppiantatore, colui che vuole prendere il primo posto, che ruba il primo posto. Allora il nome di Giacobbe, che esprime questa ambiguità della ricerca del primo posto a tutti i costi, si concentra poi sul simbolismo di quella pietra sopra la quale lui si addormenta. In quella notte in cui è fuggito da suo fratello Esaù, non ce la fa più, si addormenta. Ecco, pietra in ebraico è Aben, che è molto simile alla parola Ben, figlio. Infatti, che lui prendesse questa pietra e si addormenta su questa pietra, sta a dire che si addormenta sul suo problema, il suo cruccio, il suo dubbio esistenziale, diremmo noi oggi. L'essere figlio, che tipo di figlio è Giacobbe? Amato? Non amato? Rigettato dalla famiglia perché ha ingannato suo fratello? Benedetto o maledetto? Questa è una fotografia straordinaria dei nostri dubbi più profondi. Ma io sono figlio amato o no? Sono forse maledetto, forse scartato, pietra scartata. E allora la tradizione rabbinica al tempo di Gesù raccontava che questa pietra sulla quale Giacobbe si è addormentato, che poi esattamente su quella pietra Dio rinnova l'alleanza, perché a Giacobbe gli dice: guarda che io sono io che ti benedico, non c'è bisogno che tuo papà terrestre ti benedica, anche se tu hai avuto delle cattive esperienze genitoriali con le tue figure paterne o materne, non preoccuparti, perché io sono il Padre Celeste che ti benedico, e c'è la famosa scala, no, che unisce il cielo e la terra. Ecco, allora, secondo la tradizione rabbinica, questa pietra che poi Giacobbe unge, che poi dice questa è la casa di Dio, la porta del cielo, che già nel testo dell'Antico Testamento indica un carattere architettonico, è un'espressione dell'architettura, è forse il primo racconto nella tradizione ebraica che dice qualcosa sulla teologia dell'architettura del Tempio. Il Tempio è casa di Dio e porta del cielo. Ecco, quella pietra lì, racconta la tradizione rabbinica al tempo di Gesù, fu scelta da Salomone per costruire il Tempio di Gerusalemme. Anzi, fu Aben Shetiyah, cioè pietra di fondazione. Ma dov'è che Salomone mise quella pietra di fondazione? Ebbene, cercò la porta degli inferi, e c'era in un monte, in una zona un po' elevata, in Gerusalemme, che poi divenne il monte del Tempio, la bocca degli inferi, secondo le antiche tradizioni rabbiniche. E su quella bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, pietra di Giacobbe, pietra in cui si erano uniti cielo e la terra, in cui c'era stata la scala di Giacobbe, in cui Dio aveva rinnovato l'alleanza, pietra che significa essere figlio, e in questo caso essere figlio benedetto dal cielo. Ecco, su questa bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, quasi a neutralizzare la potenza degli inferi, la potenza negativa di questo magma. Ecco allora che è esattamente questo che Gesù evoca qua, quando dice: tu sei Pietro e su questa pietra io costruirò la mia chiesa, la mia ecclesia, che non è il Tempio, ma è molto di più. È il Tempio fatto di pietre vive, che sono gli uomini, che sono i discepoli, che è la comunità. Cioè, sta giocando Gesù, è Matteo che riporta queste parole, qua è commovente, perché in realtà sta usando quello che le persone del suo tempo vedevano nel Tempio di Gerusalemme per dire: non è questo che conta, non è questo grande edificio, ma vedete, questo grande edificio siamo noi, e questo grande edificio si basa su una cosa: ricordare che sei figlio amato. che sei figlio benedetto, anche se ti senti un, diremo noi, Yaakov inside, no? Un ambiguo dentro, una persona piena di ambiguità. Ma il Signore va al di là di quello che sono le tue imperfezioni, i tuoi sbagli. Tu sei figlio per sempre e figlio amato. Ricordati di questo, unge quella pietra, cioè fanne un memoriale. Fai sì che il luogo dove tu hai incontrato Dio, in cui, perché per ciascuno di noi c'è un momento della vita in cui, anche se sei non credente, tu hai detto: ma forse Dio c'è? Boh, ma no, lasciamo stare, forse non c'è, meglio se non c'è. Ma anche se sei credente è la stessa cosa, alla fine non è che ci sia chissà che grande differenza, perché anche se sei credente, magari sei credente perché ti hanno insegnato così, però l'esperienza di Dio è ancora un'altra cosa. E quando tu dici: Signore, ci sei, Signore, hai unito il cielo e la terra, proprio sul mio dubbio più ancestrale, più che mi prende alle viscere, se io sono amato o non amato, proprio quando mi sento un maledetto, tu hai unito il cielo e la terra, cioè tu mi hai benedetto e mi hai fatto sentire per una volta, basta una sola volta, un figlio amato. Questo è fare esperienza di Dio, per credenti o non credenti, uguale, questo è fare esperienza di Dio. Allora è questo che neutralizza le porte degli inferi, come abbiamo ascoltato, no? E le porte degli inferi non prevarranno su di essa, cioè su questa comunità nuova che io costruisco, che è molto di più del Tempio di Gerusalemme. E il Tempio, attenzione, vuol dire il luogo dove abita Dio. Dio abita in mezzo a noi, perché noi siamo il suo Tempio. E noi siamo il suo Tempio se ricordiamo che siamo amati. E se noi ricordiamo che siamo figli amati, questo ricordo, questo memoriale, questa pietra unta è capace di trasformare addirittura l'energia negativa dei nostri inferi in energia creativa. Cioè il tempio, per costruirlo, necessita una creatività strepitosa. E da dove ti viene la forza della creatività se non dal male e dalla sofferenza, dalle ferite, cioè da questi inferi che stanno nel fondo del cuore, trasfigurati da questa pietra che è il ricordo che sei figlio amato. Il ricordo che sei figlio amato ha la capacità di trasformare tutta la tua negatività in energia creativa, in capacità di costruire relazioni, costruire quell'opera d'arte più difficile al mondo, che è costruire la comunità. Quella è un'opera d'arte, qua siamo in una chiesa meravigliosa, bellissima, ma certamente non è niente costruire una chiesa così, come difficoltà, rispetto a costruire una comunità di figli amati. Allora questo è ciò che qua viene specificato, e certo Pietro in quel momento lì, perché riceve questa conferma che tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, perché inizia a riconoscere chi è Gesù, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non a caso Cristo vuol dire unto, figlio di Dio, figlio amato. Lui riconosce in Gesù colui che quella identità che sarà condivisa con tutti noi. Unto, come unte sono le pietre che siamo noi, unto vuol dire consacrato, scelto, benedetto, figlio, figlio amato come Gesù, che ci fa scoprire che tutti noi siamo figli amati. Dunque questa fede che di Pietro non è solo una fede teologica, dogmatica e catechetica, che sì, che è importantissimo, e che è vero che Pietro ha un ruolo diverso a tutti gli altri discepoli, e che dunque è verissimo che i suoi successori hanno avuto dall'origine del cristianesimo un ruolo diverso. E dunque il primato del Papa, insomma, voglio dire, è abbastanza chiaro già qua. Ma c'è questa cosa più profonda, no? Siamo tutti invitati a riconoscere in Gesù quello che poi dopo anche noi siamo: unti, benedetti, figli amati. L'arte ce lo ripete in un modo bellissimo.

pietra come simbolo di San Pietro è fondamentale, ma c'è un altro simbolo presente nel Vangelo che abbiamo ascoltato che avrà una maggiore fortuna nella storia dell'iconografia cristiana, è quello proprio delle chiavi. E vediamo già questo esempio antichissimo a Ravenna, nel battistero degli ortodossi, che siamo nel V secolo, già rappresenta Pietro portando in mano le chiavi. E come primo di una processione di santi, che sono poi probabilmente i dodici apostoli, e dunque guida i dodici apostoli, è il primo di questa processione, e al posto della corona, che è la corona del martirio, è la corona dell'aver vinto la paura della morte, dunque della vittoria in realtà sulla morte, lui porta le chiavi che si rifanno proprio al Vangelo che abbiamo ascoltato. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questo simbolo delle chiavi è una citazione di quello che era il ruolo del luogotenente di Davide, che aveva le chiavi del palazzo. Il palazzo di Davide evidentemente doveva essere custodito da qualcuno che avesse le chiavi, allora che lasciava entrare o uscire. Allora è una metafora interessante. Pietro è colui che è invitato a lasciare entrare, uscire o eventualmente non entrare, dunque questa responsabilità delle chiavi. Lo vediamo di nuovo un po' più tardi, nel IX o X secolo, in un bassorilievo in avorio conservato a Firenze. Ecco, questo bassorilievo ha due parti. La parte superiore vediamo di nuovo le chiavi, Pietro che porta le chiavi come segno, o anzi che riceve da Gesù le chiavi, che è quasi come ricevere un testimone. Le chiavi in realtà è Gesù stesso, e se vogliamo la capacità di Gesù di legare e sciogliere, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, vuol dire di perdonare i peccati, vuol dire di liberare. Ecco, questo è consegnato agli uomini, è una responsabilità straordinaria. E come viene poi dopo tradotto nella parte inferiore? Con il battesimo. È Pietro che amministra il battesimo. Perché? Perché il battesimo è far entrare, è proprio esercitare il potere delle chiavi, e anzi sciogliere i peccati. Vediamo un ultimo esempio molto conosciuto. Caravaggio nel 1601 a Santa Maria del Popolo a Roma rappresenta l'altro grande simbolo dell'iconografia di San Pietro, che è la croce capovolta, cioè lui nel suo martirio, nel momento in cui è chiamato a dare la vita, si rifiuta, secondo le tradizioni più antiche, si rifiuta a essere crocifisso in una croce che rassomigliasse troppo a Gesù, e allora è crocifisso testa in giù. Questo per dire che il maestro è solo uno. Questo per dire che è vero che noi tutti prendiamo la nostra croce, è vero che noi tutti siamo chiamati a dare la vita, ma in realtà la croce che salva e alla quale noi tutti non facciamo che partecipare è quella di Cristo. Evidentemente Caravaggio qua fa uno dei suoi tantissimi capolavori in cui mostra questa carne umana fragile, invecchiata del corpo di Pietro, che conserva tutta la memoria. È come se chi guardasse questo corpo si ricorda di tutta la storia di Pietro, perché il corpo è la visibilità della nostra storia, della nostra memoria. E anche i famosi piedi sporchi di chi sta sollevando la croce sembra quasi che faccia parte dello stesso corpo, perché in realtà chi dà la vita permette agli altri di far parte della sua stessa generosità, dello stesso amore, dare la vita e far entrare anche gli altri nell'amore che è Cristo.

Prima di entrare un po' nella meditazione di questa sera, la nostra prima delle tre meditazioni che sono previste, permettetemi di fare una premessa, di spiegare il motivo per cui in questo anno che Papa Francesco ha voluto, un anno dedicato a San Giuseppe, in un santuario, il più importante santuario dedicato alla Madonna del Rosario, al mondo, dove noi ci troviamo questa sera, perché far dialogare queste due figure? Perché trovarci a parlare di fede, di speranza e di carità? Io credo che ciascuno di noi, anche noi che siamo qui presenti questa sera, siamo attraversati da un modo di vivere il cristianesimo che a volte è problematico. Ad esempio, passiamo tutta la nostra vita, man mano che ci accorgiamo che la vita è difficile, che è complicata, man mano che ci accorgiamo che la vita è più grande delle nostre forze, delle nostre capacità, passiamo la vita pensando che la fede serva innanzitutto ad ottenerci le grazie di cui abbiamo bisogno per poter affrontare le cose che dobbiamo vivere. Allora, come cristiani, noi cerchiamo grazie, ne abbiamo bisogno, abbiamo motivi validi per cui cercare queste grazie. Quanti pellegrini arrivano in questo santuario mariano chiedendo a Maria grazie, chiedendo a Maria un miracolo, di essere ascoltati. Ma c'è una cosa che ci sfugge, e cioè che la grazia più grande che noi cristiani dovremmo domandare, e che in fondo abbiamo già ricevuto, ma di cui forse non ne siamo pienamente consapevoli, è la grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. Perché il giorno in cui siamo stati battezzati, dentro di noi abbiamo ricevuto misteriosamente un triplice dono. La teologia chiama questo dono fede teologale, speranza teologale, carità teologale. Sono le virtù teologali. Questo nome, che apparentemente può sembrare difficile, lo possiamo tradurre in una maniera molto concreta, molto esistenziale, dicendo che la fede, la speranza e la carità non riguardano le nostre forze, non riguardano l'educazione che abbiamo ricevuto, non riguarda la nostra vita, non riguarda quanto siamo intelligenti, bravi, capaci, quanto siamo più o meno peccatori. Queste tre virtù teologali sono un dono. E il giorno del battesimo questo triplice dono è messo dentro ciascuno di noi. Ora, se noi diciamo questo e lo diciamo ad alta voce, lo diciamo fondamentalmente perché il battesimo è la cosa che dimentichiamo più velocemente nella nostra vita di cristiani. Chiediamo al Signore che ci dia degli aiuti, ma non capiamo che l'unico aiuto di cui noi abbiamo bisogno l'abbiamo già ricevuto: fede, speranza e carità. La misura della nostra santità non ha bisogno di altri miracoli, di altre grazie, se non la fede, la speranza e la carità che tutti noi abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Ovviamente abbiamo ricevuto questo dono, ma è un dono che ha bisogno della nostra libertà, che ha bisogno che ci mettiamo le mani, ha bisogno di essere tirato fuori. È come se qualcuno vi regalasse le chiavi di una macchina. Vi ha regalato una macchina, ma poi portarla riguarda voi, riguarda le scelte che ciascuno di noi deve fare. Perché uno può tenere una macchina, la può lasciare in garage, non può usarla, ad esempio. Ha qualcosa, ma non usa questo qualcosa. Allora, mi piaceva pensare che questi tre giorni che vivremo insieme, in realtà, potessero in qualche maniera essere tre giorni in cui domandiamo a Maria la grazia di accorgerci di questa grazia. Scusate il gioco di parole. La grazia di accorgerci di questa grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. E che, se volete, la possiamo tradurre in una maniera molto concreta. Nel battesimo, lo abbiamo vissuto per 50 giorni dopo la Pasqua, da poche ore abbiamo celebrato la Pentecoste, oggi ci troviamo in questa liturgia mariana che ci ricorda Maria, madre della Chiesa. Che cos'è questa redenzione che tutti noi abbiamo ricevuto e che noi cristiani ci portiamo addosso? Se dovessimo dirla in maniera semplice, che cosa dovremmo dire? Che siamo diventati figli. Se tu sei figlio, Dio è tuo padre. E se Dio è tuo padre, qual è la tua preoccupazione? Tu hai un padre che è Dio. Questa è la tua forza, saperti amato da questo padre. L'amore che il padre ha per te
è l'unica cosa di cui tu hai bisogno per vivere dignitosamente, santamente questa vita. Non abbiamo bisogno di null'altro se non di questo amore e delle conseguenze di questo amore, appunto, la fede, la speranza e la carità. Ogni tanto mi capita di ricordare che se un giorno qualcuno di voi, così come è accaduto a Bartolo Longo, approderà alla congregazione per le cause dei santi, in questo dicastero romano dove in qualche maniera si misura la santità di una persona, non sarà chiesto che cosa queste persone, che cosa ciascuno di voi, di noi, ha fatto, ha costruito magari un santuario, una grande opera. Voi pensate che Bartolo Longo è santo per questo, per quelle opere esteriori che noi vediamo qui intorno. Pensate che un santo è tale perché ad esempio ha fatto molti miracoli o aveva dei doni mistici. La misura per dire che una persona è santa è se ha vissuto eroicamente, cioè mettendo fuori tutta la potenzialità che ci ha nascosta dentro, la fede, la speranza e la carità. Anche se non avrà costruito nulla, anche se non avrà scritto nessun trattato di teologia, anche se non avrà avuto le stimmate, non avrà fatto grandi miracoli, se ha vissuto la fede, la speranza e la carità, questo è un santo. Quando noi pensiamo a Bartolo Longo, lo pensiamo a un uomo che con la sua storia, che con la sua miseria, che con la sua conversione, a un certo punto ha tirato fuori la capacità di vivere fino in fondo la fede, la speranza e la carità. Tutto questo è solo una conseguenza di quello che è accaduto dentro di lui. Ora, il problema fondamentale per noi è dire se abbiamo capito o no che cos'è la fede, la speranza e la carità. E voi sapete che il Vangelo ha inaugurato un modo nuovo di spiegarci le cose. Ad esempio, il Vangelo non racconta mai idee, non fa mai ragionamenti in astratto. Gesù ci ha insegnato che per poter capire qualcosa di lui e del messaggio del Vangelo, noi dobbiamo rivolgerci non a delle idee convincenti, ma a delle persone concrete. Per questo il Vangelo è pieno di personaggi, è pieno di persone che possiamo incontrare. Puoi incontrare Pietro, puoi incontrare Giovanni, puoi incontrare la Maddalena, puoi incontrare i malati, puoi incontrare Gesù, puoi incontrare i farisei, gli scribi. In quelle storie concrete, se tu vedi quelle storie concrete, se tu incontri quelle persone, capisci il Vangelo. Ora capite che se noi in questi giorni ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe, non è per devozionismo, ma perché Maria e Giuseppe sono due personaggi, due colonne del racconto del Vangelo, anche se il loro protagonismo apparentemente è minoritario. Li ritroviamo, soprattutto Giuseppe, soltanto all'inizio della vicenda di Gesù. E Maria raramente la troviamo all'inizio della vita pubblica, la troviamo a un certo punto della predicazione di Gesù per poi ritrovarla alla fine, sotto la croce. Queste persone parlano pochissimo, Giuseppe in realtà non parla proprio nel Vangelo. Eppure dietro queste vicende che sembrano in minoranza, dietro le storie concrete di queste due persone, Maria e Giuseppe, noi troviamo forse la spiegazione più interessante e la testimonianza più forte di che cosa sia la fede, la speranza e la carità. Ecco perché questa sera abbiamo ascoltato questi due brani del Vangelo e abbiamo incontrato concretamente l'esperienza tutta femminile, tutta profondamente interiore di Maria, e abbiamo incontrato Giuseppe, il suo silenzio, la sua riflessione, il suo discernimento. Ecco, aver incontrato questi due personaggi del Vangelo ci aiuta a poter rispondere, spero, ad alcune domande che credo albergano nel cuore di ciascuno di noi.
Non so se vi siete mai domandati, nella vostra vita cristiana, se avere la fede cancella le crisi. Una persona che ha la fede può avere una crisi. Volete che ve lo traduco meglio? Una persona che ha la fede può farsi delle domande. Tutti siamo convinti che chi ha la fede non ha nessuna crisi, è a posto. Chi ha la fede, ad esempio, non ha dubbi, non ha domande, non è perplesso, non è turbato, perché ha la fede. Ecco, questa concezione di fede così è una concezione che non assomiglia per niente a quello che incontriamo nel Vangelo e a quello che incontriamo in Maria e in Giuseppe. La prima buona notizia che voglio annunciarvi questa sera è che una fede autentica è fatta di crisi, è fatta di domande, è fatta di dubbi, è fatta di cose che non si capiscono subito. Ecco perché non dobbiamo mai pensare che siamo dei cattivi cristiani o non siamo dei buoni credenti perché a un certo punto potentemente nel nostro cuore nascono delle domande. E non c'è bisogno nemmeno di fare filosofi per avere questo tipo di domande. Immaginate quando nelle nostre famiglie si affaccia il dolore. Perdi una persona che ami, ti succede una cosa brutta. Allora subito nel tuo cuore nasce una domanda: perché? Perché, Signore? Perché preghiamo e certe volte sembra che tu non ascolti le nostre preghiere? Come fai a dire che sei nostro Padre e poi ci succedono quelle che noi chiamiamo non le grazie, ma le disgrazie? Amici, abbiamo o no il diritto di farci queste domande? Ecco, questa sera io voglio dirvi ad alta voce, sì. Ed è Maria ad insegnarci questo. Non so voi, ma dovremmo un po' tutti rimanere scandalizzati davanti al racconto dell'Annunciazione. Perché a come abbiamo dipinto Maria per 2000 anni, non ci accorgiamo che molto spesso l'immagine che abbiamo costruito di questa donna è un'immagine completamente lontana a come ce la raccontano i Vangeli. La immaginiamo come una donna che vuole fare certamente la volontà di Dio e non dà nessun impedimento. Ma questa donna è pienamente una donna. E nella sua umanità immacolata, cioè libera da quelle che sono le logiche del peccato e del male, Maria funziona però perfettamente come una creatura. E davanti a un Dio che manda l'angelo Gabriele per annunciargli qualcosa, la sua reazione non è di gioia. Avete mai pensato che forse la cosa più logica doveva essere questa? L'angelo Gabriele annuncia a Maria e Maria risponde con «L'anima mia magnifica il Signore». No, Maria non risponde con la gioia. La sua prima reazione non è il Magnificat. A quel saluto, a quelle parole, dice l'Evangelista Luca, ella rimase turbata. Ella entra in crisi. Quando Dio entra dentro la nostra vita, ed entra sempre attraverso delle cose concrete, molto spesso mette in discussione quell'equilibrio che tu ti eri creato fino a un istante prima. È il suo modo di entrare dentro la vita. La vera fede non ci rassicura innanzitutto. La vera fede mette in discussione il modo che noi abbiamo normale di vivere. Perché il nostro modo normale che abbiamo di vivere è nostro, è solo umano, è un equilibrio che ci siamo costruiti noi, perché abbiamo imparato a rimanere a galla. Ma non è detto che il nostro modo di vivere, l'equilibrio che ci siamo costruiti, è abbastanza capiente da poter ospitare la volontà di Dio. Questo per dire che ricevere il dono della fede non significa ricevere il dono di una risposta alle tue domande.
Il dono della fede è accettare che Dio fa le domande. È accettare di vedere la vita come una grande domanda che viene fatta a noi. Il dono della fede è accorgersi che quando Dio entra dentro la nostra vita ci mette in crisi. Non è forse questo quello che accade quando ti accorgi di esserti innamorato di qualcuno, quando ti accorgi di avere una vocazione a una famiglia, alla vita consacrata, al sacerdozio, a voler fare una cosa o un'altra? C'è un desiderio grande, ma anche una grande paura. E Maria fa una domanda così concreta, tipico delle persone che hanno autenticamente una grande vita spirituale. Le persone che hanno veramente la vita spirituale sono estremamente concrete. Maria non si mette a parlare con l'angelo dei massimi sistemi della teologia. Guarda quest'angelo e gli dice: come è possibile? Come si fa? Tu mi dici una cosa, ma come si fa? Perché io non trovo il modo, io non conosco uomo. Come fai a dirmi che mi porterò nel grembo un bambino quando io non sono stata con nessuno? C'è come uno scontro tra quello che Maria sa e tra quello che l'angelo annuncia. Questo a ricordarci che avere il dono della fede significa accettare che la vita è sempre più grande di come te la sei immaginata. Ora, noi accettiamo questo? Accettiamo che la vita è più grande di come noi ce la siamo immaginata e che certe volte siamo costretti a vivere cose che ci sembrano impossibili perché non sappiamo come si fa. E l'angelo non si sottrae a questa domanda, risponde, ma risponde in una maniera oscura. Le dice: su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Le dice questo, che lo Spirito Santo farà tutto ciò. Ma è qualcosa che non si capisce fino in fondo. E noi sappiamo per certo che Maria non comprende in quel momento fino in fondo la portata di quelle parole, perché l'Evangelista Luca non ci dice che Maria da quel momento si rasserena. No, l'unica cosa che noi sappiamo è che è turbata e che quel turbamento finirà solo a casa di Elisabetta, ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Mi piacerebbe suffragare un po' quello che vi sto dicendo questa sera, portandovi alla memoria quello che capita molto spesso nel Vangelo. Ad esempio, se sfogliate il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che la prima volta che Gesù parla e parla ai suoi discepoli, lo fa facendo una domanda: che cercate? Che vuoi? Che cosa desideri? Cosa stai cercando dalla vita? Io penso che se cominciamo a dischiudere dentro il nostro cuore il dono della fede, la prima cosa che farà questo dono dal cielo è farci questa domanda: per che cosa vuoi vivere? Che cosa stai cercando? Qual è il senso delle tue scelte? Umanamente noi vogliamo solo sistemarci. Ma se tu usi il dono della fede, smetti di voler soltanto sistemarti. Cominci a farti una domanda pericolosissima, che è questa: Signore, perché mi hai fatto nascere? Perché sono vivo? Perché sono qui? E tu puoi rispondere in due modi: il caso, che è la risposta più banale, ma quella che ci tira subito fuori dalla crisi, oppure
ti metti dentro un mistero. Cominciare a capire che cosa, qual è il motivo vero della nostra vita. Mi piacerebbe dirvi che dentro di noi agisce soltanto lo Spirito Santo, e che è lo Spirito Santo a metterci in crisi, e che è lo Spirito Santo a farci queste domande. Ma a un certo punto nel nostro cuore non agisce soltanto lo Spirito Santo, non agisce soltanto la potenza del dono della fede, che non cancella le domande, ma che ci fa la domanda giusta. Questo fa la fede, ci fa la domanda giusta, ma agisce anche il male. E che cosa fa il male? Il male solitamente vuole rispondere in maniera affrettata. Vi ricordate il dialogo che c'è tra il serpente e Maria nella Genesi? Le dice alcune cose dell'albero della conoscenza del bene e del male. A un certo punto fa nascere dentro Eva questa domanda: perché non vuole che tu mangi di quest'albero? Perché non vuole che tu e Adamo mangiate di questo albero della conoscenza? Subito si affretta a rispondere. È geloso. Diventereste come lui. Ecco, il male non è solo l'inquilino del piano di sotto, amici. Il male è il ragionamento del mondo, un ragionamento mondano. E questo ragionamento funziona in una maniera molto semplice: rispondere troppo frettolosamente a domande importantissime. Il male dà risposte sbagliate a domande giuste. Ti è successa una cosa brutta? Ecco la risposta: Dio non ti ama. Ti ritrovi a vivere delle cose difficili all'interno della tua esistenza? Stai pagando per qualcosa. Ti è capitato di incontrare qualcuno che ti ha fatto del male? Tu non interessi a nessuno. Ora, noi cristiani usiamo la fede per accorgerci quando è il Signore a parlare dentro di noi e quando invece è il male. Non è questa una bella grazia da domandare alla Madonna venendo qua? Domandare a lei, che è madre: fammi capire, tu che ti sei trovata nella stessa situazione che ci troviamo noi ogni giorno, come si usa la fede? Come ci si lascia provocare? Che bella questa parola, eh? Provocare. Chiamare a qualcosa da Dio. E tienici lontani dalla superstizione, dal paganesimo, dalle logiche del mondo che hanno fretta di rispondere a queste domande. Ma questo non è certamente successo qui nel santuario di Pompei, ma qualcuno da qualche parte del mondo può aver fatto questo tipo di ragionamento: se c'è il Covid, Dio ci sta punendo per qualcosa. Che brutto lavoro noi facciamo quando appiccichiamo a Dio una simile sentenza. È una risposta troppo frettolosa pensare che una pandemia è solo una punizione. Sapete cosa ci siamo persi dietro a una risposta così veloce? La grande domanda che c'è dietro questa pandemia. Ad esempio, andavamo bene come eravamo prima? Chi vogliamo essere dopo tutta questa sofferenza? Possiamo continuare a vivere come se nulla fosse? Non dobbiamo noi forse imparare una nuova solidarietà tra di noi? Allora sì, che questo mistero del male che abbiamo incontrato in questa pandemia ci ha posto la domanda giusta: come vuoi continuare a vivere? Quali scelte vuoi fare da questo momento in poi? Come vuoi vivere
ciò che ti manca alla fine di questo viaggio? Questa è una bella domanda. Questo significa usare la fede. Ed è questo quello che ci insegna Maria. Ora, uno potrebbe dire, d'accordo, ma alla fine Maria ha capito? Permettetemi di rispondere in questo modo. Alla fine Maria ha vissuto, che è una cosa più grande di aver semplicemente capito. Perché davanti al mistero delle parole dell'angelo, che tradotto significa che certe volte ci troviamo davanti a cose che capitano dentro la nostra vita, misteriose, sapete cosa fa Maria? Dice, eccomi, io mi affido, affronto tutto questo, anche se non lo capisco fino in fondo. Questo rende Maria meravigliosa. Perché Maria ci dice a cosa serve la fede, a saper vivere questa nostra vita, che a volte è davvero oscura, affidandoci, dicendo eccomi a tutto quello che ci capita, senza passare il tempo a scappare, a nasconderci, a lamentarci. Ma Giuseppe? Ecco che ci aiuta il racconto dell'Evangelista Matteo. Ecco, se Maria ci ha aiutato a dire che chi ha il dono della fede non è al sicuro dalle crisi, anzi, la crisi, i dubbi, le domande sono proprio l'alfabeto attraverso cui si manifesta la fede dentro la nostra vita, e che questi dubbi, queste domande e queste crisi devono concludersi sempre con un atto di affidamento. Io non ho capito fino in fondo, ma io so che tu sei mio padre. Eccomi, dice Maria, ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore. Accada di me come hai detto. Questo fa sì che il Verbo entra nella storia attraverso l'accoglienza della fede di questa donna. Giuseppe ci aiuta a dire, a rispondere a un'altra domanda che a volte attraversa il nostro cuore. Basta essere umanamente giusti per dire di vivere bene la fede? Diciamolo meglio, basta che uno si comporta bene per dire che questo basta a vivere la fede? Ecco, la vicenda di Giuseppe ci dice che non basta che una persona si comporti bene per dire che sta vivendo bene la fede. Perché Giuseppe è un giusto, così lo definisce l'Evangelista Matteo, è un uomo giusto. E quando si trova davanti alla gravidanza della donna che ama, da uomo giusto l'unica cosa che riesce a elaborare con il suo buon senso, lo sapete qual è? Salvare la vita di questa donna. Cerca di escogitare un modo, dice il Vangelo, per licenziarla in segreto. Ma è questo quello che vuole il Signore? No. La fede non coincide semplicemente con i nostri ragionamenti buoni. Non basta il buon senso, non basta. La fede non coincide semplicemente con i nostri ragionamenti buoni.

un uomo che nella sua intensa vita interiore, la dinamica dei sogni, non è la dinamica del numero dell'otto, è la dinamica di un uomo che ha talmente una vita interiore, spirituale, che Dio può fare una cosa molto bella: allargare i suoi ragionamenti, comunicargli qualcosa che è più grande dei suoi pensieri, dirgli qual è la cosa veramente giusta e non la cosa che lui reputa giusta. Certo, dovremmo dire che è già una bella conquista quando una persona si comporta bene, è onesta, si alza la mattina presto, va a lavorare, porta il pane a casa, si comporta in maniera gentile con gli altri. Ma non basta. Non basta una persona ad accumulare questo tipo di meriti. Una persona usa la fede non solo quando si comporta bene, ma quando si lascia allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Il mondo ti dice: chi te la fa fare? Dio invece ti dice: prenditi la responsabilità. Perché dovremmo aver cura di una persona che ad esempio non fa parte del nostro nucleo familiare? Perché il Signore a chiederti di allargare la tua capacità di amare. Perché noi dovremmo cominciare a ragionare in maniera diversa e non soltanto dicendo: l'importante è che io non mi sporco le mani. È troppo poco che tu non ti sporchi le mani. Tu devi prenderti la responsabilità del bene comune. È un po' per dirvi che se noi pensiamo che una persona ha il dono della fede soltanto perché segue delle regole che lo fanno essere buono, giusto e onesto, io vi dico che conosco un sacco di persone che la fede non ce l'hanno e che vivono molto meglio di noi: l'onestà, la bontà, la solidarietà, la gentilezza, l'umanità. Conosco medici che dicono di essere completamente atei e che hanno un'umanità pazzesca. Dove dovrebbe essere il di più? Il di più è in questo: non basta semplicemente che tu dia il massimo nella tua umanità, devi lasciare che il Signore allarghi la tua umanità e introduca qualcosa che tu da solo non riesci a capire, non riesci a darti, non riesci a scegliere. Allora il dono della fede significa il dono di permettere al Signore di convertire il nostro modo di vivere, di pensare, di amare, di scegliere. Giuseppe, dopo che ha incontrato l'angelo nel suo sogno, si sveglia e prende la responsabilità di questa donna e del bambino. Dovremmo dire: Giuseppe, dopo quel sogno, converte il suo modo di vivere. Non è più giusto, è santo. Perché i santi sono quelli che si lasciano allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Come si fa? Mi piacerebbe che alla fine di ciascuna di queste nostre catechesi io possa lasciarvi un riferimento concreto. Come faccio ad allenarmi a vivere così la fede, a usare in questo modo questa Ferrari che il Signore ha messo dentro di me, questo dono della fede? Voglio suggerirvi questo: è la meditazione della parola di Dio, soprattutto del Vangelo. Se tu, da cristiano, cominci a frequentare il Vangelo e a meditarlo, a un certo punto riceverai questa grazia. Il Vangelo ti raddrizzerà le domande, cancellerà il tuo modo mondano di ragionare e ti aprirà il cuore ad accogliere la volontà di Dio.
Noi cristiani cattolici abbiamo

Abbiamo un problema molto serio nella meditazione della parola di Dio. Pensiamo sempre che questo è un campo dei preti, delle suore, dei consacrati. Ma un battezzato che non vive un rapporto profondo col Vangelo non tira fuori la potenza della fede che è seppellita dentro di lui. Guardate che questo è il motivo per cui secoli addietro a un certo punto nella Chiesa viene fuori la preghiera del Rosario. Il Rosario non è convinciamo Maria dicendo le 50 Ave Marie. Avete mai riflettuto come è fatto il Rosario? Il Rosario è fatto di scene del Vangelo che tu frequenti. E attraverso queste scene del Vangelo tu ripercorri tutta la vita di Gesù. Ma il Rosario è Vangelo frequentato attraverso le Ave Maria. E perché viene tirato fuori questo modo? Perché la gente non sapeva né leggere né scrivere. Ma la gente sapeva, nella sua testa, entrare nelle scene del Vangelo che ascoltava, che vedeva dipinte nelle chiese. Sapeva meditare la parola attraverso il Rosario. Siamo nel santuario più importante al mondo del Rosario. Non ci troviamo qui pensando che il Rosario è un amuleto che ci serve a strappare a Maria qualche grazia per affrontare i problemi della prossima settimana. Questo santuario ci ricorda innanzitutto che il dono della fede è il dono di poter pregare il Vangelo con Maria, perché quel Vangelo ci faccia vivere la fede come Maria e come Giuseppe. Che quel Vangelo ci metta in crisi, ci faccia delle domande, ci aiuti a fuggire dalle facili risposte, corregga dentro di noi le immagini sbagliate di Dio, disponga i nostri cuori a fidarci di Lui anche quando non capiamo. Suggerisca a ognuno di noi che il cristianesimo non è la morale, non basta comportarsi bene. Il cristianesimo è fare la volontà di Dio, non semplicemente comportarsi bene. E la volontà di Dio è una cosa che può dirti solo Lui. Solo Lui può fare questo. Ma tu devi mettere il tuo cuore davanti a Lui, perché Lui lo spalanchi, perché il tuo cuore divenga come quello di Giuseppe. Un cuore abbastanza capiente da fare spazio alle uniche due cose che contano di più per noi cristiani. Sapete quali sono queste uniche due cose che contano di più per noi cristiani? Maria e suo figlio. Giuseppe ha vissuto tutta la sua vita in funzione di Maria e di Gesù, in una maniera concreta, quotidiana, a casa, a tavola, al lavoro, con Maria e Gesù. Non è forse questa la stessa volontà di Dio per ognuno di noi? Non siamo chiamati noi a spalancare il cuore e a tirare dentro il nostro cuore cosa? Maria e Gesù. Se tu fai spazio dentro di te a Maria e a Gesù, non come una cosa spiritualizzante, ma come qualcosa di concreto, che cosa diventerai tu? Un capolavoro. Un capolavoro come? Come Bartolo Longo, come Padre Pio, come Sant'Antonio, come Madre Teresa, come qualcosa che il mondo ancora non ha visto, perché tu sei unico, tu sei unica, irripetibile, e il mondo si aspetta di vedere la tua santità, qualcosa che nessuno ha mai visto, se dentro di te farai spazio a Maria e a suo figlio Gesù. Chiediamo questa grazia, questa sera, di poter riscoprire la prima grazia battesimale che abbiamo tutti nel cuore, il dono della fede. Aumenta la fede, Signore, aumenta la nostra capacità di usare questo dono. Attraverso Maria e Giuseppe, converti le nostre crisi, le nostre domande, i nostri dubbi
Insegnaci come si sta nelle crisi, come si accetta l'incomprensibilità della vita, come ci si affida a te. Aiutaci ad allargare le nostre vite e a fare spazio a quella custodia che tira fuori da noi quel capolavoro che è nascosto dentro ognuno di noi. I veri battezzati, che sono i veri santi, sanno vivere di un protagonismo che è il vero fascino, il vero motivo per cui gli altri a un certo punto si fanno una domanda su Dio. Sapete, non sono queste nostre catechesi o conferenze la vera evangelizzazione. La vera evangelizzazione è una vita vissuta così, come Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che hanno fatto tesoro del dono della fede e proprio per questo hanno mostrato, non raccontato, ma mostrato con la loro vita che il Vangelo è.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.

0: la tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 24 agosto, la Chiesa ricorda San Bartolomeo, apostolo. Il suo nome evoca immediatamente la notte di San Bartolomeo, cioè quella tra il 23 e il 24 agosto del 1572, quando migliaia di cristiani ugonotti vennero massacrati in Francia dai cattolici. È una tra le pagine più tragiche e buie nella storia dei rapporti tra le chiese. Ma San Bartolomeo, la cui festa si celebra appunto oggi 24 agosto, è una figura ben lontana da ogni forma di sopraffazione e di violenza. È infatti un discepolo di Cristo, anzi, un apostolo, uno dei dodici, cioè uno di coloro che hanno seguito la vita pubblica di Gesù fin dal principio, poco dopo il battesimo nel Giordano e l'inizio della predicazione.

Il nome Bartolomeo è in realtà un patronimico. In aramaico suona Bartalmai, ovvero figlio di Talmai, del Valoroso. Secondo la maggior parte degli studiosi, il nome proprio di questo apostolo sarebbe Natele, in ebraico dono di Dio. Così viene indicato nel Vangelo di Giovanni. Di lui non sappiamo molto. I testi canonici ci offrono poche rade pennellate, sufficienti per tracciare un ritratto essenziale. Sappiamo che, come Simone e Andrea, era un pescatore e possiamo supporre che prima di incontrare Gesù abbia fatto parte della cerchia del Battista. Era originario di Cana, di Galilea. Questo dettaglio autorizza a ipotizzare che abbia assistito di persona al primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino, avvenuta, come noto, a Cana durante un banchetto nuziale.

A prima vista, quella di Natanaele Bartolomeo sembrerebbe una figura secondaria, quasi sempre eclissata da personalità più forti. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo un episodio che invece lo vede protagonista e che offre numerosi spunti di riflessione. È la chiamata dell'Apostolo. Natanaele si trova seduto all'ombra di un fico quando, raggiunto dall'amico Filippo, con tono entusiastico gli dice: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nelle leggi e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Bartolomeo è però scettico, diffidente, tanto che risponde con sprezzante incredulità: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» È un uomo concreto e ragiona secondo i canoni della tradizione. Conosce benissimo quell'insignificante agglomerato di casupole che si trova a pochi chilometri da casa sua e gli pare incredibile che in un posto simile, mai menzionato nell'Antico Testamento, possa aver dato i natali al Messia, il liberatore di Israele, che tutti attendono. Natanaele, allo sguardo pessimista e un po' frettoloso, di chi si ferma all'apparenza, ma si ricrederà presto. Infatti, incontrandolo, Gesù dice lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». È una straordinaria attestazione di fiducia che non ha uguali in tutti i Vangeli. L'uomo, infatti, ne resta spiazzato. «Donde mi conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti vidi mentre eri sotto il fico». Questa frase tocca nel profondo il cuore di Bartolomeo. Coglie forse una domanda inespressa, un pensiero nascosto, testimoniando come Gesù sappia leggere nelle pieghe più segrete dell'interiorità. Fatto sta che l'ex scettico si trasforma nel volgere di un istante in un fervente seguace di Cristo. «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele», afferma convinto. Ma ora è il maestro a smorzare i toni. «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose ben più grandi di queste». Una risposta che talvolta viene citata come esempio dell'ironia presente nel Vangelo di Giovanni.

Terminato questo dialogo, Bartolomeo torna nell'ombra, per riemergere solo di tanto in tanto. Lo ritroviamo a Gerusalemme dopo la Pentecoste, tra coloro che, come riferiscono gli Atti degli Apostoli, sono assidui e concordi nella preghiera. Tutto il resto è tradizione. Alcune fonti parlano di una sua predicazione in India e poi in Armenia, dove avrebbe convertito anche il re, attirandosi però le ire dei sacerdoti pagani attivi nella zona. Per questo avrebbe dovuto subire un atroce martirio. Ecco perché molta dell'iconografia relativa a San Bartolomeo, che lo mostra con in mano la sua stessa pelle, della quale è stato svestito dagli aguzzini. Una delle raffigurazioni più celebri si trova a Roma, nella Cappella Sistina, nella maschera di volto sfigurata dalla sofferenza che appare su questa pelle. Pare che Michelangelo abbia voluto tracciare il suo autoritratto.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica e contemplare ciò che l'arte ci ha lasciato per sentire e gustare interiormente questa parola. Il Vangelo di questa domenica è per la tradizione cattolica molto importante, perché si può considerare una delle affermazioni più chiare, più ufficiali, più esplicite del primato di Pietro. Allora evidentemente noi cattolici ci teniamo molto a questo, ci teniamo a dire che Gesù ha lasciato a Pietro e ai suoi successori la responsabilità massima nella Chiesa. E sì, ci sono tanti documenti anche nei primissimi secoli e nelle primissime generazioni cristiane che confermano questo. Per esempio c'è la seconda lettera di Clemente alla fine del primo secolo, che già indica che il Vescovo di Roma ha un ruolo particolare. Però ascoltando il Vangelo di questa domenica scopriremo che c'è molto di più, c'è una profondità spirituale incredibile. Non è semplicemente qualcosa di istituzionale, il primato del Papa, no, c'è qualcosa che parla alle nostre viscere. Lo ascoltiamo insieme.
2: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
1: Il Vangelo del primato di Pietro, dicevamo, Vangelo anche che ci parla delle profondità del nostro cuore. Perché? Vediamo un po' qual è la situazione geografica in cui è ambientato questo racconto. Siamo, dice il testo, giunti nella regione di Cesarea di Filippo, al nord della terra di Israele, nelle prime propagine di un sistema montagnoso che poi diventano le montagne del Libano. A Cesarea di Filippo ci sono delle rocce enormi. E allora è stupendo immaginare Gesù che, guardando queste rocce, pensa a Pietro, pensa alla solidità di ciò che lui sta costruendo. Al tempo stesso queste rocce, questa pietra che lui vede nella natura, nel paesaggio, gli fa pensare a una pietra in particolare che nella tradizione ebraica è fondamentale, quella che i rabbini chiamano Aben Shetiyah, che vuol dire pietra di fondazione del Tempio. Questa pietra di fondazione del Tempio è la pietra sulla quale tanti secoli prima il patriarca Giacobbe si era addormentato. Ecco, in realtà Giacobbe aveva scelto una pietra fra le altre quando stava fuggendo da suo fratello Esaù, che aveva giurato di ucciderlo perché Giacobbe aveva rubato la primogenitura. E dunque povero Giacobbe stava fuggendo, pensando anche forse che era diventato lui il figlio il figlio maledetto, cercando di rubare la benedizione del padre, ma in questo modo così ambiguo, ambiguo come anche il suo nome, Giacobbe in ebraico Yaakov, vuol dire colui che fa lo sgambetto all'altro, si potrebbe dire il soppiantatore, colui che vuole prendere il primo posto, che ruba il primo posto. Allora il nome di Giacobbe, che esprime questa ambiguità della ricerca e ruba il primo posto. Allora il nome di Giacobbe, che esprime questa

Su questa pietra, sta a dire che si addormenta sul suo problema, il suo cruccio, il suo dubbio esistenziale, diremmo noi oggi. L'essere figlio, che tipo di figlio è Giacobbe? Amato? Non amato? Rigettato, dalla famiglia perché ha ingannato suo fratello? Benedetto o maledetto? Questa è una fotografia straordinaria dei nostri dubbi più profondi. Ma io sono figlio amato o no? Sono forse maledetto, forse scartato, pietra scartata. E allora la tradizione rabbinica al tempo di Gesù raccontava che questa pietra sulla quale Giacobbe si è addormentato, che poi esattamente su quella pietra Dio rinnova l'alleanza, perché a Giacobbe gli dice: guarda che io sono io che ti benedico, non c'è bisogno che tuo papà terrestre ti benedica, anche se tu hai avuto delle cattive esperienze genitoriali con le tue figure paterne o materne, non preoccuparti, perché io sono il Padre Celeste che ti benedico, e c'è la famosa scala, no, che unisce il cielo e la terra. Ecco, allora, secondo la tradizione rabbinica, questa pietra che poi Giacobbe unge, che poi dice, questa è la casa di Dio, la porta del cielo, che già nel testo dell'Antico Testamento indica un carattere architettonico, è un'espressione dell'architettura, è forse il primo racconto, nella tradizione ebraica, che dice qualcosa sulla teologia dell'architettura del Tempio. Il Tempio è casa di Dio e porta del cielo. Ecco, quella pietra lì, racconta la tradizione rabbinica al tempo di Gesù, fu scelta da Salomone per costruire il Tempio di Gerusalemme. Anzi, fu Aben Shetiyah, cioè pietra di fondazione. Ma dov'è che Salomone mise quella pietra di fondazione? Ebbene, cercò la porta degli inferi, e c'era in un monte, in una zona un po' elevata, in Gerusalemme, che poi divenne il Monte del Tempio, la bocca degli inferi, secondo le antiche tradizioni rabbiniche. E su quella bocca degli inferi Salomone mette questa pietra. Pietra di Giacobbe, pietra in cui si erano uniti cielo e la terra, in cui c'era stata la scala di Giacobbe, in cui Dio aveva rinnovato l'alleanza, pietra che significa essere figlio, e in questo caso essere figlio benedetto dal cielo. Ecco, su questa bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, quasi a neutralizzare la potenza degli inferi, la potenza negativa di questo magma. Ecco allora che è esattamente questo che Gesù evoca qua, quando dice: tu sei Pietro, e su questa pietra io costruirò la mia chiesa, la mia ecclesia, che non è il tempio, ma è molto di più. È il tempio fatto di pietre vive, che sono gli uomini, che sono i discepoli, che è la comunità. Cioè, sta giocando Gesù, è Matteo che riporta queste parole. Qua è commovente, perché in realtà sta usando quello che le persone del suo tempo vedevano nel Tempio di Gerusalemme per dire: non è questo che conta, non è questo grande edificio, ma vedete, questo grande edificio siamo noi. E questo grande edificio si basa su una cosa: ricordare che sei figlio amato, che sei figlio benedetto, anche se ti senti un, diremmo noi, Yaakov inside, no? Un ambiguo dentro, una persona piena di ambiguità. Ma il Signore va al di là di quello che sono le tue imperfezioni, i tuoi sbagli. Tu sei figlio per sempre e figlio amato. Ricordati di questo, unge quella pietra, cioè fanne un memoriale. Fai sì che il luogo dove tu hai incontrato Dio, in cui, perché per ciascuno di noi c'è un momento della vita in cui, anche se sei non credente, tu hai detto: ma forse Dio c'è? Boh, ma no, lasciamo stare, forse non c'è, meglio se non c'è.
Ma anche se sei credente è la stessa cosa, alla fine non è che ci sia chissà che grande differenza, perché anche se sei credente, magari sei credente perché ti hanno insegnato così, però l'esperienza di...

Dio è ancora un'altra cosa. È quando tu dici: Signore, ci sei. Signore, hai unito il cielo e la terra, proprio sul mio dubbio più ancestrale, più che mi prende alle viscere, se io sono amato o non amato, proprio quando mi sento un maledetto, tu hai unito il cielo e la terra, cioè tu mi hai benedetto e mi hai fatto sentire per una volta, basta una sola volta, un figlio amato. Questo è fare esperienza di Dio, per credenti o non credenti, uguale, questo è fare esperienza di Dio. Allora è questo che neutralizza le porte degli inferi, come abbiamo ascoltato, no? E le porte degli inferi non prevarranno su di essa, cioè su questa comunità nuova che io costruisco, che è molto di più del Tempio di Gerusalemme. E il Tempio, attenzione, vuol dire il luogo dove abita Dio. Dio abita in mezzo a noi, perché noi siamo il suo tempio, e noi siamo il suo tempio se ricordiamo che siamo amati. E se noi ricordiamo che siamo figli amati, questo ricordo, questo memoriale, questa pietra unta è capace di trasformare addirittura l'energia negativa dei nostri inferi in energia creativa. Cioè il tempio, per costruirlo, necessita una creatività strepitosa. E da dove ti viene la forza della creatività se non dal male e dalla sofferenza, dalle ferite, cioè da questi inferi che stanno nel fondo del cuore, trasfigurati da questa pietra che è il ricordo che sei figlio amato. Il ricordo che sei figlio amato ha la capacità di trasformare tutta la tua negatività in energia creativa, in capacità di costruire relazioni, costruire quell'opera d'arte più difficile al mondo, che è costruire la comunità. Quella è un'opera d'arte, qua siamo in una chiesa meravigliosa, bellissima, ma certamente non è niente costruire una chiesa così come difficoltà rispetto a costruire una comunità di figli amati. Allora questo è ciò che qua viene specificato, e certo Pietro in quel momento lì, perché riceve questa conferma che tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, perché inizia a riconoscere chi è Gesù, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non a caso Cristo vuol dire unto, figlio di Dio, figlio amato. Lui riconosce in Gesù colui che quella identità che sarà condivisa con tutti noi, unto, come unte sono le pietre che siamo noi, unto vuol dire consacrato, scelto, benedetto, figlio, figlio amato come Gesù, che ci fa scoprire che tutti noi siamo figli amati. Dunque questa fede che di Pietro non è solo una fede teologica, dogmatica e catechetica, che sì, che è importantissimo, e che è vero che Pietro ha un ruolo diverso a tutti gli altri discepoli, e che dunque è verissimo che i suoi successori hanno avuto dall'origine del cristianesimo un ruolo diverso. E dunque il primato del Papa, insomma, voglio dire, è abbastanza chiaro già qua. Ma c'è questa cosa più profonda, no? Siamo tutti invitati a riconoscere in Gesù quello che poi dopo anche noi siamo: unti, benedetti, figli amati. L'arte ce lo ripete in un modo bellissimo.

pietra come simbolo di San Pietro è fondamentale, ma c'è un altro simbolo presente nel Vangelo che abbiamo ascoltato che avrà una maggiore fortuna nella storia dell'iconografia cristiana, è quello proprio delle chiavi. E vediamo già questo esempio antichissimo a Ravenna, nel battistero degli ortodossi, che siamo nel V secolo, già rappresenta Pietro portando in mano le chiavi. E come primo di una processione di santi, che sono poi probabilmente i dodici apostoli, e dunque guida i dodici apostoli, è il primo di questa processione, e al posto della corona, che è la corona del martirio, la corona dell'aver vinto la paura della morte, dunque della vittoria in realtà sulla morte, lui porta le chiavi che si rifanno proprio al Vangelo che abbiamo ascoltato. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questo simbolo delle chiavi è una citazione di quello che era il ruolo del luogotenente di Davide, che aveva le chiavi del palazzo. Il palazzo di Davide evidentemente doveva essere custodito da qualcuno che avesse le chiavi, allora che lasciava entrare o uscire. Allora è una metafora interessante. Pietro è colui che è invitato a lasciare entrare, uscire o eventualmente non entrare, dunque questa responsabilità delle chiavi. Lo vediamo di nuovo un po' più tardi, nel IX o X secolo, in un bassorilievo in avorio conservato a Firenze. Ecco, questo bassorilievo ha due parti. La parte superiore vediamo di nuovo le chiavi, Pietro che porta le chiavi come segno, o anzi che riceve da Gesù le chiavi, che è quasi come ricevere un testimone. Le chiavi in realtà è Gesù stesso, e se vogliamo la capacità di Gesù di legare e sciogliere, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, vuol dire di perdonare i peccati, vuol dire di liberare. Ecco, questo è consegnato agli uomini, è una responsabilità straordinaria. E come viene poi dopo tradotto nella parte inferiore? Con il battesimo. È Pietro che amministra il battesimo. Perché? Perché il battesimo è far entrare, è proprio esercitare il potere delle chiavi, e anzi sciogliere i peccati. Vediamo un ultimo esempio molto conosciuto, Caravaggio nel 1601 a Santa Maria del Popolo a Roma rappresenta l'altro grande simbolo dell'iconografia di San Pietro, che è la croce capovolta, cioè lui nel suo martirio, nel momento in cui è chiamato a dare la vita, si rifiuta, secondo le tradizioni più antiche, si rifiuta a essere crocifisso in una croce che rassomigliasse troppo a Gesù, e allora è crocifisso testa in giù. Questo per dire che il maestro è solo uno. Questo per dire che è vero che noi tutti prendiamo la nostra croce, è vero che noi tutti siamo chiamati a dare la vita, ma in realtà la croce che salva e alla quale noi tutti non facciamo che partecipare è quella di Cristo. Evidentemente Caravaggio qua fa uno dei suoi tantissimi capolavori in cui mostra questa carne umana, fragile, invecchiata del corpo di Pietro, che conserva tutta la memoria. È come se chi guardasse questo corpo si ricorda di tutta la storia di Pietro, perché il corpo è la visibilità della nostra storia, della nostra memoria. E anche i famosi piedi sporchi di chi sta sollevando la croce sembra quasi che faccia parte dello stesso corpo, perché in realtà chi dà la vita permette agli altri di far parte della sua stessa generosità, dello stesso amore, dare la vita e far entrare anche gli altri nell'amore che è Cristo.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Vediamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche a noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigilanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori delle

0: E quarto mistero gaudioso, meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia come il vecchio Simeone, però lui regge noi, e se noi non camminiamo con Gesù non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona il nostro colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo

0: e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
1: Sempre.

Oggi, 24 agosto, la Chiesa ricorda San Bartolomeo, apostolo. Il suo nome evoca immediatamente la notte di San Bartolomeo, cioè quella tra il 23 e il 24 agosto del 1572, quando migliaia di cristiani ugonotti vennero massacrati in Francia dai cattolici. È una tra le pagine più tragiche e buie nella storia dei rapporti tra le chiese. Ma San Bartolomeo, la cui festa si celebra appunto oggi 24

agosto è una figura ben lontana da ogni forma di sopraffazione e di violenza. È infatti un discepolo di Cristo, anzi, un apostolo, uno dei dodici, cioè uno di coloro che hanno seguito la vita pubblica di Gesù fin dal principio, poco dopo il battesimo nel Giordano e l'inizio della predicazione.

Il nome Bartolomeo è in realtà un patronimico. In aramaico suona Bartalmai, ovvero figlio di Talmai, del Valoroso. Secondo la maggior parte degli studiosi, il nome proprio di questo apostolo sarebbe Natele, in ebraico dono di Dio. Così viene indicato nel Vangelo di Giovanni. Di lui non sappiamo molto. I testi canonici ci offrono poche rade pennellate, sufficienti per tracciare un ritratto essenziale. Sappiamo che, come Simone e Andrea, era un pescatore e possiamo supporre che prima di incontrare Gesù abbia fatto parte della cerchia del Battista. Era originario di Cana, di Galilea. Questo dettaglio autorizza a ipotizzare che abbia assistito di persona al primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino, avvenuta, come noto, a Cana durante un banchetto nuziale.

prima vista, quella di Natanael e Bartolomeo sembrerebbe una figura secondaria, quasi sempre eclissata da personalità più forti. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo un episodio che invece lo vede protagonista e che offre numerosi spunti di riflessione. È la chiamata dell'Apostolo. Natanael si trova seduto all'ombra di un fico quando, raggiunto dall'amico Filippo, con tono entusiastico gli dice: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nelle leggi e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Bartolomeo è però scettico, diffidente, tanto che risponde con sprezzante incredulità: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» È un uomo concreto e ragiona secondo i canoni della tradizione. Conosce benissimo quell'insignificante agglomerato di casupole che si trova a pochi chilometri da casa sua e gli pare incredibile che in un posto simile, mai menzionato nell'Antico Testamento, possa aver dato i natali al Messia, il liberatore di Israele che tutti attendono. Natanele ha lo sguardo pessimista e un po' frettoloso di chi si ferma all'apparenza, ma si ricrederà presto. Infatti, incontrandolo, Gesù dice lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». È una straordinaria attestazione di fiducia che non ha uguali in tutti i Vangeli. L'uomo, infatti, ne resta spiazzato. «Donde mi conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti vidi mentre eri sotto il fico». Questa frase tocca nel profondo il cuore di Bartolomeo. Coglie forse una domanda inespressa, un pensiero nascosto, testimoniando come Gesù sappia leggere nelle pieghe più segrete dell'interiorità. Fatto sta che l'ex scettico si trasforma nel volgere di un istante in un fervente seguace di Cristo. «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele», afferma convinto. Ma ora è il maestro a smorzare i toni: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose ben più grandi di queste». Una risposta che talvolta viene citata come esempio dell'ironia presente nel Vangelo di Giovanni.

Terminato questo dialogo, Bartolomeo torna nell'ombra, per riemergere solo di tanto in tanto. Lo ritroviamo a Gerusalemme dopo la Pentecoste, tra coloro che, come riferiscono gli Atti degli Apostoli, sono assidui e concordi nella preghiera. Tutto il resto è tradizione. Alcune fonti parlano di una sua predicazione in India e poi in Armenia, dove avrebbe convertito anche il re, attirandosi però le ire dei sacerdoti pagani attivi nella zona. Per questo avrebbe dovuto subire un atroce martirio. Ecco perché molta dell'iconografia relativa a San Bartolomeo, che lo mostra con in mano la sua stessa pelle, della quale è stato svestito dagli aguzzini. Una delle raffigurazioni più celebri si trova a Roma, nella Cappella Sistina, nella maschera di volto sfigurata dalla sofferenza che appare su questa pelle. Pare che Michelangelo abbia voluto tracciare il suo autoritratto.

iniziamo insieme questo nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
3: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
1: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
3: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
1: Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento.
3: Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore.
1: Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa.
3: Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
1: Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
3: Ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa. Mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
1: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici. Spianami davanti il tuo cammino.
3: Non c'è sincerità sulla loro bocca. È pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto. La loro lingua è tutta adulazione.
1: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce.
3: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
3: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa, da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza. Dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. Gloria al Signore nel suo tempio, egli regna per sempre. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
3: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
3: Fa balzare come un vitello il Libano, e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta a fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh e spoglia le foreste.
3: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Signore nel suo Tempio, egli regna per sempre.
3: Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre benedetto il Signore.
3: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre benedetto il Signore. Benedetto il Signore nostro Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
3: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
3: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
3: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore nostro Dio.
3: Glorifichiamo Cristo nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo:
2: donaci il tuo Spirito, Signore.
3: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato,
1: perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
3: Risplenda su di noi la luce del tuo amore
1: e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
3: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
3: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Certamente a Gesù non piaceva la pubblicità. Avete sentito come si conclude il brano odierno? Ordinò di non dirlo a nessuno. L'incontro con lui non è questione di un pallido convincimento che può venire muovendo un'idea, uno slogan, proponendo dei manifesti, ma è soltanto un incontro personale dopo averlo ascoltato e dopo essersi chiesti l'origine della sua persona. Difatti, a Cesarea di Filippo, dove accompagna i suoi apostoli, Gesù non fa un sondaggio d'opinione, ma piuttosto vuole scavare nel cuore di ciascuno per ascoltare la loro risposta. La domanda è importante. Qual è il pensiero della gente su di me? E abbiamo visto che il giudizio della povera gente di Galilea che lo sta ascoltando è positivo. Paragonano Gesù a uno di quei profeti di cui si parla ancora, i cui messaggi continuano a educare le coscienze, lo avvicinano a Giovanni Battista, ucciso da poco, voce della verità che aveva scosso il cattivo comportamento di Erode, lo avvicinano al grande Elia, l'uomo di Dio, tutto di fuoco, che aveva difeso la religione e la fede nel Dio unico in mezzo alla rinnovata idolatria. Lo avvicinano a Geremia, quell'uomo incompreso. Forse toccano di Gesù proprio questo aspetto, incompreso già fin dall'inizio della sua predicazione da scribi, farisei, gente che praticava la legge e che pensava di non aver bisogno di nessun altro maestro. Ma è quando Gesù dice: voi chi dite che io sia? Ci sentiamo un po' tutti interpellati. Certo, la risposta di Pietro è una risposta suggerita dallo Spirito Santo. Quell'uomo abbastanza immediato, impulsivo, adesso è guidato dal dito di Dio che gli fa dire: tu sei il figlio di Dio vivente, il Messia. E noi, dietro questa professione di fede, che ritroviamo del resto anche negli altri Evangeli, questa sera siamo chiamati a chiederci: per me chi sei tu, Gesù? Forse una risposta sincera potrebbe essere questa che mi dava una volta un giovane: è per me uno sconosciuto. Forse anche per tanti di noi che magari pratichiamo, preghiamo, ascoltiamo ogni domenica la messa, Gesù resta uno sconosciuto. Per altri un personaggio di altri tempi, oppure una voce ancora autorevole. Oggi vorremmo dire: sei per me contemporaneo, vivo, sei la presenza senza la quale la mia vita non ha nessun sbocco, nessun significato. Sei per me colui che ha dato la vita. Magari mi preoccupo di portare un regalo a uno che mi ha beneficato, a qualcuno che mi ha fatto dei piaceri, e non sento la gratitudine per lui che ha dato la vita per me sulla croce. Chi è allora questo Gesù? Lo stiamo ascoltando proprio come si desidera una parola nuova, perché porti dentro di noi una illuminazione che ci cambia dall'interno, non le solite parole fritte e rifritte, o quelle frasi che magari diciamo senza che abbiano toccato le profondità della nostra vita. Pietro lì si sente interpellato e, dando la sua risposta sotto il suggerimento dello Spirito, tocca l'essenziale: tu vieni da Dio, sei il Dio con noi. E soltanto pronunciare questa parola lo faceva tremare. E noi, questo Gesù, come lo viviamo, come lo sentiamo, come gli rispondiamo questa sera? Chi sei per me? Chi sei per me? Resti questa domanda e ci aiuti a crescere nell'amicizia, sapendo che Lui ha voluto dimorare dentro di me, così piccolo, ignorante della vita del mondo, così semplice, così portato a cercare le apparenze. Lui ha voluto restare mio sostegno, mia forza, mio Dio, roccia della mia salvezza. E c'è una seconda parte che proprio all'uomo credente come Pietro viene affidato un incarico, l'incarico di iniziare una storia di famiglia, dove Pietro sarà una roccia, un punto di riferimento. Sempre quando si doveva edificare una città, si cercava un punto di riferimento attorno al quale poi segnare i confini delle mura. Ebbene, Pietro è chiamato da Gesù roccia attorno alla quale si costruisce una famiglia, la famiglia dei credenti in Lui. Il compito di Pietro è quello di continuare a professare questa fede nel Signore Gesù e a confermare tutti i fratelli perché possano ritrovarsi una cosa sola in Lui. Il compito di Pietro nella storia. Proviamo a pensare anche quante volte i limiti umani, i tradimenti, le deficienze dei papi, dei pastori della Chiesa hanno reso traballante questo edificio. Eppure le porte del male, il maligno, non è mai riuscito ad inghiottirla, la famiglia dei credenti. E nel tempo, tra alti e bassi, con vicende spesso tragiche, è riuscito a portarci fino qui. Il compito di Pietro è quello di avere in mano le chiavi, così viene raffigurato l'Apostolo, ma non sono chiavi per escludere, per separare, quanto piuttosto per aprire alla misericordia di Dio. Una immagine che abbiamo sentito nella prima lettura, segno della fiducia del Re che affida i suoi poteri, lascia come responsabile della sua casa questo subalterno, ed è soprattutto il cammino della misericordia che con quelle chiavi in mano Pietro e la Chiesa continuano a cantare sull'esempio di Maria, direi sull'onda del Magnificat. Le chiavi ci aprono alla misericordia di Dio e vorrebbero regalare a tutti di essere sciolti da ogni peccato, da ogni resistenza. Chi vuole essere un cane sciolto, che fa per conto suo, di testa propria, non è dentro questa famiglia. Chi invece, come figlio responsabile, vuole crescere e portare un contributo di testimonianza nel mondo, si lascia avvicinare e toccare il cuore. Si dice che con queste chiavi il Papa e i responsabili della Chiesa possono anche scomunicare, escludere dalla comunione, ed è vero, anche questo è un segno non solo di disciplina esteriore, ma soprattutto di identità forte, perché il compito di Pietro è di indicare la Chiesa nata proprio dalla promessa e poi dal sangue di Cristo Signore. Allora anche queste esclusioni, noi diciamo, diventano una terapia, perché l'attesa della riconciliazione possa far maturare un sì più generoso all'unico Salvatore. Oggi lasciamoci interrogare da Gesù: chi sono io per te? Ma permettiamo anche che la chiave della sua misericordia ci sciolga da ogni resistenza, soprattutto da quello spirito di individualismo che ci fa dire tante volte: io non sono come loro, e ci impedisce di essere un'unica famiglia dove, grazie a Pietro, ai mediatori, arriva la grazia di Dio, arriva questa potenza dall'alto, perché là dove c'è la Chiesa, lì c'è Cristo Signore, e dove i fratelli si amano nella carità, lì regna Dio. A noi vivere secondo questo dono e questa responsabilità.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano che racconta gli anni della vocazione e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale e con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi per obbedienza a Dio finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
5: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
6: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
5: E ecco, lei magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino.
6: Un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
5: E ecco, lei magari avendo anche un po' il polso

0: lenta, una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè voglio dire la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro, si torna a dare valore a cose molto semplici, il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale anche quando non la si cercava esplicitamente, anzi penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
1: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
0: Ma il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli andanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
1: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
0: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Sì. Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica. Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: 24 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Zelensky annuncia un piano di pace oggi volenterosi a Kiev, mentre proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Appello del Papa al termine dell'Angelus: la comunità internazionale aiuti a salvare vite umane in Congo colpito dall'epidemia di Ebola, poi assicura preghiere per le vittime del crollo nella miniera della Repubblica Centrafricana. Oggi decimo anniversario del terremoto nel centro Italia che causò 300 vittime e la distruzione di Amatrice. Ben trovati da Marco Guerra. Il presidente ucraino Zelensky annuncia di avere un piano di pace elaborato con USA e UE. Intanto oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo due bambini. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Ucraina, Stati Uniti ed Europa hanno elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica libera e il ritiro delle truppe. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Con Kushner e Witkoff abbiamo discusso su quali sono le possibilità reali per porre fine alla guerra, ha spiegato Zelensky. E di fronte alle richieste dell'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede nuove elezioni, il presidente ucraino dà risposta negativa. Oggi la capitale ucraina ospita i principali alleati continentali in un vertice straordinario della cosiddetta coalizione dei volenterosi. La riunione, copresieduta da Regno Unito, Francia e Germania, vede la partecipazione in presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il collegamento da remoto di numerosi altri leader. Intanto almeno 3 persone sono rimaste uccise in un attacco russo alla periferia di Kharkiv in Ucraina. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo 2 bambini e ferendone altre 7. E tra gli sforzi diplomatici oggi arriva a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher.
0: Andiamo all'attività del Papa alla Repubblica Democratica del Congo per la diffusione di Ebola, la Repubblica Centrafricana per le vittime del crollo di una miniera e il decimo anniversario del terremoto in centro Italia sono stati gli scenari toccati negli appelli del Dopo Angelus da Leone XIV. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
2: L'Africa con i suoi drammi è nel pensiero e nella preghiera di Leone XIV, che nei saluti dopo l'Angelus ha ricordato soprattutto 2 dei paesi del continente che stanno vivendo gravi perdite di vite umane. Il Papa ha sottolineato il diffondersi dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove finora sono morte oltre 2.500 persone, sollecitando un'azione corale.
3: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
2: E poi alla Repubblica Centrafricana, che ha dato il pensiero del Papa, paese dove il 18 agosto scorso il crollo di una miniera d'oro a Zamboye ha provocato oltre 100 vittime. Infine Leone ha ricordato il decimo anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 colpì e devastò un'ampia area appenninica a cavallo tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con un bilancio di 299 morti, quasi 400 feriti e oltre 40.000 sfollati. Il Papa ha assicurato le sue preghiere per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte, chiedendo che la fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: E come ha ricordato anche il Papa all'Angelus, oggi è il decimo anniversario del terremoto in centro Italia. Oggi pomeriggio le commemorazioni ad Amatrice, alla presenza della Premier Meloni che parla di cambio di passo nella ricostruzione. Andrea De Angelis ha intervistato Luca Cari, dirigente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, autore del libro Salvare Vite, edito da Mondadori, in cui racconta le operazioni di soccorso di quei drammatici giorni.
4: Rendere noto, di far conoscere quelli che sono i sentimenti, le emozioni, le gioie, i dolori che sono dentro il lavoro del Vigile del Fuoco, che ha segnato le emozioni prepotenti che sul momento restano peraltro al di fuori delle cronache, non vengono raccontate. Quello che viene raccontato del lavoro del Vigile del Fuoco è il risultato di un intervento di soccorso, ma quello che c'è dentro l'intervento sono emozioni, sentimenti che non si conoscono, ecco.
5: In questo libro al centro vi è la persona e non è vero che i vigili del fuoco non hanno paura, sono dei professionisti.
4: La paura sono sentimenti che servono. servono al Vigile del Fuoco per poter operare al meglio, ma che sa gestire, che sa tenere sotto controllo, per non essere, perché non diventino un limite alla sua possibilità, ecco, di operare. Quindi questa è vita, sia pane quotidiano, sicuramente la vita di un Vigile del Fuoco.
0: Le autorità greche hanno soccorso oltre 150 migranti al largo di Creta negli ultimi giorni. Intanto dal meeting di Rimini il cardinale presidente della CEI Matteo Zuppi ha chiesto di cambiare narrazione sui migranti, perché spesso una stupida e volgare polarizzazione porta all'equazione che salvare tutti significa fare entrare tutti. Torniamo all'attività del Santo Padre. La fede non è abitudine, ho sentito dire, ma risposta personale a Dio. All'Angelus in piazza San Pietro il Papa ieri ha ricordato la chiamata di Gesù, che non ci è data una volta per tutte ma deve essere rinnovata. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli.
6: Un quesito che, spiega il Papa nella catechesi dell'Angelus, permette di verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio.
3: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, ma Gesù ci chiama a una risposta personale in un incontro sempre nuovo, e può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate.
0: Sconfitta onorevole per i rappresentanti di Atletica Vaticana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto nel padel e nella scherma. Oggi è la volta del ciclismo con Emiliano Morbidelli. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Navella, ha sentito Fabrizio Peloni.
7: Guarda, la sensazione è veramente quella di vivere un'esperienza olimpica nella nostra piccola semplicità, no? Di Atletica Vaticana, essere qui in mezzo a un mondo di atleti abituati a vivere lo sport quasi esclusivamente da un punto di vista professionistico. Noi arriviamo con il nostro stile amatoriale, però all'insegna chiaramente dell'amicizia, stiamo cercando di condividere relazioni fraterne veramente.
8: Fabrizio, questo desiderio di dialogo e di condivisione, trovate terreno fertile?
7: Devo dire che veniamo trattati alla stregua di atleti veri. Per noi è un onore chiaramente poter vivere questa esperienza e nel nostro piccolo sostenere il valore più alto dello sport, no? Che è quello dell'amicizia, della fratellanza, e come ha detto Papa Leone nell'Angelus del 16 agosto, profezia di pace.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Molte le mostre allestite in questi giorni al meeting di Rimini. Una delle più significative è Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. L'esposizione dedicata ad Agostino d'Ippona, visitata dal pontefice sabato scorso. Il servizio di Eugenio Murrali.
9: Un percorso dentro la biografia, le opere e soprattutto la vita interiore di Agostino, costruito con quattro grandi emisferi, allusione alla tortuosità dell'esistenza ma anche all'abbraccio della grazia. La curatrice Monica Scholz spiega lo spirito della mostra.
10: Mostrare Agostino è mostrare un uomo che durante tutta la sua vita è stato alla ricerca di questa verità e l'ha incontrata, e tuttavia non si è calmato, non si è placato, ma questa verità ha reso il suo desiderio ancora più appassionato. E quindi è una mostra che non termina con una conversione, ma è una mostra che invita il visitatore a compiere questo percorso di ricerca, anche attraversando l'errore, compiendo il male, abbandonandosi alle passioni, riguardandole, ricomprendendole e con il desiderio di venire trasformati da Dio.
9: Citazioni, riflessioni, codici antichi, ma anche un affascinante dialogo tra la ricerca di Agostino e quella del pittore moderno Vassili Kandinsky, le cui opere aprono orizzonti di confronto nell'itinerario espositivo.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Durante gli anni del ginnasio mi hanno fatto leggere l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide. Le spiegazioni dell'insegnante erano molto noiose e soprattutto non aiutavano a entrare nel mondo greco e romano. Questi mondi rimanevano, ai miei occhi, realtà lontane e indecifrabili, strane e per certi versi grottesche. Eppure quelle pagine sono rimaste sempre dentro di me, così che tra i 50 e i 60 anni ho sentito il desiderio fortissimo di riprenderle e ho capito un'infinità di cose che quelle letture a 12 o 13 anni non mi avevano permesso neppure lontanamente di sfiorare. Per esempio, nell'Iliade vediamo l'esaltazione dell'amicizia, della paternità e della figliolanza. Come apprenderemo dall'Eneide, Enea fugge da Troia portando in spalla il padre Anchise e tenendo per mano il figlio Ascanio. Abbandona l'Asia per venire in Europa e fondare Roma. Quelle tre figure, padre, figlio e nonno, sono come l'atto fondativo della civiltà occidentale. All'inizio della nostra storia vi sono dunque la paternità e la figliolanza, la pietà verso i padri e nello stesso tempo l'urgenza di percorrere la propria strada, di portare il figlio laddove la vita lo attende. L'Odissea inizia con la ricerca del padre. Telemaco visita i re delle isole più vicine alla sua per avere notizie del padre Ulisse, di cui non sa più nulla dopo 10 anni dalla fine della guerra di Troia. Il poema continua con il viaggio reciproco, quello del padre verso il figlio, verso la moglie, verso la terra.

Non è dunque un caso se la nostra coscienza europea comincia interrogandosi sul senso della paternità e della figliolanza. Vuol dire che questo è il cuore infuocato dell'esperienza umana. Potremmo dire che qui sta il bene e anche il male della vita. Senza la paternità non c'è vita, non solo nel senso biologico. Il padre è colui che assieme alla madre mette al mondo, ma è soprattutto colui che è chiamato a condurre il figlio e la figlia a staccarsi dalla madre, a conoscere le cose, ad avere un proprio progetto di intervento nel mondo. Dovrebbe diventare per i figli il punto di riferimento da assumere criticamente, confrontando le proposte paterne con le attese più profonde e più vere del proprio cuore. Il padre è colui che trasmette al figlio ciò che ha ricevuto e fatto proprio, perché a sua volta questi rielabori ciò che gli è stato consegnato e lo faccia nascere di nuovo. Quando si parla di paternità, non si tratta perciò di una delle tante relazioni umane che possono esserci o no, indifferentemente. Si tratta di un muro maestro della nostra casa sulla terra. Compito delicatissimo quello del padre, così complesso da essere quasi impossibile. E infatti egli cede facilmente al rischio dell'autoritarismo o, all'opposto, della rinuncia alla propria responsabilità. L'autoritarismo coincide con una trasmissione della tradizione ridotta a precetti, a schemi, a comandamenti. Il figlio non è più riconosciuto nella sua libertà e nella sua originalità. La potestà del padre lo vede come un oggetto, uno strumento nelle sue mani. È il padre padrone di cui ha scritto Gavino Ledda nel suo romanzo.

Molti della mia generazione ricordano della rivoluzione sessantottina soprattutto questo tema: abbattere il padre. Partendo da una giusta condanna dell'autoritarismo, si finiva però spesso per considerare ogni legame come lesivo della libertà dell'uomo, e si ponevano in questo modo le basi di una grande infelicità. Non è infatti possibile diventare grandi se si vogliono cancellare i rapporti che ci fanno crescere. È proprio qui la difficoltà dell'essere padre: come essere autorevole senza essere autoritario. L'autoritarismo paterno e materno ha riempito la storia. Pensiamo ai matrimoni combinati quando i figli sono in tenera età, alle difficoltà di accettare le strade impreviste della loro vita. Il padre padrone non è solo storia di ieri, è la tentazione permanente di ogni paternità che non riconosce di essere putativa. I figli ci sono affidati, non sono nostra proprietà. Anche se porta in sé qualcosa del nostro volto, del nostro carattere o della nostra voce, un figlio è sempre qualcuno di originale, un altro rispetto a noi. Ha un suo destino personale da conoscere e rispettare. Ma ci sono anche i padri che hanno dato le dimissioni dal loro compito. Rinunciano a dire dei no. Hanno a cuore ciò che i figli pensano di loro più che il loro stesso bene. È una questione molto delicata in cui nessuno può pretendere di essere maestro. Non ci sono ricette. Occorre rischiare. Se c'è un rapporto affettivo vero e intenso, il figlio può capire i no e i sì del padre, e la dialettica che nasce fra di loro può diventare feconda.

Non sono solo Omero e Virgilio a parlarci del padre. Penso a due grandissimi autori del teatro moderno e contemporaneo, Shakespeare e Pirandello, che hanno fatto della ricerca del padre e della contestazione di esso un evento centrale dei loro drammi. Si pensi, per tutti, all'Amleto e ai sei personaggi in cerca d'autore. Per quanto riguarda quest'ultimo dramma, un giorno Giovanni Testori mi disse che il cuore di quell'opera è proprio la ricerca del padre. È strano che proprio io, che non sono sposato, mi metta a parlare di paternità. Eppure sono profondamente convinto che ogni uomo sia chiamato ad essa. Non c'è solo la paternità biologica, c'è anche quella spirituale. Attraverso l'amicizia e la discepolanza, molti possono riconoscermi come padre, come autorità per la loro vita, come aiuto per la loro crescita. Perciò anch'io posso raccontare qualcosa della mia esperienza in questo campo.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata. Vi auguro sempre questa giornata nel nome del Signore Gesù, della Vergine Maria e dei Santi, poiché ogni giorno deve essere per noi un cammino sempre aperto verso il compimento del progetto di Dio nella nostra vita. Una buona giornata significa un buon compimento della volontà del Signore, in sintonia con i suoi progetti, con i suoi pensieri, che non sono i nostri, poiché Lui è sapienza infinita e sa quello che è meglio per noi. E perciò buona giornata anche nell'accettare la croce, le difficoltà, le contrarietà, la lotta del nostro cammino quotidiano. Con serenità e gioia sempre, sempre nel Signore che cammina con noi, che si fa nostro compagno di viaggio. E soprattutto troviamo la presenza del Signore nella liturgia, nelle celebrazioni liturgiche e soprattutto nell'Eucaristia. Per questo la buona giornata deve essere anche vissuta con questa prospettiva di un inserimento tra le nostre attività, occupazioni e lavoro, anche del momento di preghiera e possibilmente del momento della nostra partecipazione alla liturgia eucaristica. In queste celebrazioni eucaristiche, liturgiche, in ogni celebrazione sacramentale, si compie un incontro personale nostro come figli di Dio con il nostro Padre in Gesù Cristo, nello Spirito Santo, e questa prospettiva deve essere un richiamo, perché che cosa di più bello che di incontrarsi col Signore, che vivere con Lui. Quindi ogni celebrazione non è soltanto una serie di riti, un qualche cosa di estraneo a noi, una pura formalità, ma è un incontro personale, il nostro incontro personale con Dio che ci manifesta la sua infinita bontà di Padre per mezzo di Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. E questo incontro in ogni celebrazione liturgica e sacramentale si esprime come un dialogo, perché quando ci si incontra c'è comunione, comunione di cuori, comunione di pensieri, comunione di parole, comunione di azioni. Le azioni già sappiamo che per se stesse sono già un linguaggio, sono già una comunicazione, una stretta di mano, un abbraccio, un camminare insieme. E così anche nelle celebrazioni sacramentali, tutte le azioni simboliche attraverso le quali si manifesta e si compie e si celebra il sacramento sono già per se stesse un linguaggio, ma ciò tuttavia è necessario che la parola di Dio e da parte nostra, da parte del popolo, la risposta della fede debbano accompagnare e vivificare sempre queste azioni, allo scopo che il seme del regno di Dio porti il suo frutto nella terra buona, che è il nostro cuore, che è la nostra vita. Ora parliamo ancora di queste espressioni, di queste parole, di queste azioni che si compiono nella celebrazione sacramentale. E queste azioni liturgiche significano già ciò che la parola di Dio esprime. E che cos'è che esprime la parola di Dio? Esprime l'iniziativa gratuita di Dio che ci viene incontro, che ci ama, che ci manifesta la sua premura, la sua attenzione, la volontà di Dio che vuole che noi abbiamo da essere salvi. Questo ci manifesta la parola di Dio. E nello stesso tempo le azioni liturgiche manifestano, esprimono anche la nostra risposta di fede, perché è necessario che noi proclamiamo il nostro Amen all'opera di Dio, perché la salvezza non è soltanto opera di Dio, diventa anche risposta nostra. Difatti la salvezza già è compiuta per tutta l'umanità, ma non per questo tutti sono salvi,
Sono salvi soltanto quelli che accolgono la salvezza, quindi c'è bisogno di una risposta di fede, di un nostro sì che diciamo al Signore, di una nostra disponibilità a lasciarci guidare dalla volontà del Signore. Allora ecco che ogni celebrazione sacramentale non è estranea alla nostra vita, ma coinvolge la nostra vita e ci pone in un stretto rapporto con Dio, suscitando dentro di noi una disponibilità di adesione, di corrispondenza e nello stesso tempo anche di comunione con i fratelli, perché ogni azione sacramentale ci ricorda che noi siamo famiglia di Dio e che Dio salva il suo popolo. Allora vediamo per esempio nella liturgia dell'Eucaristia quale importanza viene data alla parola di Dio, ma anche negli altri sacramenti, tanto vero che se il sacramento viene celebrato senza un'adeguata preparazione e attraverso l'ascolto della parola di Dio, il sacramento potrebbe rimanere infruttuoso. Resta valido, ma infruttuoso. Un battesimo amministrato e senza che i genitori e padrini abbiano fatto un'adeguata preparazione, abbiano ascoltato la parola di Dio, si siano sentiti smossi dentro per dare una risposta di fede, per un impegno di coerenza con quanto il battesimo ci chiede, facendo rivivere poi dentro di noi il nostro battesimo che abbiamo ricevuto mentre noi lo chiediamo alla Chiesa per i nostri bambini. Se mancasse il cammino di fede, se mancasse questo ascolto della parola di Dio, il battesimo è valido, ma resta infruttuoso, resta una perla preziosa nascosta, sotterrata, un seme che non può portare frutto perché è caduto in una terra arida, non irrigata dalla parola di Dio. Sotto questo punto di vista, ancora una volta, diciamo quando i cristiani debbano prendere coscienza della loro responsabilità, della nostra responsabilità. Ogni sacramento deve essere accompagnato dalla liturgia della parola. E questa liturgia della parola diventa veramente parte integrante delle celebrazioni sacramentali. In preparazione, evidentemente, perché non è che si possa pensare che nel celebrare il sacramento sia sufficiente ascoltare una parola perché in noi venga suscitata la fede. La fede ha bisogno di un cammino, di una cura delicata, prolungata, attenta, anche accompagnata dalla preghiera, dalla meditazione, dall'ascolto dei fratelli. Per cui soltanto quando abbiamo avuto questa preparazione possiamo anche ascoltare la parola di Dio che viene proclamata nella celebrazione sacramentale. Questo avviene per la messa in modo particolare. Ripeto spesso questo concetto perché è triste vedere come certi cristiani vengono alla messa la domenica, arrivano affannati all'ultimo momento, quando ormai la messa è iniziata, magari quando si sta già proclamando la parola di Dio. Allora che resta di quella messa nel cuore del cristiano? Un semplice obbligo disimpegnato, ma basta. Ma non c'è differenza tra la partecipazione alla messa e l'incontro che si ha poi con gli amici in piazza. Mentre l'incontro con il Signore sappiamo che è un incontro molto più importante, che dovrebbe essere preparato, quindi anche l'ascolto della parola di Dio dovrebbe essere curato durante la settimana. Per questo noi attraverso anche la Radio Voce del Deserto offriamo dei servizi preziosi, per esempio parole e significati che presentano la parola di Dio della domenica successiva, per cui il cristiano ascolta e si prepara a questa domenica, a questa parola che la liturgia ci presenta, diventa questa parola un nutrimento, una riflessione, un incontro vero con il Signore. Poi se la domenica ci alziamo per tempo, poniamo la messa proprio al primo posto nel giorno del Signore e quindi già incominciamo fin dal mattino quando ci alziamo a pensare alla messa, a pregare e poi veniamo alla messa puntuali,
con fervore già nel cuore, perché il cuore si è già surriscaldato da tutto l'ascolto che abbiamo fatto della parola di Dio durante la settimana, dalla preghiera, dal desiderio di partecipare all'Eucaristia, magari con tutta la famiglia riunita. Com'è bello vedere papà e mamma e figli che si organizzano la domenica perché insieme si possa partecipare alla messa, dopo di aver magari anche in famiglia letta la parola, approfondita la parola, e poi spiritualmente, psicologicamente preparati a questo incontro grande con il Signore, che è l'incontro per eccellenza della domenica. Tutti gli altri incontri diventano secondari. Anche l'incontro di festa poi del papà e della mamma, dei figli a mezzogiorno attorno alla tavola imbandita per la festa dopo aver celebrata l'Eucaristia insieme con tutta la comunità diventa un segno sacramentale, anche quello di comunione con la famiglia, è un'espressione viva di fede, perché allora vuol dire che nella famiglia il Signore è stato posto veramente al primo posto. E così, andando alla messa, ci si predispone all'ascolto della parola. Allora la parola scende dentro di noi come acqua viva, acqua feconda che irriga il nostro cuore, che rende sempre più fecondo il rapporto anche tra i familiari stessi, e rafforza i nostri rapporti con tutta la comunità e ci dispone a un servizio, a una testimonianza di carità. La messa è il culmine della vita cristiana, è il centro di tutto il nostro interesse di fede, perché lì poi ci incontriamo con il Signore, ci incontriamo con la comunità, perché in questo ascolto della parola di Dio noi proclamiamo che siamo il popolo santo di Dio, la famiglia di Dio, i figli di Dio, e tutti insieme proclamiamo il nostro Amen. Allora la parola e la liturgia della parola è parte integrante delle celebrazioni sacramentali. Perché la nostra fede venga nutrita, devono essere anche valorizzati i segni con i quali viene proclamata la parola. Ed è molto importante che ricordiamo anche questi, proprio perché noi siamo fatti di sensi e quindi abbiamo bisogno anche di esprimere attraverso atteggiamenti devoti e accoglienti, entusiasti di canto, tutto quello che può essere il nostro aderire alla parola di Dio. E quindi la parola di Dio deve essere valorizzata attraverso dei segni particolari. La parola di Dio la si trova scritta nel Libro Santo. Nella Chiesa ci sono due forme di libri, cioè il lezionario e l'evangeliario. Il lezionario, che contiene la parola dell'Antico Testamento, la parola degli Atti degli Apostoli, delle Lettere degli Apostoli, ed è il lezionario che viene usato per la prima e la seconda lettura durante la messa della domenica. Allora questo libro santo, il libro del lezionario, deve essere tenuto con molto rispetto, con molta cura. Non può essere un libro tutto rovinato, malmesso, sporcato. Il libro santo non è un libro di biblioteca qualunque, è un libro che contiene la parola di Dio. Nell'antichità la parola di Dio, la Bibbia, veniva custodita insieme con l'Eucaristia, con la stessa fede, con la stessa venerazione, perché tanta è la presenza di Dio nell'Eucaristia, la presenza di Gesù nell'Eucaristia, quanto la presenza di Gesù nella parola di Dio. Quindi è importante anche nella Chiesa che questi libri vengano custoditi con massimo rispetto, perché sono i segni attraverso i quali la parola di Dio si fa viva, presente nella comunità, e Dio opera e compie ciò che è scritto nella parola. Già i libri sono in qualche maniera segni sacramentali. L'evangeliario, che contiene tutti i Vangeli che vengono proclamati durante le celebrazioni liturgiche, e l'Evangelo in modo particolare contiene la parola di Gesù, è Gesù che parla, è Gesù vivo che si fa presente nell'assemblea. Allora ecco che il libro della parola, il libro santo, viene circondato da grande venerazione anche attraverso altri segni ancora meravigliosi, che devono essere sempre
messi in evidenza quando per esempio viene intronizzata la parola di Dio nell'assemblea, e spesso questo gesto deve essere compiuto proprio perché l'assemblea accolga la parola di Dio. Allora ecco che si snoda la processione con il diacono, che proprio perché l'assemblea accolga la parola di Dio. Allora ecco che si snoda la processione

è una parola ancora che si trasmette nella potenza sacramentale, si trasmette quando viene accolta, quando viene proclamata. E anche il luogo dove viene proclamata la parola di Dio deve essere un luogo ben preparato, degno di accogliere il libro santo e la proclamazione della parola. Questo luogo si chiama ambone ed è proprio una specie di trono, una specie di tribuna adornata sulla quale viene proclamata la parola del Signore. E questa proclamazione della parola poi deve essere fatta con voce udibile, con voce comprensibile. Non può essere una lettura scialba, biascicata. La parola di Dio non si può leggere come si legge un giornale, come si legge un libro qualunque, un libro di cronaca. La parola di Dio è parola di Dio. Talvolta ci si inganna perché sembra che per leggere bene la parola di Dio bisogna leggere veloci. Niente di più sbagliato. La parola di Dio deve essere proclamata lentamente, per cui il lettore non può improvvisare la lettura della parola di Dio. Il lettore deve prepararsi, perché poi anche il tono, la stessa espressione della voce, deve essere un segno che esprime la nostra fede, attraverso il quale poi corrisponde la risposta del popolo di Dio. Perché talvolta la parola di Dio proprio viene letta così velocemente e così senza senso, senza punti, senza virgole, con una velocità impressionante, per cui è come un acquazzone che passa sopra la testa e che non lascia nessuna traccia della potenza di questa parola, perché la parola di Dio diventa efficace nel momento in cui viene accolta. Ma per essere accolta deve essere capita, ma per essere capita bisogna che sia letta bene, proclamata bene, con senso e con tanta grazia di Dio, per cui il lettore diventa segno sacramentale. Se è un segno chiaro, intelligibile, allora la parola di Dio porta frutto. Se invece è una lettura distratta, distaccata, senza senso, senza senso e senza questa comunicazione con il popolo santo di Dio, veramente noi profaniamo un segno sacramentale e lo rendiamo inefficace, e quindi roviniamo la celebrazione liturgica, la celebrazione sacramentale, perché la parola non arriva a portare il suo frutto per colpa di chi l'ha proclamata male. Così anche questa proclamazione della parola poi viene prolungata nell'omelia del ministro, del sacerdote o del diacono, e anche l'omelia fa parte dell'annuncio della proclamazione e della parola, che diventa un impegno molto grande per noi sacerdoti, una parola che deve essere interpretata, proclamata, applicata alle esigenze della comunità, affinché questa omelia renda ancora più intelligibile ciò che Dio compie nella sua parola. L'omelia è un mettere in evidenza ciò che la parola di Dio compie nell'assemblea, nella famiglia dei figli di Dio, ciò che ha compiuto, per cui vediamo le meraviglie del Signore. E a tutto questo deve corrispondere poi la risposta dell'assemblea. L'assemblea non può restare assente, indifferente, distratta, ma deve proclamare la sua adesione con le acclamazioni, con il canto del salmo responsoriale, con i canti di meditazione, con le litanie, con la confessione di fede. Insomma, quando si viene all'Eucaristia, alla celebrazione sacramentale, si viene a una festa, per cui nella festa tutti devono gioire, tutti devono esultare, tutti devono partecipare, perché allora ne esce una manifestazione comunitaria della gloria di Dio, e l'assemblea cresce, si matura, si fortifica nella fede e diventa pronta poi a testimoniare Gesù Cristo, vivendo la carità e esercitando la testimonianza del servizio, dell'amore, dell'accoglienza. Per cui veramente è dalla liturgia, dalla celebrazione eucaristica, dalla celebrazione dei sacramenti che deriva tutta la forza e la vitalità di una comunità. Il Signore ci illumini e ci aiuti e ci dia tanto spirito, Spirito Santo, perché non abbiamo da sciupare grazia così abbondante che noi troviamo continuamente a nostra disposizione nella Chiesa. Da tutto quanto vi ho detto, veniamo a capire quanto siano inseparabili i segni dall'insegnamento. E nello stesso tempo
diventano inseparabili.

abili anche la parola e l'azione liturgica. E tutto questo perché realizzano ciò che significano. Questa è la cosa importante. E quando io leggo un articolo di un giornale, una notizia, io sono abbastanza contento e sono sazio e soddisfatto quando so la notizia, conosco la notizia, poi sono notizie così, così vane, così passeggere, per cui ciò che fa notizia oggi, ormai domani non fa più notizia, e quindi siamo sempre alla ricerca di notizie nuove. Ma una volta che ho conosciuto le notizie, che cosa cambia dentro di me? Che cosa cambia nella società? Al di là della semplice notizia, noi dobbiamo cercare di aderire con la nostra opera, con il nostro rinnovamento. E allora ecco ciò che avviene nella liturgia, che noi non ascoltiamo la parola di Dio soltanto per sapere quello che Dio ha fatto, ma perché sappiamo che quella parola di Dio ascoltata opera ciò che dice, e i segni operano, realizzano ciò che significano. Per cui se io vado a confessarmi, non vado soltanto a dire i miei peccati o a fare un rito, ma ricevo veramente la grazia di Dio, il sacramento, il mio pentimento, il mio esprimere i peccati, la mia fede nella persona di Gesù, vivo nel sacerdote, ministro della riconciliazione, e mi ottengono tutti questi segni, il perdono, la vita nuova, per cui io posso riprendere il cammino e vivere una vita cristiana molto più efficace e fruttuosa. E lo Spirito Santo è all'opera, perché tutta questa grazia che mi viene attraverso i sacramenti è grazia di Spirito Santo. E lo Spirito Santo non si limita soltanto a dare l'intelligenza della parola, perché se dovessimo soltanto sapere quello che è scritto nella Bibbia, è troppo poco, la Bibbia diventerebbe un libro di storia, un libro di notizia, un libro di biblioteca, nient'altro. Ma io devo conoscere quello che Dio ha compiuto per me, per la mia salvezza, in modo tale che questa parola poi, attraverso la potenza dello Spirito Santo, susciti in me la fede. E difatti questo è il primo frutto dell'ascolto della parola di Dio, che io abbia da crescere nella fede, che creda in Dio, che mi fidi di Lui, che lo metta al primo posto, che capisca che senza di Dio io non posso vivere, che Dio è il principio e la fine di ogni cosa, che Gesù Cristo è il senso della storia. Allora la parola incomincia a inserirmi proprio nel progetto di Dio attraverso la fede. Ma non soltanto questo compie lo Spirito Santo, non soltanto mi fa capire e mi fa intendere la parola di Dio e mi suscita la fede, ma attraverso i sacramenti lo Spirito Santo realizza anche le meraviglie di Dio che vengono annunziate dalla parola. Per cui se la parola di Dio mi annuncia che Dio dimentica i miei peccati, se io sono profondamente pentito, vuol dire che i miei peccati sono veramente dimenticati da Dio. Allora io non devo più andare a ripensare i peccati della mia vita passata, devo pensare soltanto alla misericordia di Dio. E se la parola di Dio mi dice che l'amore di Dio è gratuito e che l'amore di Dio parte sempre per primo, allora io quando vado a confessarmi non mi preoccupo più che tanto dei miei peccati. Sì, li ricordo i miei peccati e me ne pento, ma devo preoccuparmi soprattutto di questo amore di Dio, che è Lui che mi ama per primo. Non sono io che amo Dio, ma è Dio che ama me. Allora la mia preoccupazione nella confessione non è tanto di star lì a tormentarmi per i miei peccati, ma a cercare l'amore di Dio, a credere all'amore di Dio e a fidarmi di Dio e a credere fortemente che una volta passato attraverso il sacramento della riconciliazione io sono una creatura nuova, il mio passato non c'è più. Ecco, le cose vecchie sono passate, non esistono più, ne nascono di nuove. Ecco la novità allora dell'ascolto della parola di Dio nella celebrazione liturgica, nella celebrazione eucaristica. La parola compie ciò che dice, la parola trasforma la comunità, la parola cambia il pane nel corpo del Signore, cambia il vino nel sangue del Signore.
Quindi non è soltanto un'espressione quella che io dico nella messa, il sacerdote dice nella messa, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ma si compie quello che viene proclamato. Veramente quel pane diventa il corpo di Cristo, veramente quel sangue, quel vino diventa il sangue di Gesù Cristo. E poi quando il sacerdote fa l'altra invocazione, l'altra epiclesi dello Spirito Santo dopo la consacrazione e chiede allo Spirito Santo che operi una profonda trasformazione nell'assemblea e la faccia diventare il corpo vivo di Cristo, ecco, io sento che in quel momento l'assemblea non resta più un mucchio di persone unite, una massa così sistemata soltanto perché è seduta nei banchi insieme, ma diventa il corpo vivo di Gesù Cristo, diventa il corpo che testimonia la resurrezione del Signore per mezzo dell'amore e della carità. Allora lo Spirito Santo rende presente e comunica l'opera del Padre compiuta dal suo Figlio diletto. E Gesù, sappiamo che è, l'abbiamo già detto, è l'amen di ogni parola. E noi sempre preghiamo per mezzo di Gesù Cristo nella liturgia, perché attraverso la liturgia noi ci affidiamo a Gesù Cristo, è Lui che intercede, è Lui che supplica, è Lui che per noi compie la salvezza, noi ci uniamo a Lui, aderiamo a Lui, ed è in Gesù Cristo che si compie la parola, perché Gesù è l'amen di tutta la parola di Dio. Gesù ha compiuto tutto l'Antico Testamento, ha compiuto tutta la parola che è stata annunciata nel Nuovo Testamento. Gesù è la parola che si è fatta carne, è la parola di Dio che si compie nell'assemblea, è la parola di Dio che diventa viva anche dentro di noi, che si incarna dentro di noi, per cui noi possiamo diventare questi testimoni della parola di Dio, facendo trasparire in noi il Signore Gesù. Questa è la missione cristiana, questo è il nostro compito. E questo è il fine al quale vogliamo tendere quando partecipiamo alle celebrazioni liturgiche, all'Eucaristia. E noi possiamo anche domandarci: ma che resta della nostra celebrazione eucaristica, della nostra celebrazione liturgica, se non vi aderiamo con questo spirito, con questa fede, con questo amore, con questa convinzione, con questa assiduità? Il Signore ci illumini allora sempre più, ci aiuti e ci renda responsabili sempre più della nostra vocazione, della nostra chiamata, della nostra missione, per cui poi questa proclamazione della parola di Dio non deve essere soltanto limitata, ristretta alla celebrazione liturgica in chiesa, ma deve essere anche portata nella famiglia, anche nella scuola, anche nei gruppi, anche nei movimenti, anche in tutte le realtà della nostra comunità cristiana. Perché la parola di Dio è vita e luce ai nostri passi e non possiamo vivere senza la parola di Dio. È nutrimento la parola di Dio, perché nella parola di Dio noi viviamo e ci uniamo alla vita di Dio. E allora il Signore ci conceda di capire fino in fondo tutto questo, ma soprattutto di attuarlo. E allora chiediamo grazia, protezione e benedizione dal nostro Signore Gesù e da Dio Padre e dallo Spirito Santo, per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata, come una liturgia di lode al Signore nell'ascolto della Sua parola. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Sono le 9:04. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Alle 9:07 andrà in onda hashtag Pop Theology. Alle 9:35 sulla strada, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 proseguiremo con il ciclo Il musicista e il suo strumento a cura di Massimo Brusadin per la serie Voce Classica. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il notiziario, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una meditazione religiosa, alle 12:30 argomenti vari tratti dalla serie Storie, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 strada facendo, alle 13:40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14 il notiziario, alle 14:36 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia, alle 15:15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15:30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno. Alle 16:30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 il notiziario serale, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 Pop Theology e interviste, alle 22:30 vocazioni, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto della notte. Buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Lungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza e della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Lungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché questa estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna prende le attività quotidiane, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto, sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono, dopo una ricarica anche di carattere fisico bisogna prendersi con lena tutte le attività che normalmente svolgiamo. Immagino che prossimamente inizia anche la scuola, l'anno scolastico dal 1° settembre normalmente si avvia questo discorso, e ci rendiamo conto che tra bambini, giovani, genitori e tutto il resto chiaramente si pone il problema di come riavviare il tutto. Bisogna predisporre ogni cosa anche per predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani, degli alunni e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione è la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche oppure gli opifici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, le persone che lavorano nel quotidiano a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, e auguriamo l'uno nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
0: Padre Antonio, io ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti possono dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio. Quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, fare chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
1: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani, ringraziare il Signore. del riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuità del Signore: la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro. Ma caratterizzarlo dal punto di vista cristiano, sia l'uno e l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro, dal punto di vista teologico, sappiamo benissimo, è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, a quella che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il settimo si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa orma, la stessa scia. Non possiamo stare con le braccia conserte dalla mattina alla sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare il lavoro, immagino quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione: molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accoglienza presso l'Europa. Vi rendete conto che effettivamente ci troviamo di fronte a un bisogno generalizzato di lavorare e di guadagnare onestamente, e che non sempre questo succede. Quindi dobbiamo dire grazie Signore che ci fai lavorare, grazie Signore che ogni anno ci dai l'opportunità di poterci riposare, grazie Signore per tutto quello che ci offri come dono gratuito dal cielo.
0: Poi la seconda cosa che mi è venuta in mente, padre Antonio, sì, è che noi ritorniamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
1: È vero, hai ragione, su questo non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente quando noi ritorniamo all'attività, è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanze, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo. Io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi, le colleghe, i presidi vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa, e mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vincere un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vedevo proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore. Quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu: è una missione. Qualsiasi persona che lavora, il lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarlo a questo termine: siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, compassione e amore.
0: Ecco, padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto dell'idea del lavoro cristiano,
1: sì,
0: che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
1: Se vogliamo prendere un esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli, e che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù Bambino, la Vergine Santissima che pure lavorava nel piccolo, ha svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quelli che possono dare. Certo, quando sono minorenni dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo, perché si dice una volta: impari il mestiere e mettilo da parte. E così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità. Più conosci, più esperienza, meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
0: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
1: Sì.
0: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà, perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
1: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua chiaramente a proteggere la creazione, e non è che come.
0: Non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire, il Signore, no?
1: Potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui il progetto della creazione, ad integrare, è affidato alla custodia del creato, ci ha addirittura messo al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto: guidate voi tutto il creato. E non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare, il creato, ciò che ci è stato consegnato come custode e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere, mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
0: Ecco, padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo: andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante apparentemente, no?
1: Partiamo dal discorso della vita. Prima di tutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, neanche specializzazioni, nelle varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici: una mamma che accompagna il figlio alla scuola. Quale gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio aiuta un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola, sappiamo benissimo, è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
0: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno, perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
1: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magistero, Laborum Exercens, ne cito uno così, sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il Magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio quando c'è la possibilità di mettere in risalto più questa dimensione qui maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro e con pari dignità e pari retribuzione, perché anche su questo aspetto, carissimo Federico, molte volte c'è incongruenza, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Tutti siamo uguali, se io lavoro per 12 ore e queste 12 ore vengono retribuite a me in un modo e un altro modo facendo lo stesso lavoro, penso che siano ingiustizie e discriminazioni. Dignità significa rispettare le persone, retribuire in modo migliore possibile, possibilmente anche rispettare le proprie caratteristiche, i propri bisogni e anche i propri limiti.
0: Ti giro, padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come dicevamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
1: Sì, rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo. Il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi, e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità. È un contesto ben preciso, tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi una famiglia, un luogo, in un laboratorio, una scuola, un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi. Una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che va a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. È così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro, ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenze, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza, e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere, cioè, fatte circolare, dicendo anche falsità.
0: E l'altra domanda, padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, e quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
1: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai con il sudore della tua fronte, tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale in cui non era tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi, se vogliamo agganciare ad una visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo è un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pedimenti di Cristo. Ciò che manca la passione di Cristo non lo completiamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto. A volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi i permessi oppure di giustificarsi le assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare ciò che manca alla passione di Cristo, è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
0: Il ritorno dalle vacanze, padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, padre Antonio?
1: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi, diciamo, riprendere significa continuare per me. Non è che io ho interrotto qualche cosa, si riprende nel momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo di poter continuare l'esperienza prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella Chiesa per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici, e lo fanno con generosità. Continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee, come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. Quindi condivide anche questa esperienza della vacanza, della ripresa quotidiano con il lavoro, significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
0: Ecco, però padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si devono scoraggiare, ma in che modo si può fare secondo te, padre Antonio?
1: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia. Io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è di cominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo due mesi, tre mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa, tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua. Però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere il contatto con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi, oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci. Come mai non vieni? Come mai? Dove sei stato? Perché non riprendi? Ecco, interpellare i parroci, questo lo possono fare, oppure quel consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri nostri monasteri o convento, nel caso specifico nostro, dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino, quelli a mezza giornata. Quelle del mattino sono un po' più frequentate perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
0: Ecco, presento che abbiamo 3 minuti esattamente, sì. Ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
1: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, e soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie le conosciamo quante sono, più o meno non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia. Non ritorniamo sul posto di lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore lena, anche maggiore entusiasmo, la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto le persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita. Riprendere anche questo rapporto con i sentimenti, i familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30 di domenica 30. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
1: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e di ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: cura di Jean Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica e contemplare ciò che l'arte ci ha lasciato per sentire e gustare interiormente questa parola. Il Vangelo di questa domenica è per la tradizione cattolica molto importante, perché si può considerare una delle affermazioni più chiare, più ufficiali, più esplicite del primato di Pietro. Allora evidentemente noi cattolici ci teniamo molto a questo, ci teniamo a dire che Gesù ha lasciato a Pietro e ai suoi successori la responsabilità massima nella Chiesa. E sì, ci sono tanti documenti anche nei primissimi secoli e nelle primissime generazioni cristiane che confermano questo. Per esempio c'è la seconda lettera di Clemente alla fine del primo secolo, che già indica che il Vescovo di Roma ha un ruolo particolare. Però ascoltando il Vangelo di questa domenica scopriremo che c'è molto di più, c'è una profondità spirituale incredibile, non è semplicemente qualcosa di istituzionale, il primato del Papa, no, c'è qualcosa che parla alle nostre viscere. Lo ascoltiamo insieme.
2: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
1: Il Vangelo del primato di Pietro, dicevamo, Vangelo anche che ci parla delle profondità del nostro cuore. Perché? Vediamo un po' qual è la situazione geografica in cui è ambientato questo racconto. Siamo, dice il testo, giunti nella regione di Cesarea di Filippo, al nord della terra di Israele, nelle prime propagine di un sistema montagnoso che poi diventano le montagne del Libano. A Cesarea di Filippo ci sono delle rocce enormi. E allora è stupendo immaginare Gesù che, guardando queste rocce, pensa a Pietro, pensa alla solidità di ciò che lui sta costruendo. Al tempo stesso queste rocce, questa pietra che lui vede nella natura, nel paesaggio, gli fa pensare a una pietra in particolare che nella tradizione ebraica è fondamentale, quella che i rabbini chiamano Aben Shetiyah, che vuol dire pietra di fondazione del Tempio. Questa pietra di fondazione del Tempio è la pietra sulla quale tanti secoli prima il patriarca Giacobbe si era addormentato. Ecco, in realtà Giacobbe aveva scelto una pietra fra le altre quando stava fuggendo da suo fratello Esaù, che aveva giurato di ucciderlo perché Giacobbe aveva rubato la primogenitura. E dunque povero Giacobbe stava fuggendo pensando anche forse che era diventato lui il figlio il figlio maledetto, cercando di rubare la benedizione del padre, ma in questo modo così ambiguo, ambiguo come anche il suo nome, Giacobbe in ebraico Yaakov, vuol dire colui che fa lo sgambetto all'altro, si potrebbe dire il soppiantatore, colui che vuole prendere il primo posto, che ruba il primo posto. Allora il nome di Giacobbe, che esprime questa ambiguità della ricerca del primo posto a tutti i costi, si concentra poi sul simbolismo di quella pietra sopra la quale lui si addormenta. In quella notte in cui è fuggito da suo fratello Esaù, non ce la fa più, si addormenta. Ecco, pietra in ebraico è Aben, che è molto simile alla parola Ben, figlio. Infatti, che lui prendesse questa pietra e si addormenta su questa pietra, sta a dire che si addormenta sul suo problema, il suo cruccio, il suo dubbio esistenziale, diremmo noi oggi. L'essere figlio, che tipo di figlio è Giacobbe? Amato? Non amato? Rigettato dalla famiglia perché ha ingannato suo fratello? Benedetto o maledetto? Questo è una fotografia straordinaria dei nostri dubbi più profondi. Ma io sono figlio amato o no? Sono forse maledetto, forse scartato, pietra scartata. E allora la tradizione rabbinica al tempo di Gesù raccontava che questa pietra sulla quale Giacobbe si è addormentato, che poi esattamente su quella pietra Dio rinnova l'alleanza, perché a Giacobbe gli dice: guarda che io sono io che ti benedico, non c'è bisogno che tuo papà terrestre ti benedica, anche se tu hai avuto delle cattive esperienze genitoriali con le tue figure paterne o materne, non preoccuparti, perché io sono il Padre Celeste che ti benedico, e c'è la famosa scala, no, che unisce il cielo e la terra. Ecco, allora, secondo la tradizione rabbinica, questa pietra che poi Giacobbe unge, che poi dice questa è la casa di Dio, la porta del cielo, che già nel testo dell'Antico Testamento indica un carattere architettonico, è un'espressione dell'architettura, è forse il primo racconto nella tradizione ebraica che dice qualcosa sulla teologia dell'architettura del Tempio. Il Tempio è casa di Dio e porta del cielo. Ecco, quella pietra lì, racconta la tradizione rabbinica al tempo di Gesù, fu scelta da Salomone per costruire il Tempio di Gerusalemme. Anzi, fu Aben Shetiyah, cioè pietra di fondazione. Ma dov'è che Salomone mise quella pietra di fondazione? Ebbene, cercò la porta degli inferi, e c'era in un monte, in una zona un po' elevata, in Gerusalemme, che poi divenne il Monte del Tempio, la bocca degli inferi, secondo le antiche tradizioni rabbiniche. E su quella bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, pietra di Giacobbe, pietra in cui si erano uniti cielo e la terra, in cui c'era stata la scala di Giacobbe, in cui Dio aveva rinnovato l'alleanza, pietra che significa essere figlio, e in questo caso essere figlio benedetto dal cielo. Ecco, su questa bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, quasi a neutralizzare la potenza degli inferi, la potenza negativa di questo magma. Ecco allora che è esattamente questo che Gesù evoca qua, quando dice tu sei Pietro e su questa pietra io costruirò la mia chiesa, la mia ecclesia, che non è il Tempio, ma è molto di più, è il Tempio fatto di pietre vive, che sono gli uomini, che sono i discepoli, che è la comunità. Cioè, sta giocando Gesù, è Matteo che riporta queste parole, qua è commovente, perché in realtà sta usando quello che le persone del suo tempo vedevano nel Tempio di Gerusalemme per dire: non è questo che conta, non è questo grande edificio, ma vedete, questo grande edificio siamo noi, e questo grande edificio si basa su una cosa: ricordare che sei figlio amato, che sei figlio benedetto, anche se ti senti un, diremmo noi, Yaakov inside, no? Un cordai che sei figlio amato. Sei figlio benedetto, anche se ti senti un, diremmo noi, Yaakov inside, no?

Forse Dio c'è. Ma no, lasciamo stare. Forse non c'è. Meglio se non c'è. Ma anche se sei credente, la stessa cosa alla fine non è che ci sia chissà che grande differenza. Perché anche se sei credente, magari sei credente perché ti hanno insegnato così. Però l'esperienza di Dio è ancora un'altra cosa. E quando tu dici, Signore, ci sei. Signore, hai unito il cielo e la terra, proprio sul mio dubbio più ancestrale, che mi prende alle viscere, se io sono amato o non amato, proprio quando mi sento un maledetto, tu hai unito il cielo e la terra, cioè tu mi hai benedetto e mi hai fatto sentire per una volta, basta una sola volta, un figlio amato. Questo è fare esperienza di Dio, per credenti o non credenti, uguale, questo è fare esperienza di Dio. Allora è questo che neutralizza le porte degli inferi, come abbiamo ascoltato, no? E le porte degli inferi non prevarranno su di essa, cioè su questa comunità nuova che io costruisco, che è molto di più del Tempio di Gerusalemme. E il Tempio, attenzione, vuol dire il luogo dove abita Dio. Dio abita in mezzo a noi, perché noi siamo il suo tempio, e noi siamo il suo tempio se ricordiamo che siamo amati. E se noi ricordiamo che siamo figli amati, questo ricordo, questo memoriale, questa pietra unta è capace di trasformare addirittura l'energia negativa dei nostri inferi in energia creativa. Cioè il tempio, per costruirlo, necessita una creatività strepitosa. E da dove ti viene la forza della creatività se non dal male e dalla sofferenza, dalle ferite, cioè da questi inferi che stanno nel fondo del cuore, trasfigurati da questa pietra che è il ricordo che sei figlio amato. Il ricordo che sei figlio amato ha la capacità di trasformare tutta la tua negatività in energia creativa, in capacità di costruire relazioni, costruire quell'opera d'arte più difficile al mondo, che è costruire la comunità. Quella è un'opera d'arte, qua siamo in una chiesa meravigliosa, bellissima, ma certamente non è niente costruire una chiesa così come difficoltà rispetto a costruire una comunità di figli amati. Allora questo è ciò che qua viene specificato, e certo Pietro in quel momento lì, perché riceve questa conferma che tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, perché inizia a riconoscere chi è Gesù, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non a caso Cristo vuol dire unto, figlio di Dio, figlio amato. Lui riconosce in Gesù colui che quella identità che sarà condivisa con tutti noi, unto, come unte sono le pietre che siamo noi, unto vuol dire consacrato, scelto, benedetto, figlio, figlio amato come Gesù, che ci fa scoprire che tutti noi siamo figli amati. Dunque questa fede che di Pietro non è solo una fede teologica, dogmatica e catechetica, che sì, che è importantissimo, e che è vero che Pietro ha un ruolo diverso a tutti gli altri discepoli, e che dunque è verissimo che i suoi successori hanno avuto dall'origine del cristianesimo un ruolo diverso. E dunque il primato del Papa, insomma, voglio dire, è abbastanza chiaro già qua, ma c'è questa cosa più profonda, no? Siamo tutti invitati a riconoscere in Gesù quello che poi dopo anche noi siamo, unti, benedetti, figli amati. L'arte ce lo ripete in un modo bellissimo.

pietra come simbolo di San Pietro è fondamentale, ma c'è un altro simbolo presente nel Vangelo che abbiamo ascoltato che avrà una maggiore fortuna nella storia dell'iconografia cristiana, è quello proprio delle chiavi. E vediamo già questo esempio antichissimo a Ravenna, nel battistero degli ortodossi, che siamo nel V secolo, già rappresenta Pietro portando in mano le chiavi. E

come primo di una processione di santi, che sono poi probabilmente i dodici apostoli, e dunque guida i dodici apostoli, è il primo di questa processione, e al posto della corona, che è la corona del martirio, è la corona dell'aver vinto la paura della morte, dunque della vittoria in realtà sulla morte, lui porta le chiavi che si rifanno proprio al Vangelo che abbiamo ascoltato. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questo simbolo delle chiavi è una citazione di quello che era il ruolo del luogotenente di Davide, che aveva le chiavi del palazzo. Il palazzo di Davide evidentemente doveva essere custodito da qualcuno che avesse le chiavi. Allora, che lasciava entrare o uscire. Allora, è una metafora interessante. Pietro è colui che è invitato a lasciare entrare, uscire o eventualmente non entrare. Dunque, questa responsabilità delle chiavi. Lo vediamo di nuovo un po' più tardi, nel IX o X secolo, in un bassorilievo in avorio conservato a Firenze. Ecco, questo bassorilievo ha due parti. La parte superiore vediamo di nuovo le chiavi, Pietro che porta le chiavi come segno, o anzi che riceve da Gesù le chiavi, che è quasi come ricevere un testimone. Le chiavi in realtà è Gesù stesso, è, se vogliamo, la capacità di Gesù di legare e sciogliere, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, vuol dire di perdonare i peccati, vuol dire di liberare. Ecco, questo è consegnato agli uomini, è una responsabilità straordinaria. E come viene poi dopo tradotto nella parte inferiore? Con il battesimo. È Pietro che amministra il battesimo. Perché? Perché il battesimo è far entrare, è proprio esercitare il potere delle chiavi e anzi sciogliere i peccati. Vediamo un ultimo esempio molto conosciuto. Caravaggio nel 1601 a Santa Maria del Popolo a Roma rappresenta l'altro grande simbolo dell'iconografia di San Pietro, che è la croce capovolta, cioè lui nel suo martirio, nel momento in cui è chiamato a dare la vita, si rifiuta, secondo le tradizioni più antiche, si rifiuta a essere crocifisso in una croce che rassomigliasse troppo a Gesù, e allora è crocifisso testa in giù. Questo per dire che il maestro è solo uno. Questo per dire che è vero che noi tutti prendiamo la nostra croce, è vero che noi tutti siamo chiamati a dare la vita, ma in realtà la croce che salva e alla quale noi tutti non facciamo che partecipare è quella di Cristo. Evidentemente Caravaggio qua fa uno dei suoi tantissimi capolavori in cui mostra questa carne umana, fragile, invecchiata del corpo di Pietro, che conserva tutta la memoria. È come se chi guardasse questo corpo si ricorda di tutta la storia di Pietro, perché il corpo è la visibilità della nostra storia, della nostra memoria. E anche i famosi piedi sporchi di chi sta sollevando la croce, sembra quasi che faccia parte dello stesso corpo, perché in realtà chi dà la vita permette agli altri di far parte della sua stessa generosità, dello stesso amore, dare la vita e far entrare anche gli altri nell'amore che è Cristo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. È quanto sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella in un suo messaggio. Oggi pomeriggio la visita della Premier Meloni ad Amatrice. Prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte. Il pensiero del Papa ieri dopo l'Angelus. Questa mattina la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto è alle 17 ad Amatrice. E come detto appunto ieri il Papa dopo l'Angelus ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo.
2: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: La lotta di Kiev è la nostra, dall'Unione Europea sostegno incondizionato, è quanto afferma il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dalla capitale ucraina in occasione dell'odierna festa dell'indipendenza. La Commissione Europea ha dato il via libera a nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. E arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Le tensioni fra Stati Uniti e Iran, il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso alla TV di Stato afferma: il mondo intero è rimasto sbalordito dalla nostra resistenza, non chineremo la testa. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza di Teheran afferma: dal canto suo consideriamo nemico chi si unisce alle sanzioni americane. Il segretario americano al commercio Benset afferma: chi sta con Teheran per gli Stati Uniti è un paria. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta fra l'11 e il 12 agosto, la coppia è già indagata per il rogo del loro locale a Capodanno dove morirono 41 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento, programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Cari amici radioascoltatori, siamo giunti ormai a metà ciclo del nostro nuovo programma denominato Il musicista e il suo strumento. Ecco, oggi per fare il giro di boa, se vogliamo usare questo termine un po' sportivo, no? Per descrivere anche il taglio che diamo alla nostra trasmissione, ecco, per il giro di boa abbiamo scelto uno strumento che un po' sui generis. Perché? Perché l'organo Hammond, o organo Hammond, è uno strumento particolare che era stato pensato proprio dal suo scopritore, dal suo inventore, per essere un po' un surrogato, ma è forse anche riduttivo dire surrogato, dell'organo da chiesa, per sostituirlo nelle funzioni celebrative liturgiche. E quindi, per conoscere al meglio questo nuovo strumento, per poi affrontare e prepararci a quello che sarà la puntata di chiusura, che sarà dedicata allo strumento principe della chiesa, ovvero l'organo, abbiamo proprio l'onore di aver con noi l'organista titolare della cattedrale Santo Stefano di Concordia Sagittaria, il maestro Daniele Toffo. Ecco, grazie Daniele, bentornato. So che sei sempre impegnato e ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci dai. Hai voluto anche proprio approfondire e anche hai voluto in maniera appassionata portare alla conoscenza, e ne sono ben felice di farlo, ai nostri radioascoltatori dell'organo Hammond.
1: E lo faccio anche ben volentieri.
0: Ecco Daniele, tu hai partecipato, sei un veterano, ma hai partecipato diversi cicli. Con te abbiamo fatto le cantate Sacre di Bach, abbiamo fatto il Magnificat, però magari per i nostri nuovi radioascoltatori che negli anni ci seguono, io ti chiedo, come di consueto, di presentarti al nostro pubblico radiofonico.
1: Sì, io, come hai detto, sono essenzialmente un organista di estrazione classica, per così dire, anche se dire classico, insomma, è un po' riduttivo in questo senso. Io mi occupo prevalentemente di organo a canne, sono organista della Cattedrale di Concordia Sagittaria, presto servizio organistico anche da svariati anni nell'Abbazia Benedettina di Sesto Arreghena, sono insegnante di organo, di altre materie correlate, ma soprattutto mi occupo appunto dell'organo a canne come strumento da concerto. Sono concertista, mi piace, quando è possibile, anche offrire la mia parola per la divulgazione della conoscenza del mondo organistico. L'organo è uno strumento particolare che è presente, oserei dire, quasi da sempre, almeno per quanto riguarda la concezione moderna, da sempre nelle nostre chiese. È uno strumento che però non è esclusivamente votato al servizio di chiesa, o meglio, gran parte del suo repertorio nasce e prende ispirazione dall'ambiente chiesastico, però poi, come vedremo meglio magari nella puntata destinata all'organo a canne, l'organo, diciamo, si evolve in altre direzioni e comincia anche ad avere delle diramazioni concertistiche di stampo prettamente profano.
0: Ecco, allora Daniele, abbiamo, diciamo, un po' preparato il terreno a quello che sarà la puntata di chiusura del nostro ciclo, ovvero quella dedicata all'organo a canne. Lo definisco, mi piace molto l'aggettivo, lo faccio proprio in ogni trasmissione che ha usato un altro tuo collega, il maestro Mario Scaramucci, ovvero l'organo, lo strumento principe della chiesa, è una definizione che gli calza a pennello. Quanto c'è di bello entrare in una chiesa e sentire l'organo in sottofondo che intona una melodia che invita anche alla preghiera. Però, come vi dicevo, oggi apriamo uno spiraglio su un altro parente dell'organo, ecco, questo organo che è di concezione completamente diversa, ovvero l'organo Hammond. Allora Daniele, per i nostri ascoltatori che non sanno cosa si trovano di fronte e poi dovranno anche ascoltare quello che tu ci proporrai, in cosa differisce l'organo Hammond rispetto all'organo tradizionale, e perché secondo te il suo inventore, oltre per fini propriamente, possiamo così dire, sostituire l'organo in determinate posizioni, ha inventato l'organo Hammond?
1: Ecco, partire proprio da quest'ultimo aspetto che hai citato. Lawrence Hammond, ingegnere e inventore americano, ha creato questo strumento per un'esigenza primariamente pratica. Si è trovato nella chiesa in cui frequentava abitualmente a dover rispondere alla richiesta dell'amico organista, che lamentava il fatto di non poter avere in quella chiesa, proprio per mancanza di mezzi materiali, di un organo a canne. È stata fatta la richiesta a Lawrence Hammond, con la sua geniale inventiva, di creare qualcosa di nuovo che potesse non sostituire, ma almeno assomigliare all'organo a canne, in modo da poter sostenere i canti e le esecuzioni musicali dei ritrovi domenicali. Lawrence Hammond, un uomo, diciamo, che certamente non si faceva mancare le idee, anzi le buone idee, si è messo al lavoro e, attraverso vari tentativi, non sto qui a elencare come è arrivato al confezionamento del prodotto finale, è riuscito nel 1934 a costruire un prototipo di questo strumento, quindi l'organo Hammond, uno strumento che però ha una generazione sonora completamente diversa da quella dello strumento tradizionale a canne. Praticamente, per farla breve, questo strumento ha il suono che viene creato fatto attraverso un generatore elettromeccanico che è costituito da una serie di ruote foniche dentellate che girano grazie all'azione di un motore azionato dalla rete elettrica. Succede questa cosa, che ogni ruota fonica è dotata di un certo numero di piccoli denti. A seconda del numero di denti si produce una microfrequenza che può variare di altezza. La ruota fonica gira in corrispondenza di una barretta magnetizzata, la variazione di campo magnetico che viene a crearsi produce appunto una specie di sibilo che può essere paragonato al ronzio di una zanzara. Questo, diciamo, sibilo viene poi catturato da un pick up, come avveniva nei vecchi giradischi, e viene portato al preamplificatore. Qui adesso si innestano poi tutte le apparecchiature di carattere, diciamo,
0: acustico,
1: acustico o meglio elettroacustico, che servono appunto per trasformare la frequenza in frequenza poi uditiva, che poi viene attraverso i filtri, resistenze e soprattutto le valvole, viene mandata al finale dell'amplificatore e quindi viene resa udibile come suono all'ascoltatore. Ecco, questo grosso modo è il concetto di base che produce il suono nell'organo Hammond.
0: A livello estetico, Daniele, se un ascoltatore non ha l'idea, giustamente, che dell'organo capisce com'è, c'è la tastiera, a volte anche due tastiere, ecco,
1: sì,
0: l'organo Hammond si differenzia
1: sempre due tastiere,
0: anche l'organo in due tastiere,
1: sì.
0: È sempre formato praticamente da una struttura in legno che riveste questo cuore, questo generatore,
1: sì,
0: tutto,
1: quindi
0: all'aspetto si presenta come un organo normale, solo che mancano le canne e manca e c'è il cuore all'interno,
1: ecco,
0: diverso.
1: Diciamo che all'aspetto estetico l'organo Hammond, poi anche lì ci sono vari modelli, ma generalmente i modelli più comuni si presentano come la console di un organo a trasmissione elettrica, un organo a canne a trasmissione elettrica, con misure anche tipiche degli organi americani di quell'epoca. Quindi abbiamo la console con le due tastiere, poi tutti i comandi per azionare le armoniche, perché il suono viene costruito attraverso una sintesi di sinusoidi, quindi di suoni puri, che vengono, diciamo, ricavate dalle armoniche che vengono generate appunto dal sistema di cui ho parlato poco fa.
0: Come è visto dai puristi, dagli organisti che vedono solo l'organo, la creazione dell'organo Hammond, Daniele, cosa ti ha spinto a te ad approcciarti, ad avvicinarti all'organo Hammond?
1: Tanto dico che la spinta iniziale è arrivata da una profonda passione che abita in me fin da giovanissimo. Appassionato del suono di questo organo, mi sono trovato però poi a lavorare prevalentemente con l'organo a canne, fin tanto che non molti anni fa ho letto un articolo su una rivista specializzata di arte organaria classica, un articolo sull'organo Hammond, dove si spiegava appunto che il suono era generato in maniera elettroacustica, quindi in una maniera che permetteva anche di ottenere dei suoni non propriamente matematici, come succede nella maggior parte degli strumenti definiti comunemente come elettronici. E diciamo che la svolta è arrivata quando, incuriosito da queste cose che avevo letto, ho avuto l'opportunità di metterci le mani sopra su uno vero per la prima volta, ed è stata subito una rivelazione, perché solo quando lo pratichi e quindi lo senti sotto le tue dita, sotto i tuoi piedi di persona, ti rendi conto veramente di che cos'è. Perché intanto la massa di suono che ti investe è una massa fisica generata da un sistema elettroacustico, quindi ha una certa capacità di vibrare che va a inserirsi poi nella struttura dell'ambiente dove è inserito lo strumento. Quindi una cosa analoga a quello che avviene per il suono dell'organo a canne, che appunto viene arricchito anche nella sua vibrazione dall'ambiente che lo ospita, quindi la chiesa, la cassa armonica o la sala da concerto dove è alloggiato. E quindi questa è la cosa che mi ha colpito più di tutte. E poi la possibilità anche di poter dosare a volontà le singole armoniche nella costruzione dei suoni, ma in maniera tale da poter ottenere delle sfumature che vanno a definire in maniera infinitesimale il colore del suono. E oltre a questo ho scoperto anche che la vocazione primaria dell'organo Hammond è proprio quella di essere uno strumento polifonico che permette di distinguere nettamente le varie voci anche in un ordito polifonico complesso. Quindi in questo senso si presta ad essere anche uno strumento di carattere didattico, per esempio nell'esecuzione di musiche che richiedono un certo numero di intreccio nelle varie voci.
0: Allora io penso, Daniele, che i nostri radioascoltatori siano un po', anche grazie alla tua spiegazione tecnica e non solo, vogliati all'ascolto del brano. Ricordiamo anche che è appena inciso un CD proprio dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach per organo Hammond. Ti lascio annunciare a te il primo brano che vuoi presentare ai nostri radioascoltatori.
1: Sì, allora il primo brano che faremo sentire i nostri radioascoltatori è il preludio al corale Wachet auf, Rumpf und die Stimme, il numero di catalogo 645 di Johann Sebastian Bach. È un brano molto celebre, è tratto dalla cantata numero 140 e qui lo propongo nella versione originale di Bach, che è una trascrizione organistica dall'originale appunto per orchestra. In questo brano coglieremo subito le caratteristiche essenziali dell'organo Hammond, praticamente la capacità di restituire fedelmente la linearità delle parti e anche di risultare felicemente, diciamo, intelligibile all'ascolto e nello svolgimento delle tre voci essenziali che costituiscono il brano stesso.

0: dunque, amici radioascoltatori, ecco, questo era il primo brano in programma, eseguito dal maestro Daniele Toffolo sul suo organo Hammond corale, quadrato, sì. Wacket auf un die Stimme, Bachwerk Verzagni 645, eseguito proprio all'organo Hammond. Potete dirci anche voi quello che pensate scrivendoci al nostro indirizzo di posta elettronica voce nel deserto @libero.it, oppure entrare nel nostro sito, vedere il curriculum e anche per avere un'idea di chi vi parla, del maestro Daniele Toffolo, ospite quest'oggi in studio, e non solo, ascoltare anche, per chi ne ha la possibilità o non riesce a prendere le nostre frequenze, ascoltarci via streaming entrando nel sito www.vocenaldeserto.org. Dunque, abbiamo dato un primo assaggio ai nostri radioascoltatori dell'organo Hammond. Daniele, ecco, io ho parlato di surrogato, si può definire un surrogato o è un termine restrittivo? E come è stata accolta nell'ambiente ecclesiastico, anche, diciamo, Daniele, questa presenza dell'organo? Cioè, è un gioco forza perché magari in certi spazi, come è stato creato, mancava proprio la possibilità di utilizzare un organo originale? Ed inoltre spesso si parla anche dell'organo Hammond in termini di contaminazione, cioè è uscito un po' dalla chiesa per avventurarsi anche in altri generi.
1: Sì, allora diciamo che per quanto riguarda l'uso dell'organo Hammond in chiesa, dobbiamo dire che ha avuto successo soprattutto in America. Il suo successo è stato decretato in varie confessioni religiose, soprattutto tra i battisti, perché subito si è rivelato uno strumento adatto all'accompagnamento del canto di origine afroamericana, quindi il gospel in particolare. Però la cosa strana è che poi, ideato dal suo costruttore come, tra virgolette, diciamo, surrogato dell'organo a canne, in realtà l'organo Hammond ha avuto il suo maggiore successo in ambito profano, perché ben presto i musicisti si sono accorti che le sue possibilità espressive si prestavano per una riproposizione del jazz, del blues e poi in seguito anche del rock e comunque possiamo dire della musica pop in generale, si prestavano ad essere meglio valorizzate in ambito profano. Tanto che c'è una citazione di un mio amico che ha scritto un articolo sulla stampa specializzata, e questo è il dottor Paolo Veronesi, che scrive che con l'organo Hammond è possibile procedere a una riformulazione del suono organistico tradizionale nell'ambito della musica pop del Novecento. Una particolarità proprio dell'utilizzo dell'organo Hammond in ambito jazz. A partire dal 1955, in cui diciamo comincia a farsi strada il tipo di strumento che nel frattempo si è evoluto, perché dal 35, quando è stato presentato il primo modello, al 55, nell'ambito di 20 anni lo strumento ha subito continue migliorie da parte della casa costruttrice. Una cosa in particolare, a partire dal 1955, viene inserita ed è l'effetto della percussione. Cosa significa? Significa che sulla seconda tastiera c'è la possibilità di ottenere un effetto percussivo non appena si abbassa il tasto, che poi va a svanire, e tra l'altro con un dispositivo particolare si può regolare il decadimento e altre modalità di espressione di questo effetto sullo strumento. In ambito jazz, blues e poi anche nel rock progressive degli anni 70, questo effetto è stato utilizzato per dare, come dire, una certa incisività all'attacco dell'organo, che altrimenti sarebbe stato un po' più povero o in certi casi addirittura un po' più duro. Questo effetto ravviva la sonorità e permette di definire meglio gli attacchi delle note. Nel mio CD io ho utilizzato questo effetto in una chiave un po' diversa, e provenendo da un'esperienza completamente diversa e conoscendo anche la musica classica in generale, ho pensato di utilizzare questo effetto per creare una sorta di movimentazione del suono nell'attacco, e fra poco faremo sentire praticamente il largo dal concerto numero di catalogo 1056 di Johann Sebastian Bach. Questo è il largo trascritto dall'originale, che è per clavicembalo e orchestra, e il largo è il tempo centrale. Sentiremo che qui ho utilizzato l'effetto della percussione alla mano sinistra per emulare l'effetto del pizzicato degli archi, e in questo caso l'organo veramente sembra che abbia questo suono quasi evanescente, leggero, che va a riempire i disegni dell'accompagnamento senza però disturbare minimamente l'equilibrio generale delle altre voci.
0: Ecco, ascoltiamo il largo da concerto.

0: Ecco, abbiamo appena ascoltato il largo dal concerto BWV 1056 di Johann Sebastian Bach. Abbiamo sentito l'effetto percussivo utilizzato alla mano sinistra, appunto per simulare l'effetto di un pizzicato di archi. Poco fa ho detto anche che questo effetto di percussione viene introdotto a partire dal 1955. Ebbene, anche l'organo che utilizzo, che è il mio organo personale, è uno strumento che è stato costruito proprio nel 1955 a Chicago. Praticamente è un organo molto particolare, perché solitamente l'organo Hammond è composto, come abbiamo detto, di due tastiere e pedaliera, però la pedaliera spesso non è delle dimensioni dell'organo a canne. E gli organi Hammond console tipo il B3, il C3, l'A100 normalmente hanno una pedaliera di 25 note, quindi sono due ottave. L'organo che possiedo io è un RT3, che è il modello, per così dire, classico o liturgico, che corrisponde al B3 o al C3. Praticamente in sostanza è la stessa macchina, ma in più questo RT3 possiede una pedaliera da 32 note, quindi come l'organo a canne, e in più possiede anche una sezione di registri riservati alla pedaliera a generazione valvolare, che permettono di simulare gli effetti delle ance dell'organo a canne. Quindi abbiamo ance da 32, 16, 8 e 4 piedi, e più anche un effetto di mistura. Quindi uno strumento abbastanza particolare che mi ha permesso appunto la proposizione di brani che altrimenti non sarebbero possibili su organi di questo tipo.
1: Come si sposa, Daniele, secondo te, la letteratura classica, come la letteratura bacchiana rivista, con l'organo Hammond?
0: Allora, io direi che dal punto di vista della letteratura quello che funziona meglio sull'organo Hammond è proprio la musica di Bach. Beh, innanzitutto perché la musica bacchiana è una musica che parte da una concezione alta e oserei dire assolutamente pura, con dei risvolti di natura prettamente metafisica. Quindi Bach per assurdo ha scritto delle composizioni che funzionano sempre e dovunque. Ma nel caso specifico dell'Hammond, Bach si presta ad essere interpretato bene, perché grazie al feeling che l'esecutore riesce a maturare con le tastiere dello strumento, ovviamente bisogna conoscerlo e praticarlo molto per poter trarre al meglio tutte quelle finezze espressive che sono possibili su uno strumento di questo tipo. Grazie a questo feeling si possono veramente creare dei fraseggi particolari, per certi aspetti anche naturali, quasi come se si fosse su un organo a canne tradizionale a trasmissione meccanica. Quindi si riesce veramente a donare una capacità espressiva unica alla musica, e anche perché il suono dell'organo Hammond è dotato di una particolare sua estetica, un'estetica che a seconda delle colorazioni che si sanno tirar fuori dalla combinazione dei suoi drawbars, sono veramente colorazioni infinite e altamente poetiche.
1: Ecco, Daniele, adesso abbiamo anche il prossimo brano in programma, che è il Vivace dalla Trio Sonata numero 3 Bach Verkefertzagnis 527, che volevi proporci. Perché proprio questo?
0: Perché praticamente le Trio Sonate di Bach intanto sono delle composizioni scritte a carattere didattico, perché sono finalizzate al conseguimento da parte degli allievi di particolari abilità esecutive, soprattutto nella gestione di più voci. In questo senso sono degli esempi che portano intanto un modello di musica che è di derivazione chiaramente italiana. Infatti il modello delle Trio Sonate di Bach si può trovare nella sonata preclassica italiana, ma sono composizioni che permettono di seguire le tre voci in maniera indipendente, e in particolare con l'organo Hammond questo è particolarmente agevole, perché il suono è talmente chiaro e limpido che ti invita a seguire il discorso musicale. Mi permetto di sottolineare che nella particolare versione che ascolteremo adesso ho utilizzato uno staccato per il pedale abbastanza pronunciato, in maniera tale che la pedaliera suoni quasi come un contrabbasso, e quindi riusciamo a condensare meglio il concetto di trio che aveva in mente Bach. Infatti si suonano all'organo, però potrebbero essere benissimo proposte con un flauto, un violino e un basso, che potrebbe essere sostenuto da una viola da gamba.
1: E ascoltiamo quindi il Vivace, il terzo tempo della Trio Sonata numero 3 di Johann Sebastian Bach, Bach Verkefertzagnis 527, eseguita all'organo Hammond dal maestro Daniele Toffolo.

0: Dunque, Daniele, abbiamo ascoltato il vivace, il terzo tempo dalla trio sonata numero 3 Bach Verkehrszeichnis 527. Per i nostri ascoltatori, anche forse i più attenti che hanno ascoltato la tua spiegazione della nomenclatura dell'organo, abbiamo parlato di come si genera il suono, però effettivamente rispetto all'organo tradizionale che ha le canne, quindi il suono esce proprio dal tasto che preme su, fa finire su delle, cioè, quadrato delle tavole armoniche, dopodiché c'è un meccanismo che fa uscire il suono nelle canne. Ecco, da dove esce il suono dell'organo EMU?
1: Sì, essendo uno strumento di tipo elettroacustico, ovviamente c'è bisogno anche di un amplificatore. Originariamente, quindi parliamo della storia iniziale dell'organo Hammond, la ditta Hammond forniva degli amplificatori esterni allo strumento, ovviamente amplificatori valvolari, che normalmente avevano una potenza di 40 watt. Parliamo comunque di watt valvolari, che quindi sono un'unità di misura che non ha niente a che vedere con la potenza degli amplificatori attuali. Diciamo, i watt valvolari sono molto più potenti e soprattutto sono molto più caldi come sonorità, anche perché gli amplificatori sono delle strutture grandi costruite in legno e quindi tutto sommato costituiscono una sorta di cassa armonica di risonanza, un po' come le casse dell'organo a canne. Ecco, c'è una cosa particolare che va detta, che a partire dagli anni 40 un certo James Donald Leslie, appassionato di organi, si è messo a costruire degli amplificatori particolari che poi hanno preso il suo nome, quindi gli amplificatori Leslie. Questi inizialmente non erano ben visti dallo stesso Lawrence Hammond, che voleva commercializzare i suoi amplificatori. In realtà la fortuna dell'organo Hammond, soprattutto in ambito profano, quindi parliamo nell'ambito pop e jazz, è stata decretata appunto dalla binata organo Hammond e amplificatore Leslie. Questo perché? Perché l'amplificatore Leslie è costituito da due unità contrapposte che sono montate su due rotori azionati da due diversi motorini che hanno la possibilità di essere fatti girare a diverse velocità. Nella rotazione lenta il suono che ne deriva è di tipo corale, maestoso, solenne, quindi più simile all'effetto che sentiamo entrando in una chiesa e magari camminando e sentendo il suono dell'organo da un punto di vista di ascolto in movimento. E c'è da dire anche che questi due rotori girano in direzioni contrarie e quindi succede che l'effetto che ne deriva è notevolmente influenzato dall'effetto Doppler, l'effetto naturale che si sviluppa. Inoltre dobbiamo dire che le frequenze vengono divise da un crossover, che è una specie di filtro che divide circa sugli 800 Hz e le frequenze quindi manda quelle più acute verso il rotore superiore e tutti i bassi vengono convogliati nella parte sottostante. Quando invece il rotore viene fatto andare alla velocità più sostenuta, il cosiddetto fast, il suono diventa vibrante, diventa più drammatico, più adatto a contesti di tipo impegnativo e spesso, diciamo, la fortuna fatta dagli organisti che l'hanno utilizzato è stata quella di mescolare l'utilizzo delle due velocità in progressive accelerazioni e decelerazioni. Questo per esempio è testimoniato da tutta la discografia del periodo rock progressive, soprattutto degli autori inglesi. Quindi la storia dell'organo Hammond è fortemente influenzata dal Leslie. Solitamente l'organo Hammond si sente abbinato esclusivamente al Leslie. E nel mio caso io sono riuscito a trovare un organo americano dotato di Leslie modello 122 e ho abbinato anche un amplificatore originale Hammond, che è un modello Tone Cabinet PR40, che praticamente mi permette, utilizzando le due unità in maniera distinta oppure mescolata, mi permette di ottenere degli effetti particolari, perché mentre il Leslie mi dà il movimento lento e corale, quindi più propriamente organistico, il PR40, oltre a fornirmi una minima unità di riverbero, un riverbero a molle ovviamente vista, diciamo, la costruzione dell'epoca del macchinario, il PR40 mi conferisce maggiore profondità soprattutto nelle prime due ottave dell'organo, sia i manuali che la pedaliera, e quindi mi permette di scavare il suono verso il basso. E a proposito dell'uso del Leslie, o arbitrariamente, forse potrà dire qualcuno, ho cercato di movimentare il suono nella più celebre composizione di Johann Sebastian Bach, che è sicuramente la Toccata e Fuga in Re minore, BWV 565, in cui nei momenti, diciamo, all'inizio della toccata e alla fine della fuga, nei momenti in cui la tensione armonica diventa più impegnativa e più drammatica, io ho variato appunto il movimento del Leslie creando appunto una movimentazione diversa nella propagazione del suono.
0: Sicuramente non c'è anche forse un banco di prova, perché quando parliamo di Bach tutti pensano subito alla toccata e fuga in re minore Bach Verkeversagnis 565. Una piccola anticipazione, amici radio ascoltatori, visto che il CD l'ho già ascoltato in fase di pre-registrazione, no, della puntata, devo dire che ha un effetto, una sonorità, praticamente non portano via nulla alla versione per organo originale, però è una versione tutta da ascoltare e l'ascoltiamo subito, sempre eseguita all'organo Hammond dal maestro Daniele Toffolo.

0: E dunque, Daniele, penso che i nostri radioascoltatori abbia fatto piacere ascoltare questa versione per organo Hammond della Toccata e Fuga in re minore Bach-Verke-Verzagnis 565. Dunque, purtroppo il tempo è tiranno, amici radioascoltatori, e ci stiamo dirigendo verso il termine della nostra trasmissione. Chiuderemo anche con un altro splendido brano arcinoto di Johann Sebastian Bach, rivisto proprio in questa versione per organo Hammond. Daniele, che cosa ti ha dato, che cosa ti ha tolto da organista di chiesa, quindi da organista che suona l'organo proprio tradizionale a canne, aver scoperto l'organo Hammond?
1: Ma devo dire che tolto niente, anzi mi ha dato molto questa esperienza, perché mi ha permesso di rivedere il concetto di suono organistico sotto una nuova luce, e soprattutto devo dire gli esperimenti che faccio con le armoniche dell'organo Hammond mi permettono di contestualizzare meglio anche poi le scelte timbriche che vado ad operare quando invece mi trovo sull'organo a canne. Dal punto di vista strettamente esecutivo, devo dire che l'approccio alla tastiera dell'organo Hammond mi ha aiutato a connotare ancora di più il fraseggio, soprattutto nella musica barocca, anche perché l'organo Hammond si presta alla restituzione di repertori tradizionali di tipo barocco, anzi c'è quasi una sorta di vocazione per la musica barocca. Non sarebbe così per la letteratura romantica, almeno fino adesso non l'ho sperimentato, poi in futuro vedremo.
0: Ecco, Daniele, parlavi anche che questo strumento viene utilizzato, lo usi anche per, praticamente non puoi usare l'organo per spiegare al meglio la nomenclatura dello strumento, non solo, anche per avvicinare i giovani all'utilizzo dell'organo. Ecco, come si approcciano i giovani a queste sonorità rispetto all'organo tradizionale? Perché forse posso innamorarsi di questa musica.

0: elettroniche magari travisare un po' il messaggio che...
1: Ma diciamo che i giovani, anche i meno giovani che si sono avvicinati, interessati a questo esperimento, hanno dimostrato un notevole interesse e oserei dire anche chi non aveva mai avuto la possibilità di ascoltare da vicino, dal vero, un organo a canne, dopo questo tipo di approccio ha avvertito il desiderio e spesso poi mi sono trovato anche con alcuni, diciamo, fan interessati, poi presenti ai miei concerti. Quindi in questo senso è l'organo Hammond, che forse è più immediato perché lo senti maggiormente nella musica anche di consumo, ti permette di avere un aggancio più immediato con la realtà dei giorni nostri e quindi in questo senso può essere considerato uno strumento di carattere propedeutico.
0: Allora Daniele, a conclusione, ci siamo lasciati prima travolgere da questa maestosità della toccata e fuga, adesso ci lasciamo in maniera, se possiamo così dire, quasi greve, quasi vorrei dire in maniera soft, no? Con l'ultimo brano che hai scelto per quest'oggi, che è un altro brano celeberrimo di Johann Sebastian Bach, che è la celeberrima aria tratta dalla suite sulla quarta corda, dalla suite numero 3. Ecco Daniele, che cosa possiamo dire su questo celeberrimo brano a conclusione della nostra puntata?
1: Ma qui io direi quello che ha definito sempre l'amico Paolo Veronesi in un articolo di recensione sul mio disco, ha definito che in questo brano sono riuscito a creare quell'atmosfera un po' crepuscolare che era tipica per esempio dei concerti rock dei Pink Floyd negli anni 70. Quindi diciamo che abbiamo un po' ricucito la dicotomia tra organo classico e organo Hammond, musica tradizionale classica e musica profana del Novecento.
0: Ecco, ringraziamo tantissimo il maestro Daniele Toffolo, che avrà anche l'onere o l'onore, ecco,
1: sicuramente sarà un onore,
0: di chiudere il nostro ciclo dedicato al musicista e al suo strumento, perché oggi abbiamo voluto presentarvi l'organo Hammond proprio in questo giro di boa e a conclusione avremo lo strumento principe della chiesa sempre spiegato e per me è sempre un piacere dal maestro Daniele Toffolo. Io ringrazio tutti voi, ringrazio il maestro Daniele Toffolo per il tempo che ci ha dedicato, per l'ascolto del ciclo denominato il musicista il suo strumento e per quel che ci concerne anche a te Daniele, a risentirci.
1: Grazie, a risentirci.

Radio Voce nel Deserto in collaborazione con Voce Classica per festeggiare al meglio il suo 25esimo anno di attività, vi ha proposto l'ascolto del nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti e patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Mattarella in una dichiarazione oggi. Pomeriggio è prevista la visita della Premier Meloni, prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte, il pensiero ieri di Papa Leone dopo l'Angelus, in questi istanti la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto e alle 17 ad Amatrice. La situazione è davvero molto difficile, ma l'Ucraina non cadrà, lo ha affermato il presidente Zelensky durante la cerimonia per il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi a Kiev è prevista anche la riunione dei volenterosi con leader in presenza e in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul campo la guerra continua, droni ucraini hanno colpito la città russa di Krasnodar, i droni sono caduti su un centro di accoglienza uccidendo due bambini. In Medio Oriente, al centro della quarta mattinata del meeting di Rimini, stamane è previsto un dialogo fra il parroco di Gaza, padre Romanelli, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamo padre Ielpo.
1: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
0: Una violenta esplosione si è sviluppata stamani in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti. I sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto. Al momento si registrano due ustionati gravi. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Oggi, 24 agosto, la Chiesa ricorda San Bartolomeo, apostolo. Il suo nome evoca immediatamente la notte di San Bartolomeo, cioè quella tra il 23 e il 24 agosto del 1572, quando migliaia di cristiani ugonotti vennero massacrati in Francia dai cattolici. È una tra le pagine più tragiche e buie nella storia dei rapporti tra le chiese. Ma San Bartolomeo, la cui festa si celebra appunto oggi 24 agosto, è una figura ben lontana da ogni forma di sopraffazione e di violenza. È infatti un discepolo di Cristo, anzi, un apostolo, uno dei dodici, cioè uno di coloro che hanno seguito la vita pubblica di Gesù fin dal principio, poco dopo il battesimo nel Giordano e l'inizio della predicazione.

Il nome Bartolomeo è in realtà un patronimico. In aramaico suona Bartalmai, ovvero figlio di Talmai, del Valoroso. Secondo la maggior parte degli studiosi, il nome proprio di questo apostolo sarebbe Natele, in ebraico dono di Dio. Così viene indicato nel Vangelo di Giovanni. Di lui non sappiamo molto. I testi canonici ci offrono poche rade pennellate, sufficienti per tracciare un ritratto essenziale. Sappiamo che, come Simone e Andrea, era un pescatore e possiamo supporre che prima di incontrare Gesù abbia fatto parte della cerchia del Battista. Era originario di Cana, di Galilea. Questo dettaglio autorizza a ipotizzare che abbia assistito di persona al primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino, avvenuta, come noto, a Cana durante un banchetto nuziale.

A prima vista, quella di Natanael e Bartolomeo sembrerebbe una figura secondaria, quasi sempre eclissata da personalità più forti. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo un episodio che invece lo vede protagonista e che offre numerosi spunti di riflessione. È la chiamata dell'Apostolo. Natanael si trova seduto all'ombra di un fico quando, raggiunto dall'amico Filippo, con tono entusiastico gli dice: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nelle leggi e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Bartolomeo è però scettico, diffidente, tanto che risponde con sprezzante incredulità: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» È un uomo concreto e ragiona secondo i canoni della tradizione. Conosce benissimo quell'insignificante agglomerato di casupole che si trova a pochi chilometri da casa sua e gli pare incredibile che in un posto simile, mai menzionato nell'Antico Testamento, possa aver dato i natali al Messia, il liberatore di Israele che tutti attendono. Natanele ha lo sguardo pessimista e un po' frettoloso di chi si ferma all'apparenza, ma si ricrederà presto. Infatti, incontrandolo, Gesù dice lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». È una straordinaria attestazione di fiducia che non ha uguali in tutti i Vangeli. L'uomo, infatti, ne resta spiazzato. «Donde mi conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti vidi mentre eri sotto il fico». Questa frase tocca nel profondo il cuore di Bartolomeo. Coglie forse una domanda inespressa, un pensiero nascosto, testimoniando come Gesù sappia leggere nelle pieghe più segrete dell'interiorità. Fatto sta che l'ex scettico si trasforma nel volgere di un istante in un fervente seguace di Cristo. «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele», afferma convinto. Ma ora è il maestro a smorzare i toni: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose ben più grandi di queste». Una risposta che talvolta viene citata come esempio dell'ironia presente nel Vangelo di Giovanni.

Terminato questo dialogo, Bartolomeo torna nell'ombra, per riemergere solo di tanto in tanto. Lo ritroviamo a Gerusalemme dopo la Pentecoste, tra coloro che, come riferiscono gli Atti degli Apostoli, sono assidui e concordi nella preghiera. Tutto il resto è tradizione. Alcune fonti parlano di una sua predicazione in India e poi in Armenia, dove avrebbe convertito anche il re, attirandosi però le ire dei sacerdoti pagani attivi nella zona. Per questo avrebbe dovuto subire un atroce martirio. Ecco perché molta dell'iconografia relativa a San Bartolomeo, che lo mostra con in mano la sua stessa pelle, della quale è stato svestito dagli aguzzini. Una delle raffigurazioni più celebri si trova a Roma, nella Cappella Sistina, nella maschera di volto sfigurata dalla sofferenza che appare su questa pelle. Pare che Michelangelo abbia voluto tracciare il suo autoritratto.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Dal paragrafo 47 della Redemptoris Mater. La Vergine Maria, madre della Chiesa, ne è anche il modello. La Chiesa, infatti, dalla Vergine Madre di Dio deve trarre la più autentica forma della perfetta imitazione di Cristo. Grazie a questo speciale legame che unisce la Madre di Cristo con la Chiesa, si chiarisce meglio il mistero di quella donna che, dai primi capitoli del libro della Genesi fino all'Apocalisse, accompagna la rivelazione del disegno salvifico di Dio nei riguardi dell'umanità. Maria, presente nella Chiesa come madre del Redentore, partecipa maturamente a quella dura lotta contro le potenze delle tenebre che si svolge durante tutta la storia umana. E per questa sua identificazione ecclesiale con la donna vestita di sole, si può dire che la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione, per la quale è senza macchia e senza ruga. Per questo i cristiani, innalzando con fede gli occhi a Maria lungo il loro pellegrinaggio terreno, si sforzano ancora di crescere nella santità.
1: La Vergine Maria è sempre stata proposta dalla Chiesa all'imitazione dei fedeli, non per il tipo di vita che condusse o per l'ambiente socio-culturale in cui essa si svolse, ma perché nella sua condizione concreta di vita aderì totalmente e responsabilmente alla volontà di Dio. Ne accolse la parola e la mise in pratica, perché la sua azione fu animata dalla carità e dallo spirito di servizio, e fu la prima e la più perfetta seguace di Cristo. E tutto questo ha un valore esemplare, universale e permanente per ogni cristiano.
2: Meditando e contemplando Maria, nostra madre nella fede, non bisogna legarsi agli schemi rappresentativi delle varie epoche culturali, né alle particolari concezioni antropologiche che ne sono alla base. In altre parole, ci vuole un criterio esegetico che distingua dai condizionamenti storici da una parte ed essenza del messaggio biblico dall'altra.
1: Questo rappresenta un problema rilevante per le donne. Infatti oggi è in atto una riscoperta della presenza femminile all'interno e di là dalla storia ufficiale. Cioè bisogna ridimensionare luoghi comuni e relativizzare asserzioni considerate assolute.
2: Tuttavia, nella vita del cristiano, Maria rappresenta il più alto esempio di collaborazione al piano di Dio compiuto da una donna. La sua gloria nobilita tutto il genere umano, poiché Maria è della nostra stirpe vera figlia di Eva, benché esente dalle colpe di questa madre, e vera nostra sorella, la quale ha condiviso pienamente, donna umile e povera, la nostra condizione.
1: La Vergine Maria, di fronte a tutti, si pone come modello di virtù, e si tratta di virtù solide, evangeliche. La fede e l'accoglienza docile della parola di Dio, l'obbedienza generosa, l'umiltà schietta, la carità sollecita, la sapienza riflessiva, la pietà verso Dio, riconoscente dei doni ricevuti, offerente nel Tempio, orante nella comunità apostolica. La fortezza nell'esilio e nel dolore, la vigile premura verso il Figlio, la delicatezza previdente, la purezza virginale, il forte e casto amore sponsale. Maria è la donna nuova, è accanto a Cristo, l'uomo nuovo, nel cui mistero solamente trova vera luce il mistero dell'uomo.
3: O Madre nostra, o Signora, all'inizio della storia della salvezza, l'Eterno Padre si è prefisso ed ha eletto te immacolata come la madre del Verbo incarnato. E all'inizio di questa lotta fra il bene ed il male, egli ha stabilito te quale donna che schiaccia la testa del serpente. In questo modo ha segnato la tua umile maternità come il segno della speranza per tutti coloro che in questo combattimento, in questa lotta, vogliono perseverare col tuo Figlio e vincere il male con il bene. Rivolgiamo quindi di nuovo il nostro sguardo verso la Madre del Redentore del mondo, verso la donna dell'Apocalisse di Giovanni, verso la donna vestita di sole, nella quale vediamo te, piena di luce, zamillante, che illumina le oscure e perigliose tappe delle vie umane sulla terra. Madre di Dio e degli uomini, consolata, ausiliatrice, gran madre di Dio e nostra, e te avvicini di nuovo a noi. Non lasciar perire i fratelli del tuo figlio, dona ai nostri cuori la forza della verità, dona la pace e l'ordine alla nostra esistenza, mostrati nostra madre.
1: Leggiamo nella Marialis Cultus.
4: Maria di Nazareth, pur completamente abbandonata alla volontà del Signore, fu tutt'altro che donna remissiva o di una religiosità alienante, ma donna che non dubitò di proclamare che Dio è vindice degli umili e degli oppressi. Una donna forte, che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed esilio. Non madre gelosamente ripiegata sul proprio figlio divino, ma donna che con la sua azione favorì la fede della comunità apostolica in Cristo.
1: Come un grande segno apparso nel cielo, nella pienezza dei tempi, la donna della nuova alleanza domina tutta la storia umana come vergine madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo. È associata con il suo Figlio, segno di contraddizione per il mondo, ma è anche segno di speranza per quelle generazioni che la chiameranno beata. Questa donna è Maria di Nazareth.
2: Ella svolge una maternità spirituale per tutte le genti, onorata come regina degli apostoli, pur senza essere inserita nella costituzione gerarchica della Chiesa. Questa donna rende possibile tutta la gerarchia. Con il suo sì, che si effonde e riflette su tutta la storia, ella consente ad essere vergine madre del nostro Dio e Salvatore. E grazie a lei, il sole di giustizia può risplendere nel mondo.
1: Accostarsi a Maria, con lo studio attuale della Sacra Scrittura, la rende più vicina e comprensibile anche alla donna contemporanea, e per tutti i cristiani si presenta come un segno di radicale libertà nell'obbedienza all'amore di Dio.
5: Padre, guarda con bontà il popolo cristiano che celebra le glorie di Maria sempre vergine, dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo. Fa che, attingendo costantemente a questa fonte di vita, possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo spirito.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna e Stefano Mondini. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Gaetano Paradisi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Lunedì 24 agosto, appuntamento con l'informazione dei titoli. Zelensky annuncia un piano di pace oggi volenterosi a Kiev mentre proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Appello del Papa al termine dell'Angelus, la comunità internazionale aiuti a salvare vite umane in Congo colpito dall'epidemia di Ebola, poi assicura preghiere per le vittime del crollo nella miniera della Repubblica Centrafricana. Oggi decimo anniversario del terremoto nel centro Italia che causò 300 vittime e la distruzione di Amatrice. Ben trovati da Marco Guerra. Il presidente ucraino Zelensky annuncia di avere un piano di pace elaborato con USA e UE. Intanto oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo due bambini. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Ucraina, Stati Uniti ed Europa hanno elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica libera e il ritiro delle truppe. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Con Kushner e Witkoff abbiamo discusso su quali sono le possibilità reali per porre fine alla guerra, ha spiegato Zelensky. E di fronte alle richieste dell'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede nuove elezioni, il presidente ucraino dà risposta negativa. Oggi la capitale ucraina ospita i principali alleati continentali in un vertice straordinario della cosiddetta coalizione dei volenterosi. La riunione, copresieduta da Regno Unito, Francia e Germania, vede la partecipazione in presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il collegamento da remoto di numerosi altri leader. Intanto almeno 3 persone sono rimaste uccise in un attacco russo alla periferia di Kharkiv in Ucraina. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo 2 bambini e ferendone altre 7. E tra gli sforzi diplomatici oggi arriva a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher.
0: Andiamo all'attività del Papa alla Repubblica Democratica del Congo per la diffusione di Ebola, la Repubblica Centrafricana per le vittime del crollo di una miniera e il decimo anniversario del terremoto in centro Italia sono stati gli scenari toccati negli appelli del Dopo Angelus da Leone XIV. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
2: L'Africa con i suoi drammi è nel pensiero e nella preghiera di Leone XIV, che nei saluti dopo l'Angelus ha ricordato soprattutto 2 dei paesi del continente che stanno vivendo gravi perdite di vite umane. Il Papa ha sottolineato il diffondersi dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove finora sono morte oltre 2.500 persone, sollecitando un'azione corale.
3: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
2: E poi alla Repubblica Centrafricana, che è andato il pensiero del Papa, paese dove il 18 agosto scorso il crollo di una miniera d'oro a Zamboye ha provocato oltre 100 vittime. Infine Leone ha ricordato il decimo anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 colpì e devastò un'ampia area appenninica a cavallo tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, con un bilancio di 299 morti, quasi 400 feriti e oltre 40.000 sfollati. Il Papa ha assicurato le sue preghiere per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte, chiedendo che la fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: E come ha ricordato anche il Papa all'Angelus, oggi è il decimo anniversario del terremoto in centro Italia. Oggi pomeriggio le commemorazioni ad Amatrice e la presenza della Premier Meloni che parla di cambio di passo nella ricostruzione. Andrea De Angelis ha intervistato Luca Cari, dirigente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, autore del libro Salvare Vite, edito da Mondadori, in cui racconta le operazioni di soccorso di quei drammatici giorni.
4: Rendere noto, di far conoscere quelli che sono i sentimenti, le emozioni, le gioie, i dolori che sono dentro il lavoro di un vigile del fuoco che ha segnato le emozioni prepotenti che sul momento restano peraltro al di fuori delle cronache, non vengono raccontate. Quello che viene raccontato del lavoro del vigile del fuoco è il risultato di un intervento di soccorso, ma quello che c'è dentro l'intervento sono emozioni, sentimenti che non si conoscono, ecco.
5: In questo libro al centro vi è la persona e non è vero che i vigili del fuoco non hanno paura, sono dei professionisti.
4: La paura sono sentimenti che servono al Vigile del Fuoco per poter operare al meglio, ma che sa gestire, che sa tenere sotto controllo, per non essere, perché non diventino un limite alla sua possibilità, ecco, di operare. Quindi questa è vita, sia pane quotidiano, sicuramente la vita di un Vigile del Fuoco.
0: Le autorità greche hanno soccorso oltre 150 migranti al largo di Creta negli ultimi giorni. Intanto dal meeting di Rimini il cardinale presidente della CEI Matteo Zuppi ha chiesto di cambiare narrazione sui migranti, perché spesso una stupida e volgare polarizzazione porta all'equazione che salvare tutti significa fare entrare tutti. Torniamo all'attività del Santo Padre. La fede non è abitudine, ho sentito dire, ma risposta personale a Dio. All'Angelus in piazza San Pietro il Papa ieri ha ricordato la chiamata di Gesù, che non ci è data una volta per tutte ma deve essere rinnovata. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli.
6: Un quesito che, spiega il Papa nella catechesi dell'Angelus, permette di verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio.
3: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, ma Gesù ci chiama a una risposta personale in un incontro sempre nuovo, che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate.
0: Sconfitta onorevole per i rappresentanti di Atletica Vaticana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto nel padel e nella scherma. Oggi è la volta del ciclismo con Emiliano Morbidelli. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Navella, ha sentito Fabrizio Peloni.
7: Guarda, la sensazione è veramente quella di vivere un'esperienza olimpica nella nostra piccola semplicità, no? Di Atletica Vaticana, essere qui in mezzo a un mondo di atleti abituati a vivere lo sport quasi esclusivamente da un punto di vista professionistico. Noi arriviamo con il nostro stile amatoriale, però all'insegna chiaramente dell'amicizia, stiamo cercando di condividere relazioni fraterne veramente.
8: Fabrizio, questo desiderio di dialogo e di condivisione, trovate terreno fertile?
7: Devo dire che veniamo trattati alla stregua di atleti veri. Per noi è un onore chiaramente poter vivere questa esperienza e nel nostro piccolo sostenere il valore più alto dello sport, no? Che è quello dell'amicizia, della fratellanza e, come ha detto Papa Leone nell'Angelus del 16 agosto, profezia di pace.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Molte le mostre allestite in questi giorni al meeting di Rimini. Una delle più significative è Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. L'esposizione dedicata ad Agostino d'Ippona, visitata dal Pontefice sabato scorso. Il servizio di Eugenio Murrali.
9: Un percorso dentro la biografia, le opere e soprattutto la vita interiore di Agostino, costruito con quattro grandi emisferi, allusione alla tortuosità dell'esistenza ma anche all'abbraccio della grazia. La curatrice Monica Scholz spiega lo spirito della mostra.
10: Mostrare Agostino è mostrare un uomo che durante tutta la sua vita è stato alla ricerca di questa verità e l'ha incontrata, e tuttavia non si è calmato, non si è placato, ma questa verità ha reso il suo desiderio ancora più appassionato. E quindi è una mostra che non termina con una conversione, ma è una mostra che invita il visitatore a compiere questo percorso di ricerca, anche attraversando l'errore, compiendo il male, abbandonandosi alle passioni, riguardandole, ricomprendendole e con il desiderio di venire trasformati da Dio.
9: Citazioni, riflessioni, codici antichi, ma anche un affascinante dialogo tra la ricerca di Agostino e quella del pittore moderno Vassili Kandinsky, le cui opere aprono orizzonti di confronto nell'itinerario espositivo.
0: È tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Il Salmo 130, su cui vogliamo soffermarci oggi, è un inno al perdono divino. È quel salmo famoso che ha preso il titolo dalla sua prima parola, dal profondo, de profundis. Questo titolo ha oscurato un po' però il significato del salmo, perché il suo centro è la fiducia, la speranza e l'attesa. Per due volte, infatti, viene ripetuto il verbo sperare e per due volte il verbo sinonimo attendere. In ebraico il testo ha 52 parole. È breve e tuttavia contiene un'intera teologia. Di fatto, al centro di esso c'è la speranza nel perdono di Dio, che prevale radicalmente sul senso intenso del peccato. Assieme ad altri salmi, appartiene ai canti delle ascensioni. Questi canti accompagnavano infatti il pellegrinaggio, e siccome il pellegrinaggio per Israele era andare in alto verso Gerusalemme, allora vengono chiamati salmi delle ascensioni. E forse non c'è una interpretazione più bella, perché il salmo inizia con l'espressione dal profondo e termina con la sicurezza: egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Quindi è il passaggio dalla condizione iniziale di angoscia alla condizione finale di sicurezza. Questo atteggiamento del saper guardare verso l'alto, del non stare a inaridire il nostro cuore guardando troppo noi stessi e troppo i nostri difetti, è molto importante. È chiaro che dobbiamo guardare i nostri difetti e i nostri limiti e rendercene conto, ma li dobbiamo confessare davanti al Signore. L'essenziale è che una volta che abbiamo guardato un attimo i nostri difetti, sappiamo alzare lo sguardo verso il Signore. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Sì, i nostri difetti, sappiamo alzare lo sguardo verso il Signore. Dal profondo a te grido, Signore. Signore,

Esperienza di soffocamento, di annegamento. Possiamo pensare al figlio il prodigo, lontano dalla casa di suo padre, quando da ricco era sceso in miseria e da sazio provava la fame. Da figlio era diventato un servo e uno schiavo. Scopriamo che il salmista si sente oppresso dalla colpa, ma in questa condizione riesce ancora a gridare. Non gli rimane altro che questo: gridare e urlare, anzi pregare e supplicare. Il grido potrebbe anche essere rivolto all'universo o al vuoto, ma la preghiera ha qui una direzione precisa. Dal profondo a te grido, Signore, che è una richiesta di grazia che è rivolta a chi solo è in grado di liberare dalla condizione di pericolo. Un grido simile a quello di Giona dal ventre del pesce. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Simile a quello di Gesù sulla croce. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Mi sento abbandonato, salvami tu. E al grido del salmista risponde l'ascolto di Dio. Ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Notiamo questa strana e bella immagine per indicare l'ascolto di Dio. Siano i tuoi orecchi attenti, vuol dire orecchi non distratti, non indifferenti. Quando Salomone aveva consacrato il Tempio di Gerusalemme, aveva chiesto qualche cosa di questo genere. Ora, mio Dio, i tuoi occhi siano aperti, le tue orecchie siano attente alla preghiera innalzata in questo luogo. E il profeta Isaia aveva detto al suo popolo, come invito alla fiducia: ecco, non è troppo corta la mano del Signore da non poter salvare, né tanto duro il suo orecchio da non poter udire. Sono tutte espressioni che nascono dalla concezione vivissima della personalità di Dio. Dio è un Dio personale e il rapporto con noi è un rapporto interpersonale. Avviene attraverso gli occhi, gli orecchi, la mano. Avviene in modo analogo ai rapporti che si possono sviluppare tra persone, tra amici.

Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. L'orante ricorda che se il Signore fosse un ragioniere pignolo che sta a controllare il peso e la qualità dei nostri peccati e delle nostre infrazioni, non ci sarebbe speranza. Davanti a una visione oggettiva e pignola, nessuno potrebbe stare in piedi davanti a Dio. Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Ritorna una cosa che abbiamo già visto nel Salmo 42, quando dicevamo che Dio, intorno al suo trono, ha i suoi servitori e uno di questi ha il nome di perdono. La corte di Dio non è di un giudice pignolo, ma di un Dio che ama, che è capace di perdonare e di rinnovare l'esistenza dell'uomo. Allora, per questo, avremo il tuo timore. Timore vuol dire questo. Proprio perché Dio ci perdona, impariamo a rispettarlo, impariamo a riconoscerne la forza, il valore, la dignità. Lo riconosciamo come degno di essere amato, degno della nostra obbedienza e degno di essere accolto. Questo timore di Dio non è affatto la paura, ma è lo stupore e il riconoscimento davanti alla grandezza di Dio, alla sua divinità e alla sua santità. Il perdono di Dio ha dunque una forza pedagogica grande. Quando ci scopriamo perdonati, possiamo imparare a convertirci. Noi generalmente mettiamo la conversione prima del perdono. Se io mi converto, Dio mi perdona. E questo è giusto, ma è vero anche il contrario. Che io mi converto proprio perché Dio mi perdona, perché scopro l'amore di Dio e la grandezza della sua misericordia. Allora posso imparare a volergli bene e posso davvero convertirmi.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita, emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali. Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto, è importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunque usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Le letture che abbiamo ascoltato ci aiutano a riflettere sulla persona adorabile di Gesù. Innanzitutto la prima lettura tolta dal libro di Giosuè. Sapete, noi diciamo Giosuè all'italiano, ma Giosuè vuol dire Gesù, Yeshua in ebraico. Quindi dire Giosuè o dire Gesù è la stessa cosa come etimologia della parola. E Giosuè sente questa necessità perché, vi ricordate, no? Il popolo di Israele, per la sua infedeltà, era stato da Dio punito a girovagare 40 anni nel deserto prima di entrare nella Terra Santa. Non è che passarono il Mar Rosso e subito arrivarono in Palestina, no. Quanti peccati commisero gli israeliti contro Dio, e pensate quante meraviglie i loro occhi avevano visto, eppure pur vedendo non hanno creduto. E allora per il peccato di mormorazione, che tra parentesi non è un peccato da tener poco di conto, perché è gravissimo mormorare contro Dio, ebbene, per quel peccato, vi ricordate, no? Ogni tanto dicevano a Mosè: ma perché ci hai portati qua in questo deserto? Quanto era bello stare in Egitto, anche sì, in schiavitù, però c'era la pentola della carne, si poteva mangiare, si rammentavano le cipolle dell'Egitto, no? E mormoravano continuamente contro Dio. Alla fine il paletello si stufò, ma tanto, e disse: ora vi sistemo tutti io. E girovagarono, e nessuno di loro entrò nella terra, morirono tutti. Soltanto Giosuè, che era rimasto sempre fedele a Dio, e chi con lui, vi ricordate, potette passare il Giordano. Quel giorno anche Giosuè, con il segno, fermò le acque del Giordano e passarono all'asciutto nella terra promessa. Nemmeno il nostro padre Mosè potette vedere, cioè entrare, vi ricordate, no? Il Dio lo portò sul monte Nebo e soltanto da quel monte potette vedere la terra promessa, ma non vi entrò, perché anche Mosè aveva peccato alle acque di Massa e Meriba contro il Signore. Questo allora ci indica che cosa? Che la mormorazione contro Dio, quando noi ci lamentiamo contro il buon Dio, è un peccato grave. È un peccato grave. Non possiamo lamentarci nei confronti del buon Dio. Dobbiamo fidarci di Dio. Ecco perché avete sentito, Giosuè dice: voi che cosa volete fare? Io e la mia casa serviremo sempre il Signore. Allora il popolo gli risponde: anche noi vogliamo servire il Signore. Anche noi che siamo qui dentro, questa scelta si è fatta anche noi il giorno della nostra cresima. Abbiamo convalidato quel battesimo datoci dai nostri genitori, ma nella nostra santa cresima abbiamo detto: sì, anch'io voglio servire il Signore. E appena si è detto sì, lo Spirito Santo è sceso su di noi con i suoi 7 santi doni. La cresima, perché? La cresima ci fa adulti. non è mica soltanto il certificato per poter sposarsi. Mi manca la cresima, ora come faccio a sposarmi? In Italia è così, Invece la cresima è una scelta profonda di vita. Ecco, io confermo quell'alleanza eterna che Dio ha fatto con me attraverso il battesimo, mediante il suo figlio Gesù, nello Spirito Santo. Ecco perché si chiama confermazione. Ma siamo noi che in età adolescenziale, quindi l'età della ragione, abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto Dio. La medesima situazione in cui si trova la prima lettura. E perché si è scelto il Signore? Come ci dice il Salmo responsoriale, abbiamo scoperto quanto è buono il Signore. Gustate, vedete quanto è buono il Signore. E difatti la seconda lettura, che mediante il matrimonio vorrebbe spiegarci cos'è l'unione di Cristo con la Chiesa, tra l'altro questa lettura, quando la propone ai matrimoni, le fidanzate non la vogliono mai. Facciamo questa? No, questa non va bene, perché appena comincia a dirgli che le mogli siano sottomesse a mariti, cominciano problemi, e quindi le spose questa lettura la scartano sempre, proprio a priori. Ma questa lettura invece è importante, perché non si intende qui nessuna schiavitù. Qui si intende che attraverso una fedeltà dell'amore tra gli sposi, essi testimoniano l'unione che Gesù ha con la sua Chiesa, quindi lo sposalizio della nostra anima con il Signore Gesù. Mediante che cosa? Mediante proprio il fonte battesimale. Siamo stati infatti inseriti completamente nel mistero di Cristo. E il Vangelo? Il Vangelo ancora una volta interroga la nostra coscienza. Perché? Facciamo l'anamnesis delle scritture, no? Prima Dio ci propone: vuoi stare con me? E diciamo di sì. Poi ci dice: ma per stare con me devi essere unito a me. Ecco la seconda lettura, che parla di questa unione indissolubile tra Cristo e la Chiesa. Poi ti dice anche: calmati un po', ma se vuoi stare con me tu devi osservare la mia parola, non devi mormorare contro di me, perché io, come dice il Salmo, sono buono. E noi si è detto, no? Gustate e vedete quanto è buono il Signore. La stessa domanda che ha fatto ai suoi discepoli la fa anche a noi. Volete andarvene? Andatevene. Andate pure via. E avete sentito? Pietro dice: ma dove si deve andare, poverelli, senza di te, Signore? Allora Gesù dice che questa domanda così bella che finalmente fa San Pietro, ne consegue un'affermazione di fede. Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio. Fermiamoci e concludiamo su questa ultima frase. Questa frase finale, questa professione di fede che fa l'Apostolo Pietro, non è una professione di fede che potremmo dire oggi sia uguale per tutti. Chi è che veramente crede che Gesù è l'unico Salvatore? Perché questa affermazione si ricollega con la prima lettura. Nel senso, se tu dici che io sono il tuo Salvatore, perché poi nella tua vita tu vai a servire altri dei? Perché ascolti la voce degli dei falsi che sono intorno a te nella tua vita? O non sono io il tuo unico Salvatore? Quindi questa risposta di Pietro è stupenda, ma è un boomerang, perché poi ti torna indietro e ti colpisce profondamente nella coscienza e ti domandi: ma io che cosa sto facendo della mia vita? Perché vedete, il problema di oggi è che non si riflette. Le persone tante volte non sono abituati a una riflessione, potremmo dire noi, positiva per quanto riguarda la vita cristiana. Quando rifletto e mi accorgo della presenza di Dio nella mia vita, che mi sostiene, che mi corrobora, che mi perdona, un Dio che cerca di camminare al passo con me, che non vuole che io rimanga indietro, ma anzi, mediante la forza del suo spirito, mi dà anche una marcia in più per poter arrivare al traguardo, che è il paradiso. Allora, se noi riflettessimo solo su questo, quante cose cambierebbero nella nostra vita? Ecco perché è importante, quando diciamo il Pater Noster o l'Ave Maria, pensare a quello che ci dice. Queste due preghiere così fondamentali della vita cristiana hanno tutto dentro di sé, non gli manca niente. Ma il nostro guaio è che noi non ci riflettiamo, non ci meditiamo sopra, e quindi ne consegue che non viene nessun risultato positivo per noi. Ecco perché è importante la riflessione, la meditazione, è più importante della preghiera, perché senza la meditazione non puoi pregare. Sì, dirai tante frasi, tante parole, un ammucchio di preghiere, ma dov'è la tua testa? Dov'è la tua mente? E ancora di più, dov'è il tuo cuore? Ecco perché meditando ogni giorno, quei 10 minuti, la mattina, quando siamo freschi nella nostra mente, mettiamo i mattoni della nostra giornata. Pensate un po', se noi ogni mattina riflettessimo soltanto su questa frase: o Gesù, da chi vuoi che io vada? Tu sola parole di vita eterna, e io credo che tu sei il Santo di Dio. Basterebbe questo per dare una base solida a tutta quanta la nostra giornata e per far sì che le nostre giornate camminino sempre insieme al Signore Gesù. La Madonna ha fatto così, no? Noi la veneriamo, oggi è la regalità di Maria, no? Ma perché Maria è regina dell'universo? Perché ha ascoltato sempre e meditato, vi ricordate, no? Maria meditava nel suo cuore gli eventi meravigliosi del suo figlio, dice San Luca al capitolo secondo. Maria meditava nel suo cuore gli eventi meravigliosi del suo figlio. Lo potessimo dire di tutti noi, se noi meditassimo ogni giorno gli eventi meravigliosi di Gesù, quanto andrebbe molto meglio la nostra vita. Se noi oggi veneriamo la Madonna così eccelsa, sopra le stelle addirittura, ma perché questo trono di gloria l'ha costruito durante la sua vita terrena, meditando e seguendo sempre il suo Gesù, sempre. Non c'è un attimo della vita della Madonna che non sia all'unisono con il suo figlio, il Signore Gesù, sempre. E questo vale anche per noi. Se Dio ha voluto che Maria, nonostante che fosse Immacolata Concezione, e noi non lo siamo, però anche per lei la stessa regola è valsa. Anche Maria ha meditato, anche lei ha pregato ogni giorno e ha costruito giorno per giorno quel trono che ha come base la sua santissima umiltà e che oggi noi la veneriamo addirittura regina dell'universo. Affidiamo a lei la nostra vita così poverissima e ci accorgeremo che affidandoci a lei da poveri diventiamo ricchi, non di cose ma di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 24 agosto 2026, è mezzogiorno e 27, a mezzogiorno e mezzo trasmetteremo l'intervento di Papa Leone XIV al meeting di Rimini. Proseguiremo poi alle 13 col notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 strada facendo, alle 13.40 il santo del giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14 il notiziario, alle 14.36 orizzonti cristiani, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia, alle 15.15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 il notiziario serale, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 pop teologi e interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il panisesto notturno. A tutti voi buon pranzo e buon proseguimento di ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Trasmettiamo l'intervento di Papa Leone XIV al meeting di Rimini al Grand Auditorium, sabato 22 agosto 2026.
2: Cari fratelli e sorelle, sono felice di incontrarvi a Rimini, negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo che il vostro appuntamento di fine agosto da anni è in grado di mobilitare. Ringrazio il Presidente Scholz e il Dottor Prosperi per il loro saluto. In questo momento storico comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate, Meeting per l'amicizia fra i popoli. Come vi disse San Giovanni Paolo II, già solo il pronunciare queste parole rallegra il cuore. Incontro di amicizia tra i popoli. Parole che acquistano un particolare significato in queste ore spesso drammatiche della storia del mondo. Anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Papa Francesco, con l'enciclica Fratelli Tutti, ci ha insegnato a coltivare l'amicizia sociale, che rappresenta il volto pubblico, dinamico e concreto della fraternità. Riconoscendoci infatti nella dignità di figli di Dio, veniamo a contatto con ciò che accomuna originariamente gli esseri umani, al di là di ogni diversità, separazione o conflitto. Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. Voi lo sapete perché siete stati educati a leggere il Vangelo come rivelazione di Dio che si fa incontro, avvenimento, sguardo, esperienza, risvegliando in ciascuno il desiderio di essere amato e di amare. In tal modo non avete fatto del meeting una sorta di enclave. Al contrario, esso è diventato un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame e sete di giustizia. Come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, infatti, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. Le diverse edizioni del meeting, in effetti, hanno saputo attingere al grande patrimonio del passato le ragioni che vi impegnano oggi nel confronto con l'arte, la musica, la letteratura, la scienza, l'economia e con ogni espressione dell'animo umano. Anche il titolo scelto per questa edizione, tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia, ci sospinge verso la storia di cui Dio è Signore. L'amor che muove il sole e le altre stelle non è scomparso, non ha perso vigore né intensità, sebbene sia un amore che rimane volentieri silenzioso, a differenza delle forze rumorose che sconvolgono la terra, il cielo e tutte le creature. Sì, l'amore muove, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Così Gesù descrive la perfezione di Dio, manifestando lo scarto tra la generosità del suo agire e la ristrettezza dei pensieri umani. La realtà soffoca nei nostri calcoli e respira nella gratuità di Dio. Non a caso i miei predecessori, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, hanno tutti indicato la misericordia divina come punto di impatto tra il Vangelo e le cose nuove di quest'epoca drammatica e meravigliosa. Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri, interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti, ogni aspetto della vita, da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Tra voi non mancano competenze, responsabilità e risorse da mettere a servizio di un'autentica conversione di popolo. L'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre. Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili, perché una sfrutta la divisione, l'alienazione, la disperazione. L'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. In un mondo attraversato da tante manovre che puntano a conquistare mercati e spazi di influenza, spesso rivestite da retoriche rassicuranti e costruzioni ideologiche seducenti, il nostro cuore avverte il bisogno di scoprire un disegno diverso, sapiente e benevolo, simile a quello che Maria contempla nel Magnificat, quando proclama che di generazione in generazione la misericordia di Dio si stende su quelli che lo temono. Questo disegno di misericordia attraverso la storia anche oggi, dentro i passaggi più rapidi e inquieti segnati dagli algoritmi, dalle reti globali, e diventa la bussola per un'esistenza evangelica nell'era digitale. Al centro sta il mistero dell'incarnazione. Cari amici, la bellezza disarmata di questo mistero domanda di correre il rischio educativo di cui vi parlò Don Giussani. Egli intuì che il metodo educativamente più capace di bene non è quello che vive di fuga dalla realtà per affermare separatamente il bene, ma quello che vive della promozione del bene del mondo. E insisteva: nel mondo significa nel confronto con la realtà intera, confronto rischioso, se così lo si vuol chiamare, ma meglio sarebbe dire impegnativo. Fratelli e sorelle, assumiamoci adesso questa responsabilità, che è impegno con Cristo e impegno con nostro mondo. Cari giovani,

Cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari. Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia. Molti non lo credono più, sia fra gli adulti sia fra i giovani. Silenziosamente però, l'amor che muove il sole e le altre stelle sospinge ancora alla speranza. L'ho avvertito intensamente fra i vostri coetanei in Libano, in Africa, in Spagna. L'amore muove, urge, risveglia dal torpore, suscita nuove vocazioni e chiama a rischiare. Mettetevi in gioco, apritevi a una vera cattolicità, allargando i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Il movimento, i gruppi, le comunità siano un trampolino da cui tuffarvi nell'intera realtà. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse, specialmente dai più poveri. Uscite invece incontro a tutti, ad ogni latitudine, in particolare

ad ogni latitudine, in particolare ai margini e fra coloro che soffrono, troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé. Cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per Lui e per la Sua parola, della vostra appartenenza alla Chiesa. Che siate cristiani è oggi per molti una sorpresa. Eppure, senza clamore, per mezzo vostro la parola del Signore risuona. Lo scriveva San Paolo, sorpresa. Eppure, senza clamore, per mezzo vostro la parola del Signore risuona.

lo stiamo comprendendo sempre meglio. Entro circostanze storiche che riattivano le domande più umane e un desiderio infinito di senso, di giustizia e di pace. Così una certa perdita di influenza che noi adulti abbiamo forse temuto e combattuto doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo, dei legami che genera, della logica che accende, della vita che fa sorgere. Come hanno ripetuto più volte i miei predecessori, la Chiesa non fa proselitismo, essa si sviluppa piuttosto per attrazione, e l'attrazione per un modo di abitare il mondo, a proposito del quale Don Giussani provocatoriamente domandava: si può vivere così?

Già nel secondo secolo, d'altra parte, l'anonimo autore della lettera a Dionietto riconosceva che i cristiani si propongono una forma di vita meravigliosa e indubbiamente paradossale. Certo, dobbiamo ammettere che portiamo questo tesoro in vasi di creta e che spesso la credibilità della nostra testimonianza personale e comunitaria è segnata dal limite e dal peccato. Ma è il Signore che ci rialza sempre, come singoli e come comunità. Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.

Cari amici, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé.

come ebbe a dirvi Papa Francesco in occasione del centenario della nascita del vostro fondatore, anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia e possono essere momenti di rinascita. Il nome Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi, quale fu il 68. In seguito Don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la Madre Chiesa.

Ebbene, carissimi, proprio nel travaglio del cambiamento d'epoca, in questo mondo lacerato da molteplici crisi, possiamo riscoprire il gusto spirituale di essere popolo di Dio, riunito da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, che vive in contesti e culture diverse, ancora pellegrinante nel tempo e già in comunione con la Chiesa del Cielo. In questi ultimi anni abbiamo riscoperto la dimensione sinodale e missionaria del nostro essere Chiesa, che ci chiama anzitutto

a imparare ad ascoltarci a vicenda. Il dono dell'ascolto è qualcosa che penso tutti riconosciamo, ma che spesso si è perso in alcuni settori della Chiesa. Dobbiamo continuare a scoprire quanto è prezioso, a cominciare dall'ascolto della parola di Dio, dall'ascolto reciproco, dall'ascolto della saggezza che troviamo in uomini e donne, in membri della Chiesa, in quanti sono alla ricerca della verità, ma che ancora non sono, o forse non saranno mai, membri della Chiesa. È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito, sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme. Ognuno ascolta, si lascia trasformare dalla fede altrui e insieme, sotto la guida dei pastori, si maturano nuove consapevolezze, passi ulteriori, obbedienze coraggiose allo Spirito Santo. Sinodalità non è il nome di un processo, ma la natura di un popolo che nell'amicizia e nell'incontro con l'altro avverte di appartenere a Dio solo. Allora l'autorità si converte in servizio, che onora le diversità e ne facilita l'armonia. Questo stile costituisce in quest'epoca travagliata un vero e proprio segno dei tempi. Testimoniamo che ogni carisma è per l'utilità comune, che ogni ricchezza si moltiplica se condivisa, che ogni paura può essere superata. Dobbiamo renderlo tangibile, credibile, desiderabile. Saprete farlo, cari amici, sulla scia del vostro fondatore, coltivando l'unità tra voi, con coloro che sono chiamati a guidare il movimento, con la sede apostolica che vi ha riconosciuto e con il successore di Pietro.

lo Spirito Santo ci educhi alla pratica della comunione, ce ne doni il gusto, la stima, la speranza. Continui a guidarci, cari fratelli e sorelle, quell'amore che muove il sole e le altre stelle. Grazie.

Allora, grazie. Elemento fondamentale in ogni comunità cristiana è la preghiera. Allora adesso invito tutti a pregare insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei dei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buon cammino.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa ad Arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev. Nel pomeriggio riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, Accumuli ed Arquata del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa ad Arquata, nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Sentiamo Rita Salerno.
4: Scatta la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario, la dichiarazione di Scott Bessent, segretario al Tesoro USA, per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
5: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza che hanno tutti passaporto straniero potevano arrivare al bordo, al confine, e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza. Perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora a soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
6: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva tre vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 km da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a zero può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre due limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti, in linea allo studio.
1: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento. I sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Anthony Gaudì di Barcellona. Sentiamola.
8: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito. In realtà l'uomo che è in costruzione, no? La sua stessa vita è in costruzione, siamo dentro una storia e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
7: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande catechesi di pietra. Sentiamo ancora la Curti.
8: La città che è il luogo dove non si guardano mai le stelle e in realtà improvvisamente è diventato un grande cielo stellato. Gaudì è vivo tra di noi proprio perché ci restituisce ogni giorno questa capacità di meravigliarci.
7: Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, tripletta azzurra nella gara di linea di ciclismo femminile su strada ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sul traguardo del lungomare a tagliare per primi in volata la linea di arrivo è stata Rachele Barbieri che ha vinto l'oro, seguita da Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Oggi, 24 agosto, la Chiesa ricorda San Bartolomeo, apostolo. Il suo nome evoca immediatamente la notte di San Bartolomeo, cioè quella tra il 23 e il 24 agosto del 1572, quando migliaia di cristiani ugonotti vennero massacrati in Francia dai cattolici. È una tra le pagine più tragiche e buie nella storia dei rapporti tra le chiese. Ma San Bartolomeo, la cui festa si celebra appunto oggi 24 agosto, è una figura ben lontana da ogni forma di sopraffazione e di violenza. È infatti un discepolo di Cristo, anzi, un apostolo, uno dei dodici, cioè uno di coloro che hanno seguito la vita pubblica di Gesù fin dal principio, poco dopo il battesimo nel Giordano e l'inizio della predicazione.

Il nome Bartolomeo è in realtà un patronimico. In aramaico suona Bartalmai, ovvero figlio di Talmai, del Valoroso. Secondo la maggior parte degli studiosi, il nome proprio di questo apostolo sarebbe Natele, in ebraico dono di Dio. Così viene indicato nel Vangelo di Giovanni. Di lui non sappiamo molto. I testi canonici ci offrono poche rade pennellate, sufficienti per tracciare un ritratto essenziale. Sappiamo che, come Simone e Andrea, era un pescatore e possiamo supporre che prima di incontrare Gesù abbia fatto parte della cerchia del Battista. Era originario di Cana, di Galilea. Questo dettaglio autorizza a ipotizzare che abbia assistito di persona al primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino, avvenuta, come noto, a Cana durante un banchetto nuziale.

A prima vista, quella di Natanaele Bartolomeo sembrerebbe una figura secondaria, quasi sempre eclissata da personalità più forti. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo un episodio che invece lo vede protagonista e che offre numerosi spunti di riflessione. È la chiamata dell'Apostolo. Natanaele si trova seduto all'ombra di un fico quando, raggiunto dall'amico Filippo, con tono entusiastico gli dice: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nelle leggi e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Bartolomeo è però scettico, diffidente, tanto che risponde con sprezzante incredulità: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» È un uomo concreto e ragiona secondo i canoni della tradizione. Conosce benissimo quell'insignificante agglomerato di casupole che si trova a pochi chilometri da casa sua e gli pare incredibile che in un posto simile, mai menzionato nell'Antico Testamento, possa aver dato i natali al Messia, il liberatore di Israele che tutti attendono. Natanaele, allo sguardo pessimista e un po' frettoloso di chi si ferma all'apparenza, ma si ricrederà presto. Infatti, incontrandolo, Gesù dice lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». È una straordinaria attestazione di fiducia che non ha uguali in tutti i Vangeli. L'uomo, infatti, ne resta spiazzato. «Donde mi conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti vidi mentre eri sotto il fico». Questa frase tocca nel profondo il cuore di Bartolomeo. Coglie forse una domanda inespressa, un pensiero nascosto, testimoniando come Gesù sappia leggere nelle pieghe più segrete dell'interiorità. Fatto sta che l'ex scettico si trasforma nel volgere di un istante in un fervente seguace di Cristo. «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele», afferma convinto. Ma ora è il maestro a smorzare i toni. «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose ben più grandi di queste». Una risposta che talvolta viene citata come esempio dell'ironia presente nel Vangelo di Giovanni.

terminato questo dialogo, Bartolomeo torna nell'ombra, per riemergere solo di tanto in tanto. Lo ritroviamo a Gerusalemme dopo la Pentecoste, tra coloro che, come riferiscono gli Atti degli Apostoli, sono assidui e concordi nella preghiera. Tutto il resto è tradizione. Alcune fonti parlano di una sua predicazione in India e poi in Armenia, dove avrebbe convertito anche il re, attirandosi però le ire dei sacerdoti pagani attivi nella zona. Per questo avrebbe dovuto subire un atroce martirio. Ecco perché molta dell'iconografia relativa a San Bartolomeo, che lo mostra con in mano la sua stessa pelle, della quale è stato svestito dagli aguzzini. Una delle raffigurazioni più celebri si trova a Roma, nella Cappella Sistina, nella maschera di volto sfigurata dalla sofferenza che appare su questa pelle. Pare che Michelangelo abbia voluto tracciare il suo autoritratto.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Restate in Italia, con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia su In Blu 2000, 20 regioni, 110 province, 7894 comuni e una miriade di borghi, di angoli, di tradizioni, di festival da scoprire. Questi sono i viaggi quotidiani che fate con me, che sono Giacomo Avanzi, con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. E se il vostro diario di viaggio ha ancora delle pagine vuote, beh, prendetene una bella bianca, scriveteci sopra Liguria. Oggi vi portiamo là e cominciamo da Genova, quartiere di Castelletto, convento di Sant'Anna, e ci facciamo guidare da frate Ezio Battaglia dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi di Genova. Buonasera frate Ezio.
3: Buonasera Giacomo e buonasera a tutti voi.
2: Allora, ci troviamo in un posto bellissimo e tu hai
3: molto bello.
2: Di guidarci, perché il convento di Sant'Anna è un luogo pieno di storia, ricco di spiritualità. Ci racconti un po' di questo luogo, anche quali sono gli aspetti magari meno conosciuti che un visitatore potrebbe scoprire?
3: Sì, sicuramente è un posto un po' fuori mano rispetto a Genova, perché siamo sulle alture di Genova. È un convento che è stato fondato nel 1584, il primo convento della riforma dei carmelitani scalzi fuori dalla Spagna, fondato da Niccolò Doria. È una struttura, diciamo, semplice, le strutture carmelitane sono piuttosto semplici, ma all'interno sono pieni di quadri, di arredi antichi che noi utilizziamo normalmente. Quello che magari da un'altra parte potrebbe essere in un museo con una catenella per non essere scioccato, qui da noi invece lo usiamo come sedia, come tavolo, come cassapanca. E è possibile visitare, poi ne parleremo più tardi, qui in là, visitare anche il convento. Dopo il convento, il complesso monastico comprende sia la chiesa, un bel barocchetto del 600, con dei quadri anche molto belli, del Piasella, delle statue, un pavimento in marmo policromo, quindi molto bello da vedere, la statua di Sant'Anna, la chiesa dedicata a Sant'Anna, perché è il convento di Sant'Anna.
2: Certo.
3: E poi c'è l'antica farmacia Sant'Anna, diciamo. Sono tre aspetti molto belli di questo complesso monastico che il visitatore può visitare, la chiesa e la farmacia praticamente sempre. Il convento è in clausura, ci sono delle occasioni circa una volta al mese che noi organizziamo delle visite appunto gratuite.
2: L'antica farmacia custodisce una tradizione erboristica che si tramanda da secoli. E te, e non solo te, insomma, voi come mantenete vivo questo patrimonio?
3: Allora, intanto è una vera farmacia, è scritta Federfarma, ma noi dispensiamo solo i prodotti che per la maggior parte delle quantità sono preparati nei nostri laboratori, quindi formule antiche preparate con metodi moderni, perché ovviamente ci sono le leggi moderne che richiedono certe procedure, e questo è un modo proprio per portare avanti questo discorso. La filosofia di cura che noi seguiamo è quella del dottor Luigi Leroy del 1800, medico francese, inventore della medicina curativa, che diceva che non bisogna curare il sintomo, ma la causa del sintomo. Quando dico questo, tutti dicono, è ovvio, però poi alla fine noi cosa facciamo? Ci isoliamo col mal di testa, prendiamo un antinfiammatorio, un antidolorifico, quindi curiamo il sintomo.
2: È vero.
3: E quindi quello che noi cerchiamo è proprio di aiutare le persone di mantenere questa tradizione, quindi capire qual è la causa del sintomo e utilizzando queste erbe che il dottor Leroy formulò in formule di rimedi antichi naturali da proporre appunto ai nostri visitatori.
2: Ecco, forse in questo fate anche un po' la differenza, perché tante persone magari entrano in farmacia cercando il rimedio in sé per sé, però venendo da voi trovano anche qualcosa in più, ossia ascolto e accoglienza. Questo quanto è importante per voi?
3: È talmente importante che già in un manoscritto del 1650 c'è scritto questo: San Martino di Sant'Antonio andava su per i colli genovesi alla ricerca di erbe, radici, foglie per la preparazione di pozioni e unguenti, e trattava le persone con tanto buon modo che le stesse stavano bene non soltanto per il rimedio proposto, ma anche per l'ascolto, il sorriso e un consiglio. Quindi, a partire già dal primo frate erborista di cui abbiamo traccia, c'è questo discorso dell'ascolto, perché quando dobbiamo, diciamo, aiutare una persona in un percorso di salute, non basta appunto dirgli prendi questo rimedio, ma bisogna veramente capire, oggi lo dicono tutti medicina olisticamente, anima e corpo, ma San Martino nel 1600, in cui la medicina olistica era solo in Oriente e non in Occidente, senza saperlo faceva proprio questo: dava un sorriso, ascoltava, diceva una parola buona. E ancora oggi appunto cerchiamo proprio di fare questo, un po' anche facilitati dal fatto che siamo un po' nascosti, quindi abbiamo sì visitatori, turisti e persone che cercano un rimedio, ma questo permette appunto, essendoci pochi visitatori, anche di dedicare qualche tempo in più per le persone. Io lo dico sempre: se uno, per esempio, anche da un punto di vista, non so, dell'anima, morale, fa qualcosa di negativo, non so, una ripicca, questa cosa a lungo andare si insinua anche nel nostro corpo e nella nostra mente. Quindi, se non c'è un equilibrio, poi quello che, diciamo, sappiamo di fare in modo sbagliato e non è giusto fare, anche se è solo una cosa, diciamo, mentale e spirituale, poi va a inserirsi a livello di salute. E quindi, ecco, cerchiamo proprio di portare avanti questo tipo di discorso.
2: Fratezio, c'è un motto speciale nella vostra farmacia, nella farmacia di Sant'Anna, ti va di ricordarcelo?
3: Certo, mi fa molto piacere, è un motto molto bello, che tra l'altro è su supporto antico, un punto del 1700, scritto in latino, tradotto in italiano, dice: noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute. Questo cosa significa? Che chi crede in Dio, anche se non è cattolico, sa che Dio ha messo nella natura tutte le sostanze utili per la nostra salute e ci ha dato l'intelligenza di saperle usare nel modo giusto. E quindi magari non andare su internet e scrivere mal di schiena in Dio, perché non hai un consiglio personalizzato, ma puoi trovare tutto e il contrario di tutto.
2: Vero.
3: E quindi questo motto, diciamo, accompagna la missione di noi frati in questa relazione con le persone che vengono a trovarci per un aiuto.
2: L'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi, insieme alla chiesa, ci hai detto che è visitabile molto facilmente, il convento è possibile visitarlo, però immagino su richiesta, insomma, sia, non sia sempre, esatto, disponibile, ecco, ai visitatori.
3: Esatto, essendo in clausura noi organizziamo visite guidate, in realtà organizziamo visite guidate gratuite sia per la chiesa, per la farmacia, per il convento. In convento ovviamente si può andare solo una volta alla settimana, scusate, solo una volta al mese, e appunto in questa visita organizzata, gratuita, ma organizzata, che ha numero chiuso, che si riempie subito perché è una volta al mese.
2: Certo.
3: E molti sono curiosi di visitare questo convento.
2: E allora
3: per sapere le date di queste iscrizioni bisogna andare sul nostro sito erboristeriadeifrati.it, dove sono indicate le date delle visite guidate. Però ripeto, se uno passa da queste parti, anche quando non è organizzata una visita guidata, la chiesa e la farmacia è visitabile. La farmacia è la più antica bottega storica di Genova, quindi è gli arredi sono ancora originali, quindi è veramente affascinante. Io vedo questi occhi dei turisti che arrivano, che sono veramente stupiti, e dicono sempre che bello e che profumo buono che c'è.
2: Tu vedi i loro occhi, e noi diciamo invece ai turisti, alle turiste che ci sta ascoltando: cercate gli occhi di Fratezio, perché sicuramente vi potrà guidare bene, esattamente come ci hai guidato attraverso il sistema radiofonico. Io ti ringrazio, Fratezio, per averci aperto le porte della farmacia e anche del convento. Grazie mille.
3: Certo. Grazie, buonasera a tutti.
2: Buona serata, buona continuazione di estate a te. E una delle medicine buone è anche la musica, l'ascoltiamo subito, è un po' di musica che ci viene da Taylor Swift, questa è Opalite.

0: Fino al nostro viaggio in Liguria, tenendoci sempre Taylor Swift che ci guida e ci fermiamo, cambiamo provincia, siamo in provincia di Imperia adesso, Porto Maurizio, e andiamo a conoscere il Parasio. Lo facciamo con Simona Gazzano, presidente del Circolo Parasio. Benvenuta, buonasera.
1: Buonasera a voi e grazie.
0: Grazie per guidarci in questo splendido viaggio, perché ci troviamo.
1: È un piacere.
0: È un piacere nostro perché noi lo conosciamo attraverso le sue parole, un borgo storico medievale di Porto Maurizio e il Parasio in particolar modo. Certo. Quali sono i punti che dobbiamo conoscere noi che siamo appena arrivati e che ci stiamo guardando intorno e non sappiamo dove andare?
1: Allora, assolutamente, il nostro Duomo di San Maurizio e Compagni Martiri, il più grande duomo, la più grande chiesa neoclassica di tutta la Liguria, che è una meraviglia, insomma, di arte e di architettura, ovviamente, che è un punto di ritrovo per i credenti, naturalmente. Poi abbiamo il meraviglioso loggiato di Santa Chiara con l'annesso monastero di clausura, che è un luogo meraviglioso che da molti anni, grazie alle suore che hanno una grandissima attività di ospitalità, è diventato anche un punto di riferimento per chi vuole fare un turismo di pace, di raccoglimento, con una vista meravigliosa. E poi naturalmente abbiamo tutto il borgo che raccoglie delle storie storiche, insomma, degli aneddoti storici di enorme importanza, con un panorama che decisamente è mozzafiato da ogni suo angolo, un promontorio meraviglioso affacciato sul mare, quindi sia da un punto di vista architettonico che paesaggistico è imperdibile.
0: Da anni il Circolo Parasio, che nominavo prima, si impegna nella valorizzazione del territorio attraverso visite guidate, progetti, e uno di questi in particolare modo si chiama Gira Parasio. Allora, com'è nato il circolo e l'idea del Gira Parasio, e quali erano gli obiettivi con cui avete iniziato?
1: Allora, il Circolo Parasio nasce ufficialmente nel 1970, anche se hanno iniziato 2 anni prima, in realtà con il presidente onorario, ormai che è stato presidente per 50 anni, Giacomo Raineri, con un po' di amici ovviamente del Parasio che sono stati il suo primo direttivo, per ovviamente custodire, valorizzare e proteggere il centro storico ovviamente dal degrado, perché sappiamo che spesso questo purtroppo accade. Questo è stato reso assolutamente realtà perché il Parasio, da che era stato un po' un luogo, come dire, di confino, no? Come potete immaginare, per tutti i centri storici, a volte per molti centri storici, scusate, questo accade. Qui non è accaduto, grazie all'amore di queste persone, alla cura che hanno subito dato vita a momenti di aggregazione, di cultura, di ritrovo, di divertimento e anche di possibilità di studio, perché hanno offerto le scuole serali per potersi diplomare e prendere la licenza media a moltissime persone che gratuitamente negli anni 60 e 70, per poter appunto accedere poi al mondo del lavoro. Quindi c'è stato anche un grandissimo ruolo sociale. Il Gira Parasio nasce per far conoscere questo meraviglioso borgo e tutta la sua storia, che è veramente densa di avvenimenti e di importanza, sia agli imperiesi stessi, che spesso vi sembrerà impossibile, ma non salgono a visitarlo e magari non lo conoscono ancora neppure loro, che ovviamente ai tanti turisti che lo affollano, perché si rendono conto ovviamente della sua particolarità.
0: Non solo tanti, ma anche tutti, mi verrebbe da dire, perché Simona, l'inclusione è un tema cardine per il Gira Parasio.
1: Certo.
0: In che senso?
1: L'inclusione, sì, nel senso, insomma, abbiamo dato vita anche quest'anno a un qualcosa di particolare e soprattutto di nuovo, perché ci spingiamo sempre più avanti. Abbiamo iniziato perché proseguirà con l'ANFAS nazionale, nello specifico la sezione di Imperia, per un progetto appunto di turismo inclusivo, ma anche di cultura inclusiva. Il tema è inclusione, cultura inclusiva e non inclusione della cultura, che è un progetto appunto ANFAS che ha coinvolto il Gira Parasio. Noi abbiamo reso il Gira Parasio accessibile, ovviamente, essendo un luogo, la Liguria, conoscete, molto particolare territorialmente, un po' complicato da percorrere per chi ha insomma delle difficoltà. Abbiamo cercato di istituire e di rendere possibile un percorso un po' più facilitato da un punto di vista ovviamente di approccio fisico, ma anche da un punto di vista di approccio cognitivo. Abbiamo messo insieme alla cartellonistica che c'era già, la cartellonistica con la comunicazione aumentativa, per fare in modo che chiunque, in totale libertà, in totale facilità ovviamente, soprattutto per poterlo apprezzare appieno, possa venire a visitare il nostro centro e goderne, no? Quindi goderne tutti insieme, come è giusto che sia. Noi ce la mettiamo tutta, questo progetto proseguirà per renderlo sempre più accessibile e sempre più completo in tutto il 2026, 27, 28.
0: E allora noi vi auguriamo di fare un ottimo lavoro, che ci sia tantissime persone che vengano a trovarvi, anche perché ci scoprirete, e noi ve lo diciamo, tante storie anche curiose, aneddoti particolari, storie di fantasmi, streghe, leggende, quindi è un luogo da visitare. Grazie mille Simona.
1: Grazie a voi, veramente, grazie per la vostra collaborazione e la vostra attenzione.
0: Grazie, buona continuazione d'estate e non c'è che dire, qui a Restate in Italia ogni giorno ne impariamo una nuova, ma che cosa ci porterà la prossima puntata? Io e Livio Cosentino ancora non lo sappiamo, ma ve lo diremo presto. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: E la figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale e con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari con scene della vita del santo oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece è poi una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate che desiderava vivere nascosto in una

0: al cammino. E quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
1: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi, ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
0: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso, fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
1: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici, il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
0: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
1: Ma il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli viandanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso. E in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
0: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'Associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
1: Vi aspettiamo, vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnare in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle...
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa d'arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev nel pomeriggio, riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia, di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il Cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, Accumuli ed Arquata del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il Cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa ad Arquata, nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
3: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
5: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
3: Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Sentiamo Rita Salerno.
6: Scatta la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario, la dichiarazione di Scott Bessent, segretario al Tesoro USA, per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
3: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
7: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
3: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora a soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
8: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva tre vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 chilometri da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a zero può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre due limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti in linea allo studio.
3: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento. I sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Anthony Gaudì di Barcellona. Sentiamola.
10: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito. In realtà l'uomo che è in costruzione, no? La sua stessa vita è in costruzione, siamo dentro una storia e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
9: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande catechesi di pietra. Sentiamo ancora la Curti.
10: La città che è il luogo dove non si guardano mai le stelle e in realtà improvvisamente è diventato un grande cielo stellato. Gaudì è vivo tra di noi proprio perché ci restituisce ogni giorno questa capacità di meravigliarci.
9: Da Rimini, Raffaella Frullone.
3: Lo sport, tripletta azzurra nella gara di linea di ciclismo femminile su strada ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sul traguardo del lungomare a tagliare per primi in volata la linea di arrivo è stata Rachele Barbieri che ha vinto l'oro, seguita da Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia.

0: L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Riparare con amore. Qualunque cosa pensiamo di essere, abbiamo una realtà intrapsichica della quale dobbiamo tener conto nell'affascinante viaggio di conoscenza di noi stessi. Questa realtà si è formata lungo il cammino della vita, fin dalle esperienze più precoci, ed è molto probabile che, a meno che non abbiamo un bel po' di anni di analisi alle spalle, non sarà facile conoscerla e ancor meno controllarla. Senza addentrarci in discorsi troppo complicati, quello che ci interessa capire è che, anche da questo punto di vista, c'è una relazione organica tra la nostra dimensione mentale e il modo in cui il mondo ci appare. Non abbiamo altra possibilità che partire da questa realtà psichica per comprendere il nostro modo di interagire con gli altri e i cambiamenti che produciamo nell'ambiente circostante. La persona che meglio di chiunque altro mi ha fatto comprendere la corrispondenza tra il nostro ecosistema interiore e il mondo in cui viviamo è la psicanalista austriaca Melanie Klein, allieva di Sigmund Freud. Le sue intuizioni sulla complessità di quell'inconscio che tanto influenza la nostra struttura mentale sono ancora oggi per me una preziosa chiave di lettura del nostro misterioso e spesso insondabile modo di comportarci. Se hai la tendenza a vedere in te stesso principalmente gli aspetti positivi, se ti vedi buono, giusto, lodevole, mentre al tempo stesso vedi nel prossimo indifferenza, egoismo e cattiveria, ti può essere utile sapere quello che Klein è riuscita a intuire. Semplificando la sua teoria, Melanie Klein ci spiega che quando, subito dopo la nascita, abbiamo provato le prime contrastanti emozioni e sensazioni fisiche legate al bisogno di nutrimento, ci potrà essere capitato di ricevere un'immediata risposta da un seno o un biberon che ci hanno nutriti e rassicurati. Ed è probabile che si sia trattato di un'esperienza ai limiti del sublime, in cui abbiamo sperimentato una sensazione di totale soddisfacimento, appartenenza e sicurezza. In quel caso, secondo Klein, il seno che nutre e conforta è stato introiettato nelle nostre fantasie primarie come un oggetto buono. Se viceversa quel bisogno non è corrisposto immediatamente una soddisfazione e il disagio causato dalla fame è sgradevolmente aumentato, ci saremo spaventati e arrabbiati e l'oggetto delle nostre fantasie si è trasformato in un oggetto cattivo. Oggetti buoni e cattivi cominceranno a popolare il mondo fantasmatico del neonato. Ed è proprio da quelle prime esperienze, da quel meccanismo arbitrariamente dualistico e divisivo che si forma la nostra mappa del mondo. Ecco che, anche da adulti, e senza sapere perché, cominciamo a dividere il mondo in categorie di opposti, bene e male, buoni e cattivi, immaginandolo come una fonte di piacere che meritiamo di ricevere o come un potenziale persecutore pronto a procurarci ogni genere di rifiuto e sofferenza. Come quell'attante che siamo stati, con un'abile manovra mentale autoprotettiva, ci teniamo naturalmente per noi il buono e mettiamo il cattivo fuori di noi. Ora, Melanie Klein ci ricorda che si tratta di una pura fantasia infantile. Non ci sono mai stati due oggetti, ma uno solo, il seno e la madre, che possiede entrambe le qualità e del quale sperimentiamo ora l'aspetto per noi buono, ora quello cattivo. Nella teoria kleiniana, la maturità si raggiunge quindi con la capacità di riunire l'oggetto nella sua interezza, abbandonando quel puerile meccanismo di difesa che consiste nel separare il bene dal male e scoprendo che la realtà, come noi stessi, possiede in egual misura qualità che valutiamo come positive e altre che valutiamo come negative. Lo scopo della crescita interiore è quello di contemplare in noi la possibilità della coesistenza di oggetti buoni e oggetti cattivi, tollerandone e accogliendone la dimensione conflittuale. In parole semplici, siamo tutti buoni e cattivi, abbiamo tutti torti e ragioni, nessuno è perfetto. E soprattutto non esiste una realtà persecutoria di cui noi siamo le vittime, a meno che la alimentiamo prima di tutto dentro noi stessi, perché incapaci di conoscere ed elaborare le esperienze sfavorevoli della primissima infanzia. La strada del benessere, della salute mentale e di una migliore esperienza degli altri e del mondo è dunque tracciata. Solo conquistando una visione unitaria e inclusiva possiamo risolvere la maggior parte dei nostri conflitti e delle nostre sofferenze, soprattutto quelle legate al non sentirci amati, riconosciuti, rassicurati. E qui Klein ci offre la più poetica e commovente delle soluzioni, chiedendoci di sostituire quella modalità divisa, che lei chiama posizione schizoparanoide, con la posizione riparativa, che riunifica quella realtà che abbiamo arbitrariamente diviso e ci salva da una visione dualistica, dalla paranoia e da un'esperienza persecutoria del mondo. La posizione riparativa comporta naturalmente anche il riconoscimento e l'accettazione dell'altro nella sua interezza, con le qualità che viviamo come positive, perché ci piacciono, ci rassicurano e sono in sintonia con noi, e quelle che definiamo negative perché somigliano a ciò che non accettiamo di noi stessi. Riconoscendo anche in noi l'esistenza di emozioni e pulsioni distruttive, ma anche la possibilità di una loro riparazione e trasformazione a contatto con la parte sana di noi stessi, possiamo operare un cambiamento profondo che avrà un riflesso importante anche nelle nostre relazioni e nel nostro modo di percepire il mondo. Sia che tu sia stato amato e accudito, sia che tu abbia sperimentato una minore accoglienza dei tuoi bisogni nelle prime fasi dell'esistenza, quello che conta e che ti serve sapere è che ora sei perfettamente in grado di essere, prima di chiunque altro, la tua figura di accudimento per te stesso. Puoi dunque decidere autonomamente di deporre le armi e smetterla di combattere un'estenuante guerra immaginaria con un nemico inesistente che individui di volta in volta in qualcosa o in qualcuno, di sciogliere la tua rabbia e il tuo risentimento nel perdono, di guardare al mondo con la potente risorsa della compassione e decidere di amarti tu per primo, come mai è accaduto prima.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Quante volte si definisce la propria identità contro qualcuno o contro qualcosa? Va di moda aggettivare. Purtroppo insultare. Possiamo dire che noi viviamo in una cultura dell'aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose, anche in una cultura dell'insulto che è la prima risposta a un'opinione che io non condivido. Poi ci rendiamo conto che fa male a chi è insultato ma anche a chi insulta, rendendo male per male, passando da vittime a carnefice. Non si vive bene. Chi vive secondo lo spirito invece porta pace dove c'è discordia, concordia dove è conflitto.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Durante gli anni del ginnasio mi hanno fatto leggere l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide. Le spiegazioni dell'insegnante erano molto noiose e soprattutto non aiutavano a entrare nel mondo greco e romano. Questi mondi rimanevano, ai miei occhi, realtà lontane e indecifrabili, strane e per certi versi grottesche. Eppure quelle pagine sono rimaste sempre dentro di me. Così che tra i 50 e i 60 anni ho sentito il desiderio fortissimo di riprenderle. E ho capito un'infinità di cose che quelle letture a 12 o 13 anni non mi avevano permesso neppure lontanamente di sfiorare. Per esempio, nell'Iliade vediamo l'esaltazione dell'amicizia, della paternità e della figliolanza. Come apprenderemo dall'Eneide, Enea fugge da Troia portando in spalla il padre Anchise e tenendo per mano il figlio Ascanio. Abbandona l'Asia per venire in Europa e fondare Roma. Quelle tre figure, padre, figlio e nonno, sono come l'atto fondativo della civiltà occidentale. All'inizio della nostra storia vi sono dunque la paternità e la figliolanza, la pietà verso i padri e nello stesso tempo l'urgenza di percorrere la propria strada, di portare il figlio laddove la vita lo attende. L'Odissea inizia con la ricerca del padre. Telemaco visita i re delle isole più vicine alla sua per avere notizie del padre Ulisse, di cui non sa più nulla dopo 10 anni dalla fine della guerra di Troia. Il poema continua con il viaggio reciproco, quello del padre verso il figlio, verso la moglie, verso la terra.

Non è dunque un caso se la nostra coscienza europea comincia interrogandosi sul senso della paternità e della figliolanza. Vuol dire che questo è il cuore infuocato dell'esperienza umana. Potremmo dire che qui sta il bene e anche il male della vita. Senza la paternità non c'è vita, non solo nel senso biologico. Il padre è colui che assieme alla madre mette al mondo, ma è soprattutto colui che è chiamato a condurre il figlio e la figlia a staccarsi dalla madre, a conoscere le cose, ad avere un proprio progetto di intervento nel mondo. Dovrebbe diventare per i figli il punto di riferimento da assumere criticamente, confrontando le proposte paterne con le attese più profonde e più vere del proprio cuore. Il padre è colui che trasmette al figlio ciò che ha ricevuto e fatto proprio, perché a sua volta questi rielabori ciò che gli è stato consegnato e lo faccia nascere di nuovo. Quando si parla di paternità, non si tratta perciò di una delle tante relazioni umane che possono esserci o no, indifferentemente. Si tratta di un muro maestro della nostra casa sulla terra. Compito delicatissimo quello del padre, così complesso da essere quasi impossibile. E infatti egli cede facilmente al rischio dell'autoritarismo o, all'opposto, della rinuncia alla propria responsabilità. L'autoritarismo coincide con una trasmissione della tradizione ridotta a precetti, a schemi, a comandamenti. Il figlio non è più riconosciuto nella sua libertà e nella sua originalità. La potestà del padre lo vede come un oggetto, uno strumento nelle sue mani. È il padre padrone di cui ha scritto Gavino Ledda nel suo romanzo.

Molti della mia generazione ricordano della rivoluzione sessantottina soprattutto questo tema: abbattere il padre. Partendo da una giusta condanna dell'autoritarismo, si finiva però spesso per considerare ogni legame come lesivo della libertà dell'uomo, e si ponevano in questo modo le basi di una grande infelicità. Non è infatti possibile diventare grandi se si vogliono cancellare i rapporti che ci fanno crescere. È proprio qui la difficoltà dell'essere padre: come essere autorevole senza essere autoritario. L'autoritarismo paterno e materno ha riempito la storia. Pensiamo ai matrimoni combinati quando i figli sono in tenera età, alle difficoltà di accettare le strade impreviste della loro vita. Il padre padrone non è solo storia di ieri, è la tentazione permanente di ogni paternità che non riconosce di essere putativa. I figli ci sono affidati, non sono nostra proprietà. Anche se porta in sé qualcosa del nostro volto, del nostro carattere o della nostra voce, un figlio è sempre qualcuno di originale, un altro rispetto a noi. Ha un suo destino personale da conoscere e rispettare. Ma ci sono anche i padri che hanno dato le dimissioni dal loro compito. Rinunciano a dire dei no. Hanno a cuore ciò che i figli pensano di loro più che il loro stesso bene. È una questione molto delicata in cui nessuno può pretendere di essere maestro. Non ci sono ricette. Occorre rischiare. Se c'è un rapporto affettivo vero e intenso, il figlio può capire i no e i sì del padre, e la dialettica che nasce fra di loro può diventare feconda.

Non sono solo Omero e Virgilio a parlarci del padre. Penso a due grandissimi autori del teatro moderno e contemporaneo, Shakespeare e Pirandello, che hanno fatto della ricerca del padre e della contestazione di esso un evento centrale dei loro drammi. Si pensi, per tutti, all'Amleto e ai sei personaggi in cerca d'autore. Per quanto riguarda quest'ultimo dramma, un giorno Giovanni Testori mi disse che il cuore di quell'opera è proprio la ricerca del padre. È strano che proprio io, che non sono sposato, mi metta a parlare di paternità. Eppure sono profondamente convinto che ogni uomo sia chiamato ad essa. Non c'è solo la paternità biologica, c'è anche quella spirituale. Attraverso l'amicizia e la discepolanza, molti possono riconoscermi come padre, come autorità per la loro vita, come aiuto per la loro crescita. Perciò anch'io posso raccontare qualcosa della mia esperienza in questo campo.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo.
misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.
1: Penso che ormai sia risaputo che il Vangelo di Matteo è stato scritto da Matteo e dalla sua scuola ad Antiochia. Ad Antiochia c'era una figura di primissimo piano. Si chiamava Paolo di Tarso. Eppure Matteo lo mette da parte perché c'è una figura che è molto più importante. Non è più intelligente di Paolo, anzi, non è molto intelligente Pietro. Però Pietro ha una caratteristica. Vediamo quale. Il brano che abbiamo ascoltato è un brano che si può dividere tranquillamente in due parti. Nella prima parte Matteo risponde a questa domanda: chi è Gesù? Nella seconda parte risponde a quest'altra domanda: chi è Pietro? Chi è Gesù? Per la gente, abbiamo sentito, è una figura profetica importantissima. Però Gesù pone una domanda che rimbalza di generazione in generazione fino alla nostra: ma voi chi dite che io sia? Questa è una domanda alla quale ognuno di noi è chiamato a rispondere. Per te, Gesù Cristo, la risposta di Pietro la conosciamo. Pietro, a nome degli Apostoli, si fa avanti e dice: tu sei il Messia e sei Dio. È un'affermazione grossa. E Gesù, per togliere qualunque equivoco, dice: tu sei beato. Perché questa confessione di fede non avresti potuto farla se non fosse stato Dio a ispirartela. Essere il Messia ed essere Dio, cosa significava per un ebreo? Significava che Gesù è l'unico nel quale c'è salvezza eterna. Secondo, essendo Dio, Dio ha dimostrato quanto ama gli uomini, nonostante gli uomini non meritano per niente. In sintesi, chi è Gesù Cristo? È colui che salva, ed è colui che ama anche quando non è amato. E chi è Pietro? Prima di tutto è beato. Era uno spinto di santo, scordatevelo. Però Gesù gli disse: tu sei salvo per la confessione di fede che hai fatto. Poi, siccome nell'Antico Testamento è scritto più volte, nessuno può dire a Dio che fai, Gesù lo sceglie e gli dice: tu sei che fa, in aramaico. E su questa che fa io fonderò la mia chiesa. Che fa, tradotto in latino, prima in greco Petros, perché è maschile. In greco esiste la parola Petra, però il nostro amico Pietro è un uomo. E allora mi hanno dato la terminazione maschile Petros, che poi diventa Petrus in latino, Pietro in italiano. Ma di per sé sotto c'è questo gioco di parole. Tu sei che fa, e su questa che fa fonderò la mia chiesa, che siamo noi. Dunque Gesù sceglie un uomo che sia il punto di riferimento per ogni discepolo di Gesù. Nella storia non tutti i papi hanno avuto una vita degna di questo ruolo. Abbiamo delle figure non solo criticabili, ma criticabilissimi. Tuttavia, anche queste figure, certamente non onorevoli, hanno sempre mantenuto la loro missione: custodire in maniera integra la fede cristiana. La morale purtroppo non era il loro forte, ma la fede cristiana l'ha sempre mantenuta in modo correttissimo. Il che significa che il buon Dio assiste la sua Chiesa anche con persone non sempre idonee. Per questo motivo noi siamo chiamati a vedere nella figura del Papa questo vertice che custodisce, guida, promuove la fede cristiana. Teniamo presente che questo non dipende dalle sue qualità. Noi potremmo avere tanta simpatia per Papa Francesco, forse meno simpatia per altri pontefici. Questo è un affare privato di ciascuno di noi, ma nessuno di noi può sottrarsi a questa guida, perché lui è il garante di ciò che noi crediamo. Si chiama Pio XII, si chiama Giovanni XXIII, si chiama Paolo VI, si chiama Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, si chiama Benedetto XVI, si chiama Francesco, si chiama Leone. Va benissimo. Gesù ha detto che la sua comunità di credenti ha bisogno di questo punto di riferimento. Per questo motivo noi preghiamo in ogni celebrazione e di lui ricordiamoci che abbiamo bisogno. Ultima breve considerazione, chiudiamo. Gesù conclude questa specie di investitura dicendo una frase che è pesantissima: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Questa è una frase rabbinica. Gesù indica che lui ha l'autorità suprema nel determinare la verità di fede, ma anche ha l'autorità suprema del perdono. E questo perdono, naturalmente, è condiviso con i vescovi e i sacerdoti. Vi dirò una piccola curiosità a conclusione. Don Alessandro ed io non potremmo confessare, assolvere, se non avessimo il permesso del vescovo, il quale, per motivi seri, potrebbe ritirare questo permesso e noi non potremmo più esercitare questo aspetto del ministero. Gesù dice a Pietro: tutto ciò che legherai sarà legato, tutto ciò che scioglierai sarà sciolto. Non ci resta che ringraziare Dio di questa assistenza particolare che Dio opera in ciascun pontefice, degno o indegno che sia.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria l'Annunzio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Oh Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Col bimbo Maria al tempio salì, un vecchio profeta gli vide gioì.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre del Pene, grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù, fra i maestri del Tempio re,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.

0: prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.

mondo abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Di Cristo. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. È una gioia, fratelli, scorrere le parole del Vangelo e ascoltare la parola di Gesù. E Gesù, attraverso la sua parola, comunica a se stesso. Quando una persona pronuncia dei concetti, dice cose, ma quando una parola viene dal cuore della persona, allora quella parola comunica la vita di chi parla. Gesù è la parola di Dio. Dio parla e genera il Figlio suo, e questo Figlio ha assunto la nostra carne, ha sposato la nostra umanità, è venuto in questo mondo a redimerci non secondo i piani umani, ma secondo il piano di Dio, che vuole che tutti noi rinasciamo a nuova vita. Ma dobbiamo rinascere dall'alto. Voi ricordate le parole di Gesù dette a Nicodemo: se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo, che era un saggio, chiese a Gesù: ma com'è possibile che avvenga questo? Posso io rientrare di nuovo nel grembo di mia madre e rinascere? E Gesù specificò bene che ciò che nasce da carne è carne, ciò che nasce dallo spirito è spirito. Noi dobbiamo rinascere dallo spirito di Dio, dal cuore di Dio, che si è manifestato a noi attraverso il cuore trafitto di Gesù Cristo sulla croce, che è venuto ad amarci fino alla morte e alla morte di croce. Questo amore lo dobbiamo conoscere, in questo amore dobbiamo dimorare, questo amore dobbiamo amare, questo amore dobbiamo diffondere, annunciare, comunicare. Per questo Gesù volle essere attorniato da discepoli, e principalmente da 12 di questi discepoli, perché rimanessero con lui, vivessero insieme a lui, condividessero la sua vita. E questo che Gesù voleva, non solo impartire delle istruzioni, voleva partecipare alla sua vita, ciò che fece in modo sublime quando il giorno di Pentecoste, secondo la promessa che aveva fatto, effuse sugli apostoli lo Spirito Santo, comunicò la sua vita. E questa comunicazione non è un evento unico, meglio legata a un tempo, è come aver aperto una fontana zampillante che continua a erogare l'acqua in abbondanza. Così è il cuore di Gesù. Da quel cuore scaturisce un fiume di acqua viva che viene a ristorare tutti noi, ma anche a saziarci della sua vita. Oggi la Chiesa, fratelli, ricorda, celebra la festa di uno di questi 12 apostoli, San Bartolomeo, che San Giovanni nel suo Vangelo chiama Natanaele. Lui fu avvicinato da colui che poi divenne l'apostolo Filippo, che lo invitò ad incontrare Gesù, dicendogli: abbiamo incontrato il Messia, Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele scosse la testa. Può venire fuori qualcosa di buono da Nazareth? Chiese. E allora seguì Filippo e si incontrò con Gesù. E lo leggiamo oggi, questo brano di Vangelo, dove si racconta che Gesù, vedendo Natanaele, cioè Bartolomeo, ebbe a dire: ecco un israelita, un vero israelita in cui non c'è falsità. Questo che poi divenne l'apostolo Bartolomeo chiese a Gesù: ma come mi conosci? E Gesù a lui: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gesù quindi rivela a Bartolomeo qualcosa che sapeva solo lui, e quindi mostrava di avere un dono di scienza e di conoscenza delle realtà altrui. ma per via di conoscenza nello Spirito Santo. E Bartolomeo si convinse ed esclamò: «Tu sei veramente il figlio e re di Israele, tu sei davvero il figlio di Dio». Vedete questo segno che Gesù dà a Bartolomeo, perché? Perché la fede deve essere sempre fondata, come diceva Papa Benedetto XVI, la fede deve avere ragioni, non si può credere per credere, si crede se si ha fiducia in chi parla, in chi opera. Diversamente bisogna informarsi. Così io posso dare la mia fiducia a Gesù se conosco chi è. E questa è la missione degli apostoli, diffondere Gesù. Di San Bartolomeo si racconta che dopo la discesa dello Spirito Santo lui abbia evangelizzato l'Armenia, dove la fama di Gesù era arrivata anni prima, e il re di quelle parti aveva chiesto anche a Gesù una sua immagine, qualcosa per poterlo conoscere da lontano, e si narra che Gesù abbia operato un prodigio inviandogli una sua immagine, e l'Armenia è stato il primo paese al mondo che ha adottato la fede cristiana come fede di Stato. Ma lì in Armenia si racconta che San Bartolomeo abbia guarito il figlio, la figlia del re del luogo, e allora tutta la famiglia si convertì. Ma il fratello del re, che era ancora pagano, lo fece arrestare e anche martirizzare. Ma in precedenza San Bartolomeo aveva visitato anche l'India, la Mesopotamia e i paesi dell'Oriente. Di questi apostoli, cari fratelli, noi conosciamo poco, ma dovunque sono passati hanno lasciato l'impronta di Gesù Cristo, hanno lasciato l'impronta dello Spirito Santo che era in loro, operando non solo prodigi, ma penetrando i cuori, liberando persone oppresse, persone possedute, e donando a tutti la luce del Vangelo. E possiamo dire che gli apostoli sono stati chiamati a costruire la nuova Gerusalemme. San Giovanni, nel libro dell'Apocalisse, parla di questa città santa, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, adorna come uno sposo per il suo sposo, che è fondata su 12 basamenti, cioè i 12 apostoli. Hanno 12 mura che portano il nome dei patriarchi. Bene, fratelli, noi tutti siamo chiamati a costruire in questo mondo la nuova Gerusalemme, ma prima di tutto dobbiamo rinascere dall'alto, dallo Spirito Santo. Questo opera Gesù quando noi gli apriamo il cuore e gli consegniamo la nostra vita. Signore Gesù, anche oggi tu continui a chiamare apostoli per la tua Chiesa, anche oggi continui a donare il tuo Vangelo con potenza di Spirito Santo, operando prodigi a gloria del Padre per la salvezza degli uomini. Illumina la vita della Chiesa di oggi. Tanti, Signore, sono confusi, tante voci false, tanti falsi apostoli e profeti girano nel mondo. Signore Gesù, affretta la tua venuta, fa che risplenda in mezzo agli uomini la luce del tuo Santo Spirito e che tutti gli uomini ti riconoscano come loro Signore e Salvatore. A te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Regina degli Apostoli, tu sei la prima evangelizzatrice, incontrando la cugina Elisabetta, l'ha incendiato di Spirito Santo col semplice saluto. Anche il bambino e il suo grembo è stato santificato per la potenza dello Spirito che operava in te, per questo amore materno che ti ha spinto ad accogliere Gesù e che ti ha spinto anche ad accogliere ciascuno di noi come tuoi figli, Donaci questa grazia, portaci e conduci ciascuno di noi ad abbeverarci al cuore trafitto del Figlio tuo Gesù, per rinascere vita nuova nello Spirito Santo e diventare creatura nuova per operare nella nuova Gerusalemme, dove tutti gli uomini sono invitati ad entrare per la gloria del Padre, per mezzo di Gesù Cristo, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore, fratelli, tocchi i vostri cuori, vi dia quella santa unzione di cui parla San Giovanni, che faccia riconoscere Gesù, vero Figlio di Dio, vero Salvatore del mondo, e faccia di voi degli apostoli, portatori del Vangelo. Amen.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Riprendiamo la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni tra forti venti di cambiamento e zone di complicata bonaccia per guardare alle cosiddette seconde generazioni e scoprire come fuori da una narrazione tendenzialmente negativa piena di luoghi comuni che spesso identifica i giovani di origine immigrata con il pericolo sociale si sta facendo strada una visione nuova. Cioè si tratta della presa d'atto che esiste già una generazione, che siano cittadini italiani o ancora classificati come stranieri, decisa questa generazione a non accontentarsi di una cittadinanza dimezzata e a spendere energie e talenti per imprimere un cambiamento positivo alla società a cui decisamente appartengono. Allora, parliamo di questo in questa prima parte della nostra puntata con il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico del Centro Studi Med e Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, tra poco anche con uno di questi giovani di origine immigrata che sta cambiando proprio il volto della politica italiana. Professor Ambrosini, benvenuto.
2: Grazie di avermi invitato.
1: Allora, professore, io voglio fare una considerazione di partenza, non una considerazione positiva, nel senso che la questione dei cosiddetti Maranza, delle pandillas, delle bande composte da giovani giovanissimi di origine straniera, di cui le cronache documentano spesso atti di violenza, di vandalismo, non è una questione immaginaria, interroga la nostra società, chiede interventi soprattutto in chiave di prevenzione. Tuttavia, questa non può essere la lente attraverso cui leggere il fenomeno delle seconde generazioni o comunque dei ragazzi che sono arrivati da tempo nel nostro paese e che sono italiani come perfino più dei nostri figli e nipoti. Professore.
2: Fa venire in mente il proverbio: fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Mi sembra che il dibattito pubblico in effetti sia molto influenzato da sgradevoli e talvolta gravi episodi di cronaca, ma questi per fortuna sono fenomeni minoritari. Certamente problemi ce ne sono nelle periferie, nella popolazione giovanile in disagio, nei quartieri poveri, ma ci sono anche molti altri giovani di origine immigrata. Ricordo soltanto che 930.000 alunni nelle scuole italiane non hanno la cittadinanza italiana.
1: Certo.
2: Quindi una cospicua componente di ragazzi che studiano ogni giorno e spesso anche con fatica, condizioni per esempio di disagio e affollamento abitativo, vita in quartieri poveri, in famiglie che non hanno molta dimestichezza spesso con l'italiano,
1: in cui magari i genitori hanno accettato magari i genitori hanno accettato anche italiani. Dei lavori diciamo una sorta di integrazione subalterna, anche come meno diritti, tutela di diritti nei lavori, condizioni più svantaggiate di partenza, e questi ragazzi invece hanno di fronte tutta un'altra visione, e quindi immagino che questo crei un conflitto anche interiore forte.
2: Abbiamo però anche 10.000 circa giovani che hanno origini straniere, che studiano nelle nostre università, senza contare quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ed è proprio la componente istruita delle giovani generazioni con un retroterra di immigrazione che si è rivolta alla ricerca.
1: Ecco.
2: Che lei ha recentemente richiamato.
1: Vorrei anche darle un titolo: quando il protagonismo cresce ai margini, l'impegno sociale e politico dei giovani di origine immigrata. È una ricerca promossa da Caritas che è stata realizzata dal centro di cui lei è responsabile scientifico. Ed è una ricerca interessante: 400 questionari, 40 interviste in profondità. I numeri che cui lei stava accennando, dei giovani anche universitari, 25 rappresentanti, giusto, di istituzione eletti, che sentono proprio la responsabilità di contribuire alle decisioni pubbliche, di far sentire la loro voce?
2: Sì, è una componente di consiglieri comunali o eletti in altre cariche, che ci dice una voglia di partecipazione. Tra i nostri intervistati, ripeto, è la componente istruita, quindi abbiamo cercato di studiare l'avanguardia, per così dire, un po' l'elite culturale, che però è quella destinata credo a trascinare il resto della popolazione giovanile, sì, di cui stiamo parlando, a rappresentarla, a portarla nella scena, nell'arena pubblica italiana. Ebbene, l'82% dei nostri intervistati dice che potendo voterebbe, una percentuale notevolmente più alta di quella dei giovani con un retroterra con origini completamente italiane. Quasi la metà partecipa a qualche tipo di gruppo o associazione, il 47% in forme continuative o saltuarie. Poi ci sono tanti impegnati, come oggi succede spesso, il 58%, in forme di partecipazione sociale non strutturate,
1: sì, quindi esempio, attività di volontariato
2: informale, sì, o manifestazioni per la pace, insomma, sì, non mediate da soggetti organizzati. Poi c'è molto volontariato, ecco, altra cosa interessante, 35% impegnati in qualche forma di volontariato, mentre tra i giovani in generale purtroppo questa forma di partecipazione fa fatica oggi.
1: È un po' quindi intermittente, sì.
2: Sì.
1: Mi dia la conclusione, perché è la migliore introduzione all'ospite che tra poco conosceremo. Stavo dicendo, quindi
2: si tratta di una giovane generazione che esprime una voglia di cittadinanza, ecco, una voglia di partecipazione, anche una fiducia nelle istituzioni della nostra società, e quindi una risorsa importante per la democrazia italiana.
1: Quindi una preziosissima ricerca quella che avete realizzato, e ricordo che appunto da quello che ci ha raccontato questi ragazzi, veramente la cittadinanza non la vedono come un concetto giuridico teorico, ma è qualcosa da esercitare concretamente nella loro vita quotidiana. Grazie al professor Maurizio Ambrosini che ci ha introdotto il contesto entro cui tra poco collocheremo una di queste voci, uno di questi giovani che sta veramente cambiando, come accennavo, il volto della nostra politica. Adesso ascoltiamo degli U2 One.

0: giovane
1: si diventa.
0: E rientriamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo. Voglio presentarvi adesso Bernard Dica, 28 anni, sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Io qui ho riassunto una carriera politica già insomma bella avviata, ne parleremo. È arrivato in Italia dall'Albania quando aveva un anno con sua madre, migrante, e oggi è cittadino italiano. Ciao Bernard.
2: Ciao e grazie di questo invito.
0: Grazie a te della tua presenza. Allora, quando sei arrivato da Elbasan in Albania, tu eri piccolissimo, sei arrivato con tua mamma, sei cresciuto tra Pistoia e Larciano, hai completato in Toscana il ciclo scolastico, poi ti sei laureato, io riassumo brutalmente, a Firenze in scienze dei servizi giuridici. Immagino che all'inizio sia stata dura per te, con un cognome a scuola soprattutto che suonava diverso, poi magari le assenze per rinnovare i permessi di soggiorno e poi la partecipazione alle gite che si otteneva con una complessa burocrazia, visti dalla questura, moduli dell'ambasciata.
2: La cappa nel cognome ha sempre pesato tanto lungo la mia vita, anche alle scorse elezioni regionali quando mi sono candidato ho toccato con mano del razzismo non solo sui social ma anche a quattro occhi quando davo un volantino e mi veniva detto no, noi l'albanese non lo votiamo. E questo dimostra come ancora si debbano fare grandi passi in avanti. Ma diceva bene il professore prima, a volte fa sempre più rumore l'albero che cade della foresta silenziosa che cresce, perché poi sono stati oltre 14.000 cittadini che mi hanno votato. Ecco. Questo dimostra come nel nostro paese ci sia di fatto una solidarietà che ha permesso ad un ragazzo come me, figlio di nessuno per così dire, venuto da un altro paese, di arrivare a ricoprire cariche così importanti.
0: Ecco. E adesso ne parliamo. La scuola però per te è stata una palestra di partecipazione. Da subito tu hai capito e appreso che se riesci a sognare una cosa forse puoi anche realizzarla. Leggevo che in seconda media, per esempio, ti sei candidato a sindaco dei ragazzi, lo hai fatto con una proposta immediatamente concreta e che aveva a che fare con l'acqua, con una fontanella.
2: Sì, noi avevamo bisogno dell'acqua potabile, che se la dimenticavamo a casa dovevamo chiedere il permesso di andare in aula docenti perché c'era la macchinetta delle bibite. Nessun adulto sentiva il bisogno del fontanello perché non doveva chiedere il permesso. Noi ragazzi invece dovevamo chiedere quel permesso, era un ostacolo. Ed ecco che feci una richiesta al sindaco e accettò quella richiesta, venne fatto il fontanello dell'acqua potabile e la scuola divenne plastic free. Quel sindaco poi mi prese da parte e mi disse: ma perché non fai politica insieme a me? E da allora è iniziata una storia.
0: È una storia che ha un bel percorso che si snoda anche attraverso il liceo Niccolò Forteguerri. Tu metti proprio a fuoco che insomma, per convincere tua mamma a non tornare in Albania, a restare, devi impegnarsi, dare il massimo per la comunità che ti ha accolta, esserne parte integrante attiva, che non significa solo eccellenza, scuola, buoni voti e profitto, ma soprattutto impegno. E allora sono arrivate altre battaglie con studenti del territorio per avere più corse del trasporto pubblico a Pistoia, maggiore sicurezza nelle scuole. Direi che insomma la tua strada si è disegnata prestissimo.
2: Sì, io dico sempre che fare politica, diciamo, è il nome che gli si dà, in realtà per me è vivere. Vivere vuol dire non rassegnarsi allo status quo, non accettare le cose così come stanno perché sono sempre andate così e nessuno le ha cambiate prima e quindi nessuno può cambiarle oggi. Vivere significa provare a renderlo migliore davvero il luogo che vivi, provandoci, sapendo che la bacchetta magica non esiste, ma provarci e riprovarci ti permette di vivere appieno la tua vita e dare un senso al tempo.
0: Senti Bernard, tu sei stato presidente del, anche qui faccio naturalmente condenso, presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana, consigliere del presidente della regione con delega alle politiche giovanili, all'innovazione, hai seguito un progetto molto bello, Giovani Sì, orientato a offrire opportunità concrete ai giovani, portavoce del presidente della regione Toscana, poi con il bel risultato alle regionali dell'ottobre 2025 sei stato eletto consigliere regionale per la circoscrizione di Pistoia e sei attualmente sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Ci hai detto che cos'è per te la politica. Mi piacerebbe sapere se esiste anche una forma di confronto, di dialogo, di coordinamento con giovani, anche meno giovani, che hanno origine immigrata e che si stanno facendo sentire la propria voce, coordinamento con giovani, anche meno giovani, hanno origini immigrate, che stanno facendo sentire la propria

0: Quindi per noi lottare e riconquistare ogni giorno quei diritti che sembrano scolpiti sulla pietra è un dovere morale per averli tutt'oggi e affidarli alle generazioni successive. Quindi sì, c'è, e io devo dire che nel mio piccolo cerco di sostenere altri giovani ad entrare nelle istituzioni per rappresentare la nostra generazione, non solo chi è figlio di immigrati, ma in realtà tutti, perché sì, io sento il legame con l'Albania, ma in realtà mi sento a tutti gli effetti un italiano, quindi nemmeno questo deve essere un modo per ghettizzarsi, ed è l'invito che faccio sempre.
1: Anzi, direi che forse questo è un valore aggiunto che tu porti, se dovessi descriverlo, il fatto di avere origine immigrate e nello stesso tempo essere pienamente e consapevolmente cittadino italiano e combinare le due cose, ti offre uno sguardo forse diverso, una diversa visione.
0: Sì, sicuramente ti permette di guardare gli altri con molta più umiltà, perché sei sempre stato abituato a guardare il mondo dal basso verso l'alto, e quindi difficilmente potresti, dopo un'adolescenza, un'infanzia particolare, iniziare a guardare gli altri dall'alto verso il basso.
1: Tu sei stato anche nominato, non poteva essere altrimenti, dal presidente Mattarella Alfiere 10 anni fa, 2016, quindi sei una sorta di araldo per i giovani, ma ce l'hai detto, insomma, che ti stanno a cuore. Hai ascoltato anche la prima parte, io sono partita ricordando quanto ci interroghi un po' tutti il fenomeno dei ragazzi di seconda generazione o non solo, comunque cresciuti qui, che si aggregano in bande, che sono protagoniste di aggressione e di violenza. È una faccenda complessa. Secondo te la prima cosa bella da fare qui qual è?
0: Anzitutto insegnare la lingua a chi viene dall'estero, perché senza la conoscenza della lingua non può esserci alcuna integrazione. Al contempo sostenere quelle famiglie che non hanno possibilità di integrarsi, come non solo sostenendo lo studio e quindi l'accesso alla scuola con l'acquisto dei libri per le famiglie che non possono permettersi di acquistarle da sole, ma soprattutto sostenere per esempio quei ragazzi nel pomeriggio con corsi nel pomeriggio a scuola, con opportunità, con lo sport, l'accesso allo sport. Noi abbiamo degli impianti pubblici come le scuole che sono sottoutilizzati solo di giorno, solo nei giorni feriali. Quel patrimonio pubblico deve essere aperto tutti i giorni della settimana, anche nel pomeriggio, anche la sera, per offrire a chi non ne ha possibilità quelle opportunità che ti permettono di integrarti pienamente anche nella cultura di una comunità.
1: Quindi spazi, luoghi e orizzonti. Ti devo restituire al tuo lavoro e quindi alla politica, però ti chiedo, qual è il tuo sogno, ammesso che tu ne abbia uno soltanto, Bernard?
0: È difficile rispondere perché ne ho tantissimi. Il mio sogno lo rendo molto più facile, e si smetta di dire che noi giovani siamo il futuro, perché questa cosa mi ha sempre fatto rabbia, non perché nel futuro non ci saremo, ma perché cerca di relegare il nostro impegno ad un domani non ben precisato. Io credo che invece il valore aggiunto i giovani possano portarlo oggi, nel presente, perché siamo diversi, non migliori degli adulti, ma diversi. Se c'è diversità nel luogo dove si prendono le decisioni, si cresce tutti e insieme. Se invece c'è solo chi ha avuto lo stesso curriculum, le stesse esperienze, difficilmente potremo costruire comunità a misura di tutti.
1: Grazie Bernard Dica, e grazie che restituisco il suo lavoro. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, a Magda Mazzei per il suo contributo, alla nostra rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani, a tutti voi che siete con noi ogni giorno. Appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La fede di Maria e Giuseppe.

prima di entrare un po' nella meditazione di questa sera, la nostra prima delle tre meditazioni che sono previste, permettetemi di fare una premessa e di spiegare il motivo per cui in questo anno che Papa Francesco ha voluto, un anno dedicato a San Giuseppe, in un santuario, il più importante santuario dedicato alla Madonna del Rosario, al mondo, dove noi ci troviamo questa sera, perché far dialogare queste due figure? Perché trovarci a parlare di fede, di speranza e di carità? Io credo che ciascuno di noi, anche noi che siamo qui presenti questa sera, siamo attraversati da un modo di vivere il cristianesimo che a volte è problematico. Ad esempio, passiamo tutta la nostra vita, man mano che ci accorgiamo che la vita è difficile, che è complicata, man mano che ci accorgiamo che la vita è più grande delle nostre forze, delle nostre capacità, passiamo la vita pensando che la fede serva innanzitutto ad ottenerci le grazie di cui abbiamo bisogno per poter affrontare le cose che dobbiamo vivere. Allora, come cristiani, noi cerchiamo grazie, ne abbiamo bisogno, abbiamo motivi validi per cui cercare queste grazie. Quanti pellegrini arrivano in questo santuario mariano chiedendo a Maria grazie, chiedendo a Maria un miracolo, di essere ascoltati. Ma c'è una cosa che ci sfugge, e cioè che la grazia più grande che noi cristiani dovremmo domandare, e che in fondo abbiamo già ricevuto, ma di cui forse non ne siamo pienamente consapevoli, è la grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. Perché il giorno in cui siamo stati battezzati, dentro di noi abbiamo ricevuto misteriosamente un triplice dono. La teologia chiama questo dono fede teologale, speranza teologale, carità teologale. Sono le virtù teologali. Questo nome, che apparentemente può sembrare difficile, lo possiamo tradurre in una maniera molto concreta, molto esistenziale, dicendo che la fede, la speranza e la carità non riguardano le nostre forze, non riguardano l'educazione che abbiamo ricevuto, non riguarda la nostra vita, non riguarda quanto siamo intelligenti, bravi, capaci, quanto siamo più o meno peccatori. Queste tre virtù teologali sono un dono. E il giorno del battesimo questo triplice dono è messo dentro ciascuno di noi. Ora, se noi diciamo questo e lo diciamo ad alta voce, lo diciamo fondamentalmente perché il battesimo è la cosa che dimentichiamo più velocemente nella nostra vita di cristiani. Chiediamo al Signore che ci dia degli aiuti, ma non capiamo che l'unico aiuto di cui noi abbiamo bisogno l'abbiamo già ricevuto: fede, speranza e carità. La misura della nostra santità non ha bisogno di altri miracoli, di altre grazie, se non la fede, la speranza e la carità, che tutti noi abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Ovviamente abbiamo ricevuto questo dono, ma è un dono che ha bisogno della nostra libertà, che ha bisogno che ci mettiamo le mani, ha bisogno di essere tirato fuori. È come se qualcuno vi regalasse le chiavi di una macchina. Vi ha regalato una macchina, ma poi portarla riguarda voi, riguarda le scelte che ciascuno di noi deve fare. Perché uno può tenere una macchina, la può lasciare in garage, non può usarla, ad esempio. Ha qualcosa, ma non usa questo qualcosa. Allora, mi piaceva pensare che questi tre giorni che vivremo insieme, in realtà, potessero in qualche maniera essere tre giorni in cui domandiamo a Maria la grazia di accorgerci di questa grazia. Scusate il gioco di parole. La grazia di accorgerci di questa grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. E che, se volete, la possiamo tradurre in una maniera molto concreta. Nel battesimo, lo abbiamo vissuto per 50 giorni dopo la Pasqua, da poche ore abbiamo celebrato la Pentecoste, oggi ci troviamo in questa liturgia mariana che ci ricorda Maria, madre della Chiesa. Che cos'è questa redenzione che tutti noi abbiamo ricevuto e che noi cristiani ci portiamo addosso? Se dovessimo dirla in maniera semplice, che cosa dovremmo dire? Che siamo diventati figli. Se tu sei figlio, Dio è tuo padre. E se Dio è tuo padre, qual è la tua preoccupazione? Tu hai un padre che è Dio. Questa è la tua forza, saperti amato da questo padre. L'amore che il padre ha per te
è l'unica cosa di cui tu hai bisogno per vivere dignitosamente, santamente questa vita. Non abbiamo bisogno di null'altro se non di questo amore e delle conseguenze di questo amore, appunto, la fede, la speranza e la carità. Ogni tanto mi capita di ricordare che se un giorno qualcuno di voi, così come è accaduto a Bartolo Longo, approderà alla congregazione per le cause dei santi, in questo dicastero romano dove in qualche maniera si misura la santità di una persona, non sarà chiesto che cosa queste persone, che cosa ciascuno di voi, di noi, ha fatto, ha costruito magari un santuario, una grande opera. Voi pensate che Bartolo Longo è santo per questo, per quelle opere esteriori che noi vediamo qui intorno. Pensate che un santo è tale perché ad esempio ha fatto molti miracoli o aveva dei doni mistici. La misura per dire che una persona è santa è se ha vissuto eroicamente, cioè mettendo fuori tutta la potenzialità che ci ha nascosta dentro, la fede, la speranza e la carità. Anche se non avrà costruito nulla, anche se non avrà scritto nessun trattato di teologia, anche se non avrà avuto le stimmate, non avrà fatto grandi miracoli, se ha vissuto la fede, la speranza e la carità, questo è un santo. Quando noi pensiamo a Bartolo Longo, lo pensiamo a un uomo che con la sua storia, che con la sua miseria, che con la sua conversione, a un certo punto ha tirato fuori la capacità di vivere fino in fondo la fede, la speranza e la carità. Tutto questo è solo una conseguenza di quello che è accaduto dentro di lui. Ora, il problema fondamentale per noi è dire se abbiamo capito o no che cos'è la fede, la speranza e la carità. E voi sapete che il Vangelo ha inaugurato un modo nuovo di spiegarci le cose. Ad esempio, il Vangelo non racconta mai idee, non fa mai ragionamenti in astratto. Gesù ci ha insegnato che per poter capire qualcosa di lui e del messaggio del Vangelo, noi dobbiamo rivolgerci non a delle idee convincenti, ma a delle persone concrete. Per questo il Vangelo è pieno di personaggi, è pieno di persone che possiamo incontrare. Puoi incontrare Pietro, puoi incontrare Giovanni, puoi incontrare la Maddalena, puoi incontrare i malati, puoi incontrare Gesù, puoi incontrare i farisei, gli scribi. In quelle storie concrete, se tu vedi quelle storie concrete, se tu incontri quelle persone, capisci il Vangelo. Ora capite che se noi in questi giorni ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe, non è per devozionismo, ma perché Maria e Giuseppe sono due personaggi, due colonne del racconto del Vangelo, anche se il loro protagonismo apparentemente è minoritario. Li ritroviamo, soprattutto Giuseppe, soltanto all'inizio della vicenda di Gesù. E Maria raramente la troviamo all'inizio della vita pubblica, la troviamo a un certo punto della predicazione di Gesù per poi ritrovarla alla fine, sotto la croce. Queste persone parlano pochissimo, Giuseppe in realtà non parla proprio nel Vangelo. Eppure dietro queste vicende che sembrano in minoranza, dietro le storie concrete di queste due persone, Maria e Giuseppe, noi troviamo forse la spiegazione più interessante e la testimonianza più forte di che cosa sia la fede, la speranza e la carità. Ecco perché questa sera abbiamo ascoltato questi due brani del Vangelo e abbiamo incontrato concretamente l'esperienza tutta femminile, tutta profondamente interiore di Maria, e abbiamo incontrato Giuseppe, il suo silenzio, la sua riflessione, il suo discernimento. Ecco, aver incontrato questi due personaggi del Vangelo ci aiuta a poter rispondere, spero, ad alcune domande che credo albergano nel cuore di ciascuno di noi.
Non so se vi siete mai domandati, nella vostra vita cristiana, se avere la fede cancella le crisi. Una persona che ha la fede può avere una crisi. Volete che ve lo traduco meglio? Una persona che ha la fede può farsi delle domande. Tutti siamo convinti che chi ha la fede non ha nessuna crisi, è a posto. Chi ha la fede, ad esempio, non ha dubbi, non ha domande, non è perplesso, non è turbato, perché ha la fede. Ecco, questa concezione di fede così è una concezione che non assomiglia per niente a quello che incontriamo nel Vangelo e a quello che incontriamo in Maria e in Giuseppe. La prima buona notizia che voglio annunciarvi questa sera è che una fede autentica è fatta di crisi, è fatta di domande, è fatta di dubbi, è fatta di cose che non si capiscono subito. Ecco perché non dobbiamo mai pensare che siamo dei cattivi cristiani o non siamo dei buoni credenti perché a un certo punto potentemente nel nostro cuore nascono delle domande. E non c'è bisogno nemmeno di fare i filosofi per avere questo tipo di domande. Immaginate quando nelle nostre famiglie si affaccia il dolore. Perdi una persona che ami, ti succede una cosa brutta. Allora subito nel tuo cuore nasce una domanda: perché? Perché, Signore? Perché preghiamo e certe volte sembra che tu non ascolti le nostre preghiere? Come fai a dire che sei nostro Padre e poi ci succedono quelle che noi chiamiamo non le grazie, ma le disgrazie? Amici, abbiamo o no il diritto di farci queste domande? Ecco, questa sera io voglio dirvi ad alta voce, sì. Ed è Maria ad insegnarci questo. Non so voi, ma dovremmo un po' tutti rimanere scandalizzati davanti al racconto dell'Annunciazione. Perché a come abbiamo dipinto Maria per 2000 anni, non ci accorgiamo che molto spesso l'immagine che abbiamo costruito di questa donna è un'immagine completamente lontana a come ce la raccontano i Vangeli. La immaginiamo come una donna che vuole fare certamente la volontà di Dio e non dà nessun impedimento. Ma questa donna è pienamente una donna. E nella sua umanità immacolata, cioè libera da quelle che sono le logiche del peccato e del male, Maria funziona però perfettamente come una creatura. E davanti a un Dio che manda l'angelo Gabriele per annunciargli qualcosa, la sua reazione non è di gioia. Avete mai pensato che forse la cosa più logica doveva essere questa? L'angelo Gabriele annuncia a Maria e Maria risponde con «L'anima mia magnifica il Signore». No, Maria non risponde con la gioia. La sua prima reazione non è il Magnificat. A quel saluto, a quelle parole, dice l'Evangelista Luca, ella rimase turbata. Ella entra in crisi. Quando Dio entra dentro la nostra vita, ed entra sempre attraverso delle cose concrete, molto spesso mette in discussione quell'equilibrio che tu ti eri creato fino a un istante prima. È il suo modo di entrare dentro la vita. La vera fede non ci rassicura innanzitutto. La vera fede mette in discussione il modo che noi abbiamo normale di vivere. Perché il nostro modo normale che abbiamo di vivere è nostro, è solo umano, è un equilibrio che ci siamo costruiti noi, perché abbiamo imparato a rimanere a galla. Ma non è detto che il nostro modo di vivere, l'equilibrio che ci siamo costruiti, è abbastanza capiente da poter ospitare la volontà di Dio. Questo per dire che ricevere il dono della fede non significa ricevere il dono di una risposta alle tue domande.
dono della fede è accettare che Dio fa le domande, è accettare di vedere la vita come una grande domanda che viene fatta a noi. Il dono della fede è accorgersi che quando Dio entra dentro la nostra vita ci mette in crisi. Non è forse questo quello che accade quando ti accorgi di esserti innamorato di qualcuno, quando ti accorgi di avere una vocazione a una famiglia, alla vita consacrata, al sacerdozio, a voler fare una cosa o un'altra? C'è un desiderio grande, ma anche una grande paura. E Maria fa una domanda così concreta, tipico delle persone che hanno autenticamente una grande vita spirituale. Le persone che hanno veramente la vita spirituale sono estremamente concrete. Maria non si mette a parlare con l'angelo dei massimi sistemi della teologia. Guarda quest'angelo e gli dice: come è possibile? Come si fa? Tu mi dici una cosa, ma come si fa? Perché io non trovo il modo, io non conosco uomo. Come fai a dirmi che mi porterò nel grembo un bambino quando io non sono stata con nessuno? C'è come uno scontro tra quello che Maria sa e tra quello che l'angelo annuncia. Questo a ricordarci che avere il dono della fede significa accettare che la vita è sempre più grande di come te la sei immaginata. Ora, noi accettiamo questo? Accettiamo che la vita è più grande di come noi ce la siamo immaginata e che certe volte siamo costretti a vivere cose che ci sembrano impossibili perché non sappiamo come si fa? E l'angelo non si sottrae a questa domanda, risponde, ma risponde in una maniera oscura. Le dice: su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Le dice questo, che lo Spirito Santo farà tutto ciò. Ma è qualcosa che non si capisce fino in fondo. E noi sappiamo per certo che Maria non comprende in quel momento fino in fondo la portata di quelle parole, perché l'Evangelista Luca non ci dice che Maria da quel momento si rasserena. No, l'unica cosa che noi sappiamo è che è turbata e che quel turbamento finirà solo a casa di Elisabetta. Ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Mi piacerebbe suffragare un po' quello che vi sto dicendo questa sera, portandovi alla memoria quello che capita molto spesso nel Vangelo. Ad esempio, se sfogliate il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che la prima volta che Gesù parla e parla ai suoi discepoli, lo fa facendo una domanda: che cercate? Che vuoi? Che cosa desideri? Cosa stai cercando dalla vita? Io penso che se cominciamo a dischiudere dentro il nostro cuore il dono della fede, la prima cosa che farà questo dono dal cielo è farci questa domanda: perché cosa vuoi vivere? Che cosa stai cercando? Qual è il senso delle tue scelte? Umanamente noi vogliamo solo sistemarci. Ma se tu usi il dono della fede, smetti di voler soltanto sistemarti. Cominci a farti una domanda pericolosissima, che è questa: Signore, perché mi hai fatto nascere? Perché sono vivo? Perché sono qui? E tu puoi rispondere in due modi: il caso, che è la risposta più banale, ma quella che ci tira subito fuori dalla crisi,
oppure ti metti dentro un mistero, cominciare a capire che cosa, qual è il motivo vero della nostra vita. Mi piacerebbe dirvi che dentro di noi agisce soltanto lo Spirito Santo, e che è lo Spirito Santo a metterci in crisi, e che è lo Spirito Santo a farci queste domande. Ma a un certo punto nel nostro cuore non agisce soltanto lo Spirito Santo, non agisce soltanto la potenza del dono della fede, che non cancella le domande, ma che ci fa la domanda giusta. Questo fa la fede, ci fa la domanda giusta, ma agisce anche il male. E che cosa fa il male? Il male solitamente vuole rispondere in maniera affrettata. Vi ricordate il dialogo che c'è tra il serpente e Maria nella Genesi? Le dice alcune cose dell'albero della conoscenza del bene e del male. A un certo punto fa nascere dentro Eva questa domanda: perché non vuole che tu mangi di quest'albero? Perché non vuole che tu e Adamo mangiate di questo albero della conoscenza? Subito si affretta a rispondere. È geloso. Diventereste come lui. Ecco, il male non è solo l'inquilino del piano di sotto, amici. Il male è il ragionamento del mondo, un ragionamento mondano. E questo ragionamento funziona in una maniera molto semplice: rispondere troppo frettolosamente a domande importantissime. Il male dà risposte sbagliate a domande giuste. Ti è successa una cosa brutta? Ecco la risposta: Dio non ti ama. Ti ritrovi a vivere delle cose difficili all'interno della tua esistenza? Stai pagando per qualcosa. Ti è capitato di incontrare qualcuno che ti ha fatto del male? Tu non interessi a nessuno. Ora, noi cristiani usiamo la fede per accorgerci quando è il Signore a parlare dentro di noi e quando invece è il male. Non è questa una bella grazia da domandare alla Madonna venendo qua? Domandare a lei, che è madre: fammi capire, tu che ti sei trovata nella stessa situazione che ci troviamo noi ogni giorno, come si usa la fede, come ci si lascia provocare. Che bella questa parola, eh? Provocare, chiamare a qualcosa da Dio. E tienici lontani dalla superstizione, dal paganesimo, dalle logiche del mondo che hanno fretta di rispondere a queste domande. Ma questo non è certamente successo qui nel santuario di Pompei, ma qualcuno da qualche parte del mondo può aver fatto questo tipo di ragionamento: se c'è il Covid, Dio ci sta punendo per qualcosa. Che brutto lavoro noi facciamo quando appiccichiamo a Dio una simile sentenza. È una risposta troppo frettolosa pensare che una pandemia è solo una punizione. Sapete cosa ci siamo persi dietro a una risposta così veloce? La grande domanda che c'è dietro questa pandemia. Ad esempio, andavamo bene come eravamo prima? Chi vogliamo essere dopo tutta questa sofferenza? Possiamo continuare a vivere come se nulla fosse? Non dobbiamo noi forse imparare una nuova solidarietà tra di noi? Allora sì, che questo mistero del male che abbiamo incontrato in questa pandemia ci ha posto la domanda giusta: come vuoi continuare a vivere? Quali scelte vuoi fare da questo momento in poi? Come vuoi vivere
ciò che ti manca alla fine di questo viaggio? Questa è una bella domanda. Questo significa usare la fede. Ed è questo quello che ci insegna Maria. Ora, uno potrebbe dire, d'accordo, ma alla fine Maria ha capito? Permettetemi di rispondere in questo modo. Alla fine Maria ha vissuto, che è una cosa più grande di aver semplicemente capito. Perché davanti al mistero delle parole dell'angelo, che tradotto significa che certe volte ci troviamo davanti a cose che capitano dentro la nostra vita, misteriose, sapete cosa fa Maria? Dice, eccomi, io mi affido, affronto tutto questo, anche se non lo capisco fino in fondo. Questo rende Maria meravigliosa, perché Maria ci dice a cosa serve la fede, a saper vivere questa nostra vita, che a volte è davvero oscura, affidandoci, dicendo eccomi a tutto quello che ci capita, senza passare il tempo a scappare, a nasconderci, a lamentarci. Ma Giuseppe? Ecco che ci aiuta il racconto dell'evangelista Matteo. Ecco, se Maria ci ha aiutato a dire che chi ha il dono della fede non è al sicuro dalle crisi, anzi, la crisi, i dubbi, le domande sono proprio l'alfabeto attraverso cui si manifesta la fede dentro la nostra vita, e che questi dubbi, queste domande, queste crisi devono concludersi sempre con un atto di affidamento. Io non ho capito fino in fondo, ma io so che tu sei mio padre. Eccomi, dice Maria, ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore. Accada di me come hai detto. Questo fa sì che il Verbo entra nella storia attraverso l'accoglienza della fede di questa donna. Giuseppe ci aiuta a dire, a rispondere a un'altra domanda che a volte attraversa il nostro cuore. Basta essere umanamente giusti per dire di vivere bene la fede? Diciamolo meglio, basta che uno si comporta bene per dire che questo basta a vivere la fede? Ecco, la vicenda di Giuseppe ci dice che non basta che una persona si comporti bene per dire che sta vivendo bene la fede. Perché Giuseppe è un giusto, così lo definisce l'evangelista Matteo, è un uomo giusto. E quando si trova davanti alla gravidanza della donna che ama, da uomo giusto l'unica cosa che riesce a elaborare con il suo buon senso, lo sapete qual è? Salvare la vita di questa donna. Cerca di escogitare un modo, dice il Vangelo, per licenziarla in segreto. Ma è questo quello che vuole il Signore? No. La fede non coincide semplicemente con i nostri ragionamenti buoni. Non basta il buon senso, non basta che tu sei una brava persona per capire quello che il Signore sta facendo dentro la tua vita. Dio non vuole che Giuseppe salvi semplicemente la vita a Maria. Dio vuole che Giuseppe si prenda la responsabilità di quella donna e del bambino che si porta nel grembo. Questa è la volontà di Dio. E Giuseppe è un capolavoro in questo senso, perché è un uomo che nella sua intensa vita interiore, la dinamica dei sogni, non è la dinamica del numero dell'otto, è la dinamica di un uomo che ha talmente una vita interiore, spirituale, che Dio può fare una cosa molto bella, allargare i suoi ragionamenti, comunicargli qualcosa che è più grande dei suoi pensieri, dirgli qual è la cosa veramente giusta e non la cosa che lui reputa giusta. Certo, dovremmo dire che
È già una bella conquista quando una persona si comporta bene, è onesta, si alza la mattina presto, va a lavorare, porta il pane a casa, si comporta in maniera gentile con gli altri. Ma non basta. Non basta una persona ad accumulare questo tipo di meriti. Una persona usa la fede non solo quando si comporta bene, ma quando si lascia allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Il mondo ti dice: chi te la fa fare? Dio invece ti dice: prenditi la responsabilità. Perché dovremmo aver cura di una persona che ad esempio non fa parte del nostro nucleo familiare? Perché il Signore ha chiederti di allargare la tua capacità di amare. Perché noi dovremmo cominciare a ragionare in maniera diversa e non soltanto dicendo: l'importante è che io non mi sporco le mani. È troppo poco che tu non ti sporchi le mani. Tu devi prenderti la responsabilità del bene comune. È un po' per dirvi che se noi pensiamo che una persona ha il dono della fede soltanto perché segue delle regole che lo fanno essere buono, giusto e onesto, io vi dico che conosco un sacco di persone che la fede non ce l'hanno e che vivono molto meglio di noi. L'onestà, la bontà, la solidarietà, la gentilezza, l'umanità. Conosco medici che dicono di essere completamente atei e che hanno un'umanità pazzesca. Dove dovrebbe essere il di più? Il di più è in questo. Non basta semplicemente che tu dia il massimo nella tua umanità. Devi lasciare che il Signore allarghi la tua umanità e introduca qualcosa che tu da solo non riesci a capire, non riesci a darti, non riesci a scegliere. Allora il dono della fede significa il dono di permettere al Signore di convertire il nostro modo di vivere, di pensare, di amare, di scegliere. Giuseppe, dopo che ha incontrato l'angelo nel suo sogno, si sveglia e prende la responsabilità di questa donna e del bambino. Dovremmo dire: Giuseppe, dopo quel sogno, converte il suo modo di vivere. Non è più giusto, è santo, perché i santi sono quelli che si lasciano allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Come si fa? Mi piacerebbe che alla fine di ciascuna di queste nostre catechesi io possa lasciarvi un riferimento concreto. Come faccio ad allenarmi a vivere così la fede, a usare in questo modo questa Ferrari che il Signore ha messo dentro di me, questo dono della fede? Voglio suggerirvi questo: è la meditazione della parola di Dio, soprattutto del Vangelo. Se tu, da cristiano, cominci a frequentare il Vangelo e a meditarlo, a un certo punto riceverai questa grazia. Il Vangelo ti raddrizzerà le domande, cancellerà il tuo modo mondano di ragionare e ti aprirà il cuore ad accogliere la volontà di Dio. Noi cristiani cattolici abbiamo un problema molto serio nella meditazione della parola di Dio. Pensiamo sempre che questo è un campo dei preti, delle suore, dei consacrati. Ma un battezzato che non vive un rapporto profondo col Vangelo non tira fuori la potenza della fede che è seppellita dentro di lui. Guardate che questo è il motivo per cui secoli addietro, a un certo punto nella Chiesa, viene fuori la preghiera del Rosario. Il Rosario non è "convinciamo Maria dicendole 50 Ave Marie".
Avete mai riflettuto come è fatto il rosario? Il rosario è fatto di scene del Vangelo che tu frequenti. E attraverso queste scene del Vangelo tu ripercorri tutta la vita di Gesù. Ma il rosario è Vangelo frequentato attraverso le Ave Maria. E perché viene tirato fuori questo modo? Perché la gente non sapeva né leggere né scrivere. Ma la gente sapeva, nella sua testa, entrare nelle scene del Vangelo che ascoltava, che vedeva dipinte nelle chiese. Sapeva meditare la parola attraverso il rosario. Siamo nel santuario più importante al mondo del rosario. Non ci troviamo qui pensando che il rosario è un amuleto che ci serve a strappare a Maria qualche grazia per affrontare i problemi della prossima settimana. Questo santuario ci ricorda innanzitutto che il dono della fede è il dono di poter pregare il Vangelo con Maria, perché quel Vangelo ci faccia vivere la fede come Maria e come Giuseppe, che quel Vangelo ci metta in crisi, ci faccia delle domande, ci aiuti a fuggire dalle facili risposte, corregga dentro di noi le immagini sbagliate di Dio, disponga i nostri cuori a fidarci di Lui anche quando non capiamo. Suggerisca a ognuno di noi che il cristianesimo non è la morale, non basta comportarsi bene. Il cristianesimo è fare la volontà di Dio, non semplicemente comportarsi bene. E la volontà di Dio è una cosa che può dirti solo Lui. Solo Lui può fare questo. Ma tu devi mettere il tuo cuore davanti a Lui, perché Lui lo spalanchi, perché il tuo cuore divenga come quello di Giuseppe, un cuore abbastanza capiente da fare spazio alle uniche due cose che contano di più per noi cristiani. Sapete quali sono queste uniche due cose che contano di più per noi cristiani? Maria e suo figlio. Giuseppe ha vissuto tutta la sua vita in funzione di Maria e di Gesù, in una maniera concreta, quotidiana, a casa, a tavola, al lavoro, con Maria e Gesù. Non è forse questa la stessa volontà di Dio per ognuno di noi? Non siamo chiamati noi a spalancare il cuore e a tirare dentro il nostro cuore cosa? Maria e Gesù. Se tu fai spazio dentro di te a Maria e a Gesù, non come una cosa spiritualizzante, ma come qualcosa di concreto, che cosa diventerai tu? Un capolavoro. Un capolavoro come? Come Bartolo Longo, come Padre Pio, come Sant'Antonio, come Madre Teresa, come qualcosa che il mondo ancora non ha visto, perché tu sei unico, tu sei unica, irripetibile, e il mondo si aspetta di vedere la tua santità, qualcosa che nessuno ha mai visto. Se dentro di te farai spazio a Maria e a suo figlio Gesù. Chiediamo questa grazia, questa sera, di poter riscoprire la prima grazia battesimale che abbiamo tutti nel cuore, il dono della fede. Aumenta la fede, Signore, aumenta la nostra capacità di usare questo dono. Attraverso Maria e Giuseppe, converti le nostre crisi, le nostre domande, i nostri dubbi. Insegnaci come si sta nelle crisi, come si accetta l'incomprensibilità della vita, come ci si affida a te. Aiutaci ad allargare le nostre vie e a fare spazio a quella custodia che tira fuori da noi quel capolavoro che è nascosto dentro ognuno di noi. I veri battezzati, che sono i veri santi, sanno vivere di un protagonismo che è il vero fascino, il vero motivo per cui gli altri
a un certo punto si fanno una domanda su Dio. Sapete, non sono queste nostre catechesi o conferenze la vera evangelizzazione. La vera evangelizzazione è una vita vissuta così, come Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che hanno fatto tesoro del dono della fede e proprio per questo hanno mostrato, non raccontato, ma mostrato con la loro vita che il Vangelo è

0: parte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Riparare con amore. Qualunque cosa pensiamo di essere, abbiamo una realtà intrapsichica della quale dobbiamo tener conto nell'affascinante viaggio di conoscenza di noi stessi. Questa realtà si è formata lungo il cammino della vita, fin dalle esperienze più precoci, ed è molto probabile che, a meno che non abbiamo un bel po' di anni di analisi alle spalle, non sarà facile conoscerla e ancor meno controllarla. Senza addentrarci in discorsi troppo complicati, quello che ci interessa capire è che, anche da questo punto di vista, c'è una relazione organica tra la nostra dimensione mentale e il modo in cui il mondo ci appare. Non abbiamo altra possibilità che partire da questa realtà psichica per comprendere il nostro modo di interagire con gli altri e i cambiamenti che produciamo nell'ambiente circostante. La persona che meglio di chiunque altro mi ha fatto comprendere la corrispondenza tra il nostro ecosistema interiore e il mondo in cui viviamo è la psicanalista austriaca Melanie Klein, allieva di Sigmund Freud. Le sue intuizioni sulla complessità di quell'inconscio che tanto influenza la nostra struttura mentale sono ancora oggi per me una preziosa chiave di lettura del nostro misterioso e spesso insondabile modo di comportarci. Se hai la tendenza a vedere in te stesso principalmente gli aspetti positivi, se ti vedi buono, giusto, lodevole, mentre al tempo stesso vedi nel prossimo indifferenza, egoismo e cattiveria, ti può essere utile sapere quello che Klein è riuscita a intuire. Semplificando la sua teoria, Melanie Klein ci spiega che quando, subito dopo egoismo e cattiveria, ti può essere utile sapere quello che Klein è riuscita a intuire. Semplificando la sua teoria, Melanie Klein ci spiega.

appartenenza e sicurezza. In quel caso, secondo Klein, il seno che nutre e conforta è stato introiettato nelle nostre fantasie primarie come un oggetto buono. Se viceversa a quel bisogno non è corrisposto immediatamente una soddisfazione e il disagio causato dalla fame è sgradevolmente aumentato, ci saremo spaventati e arrabbiati e l'oggetto delle nostre fantasie si è trasformato in un oggetto cattivo. Oggetti buoni e cattivi cominceranno a popolare il mondo fantasmatico del neonato. Ed è proprio da quelle prime esperienze, da quel meccanismo arbitrariamente dualistico e divisivo che si forma la nostra mappa del mondo. Ecco che, anche da adulti, e senza sapere perché, cominciamo a dividere il mondo in categorie di opposti, bene e male, buoni e cattivi, immaginandolo come una fonte di piacere che meritiamo di ricevere o come un potenziale persecutore pronto a procurarci ogni genere di rifiuto e sofferenza. Come quell'attante che siamo stati, con un'abile manovra mentale autoprotettiva, ci teniamo naturalmente per noi il buono e mettiamo il cattivo fuori di noi. Ora, Melanie Klein ci ricorda che si tratta di una pura fantasia infantile. Non ci sono mai stati due oggetti, ma uno solo, il seno e la madre, che possiede entrambe le qualità e del quale sperimentiamo ora l'aspetto per noi buono, ora quello cattivo. Nella teoria kleiniana, la maturità si raggiunge quindi con la capacità di riunire l'oggetto nella sua interezza, abbandonando quel puerile meccanismo di difesa che consiste nel separare il bene dal male e scoprendo che la realtà, come noi stessi, possiede in egual misura qualità che valutiamo come positive e altre che valutiamo come negative. Lo scopo della crescita interiore è quello di contemplare in noi la possibilità della coesistenza di oggetti buoni e oggetti cattivi, tollerandone e accogliendone la dimensione conflittuale. In parole semplici, siamo tutti buoni e cattivi, abbiamo tutti torti e ragioni, nessuno è perfetto. E soprattutto non esiste una realtà persecutoria di cui noi siamo le vittime, a meno che la alimentiamo prima di tutto dentro noi stessi, perché incapaci di conoscere ed elaborare le esperienze sfavorevoli della primissima infanzia. La strada del benessere, della salute mentale e di una migliore esperienza degli altri e del mondo è dunque tracciata. Solo conquistando una visione unitaria e inclusiva possiamo risolvere la maggior parte dei nostri conflitti e delle nostre sofferenze, soprattutto quelle legate al non sentirci amati, riconosciuti, rassicurati. E qui Klein ci offre la più poetica e commovente delle soluzioni, chiedendoci di sostituire quella modalità divisa, che lei chiama posizione schizzo-paranoide, con la posizione riparativa, che riunifica quella realtà che abbiamo arbitrariamente diviso e ci salva da una visione dualistica, dalla paranoia e da un'esperienza persecutoria del mondo. La posizione riparativa comporta naturalmente anche il riconoscimento e l'accettazione dell'altro nella sua interezza, con le qualità che viviamo come positive, perché ci piacciono, ci rassicurano e sono in sintonia con noi, e quelle che definiamo negative, perché somigliano a ciò che non accettiamo di noi stessi. Riconoscendo anche in noi l'esistenza di emozioni e pulsioni distruttive, ma anche la possibilità di una loro riparazione e trasformazione a contatto con la parte sana di noi stessi, possiamo operare un cambiamento profondo, che avrà un riflesso importante anche nelle nostre relazioni e nel nostro modo di percepire il mondo. Sia che tu sia stato amato e accudito, sia che tu abbia sperimentato una minore accoglienza dei tuoi bisogni nelle prime fasi dell'esistenza, quello che conta e che ti serve sapere è che ora sei perfettamente in grado di essere, prima di chiunque altro, la tua figura di accudimento per te stesso. Puoi dunque decidere autonomamente di deporre le armi e smetterla di combattere un'estenuante guerra immaginaria con un nemico inesistente che individui

0: di volta in volta in qualcosa o in qualcuno, di sciogliere la tua rabbia e il tuo risentimento nel perdono, di guardare al mondo con la potente risorsa della compassione e decidere di amarti, tu per primo, come mai è accaduto prima.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Quante volte si definisce la propria identità contro qualcuno o contro qualcosa? Va di moda aggettivare, purtroppo insultare. Possiamo dire che noi viviamo in una cultura dell'aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose, anche in una cultura dell'insulto, che è la prima risposta a un'opinione che io non condivido. Poi ci rendiamo conto che fa male a chi è insultato, ma anche a chi insulta, rendendo male per male, passando da vittime a carnefice. Non si vive bene. Chi vive secondo lo spirito invece porta pace dove c'è discordia, concordia dove è conflitto.

benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza, alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi.

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2100 abitanti e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella Verde Irpinia e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza, sarebbe il Taurasi di OCG. L'areale del vino del Taurasi di OCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, è una cittadinanza veramente attiva e ospitale, è bello da vedere il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività.
0: Si entra proprio nella Porta Maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la Porta Maggiore e la Porta Minore, perché nel Medioevo chiudevano le due porte e all'interno c'era il paese, e così è il nostro borgo. Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
0: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura?
1: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuna in più, non in meno.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere. È un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
0: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
2: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile per certi versi. Questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia. Quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione, è legata alla devozione popolare ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
0: E il patrono è San Marciano?
2: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo. Ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano de Glano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri, ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi, in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno con un gruppo di volontari allestiamo proprio qui davanti alla chiesa madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali, con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che si chiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
0: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio.
2: Sì, Sant'Antonio da Padova. Infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni. È un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
0: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio.
2: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire.
0: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario.
2: Sì, la chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani. Infatti c'è la devozione in quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo il 17 maggio.
0: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
2: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca, per camminare sempre nel bene comune.
0: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
3: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Iunna.
0: Iniziamo allora con gli antipasti.
3: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Iunna, da cui deriva il nome del ristorante, il babarustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette, a seguire ci sono la parmigiana e, come potete vedere, qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
0: Vedo anche delle fritture lì, no?
3: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
0: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
3: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi, e poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
0: Come secondo
3: abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore, e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al taurasi doc G.
0: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senz'altro formaggi del territorio.
3: Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
0: Poi il miele anche, no? Che logicamente servire,
3: esatto,
0: insieme ai formaggi.
3: Produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
0: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
3: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
0: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate e lo servite in un certo modo. Noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come lo servite.
3: Esatto, è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè, con la moka, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone, quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moka e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
0: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul momento.
3: Esatto, esatto, davanti al cliente.
0: Ma che cos'è Taurasi per lei?
3: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
0: Adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose, perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
4: Allora, buongiorno. Il castello marchionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C. E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata nel, più o meno come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari, che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna.
0: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
4: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero il figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello e per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
0: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
4: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare Taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
0: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo.
4: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti, che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'orificeria beneventana, ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva poggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Taurasi per lei?
4: La rappresentanza di quello che è cioè il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino, e negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita. Ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio padre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30-40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famoso per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Papà, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne, e per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno? Se non ce l'hai, comincia a comprare terreno, sempre le vite di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forse è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico, vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua, imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord, e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là, e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel cuore,
1: sì,
0: sotto a meno 11 metri. E abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi una cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 60-80 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu, quando vengono le persone, tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua. Ho fatto questo percorso, tutti i materiali recuperi.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, e quella è mia madre. Veramente credeva moltissimo, non credendo.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina. Ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra. Noi teniamo l'Aglianico, famosissima del mondo. Cioè, il vino è una cosa seria, bisogna fare un vino che deve piacere, deve dare sensazione e piacere di berlo, perché una bottiglia di vino, mettendola a tavola, te lo giungono 7, 8, 10 persone, e allora devono solamente dire, finalmente abbiamo trovato un vino che ci soddisfa.
0: La particolarità è un po' questo rosso rubino, il colore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un vino, come si fa a dire, bisogna assaggiarlo, bisogna tenerlo in bocca per vedere, come si fa a spiegare? Ma poi il vino dà sensazioni diverse a ogni persona, ognuno percepisce delle cose che secondo il proprio gusto, e questa è la forza del vino praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia, e questa è la forza del Taurasi, il vino.
0: Comunque complimenti, perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
1: 28 aprile 37, ormai.
0: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese. Che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi. Io sono vissuto qua, sono stato qua, ho fatto tante per Taurasi, ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare, i tempi di guerra, io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare, perché poi ci dava qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare? Io penso di aver fatto tutto, perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese. Tutti vengono qua, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che fece solo dagli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te, non avere invidia, perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te, e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui. E chi sta dietro a te allunga la mano dietro, e trascinano la mano a te, perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
0: Ho visto una foto di Papa Francesco, e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
1: Sì, sì, sì, mandavano sempre il vino al Papa. E siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
0: Poi una volta arrivati qui in cantina si possono ammirare anche le sue foto.
1: La fotografia è la mia passione, è la mia vita, è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto fanno la storia di un percorso, di un viaggio, dove sei stato. Allora io, attraverso la fotografia, faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano loro. Questa è la cosa più bella, grande soddisfazione che ho avuto.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiederle tante cose.
1: Sì, sì, si viene qua, si fa la visita della cantina e poi si mangia e completa il giro. Abbiamo fatto tutto noi organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.

Oggi, 24 agosto, la Chiesa ricorda San Bartolomeo, apostolo. Il suo nome evoca immediatamente la notte di San Bartolomeo, cioè quella tra il 23 e il 24 agosto del 1572, quando migliaia di cristiani ugonotti vennero massacrati in Francia dai cattolici. È una tra le pagine più tragiche e buie nella storia dei rapporti tra le chiese. Ma San Bartolomeo, la cui festa si celebra appunto oggi 24 agosto, è una figura ben lontana da ogni forma di sopraffazione e di violenza. È infatti un discepolo di Cristo, anzi, un apostolo, uno dei dodici, cioè uno di coloro che hanno seguito la vita pubblica di Gesù fin dal principio, poco dopo il battesimo nel Giordano e l'inizio della predicazione.

Il nome Bartolomeo è in realtà un patronimico. In aramaico suona Bartalmai, ovvero figlio di Talmai, del Valoroso. Secondo la maggior parte degli studiosi, il nome proprio di questo apostolo sarebbe Natele, in ebraico dono di Dio. Così viene indicato nel Vangelo di Giovanni. Di lui non sappiamo molto. I testi canonici ci offrono poche rade pennellate, sufficienti per tracciare un ritratto essenziale. Sappiamo che, come Simone e Andrea, era un pescatore e possiamo supporre che prima di incontrare Gesù abbia fatto parte della cerchia del Battista. Era originario di Cana, di Galilea. Questo dettaglio autorizza a ipotizzare che abbia assistito di persona al primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino, avvenuta, come noto, a Cana durante un banchetto nuziale.

prima vista, quella di Natanele Bartolomeo sembrerebbe una figura secondaria, quasi sempre eclissata da personalità più forti. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo un episodio che invece lo vede protagonista e che offre numerosi spunti di riflessione. È la chiamata dell'Apostolo. Natanele si trova seduto all'ombra di un fico quando, raggiunto dall'amico Filippo, con tono entusiastico gli dice: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nelle leggi e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth». Bartolomeo è però scettico, diffidente, tanto che risponde con sprezzante incredulità: «Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono?» È un uomo concreto e ragiona secondo i canoni della tradizione. Conosce benissimo quell'insignificante agglomerato di casupole che si trova a pochi chilometri da casa sua e gli pare incredibile che in un posto simile, mai menzionato nell'Antico Testamento, possa aver dato i natali al Messia, il liberatore di Israele che tutti attendono. Natanele, allo sguardo pessimista e un po' frettoloso di chi si ferma all'apparenza, ma si ricrederà presto. Infatti, incontrandolo, Gesù dice lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». È una straordinaria attestazione di fiducia che non ha uguali in tutti i Vangeli. L'uomo, infatti, ne resta spiazzato. «Donde mi conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti vidi mentre eri sotto il fico». Questa frase tocca nel profondo il cuore di Bartolomeo. Coglie forse una domanda inespressa, un pensiero nascosto, testimoniando come Gesù sappia leggere nelle pieghe più segrete dell'interiorità. Fatto sta che l'ex scettico si trasforma nel volgere di un istante in un fervente seguace di Cristo. «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele», afferma convinto. Ma ora è il maestro a smorzare i toni. «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose ben più grandi di queste». Una risposta che talvolta viene citata come esempio dell'ironia presente nel Vangelo di Giovanni.

Terminato questo dialogo, Bartolomeo torna nell'ombra, per riemergere solo di tanto in tanto. Lo ritroviamo a Gerusalemme dopo la Pentecoste, tra coloro che, come riferiscono gli Atti degli Apostoli, sono assidui e concordi nella preghiera. Tutto il resto è tradizione. Alcune fonti parlano di una sua predicazione in India e poi in Armenia, dove avrebbe convertito anche il re, attirandosi però le ire dei sacerdoti pagani attivi nella zona. Per questo avrebbe dovuto subire un atroce martirio. Ecco perché molta dell'iconografia relativa a San Bartolomeo, che lo mostra con in mano la sua stessa pelle, della quale è stato svestito dagli aguzzini. Una delle raffigurazioni più celebri si trova a Roma, nella Cappella Sistina, nella maschera di volto sfigurata dalla sofferenza che appare su questa pelle. Pare che Michelangelo abbia voluto tracciare il suo autoritratto.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora
3: della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle che ci seguite da casa, un saluto particolare a voi anziani, malati e ai nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunga l'abbraccio di questa comunità, anche se siete lontani fisicamente, siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. E vogliamo affidare al Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte le nostre intenzioni di preghiera e le persone che sono unite a noi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il santo apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grande e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Parola di Dio.
1: Vediamo, grazie.
2: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
1: I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno.
2: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno.
2: Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Fratelli miei, sorelle mie, il Vangelo di oggi ci racconta una chiamata meravigliosa, quella di Natanaele, che secondo gli studiosi è proprio lui, San Bartolomeo, di cui oggi festeggiamo la festa. Filippo va da lui pieno di gioia e gli dice: abbiamo trovato Gesù. E Natanaele, uomo schietto e sincero, gli risponde come a volte rispondiamo anche noi, con un po' di scetticismo: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Quante volte anche noi diciamo: da quella mia famiglia ferita, da quel mio passato, da quella mia vita così, può venire qualcosa di buono? Natanaele è come noi, non finge. E Gesù? Cosa fa Gesù quando lo vede arrivare? Dice una frase stupenda: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Ecco chi è Bartolomeo, un uomo senza maschere, senza doppiezza. Quello che ha nel cuore ha nella bocca. Non è perfetto, è vero. È scettico, ma è autentico. E Dio ama le persone autentiche, non le persone finte, perfette. Poi Gesù gli dice: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Fermiamoci qui, sotto l'albero di fichi. Cosa faceva Natanaele sotto quel fico? Forse pregava? Forse piangeva? Forse cercava un senso alla sua vita? Solo Dio lo sa, ma Gesù lo ha visto lì, nel suo nascondimento. Fratelli miei, questa è la notizia più bella di oggi. Gesù ti vede quando sei sotto il tuo albero di fichi, quando praticamente nessuno ti vede. Quando piangi di nascosto. Quando pensi che nessuno capisca il tuo dolore. Lui ti ha già visto. E qui entra la nostra mamma, la Madonna delle lacrime. A Siracusa la Madonnina non ha pianto in una cattedrale d'oro, ha pianto in una casetta umile. di due sposi semplici. Ha pianto lacrime vere, umane. Perché? La Madonna delle lacrime e lo sguardo di Gesù che ti vede sotto l'albero di fichi. Sono le lacrime di una madre che dice al figlio: guardalo, è sincero, non ha falsità, aiutalo. Le lacrime di Maria a Siracusa sono l'acqua che lava la nostra falsità. Ci rendono, come Bartolomeo, veri, uomini e donne senza maschere. E Gesù a Bartolomeo promette di più: vedrai il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Bartolomeo, l'uomo schietto, diventerà l'apostolo coraggioso che porterà il Vangelo fino in India e in Armenia e darà la vita scorticato vivo per amore di Gesù. Perché chi è vero, quando incontra il vero, non torna più indietro, dà tutto. Allora oggi, alla vigilia, oggi nel giorno della sua festa, no? Chiediamo che cosa? Due grazie. A Bartolomeo, donaci un cuore senza falsità. Insegnaci a togliere le maschere davanti a Dio. E alla Madonna delle lacrime, piangi per noi. Vieni a cercare anche noi sotto il nostro albero di fichi, dove ci nascondiamo stanchi e delusi, e portaci a Gesù. E Gesù ci dirà: ti ho già visto. Vieni e vedi, vedrai cose più grandi. Amen. San Bartolomeo, prega per noi. Madonna delle lacrime, prega per noi.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre, per mezzo dei santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bartolomeo, Santa Lucia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Il pegno della salvezza eterna che l'abbiamo ricevuto, Signore, nella festa di San Bartolomeo Apostolo, ci sia d'aiuto per la vita presente e per quella futura. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima Madonna
1: delle lacrime,
0: abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e dolorato Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Potete sedere un attimo. Divido anche oggi una riflessione
2: sulle lacrime in particolare,
0: questo legame che c'è stato e che continua comunque ad esserci tra Padre Pio e la Madonna delle Lacrime. Vedete, c'è un legame particolarmente intenso tra San Pio da Pietralcina e la Madonna delle Lacrime di Siracusa. Un legame fatto di devozione, di amore filiale verso Maria e di parole che ancora oggi invitano i pellegrini a guardare a quella piccola immagine della Madonna che nel 1953 fu al centro di un evento che segnò profondamente la storia religiosa della città, della nostra città. Padre Pio, vedete, seguì con particolare attenzione quanto era accaduto a Siracusa e secondo la testimonianza tramandata dai suoi devoti, invitava i fedeli a recarsi davanti alla Madonna delle Lacrime, arrivando a dire: andate a Siracusa, se la Madonna piange, ha qualcosa di importante da dirci. E ancora oggi, nel nostro santuario della Madonna delle Lacrime, la presenza di Padre Pio è resa visibile attraverso alcuni oggetti che custodiscono la memoria di questo particolare legame. Nella cripta del santuario si trova una teca dedicata al santo di Pietralcina. Al suo interno è conservato un piccolo frammento di panno utilizzato da Padre Pio per detergere la piaga del costato, donato dai cappuccini di San Giovanni Rotondo, e accanto ad esso è custodita una preziosa immaginetta della Madonna delle Lacrime, datata 10 luglio 1961, sulla quale Padre Pio scrisse una tenerissima invocazione: Maria, non ritiri mai da te il suo sguardo materno. Sono parole semplici, ma profondamente rivelatrici della spiritualità mariana di Padre Pio. Maria è la madre alla quale affidarsi, lo sguardo materno che accompagna, protegge e conduce a Gesù. Vedete, in questo santuario è custodito anche un altro oggetto legato a questa storia, il fazzoletto appartenuto ad Antonietta Iannuso, la donna che insieme al marito Angelo fu protagonista della vicenda appunto della lacrimazione della Madonna. Il fazzoletto fu donato al santuario nel 2014 dal figlio primogenito. Mariano Iannuso e presenta quelle che sono tradizionalmente riconosciute come tracce delle stigmate di Padre Pio. Attorno a questo fazzoletto è nata una testimonianza particolarmente suggestiva. Si racconta infatti che Antonietta avesse desiderato far arrivare a Padre Pio un fazzoletto. Il frate incaricato di portarglielo però lo avrebbe dimenticato a Siracusa. Quando arrivò a San Giovanni Rotondo, Padre Pio gli avrebbe domandato se quella donna non gli avesse affidato qualcosa da consegnargli.
3: Il frate ricordò allora il fazzoletto e quando glielo portò, Padre Pio lo avrebbe stretto tra le proprie mani, segnate appunto dalle stigmate. È una testimonianza tramandata nel tempo che si lega oggi a quel piccolo fazzoletto custodito in questo santuario di Siracusa e che rende ancora più suggestivo il rapporto spirituale tra il santo di Pietralcina e la Madonna delle Lacrime. Bene, concludo con una mia preghiera dedicata alla Madonna. Madonna Santissima, Madre che è pianto per i tuoi figli, guarda le nostre ferite e asciuga le nostre lacrime. Donaci un cuore nuovo, capace di perdono, una fede semplice, capace di speranza e una pace vera, capace di guarire il mondo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Obiettivo Rinascita in corso da stamane, le commemorazioni delle centinaia di vittime del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia. Bisogna ricostruire anche il tessuto sociale, chiede il presidente Mattarella. Il coraggio della fede può aiutare a rinascere, sottolinea il presidente della CEI, cardinale Zuppi. Ucraina, Kiev, la festa dei 35 anni dell'indipendenza del paese, con la riunione dei volenterosi che sostengono gli ucraini nella guerra contro l'invasore russo. Medio Oriente cresce, attesa per le elezioni palestinesi previste per fine novembre, presente e futuro della martoriata Terra Santa in primo piano oggi al meeting di Rimini. Buonasera da Andrea Domaschio, da Arquata del Tronto ad Amatrice, tanti oggi appuntamenti per ricordare le vittime del tragico terremoto che esattamente 10 anni fa squassò l'Italia. E nel pomeriggio ad Amatrice è giunta anche la Premier Giorgia Meloni. A seguire le commemorazioni sul territorio c'è per noi il collega Luigi Ferraiuolo. Buonasera Luigi.
3: Buonasera Andrea, sì, come hai detto tu, siamo al campo sportivo di Amatrice, dove è in corso ancora la Santa Messa per commemorare i 388 feriti e 299 morti di quel 24 agosto di 10 anni fa. E 10 anni dopo il cardinale Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato tutti a far rinascere le persone, non solo le opere, perché facendo rinascere le persone rinasce anche la comunità, come hai detto anticipando nel lancio il servizio. La partecipazione è intensa, dopo 10 anni però molte delle opere non sono state realizzate ancora, solo un terzo certo. È stato completato, c'è tanto da fare e le persone del posto, soprattutto dal quadro del Tronto, lamentavano questo fatto di poter avere la casa prima della loro morte, addirittura di poter avere un cimitero pronto. Nello sfondo, cioè nel sottofondo, forse potete ascoltare la Santa Messa. Certo. Mi sono allontanato quando più è possibile, però siamo qui nel pollaio della tribuna.
2: Grazie Luigi della tua testimonianza e poi ci collegheremo ancora. Grazie. Allora, grazie Luigi Ferraiuolo. Bisogna accelerare i tempi della ricostruzione, non soltanto quella materiale, ma anche e soprattutto del tessuto sociale civile sconvolto 10 anni fa dal terremoto. E quanto evidenzia nel suo messaggio oggi il presidente della Repubblica Mattarella, Lucia Scione.
4: Nel suo messaggio il capo dello Stato tiene in piedi memoria e futuro, partecipazione e condivisione di un dolore che 10 anni non cancellano, ma anche richiamo alle istituzioni perché sia ripristinata la normalità che è stata spezzata quella notte del 2016 con la tremenda scossa. Oggi, scrive Mattarella, rendiamo omaggio al ricordo delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari. Si sofferma poi il presidente sulla generosa mobilitazione degli italiani. Quella solidarietà, sottolinea, rappresentò anche un primo segnale di speranza e si è rivelata un efficace strumento di resilienza davanti ad una calamità di così ampia portata. Ma 10 anni dal sisma, la più alta carica istituzionale non può non guardare alla ricostruzione ancora lontana. Il risanamento, è il monito di Mattarella, è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Lucia Scione, linea allo studio.
2: E stamattina nell'omelia della messa celebrata da Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire. Sentiamo le parole del cardinale Zuppi.
5: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, perché volte siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
2: Ucraina, Kiev oggi, la festa nazionale per i 35 anni dell'indipendenza del paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E oggi nella capitale ospiti vari leader europei e altri collegati in videoconferenza per la riunione dei cosiddetti volenterosi. Fabio Bolzetta.
6: È il giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. L'Ucraina sarà uno Stato indipendente per sempre. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha incalzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha escluso la cessione dei territori del Donetsk. Una data simbolica per la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi in videoconferenza da Kiev. Al vertice ha partecipato in collegamento anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I volenterosi hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni, mentre la Commissione europea ha approvato 6,1 miliardi di euro per acquisti nel settore della difesa destinati all'Ucraina. Intanto missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, da oggi al 28 agosto, in programma incontri fra gli altri con il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, e con Yuri Ushakov, consigliere del presidente Putin per la politica estera. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico dovrebbe scattare oggi il D-Day economico voluto da Trump. Teheran lancia nuove minacce a Washington ed eventuali suoi alleati, ma intanto sui mercati finanziari mondiali crolla il valore della valuta iraniana. Antonio Soviero.
7: Il D-Day economico di USA verso l'Iran pare arrivato. È la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario straniero, afferma con toni trionfalistici il sottosegretario al tesoro Bessent. L'Iran sta collassando, scrive sui social Trump. L'obiettivo è tagliare ogni residuo a linfa vitale all'economia di Teheran. Il regime sciita replica: Hormuz resta chiuso, l'offensiva finanziaria è l'ammissione della sconfitta. Inoltre minaccia di colpire i paesi vicini che sosterranno le sanzioni statunitensi. Intanto la valuta iraniana crolla ai minimi storici contro il dollaro. Situazione temporanea, affermano da Teheran, ma il vero avversario di Washington è la Cina. L'amministrazione americana minaccia sanzioni secondarie contro chiunque sostiene l'Iran e Pechino compra il 90% del petrolio di Teheran. Tuttavia difficilmente colpirà le grandi banche cinesi. Si rischia uno shock dell'economia globale e salterebbe la tregua commerciale USA-Cina in vista del viaggio di settembre negli Stati Uniti di Xi Jinping. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Medio Oriente, attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi previste per il 28 novembre, le prime in 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas. Chiara Placenti.
8: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: E il Medio Oriente tra guerra, speranze di pace e stabilità è stato oggi al centro anche degli incontri clou al meeting di Rimini, come ci racconta la nostra inviata Raffaella Frullone. Buonasera Raffaella.
9: Sì, buonasera. Come detto, l'attualità irrompe anche nella quarta giornata del meeting a Rimini, 47esima edizione, sotto il titolo dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle, e irrompe con il Medio Oriente al centro di due incontri che portano dentro la fiera e il dolore, ma anche la tenacia di una terra ferita. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, collegato da remoto, ha raccontato che una delle tre scuole cattoliche presenti prima della guerra, due sono state distrutte. La sua, che prima accoglieva circa 300 ragazzi, ora si prepara ad aprire le porte a 1000 alunni, un gesto semplice e concreto per provare a restituire ai bambini almeno un pezzo di normalità. Con lui padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, che ha ricordato i tanti sacerdoti e le consacrate che dopo il 7 ottobre avrebbero potuto lasciare quella terra martoriata grazie ai loro passaporti stranieri. Non l'hanno fatto, ha rimarcato, restano non per cancellare il dolore, ma per dire con la loro presenza che c'è ancora qualcuno disposto a dare la vita. E da Rimini è tutto.
2: Grazie a Raffaella Frullone. Cambiamo argomento. Sul controesodo estivo pesa il caro carburanti. Ieri firmata la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma di soli due giorni, fino a mercoledì 26 agosto. Ce ne parla Elena Seno.
10: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli due giorni firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti, che conferma il taglio dei 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
2: E parliamo di teatro. Stasera alle 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, nell'Agrigentino, debutta la pièce dal titolo Le corde pazze, Pirandello dialoga con le sue creature. Uno spettacolo originale scritto, diretto e interpretato dall'attore e regista Alfonso Veneroso, che così ce lo ha sintetizzato.
11: Ogni spettacolo nasce in genere da un'esigenza e da una domanda. La mia è stata questa: e potrebbe Luigi Pirandello parlare direttamente agli spettatori e guidarli alla comprensione del senso che lo scrivere ha avuto per lui nella sua esistenza? Io mi sono dato una risposta, e proprio sì, non partendo dai saggi, che sono molto più asciutti, ma partendo dalle novelle, dove Luigi Pirandello parla direttamente al lettore, che poi sarà lo spettatore, di questo suo mondo. In particolar modo la pièce, nell'intreccio tra novelle e teatro, ci porterà a conoscere i principali protagonisti dei capolavori di Pirandello. Con loro si confesserà, inevitabilmente riuscirà a trovare lui stesso nella sua anima una risposta profonda al senso che lo scrivere ha per lui e soprattutto al senso che i personaggi assumono per lui, e per lui sono creature vive.
2: E l'attore regista Alfonso Veneroso sarà il protagonista di un nuovo programma culturale che sarà proposto da Radio In Blu 2000 nella nuova stagione produttiva che si aprirà a settembre. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio, sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al

Aumenta l'importanza della presenza di un maestro nella vita e la drammaticità del rapporto tra l'allievo e il maestro. Si tratta dei Promessi Sposi alla Prova, in cui Testori adotta la struttura del metateatro o teatro nel teatro, tipica del pirandelliano Sei personaggi in cerca d'autore, per rileggere il grande capolavoro di Manzoni. Testori afferma infatti che i Promessi Sposi sono un romanzo della storia e il popolo incarna questa storia nella libertà più assoluta. Nella storia Dio non è una presenza che sovrasta i personaggi, ma che anzi li segue, li accompagna, affinché ognuno, gli umili e i poveri come i potenti, arrivino ad un riconoscimento del senso e del significato. A partire dall'impostazione del dramma pirandelliano, anche Testori mette in scena sei personaggi: gli attori che interpretano Renzo e Don Rodrigo, le attrici che rivestono i panni di Lucia, Agnese, Perpetua, Gertrude, guidati da un regista, maestro, che incarnerà talvolta anche altre parti, in modo da non introdurre un settimo personaggio contraddicendo in tal modo l'impalcatura dei sei personaggi. L'azione teatrale si svolge in due giornate. All'inizio della prima, il maestro insegna ai suoi allievi a recitare la propria parte. Li introduce quindi al proprio mestiere, dicendo «il mestiere», perché il mestiere, dal latino «ministerium», «ministero». Forse sbaglio. Del resto, anche se sbaglio, è ugualmente bellissimo. «Mestiere» uguale a «ministero». Il proprio mestiere è come un compito che uno si assume nella vita, una responsabilità nei confronti degli altri, una sorta di missione. Ben cosciente però che i suoi attori e alunni si sono lasciati irretire dal pensiero dominante, il maestro dice loro: «So bene che nella summentovata pausa vi siete venduti tutti e tutte a quelle perenti fandonie che hanno finito per togliervi, ammesso che nascendo ne abbiate mai avuto, ogni gusto, ogni senso e ogni regola di che sia il mestiere del recitante. Il mestiere, ecco, del farsi, dell'essere qui attore, e attore per sempre». Fuor di metafora, l'uomo ha perduto il gusto di vivere, il gusto di essere uomo, di crescere e di scoprire la propria natura. All'inizio del primo atto, il maestro decide di reimpostare il problema della recita con gli attori. Interviene in maniera esagerata, quasi ossessiva nella recita. Insegna ai ragazzi il valore della parola. Si fa nuovo Adamo che rinomina tutte le cose. Nominare la realtà significa conoscerla e quindi entrare in rapporto con essa, addentrarsi nelle sue profondità. Il maestro, fuor di metafora, introduce al reale. La realtà ha un peso oggettivo. Occorre una serietà per coglierlo e starci di fronte. Dobbiamo rieducarci alla parola. Pensiamo all'attualità del discorso del maestro, quando con accenti accesi prorompe così: «La parola redenta». Già, redenta. La parola che si fa ossa, carne. Pensate un po', anzi, pensiamo, meditiamo, lei, la parola, che si inossa, si incarna, si fa realtà. Non è forse il senso e il mistero stesso di queste assi? Il senso e il mistero mio, tuo, suo, nostro. Chiaramente qui il discorso riprende l'evangelico «il Verbo si fece carne», investendo poi ogni ambito dell'esistenza, invitando a recuperare un rapporto carnale e viscerale con la realtà, in un contesto culturale in cui il pensiero e l'ideologia sembrano avere il sopravvento su tutto. La realtà, nella sua concretezza, educa, provoca, sollecita. Il maestro lascia la libertà ai suoi attori, non li mortifica, ma li sprona a librarsi verso il cielo. «Io le ali non le spezzo, le aiuto a librarsi, come quelle dei falchi o delle poiane, le rimpolpo, le ringagliardisco io, le ali». Concretezza e carnalità caratterizzano l'espressività degli attori.

che sempre più fanno proprie le direttive del maestro e iniziano a testoreggiare, per usare le parole del testo, cioè a far diventare carne le parole, a renderle realtà, a far rivivere la storia. Così anche quel pudico e casto amore dei due fidanzatini nei Promessi Sposi si connota di fisicità, di desideri sopiti, di attese di soddisfazioni, pur conservando l'elevatezza che Manzoni gli ha conferito. Bellissimo il punto in cui Renzo afferma che quando ha incontrato l'amore, Lucia, ha capito perché è venuto al mondo. Siamo infatti nati per amare. Bellissime sono anche la semplicità e la concretezza con cui Agnese, Renzo, Lucia vivono il cristianesimo. Di fronte alle difficoltà, Agnese consiglia: invece di finire allagati dalle lacrime, diciamo su un rosario. Viene poi introdotta la figura di frate Cristoforo, incarnata dal maestro, così come era stata interpretata da lui la figura di Don Abbondio. Non è un caso che il maestro interpreti sia Don Abbondio sia Fra Cristoforo, cioè chi ha abdicato dal suo compito di educatore e chi invece l'ha assunto fino in fondo, addirittura fino a sacrificare la vita. Ma Fra Cristoforo non è sempre stato così. Lo ha cambiato l'incontro con Cristo. Così può dire: l'amore, la più grande ditta che esista, perché non guadagna, perché si limita solo e sempre a dare. Fu allora, e fu all'amore, che lui mi convertì. Non che con questo presumessi di cambiare la natura che m'era stata data, bensì di mutarne il cammino. In Don Rodrigo il maestro vede invece la presenza di Satana tentatore, cui il signorotto si prostra per soddisfare il desiderio di potere, la libido, la volontà di essere e affermarsi. Don Rodrigo non percepisce la dipendenza da Dio e dal mistero. Al contrario, vorrebbe assoggettarlo al suo disegno o disfarsene. Dio, se vuole restare Dio, non può esistere che a mio completo servizio. Io quella paesana la voglio, perché è mia. Un altro personaggio negativo della storia, Gertrude, è considerato dal maestro il pilastro nero centrale, quello attorno al quale si può costruire un castello di menzogne. Perché Gertrude è così centrale? Perché bisogna attraversare il suo personaggio per capire meglio il mistero dell'umano e della storia? Una chiave di lettura si può cogliere in una battuta di Gertrude. Pensate a voi, nascosti ancora nel ventre di vostra madre, eppure con la condizione già irrevocabilmente stabilita, già decisa, prima della nascita. Feto ero, feto, ma già destinato al convento. Gertrude è quindi una vocazione abortita, una persona che non ha potuto aderire alla chiamata del mistero con libertà. La sua persona è stata travolta anzitempo dalla violenza di chi pensava di usare il proprio potere per plasmare la coscienza altrui. Solo nell'adesione responsabile, cosciente al disegno di Dio attraverso la chiamata vocazionale, solo nella piena libertà umana, la persona può compiersi nella sua domanda di felicità. Vocazione responsabile e libertà sono due questioni fondamentali per l'individuo e la comunità. Il talento di ciascuno è al servizio di tutti.

Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle, L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: famoso discorso riferito solo dal Vangelo di Matteo, chiamato la Confessione di Pietro. A Roma c'è l'altare della confessione, proprio nella Basilica di San Pietro, e chi è stato in Palestina ha trovato questa chiesa chiamata del Primato, collocata vicino al lago di Tiberiade, anche se la scena è messa da San Matteo molto lontano da Gerusalemme, ai piedi del monte Ermon, addirittura in territorio pagano. Lì Gesù per primo prende la parola e chiede quale impressione sta suscitando sulla gente la sua persona, il suo modo di agire. Oh, Gesù non va a mendicare sondaggi di opinione, non è che gli interessino queste impressioni popolari, è soltanto un modo per aiutare i suoi discepoli a entrare sempre di più in quella che chiamiamo la confessione, la professione della nostra fede. E vengono riferiti a Gesù alcuni di questi giudizi, lo mettono vicino ai grandi profeti del passato, uomini pieni di ardore, di passione per Dio, che hanno dato la vita, che hanno ricevuto contrasti, che hanno conosciuto tante difficoltà e che ormai sono scomparsi, appartengono al mondo della memoria. Ma dopo aver raccolto queste impressioni, ecco la domanda molto forte che viene fatta a tutti i discepoli, a quelli che stanno attorno, e che questa sera, grazie proprio alla parola di Dio viva, viene rivolta a ciascuno di noi qui presente. Ma voi chi dite che io sia? In altre parole, chi è Dio per te, fratello, sorella? Che risposta sai dare? Non quelle imparate a catechismo, non certe frasi che possiamo aver costruito in base alle nostre conoscenze, ma piuttosto quel Dio vivo che parla a te, persona viva. Come ti ritrovi nel dialogo con Lui? Che peso ha nella tua vita? Che cosa provoca in te la presenza del Signore? Ti comunica consolazione, gioia, speranza? Sei continuamente in dialogo con Lui? Lo riconosci il segreto forte di tutta la tua esistenza? È molto importante dare questa risposta. Anche noi sulla scia di Pietro possiamo balbettare qualche cosa. Dietro quella risposta di Pietro, infatti, ci saranno dei necessari cambiamenti, perché lui risponde: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, ma lo immaginava in un certo modo, e più tardi dovrà veramente cambiare il suo pensiero. Credeva a un inviato di Dio molto forte, sicuro, che avrebbe capovolto le situazioni di ingiustizia, e invece quel Cristo diventerà vittima, processato ingiustamente e poi appeso alla croce. Il cammino della fede, questa nostra risposta che noi diamo oggi al Signore, e allora soggetta a dei cambiamenti, a dei miglioramenti, perché ciascuno di noi possa davvero ritrovarsi figlio di Dio, salvato da Cristo Gesù, e possa avere un rapporto familiare, costruttivo con Lui, in modo da portare rimedio in tante incomprensioni della vita, in tanti momenti difficili che siamo chiamati ad attraversare. Il Dio con noi, il Dio di Gesù Cristo, verso il quale diventiamo sempre più attenti e con il quale ci leghiamo in stretto rapporto di comunione. È importante oggi farci questa domanda: chi è Dio per me? Chi sei, Signore Gesù? In modo da stabilire un rapporto personale, forte, direi quasi vibrante con la nostra anima. E a Pietro, che ha dato questa risposta, ecco l'incarico conferito da Gesù, un incarico che è stato segnalato anche nella prima lettura con il simbolo delle chiavi. Isaia presenta un cambiamento del primo ministro che si trovava allora a Gerusalemme. La sostituzione porta l'incarico a un uomo che viene definito padre del popolo, punto sicuro in quella immagine del piuolo che serviva per tener ferma, aderente la tenda. Ci viene dato questo senso di solidità, di forza, un punto di riferimento allora non fragile, che non cerca i propri interessi, ma che vuole servire veramente il povero. E a lui, diceva il profeta, vengono consegnate le chiavi: quello che apre nessuno lo può chiudere, quello che chiude nessuno lo può aprire. Segno di un'autorità che più avanti nella riflessione biblica sappiamo diventa servizio, disponibilità ai fratelli. Tutti coloro che coprono una carica di potere all'interno della comunità, di guida, sanno che sull'esempio di Gesù devono farsi servi, ultimi, pronti e servizievoli in tutte le occasioni. Quale potere viene dato a Pietro? Proprio quello di essere roccia, punto di riferimento sicuro per la fede di tutti i fratelli. E lasciate che noi facciamo questo necessario riferimento al Pietro che la provvidenza oggi dona alla Chiesa, Giovanni Paolo II, vera roccia, stabile. In un mondo come il nostro, di cambiamenti continui, di confusione, di insicurezza, e questa roccia, anche se sembra sgretolarsi nel suo corpo, egli la testimonia con una fede audace e nello stesso tempo semplice, direi quasi infantile. L'abbiamo sentito nelle preghiere che ha rivolto nell'ultimo viaggio nella sua Polonia, nei discorsi che ha tenuto alla sua gente, con una spontaneità ed immediatezza che fanno capire quanto è giovane il suo spirito dentro il cuore. Pietro allora, che è roccia anche per noi in un mondo di tanta insicurezza. Pietro che ha in mano le chiavi, gliele dà il Signore Gesù perché possa accogliere ed eventualmente anche escludere dalla comunione della Chiesa coloro che non ne hanno le premesse. Ecco che nel corso di questi secoli sono avvenute proprio a causa di Pietro tante strazianti divisioni. Forse anche non c'era un Pietro servizievole, disponibile, secondo il cuore di Cristo, che professava con lucidità e forza la sua fede. Sono i segni che portiamo tutti dentro di queste dolorose divisioni. Nonostante tutto, guidato dallo Spirito di Gesù, ecco il compito di accogliere, di riconciliare con Dio tutte le persone, di poter dare a ogni fratello la sua giusta famiglia, che è la famiglia di Dio. E anche noi ci sentiamo un po' incamminati su questo compito. Oggi è importante che con la nostra testimonianza, con il nostro esempio, riusciamo ad aprire certe porte chiuse dall'indifferenza. Quanta gente non sente il richiamo di Dio, non sente il bisogno di vivere in pace con Lui, di pregarlo, a noi con delicatezza portare questa apertura, fare in modo che ci sia uno spiraglio di speranza anche per chi è più lontano, a noi chiudere le porte a quegli assalti del nemico che spesso arrivano anche nelle nostre famiglie, con le più giovani generazioni, frastornandole, ingannandole con una felicità troppo facile e superficiale. Ecco il compito che ci viene dato quando professiamo la nostra fede in Cristo Gesù. Vediamo allora di metterci davanti al mistero di Dio, un po' come ha fatto San Paolo, che nella seconda lettura è esploso in una preghiera: «O mistero insondabile», come se dicesse: «Sei un oceano, Dio, io non ti potrò mai comprendere, ma capisco che tu sei una cascata di amore, che tu vieni verso di me e mi invadi con tutta la tua tenerezza. Io ti benedico, ti ringrazio che hai cercato proprio me, creatura umile, peccatrice, e mi hai fatta così importante da tenermi al sicuro nella tua mano forte».
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 22. Allora i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, la preghiera è la chiave che apre il rapporto con Dio e con i fratelli. Potremmo dire che la preghiera apre al futuro le situazioni che sembrano bloccate. Dice il rabbino Nachman di Breslav: prega con cuore attento e vedrai aprirsi tutte le porte del cielo di fronte a te. E ogni sera, insieme alla comunità, a quanti si seguono, a quanti sono alla preghiera oggi, ci mettiamo in preghiera con il cuore attento alla parola del Signore, perché il cielo si apra sulla nostra vita e sulla vita dei poveri. Nel Vangelo che abbiamo sentito, la discussione tra i farisei e Gesù. Siamo nel Vangelo di Matteo e ci troviamo nella fase finale della vita terrena di Gesù, tra il suo ingresso a Gerusalemme e la sua passione. Continuano le discussioni tra Gesù, l'uomo che la folla riconosceva come il Messia, e le autorità religiose, le quali credevano di essere le sole ad avere l'autorità di riconoscere il Messia. Infatti, mentre la folla si stupisce dell'insegnamento di Gesù, segno dello stupore che è l'inizio della fede in lui, le autorità religiose pongono tre domande a Gesù, con l'intento di metterlo alla prova. La domanda sul tributo da pagare a Cesare, quella sulla resurrezione dei morti e infine quello che abbiamo ascoltato, una domanda cruciale: Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Questa domanda posta dal dottore della legge è fondamentale, perché i vari precetti religiosi erano stati catalogati nel giudaismo al tempo di Gesù in 613 comandamenti, un computo simbolico condotto sull'Antico Testamento. Gesù però ricorre al Deuteronomio al capitolo 6: amare Dio come con tutto te stesso, e il Levitico al capitolo 19: amare il prossimo come te stesso, non tanto per mettere ordine in quel catalogo, ma per indicare il cuore di tutti i comandamenti della Torah, l'amore indiviso a Dio e ai fratelli. È facile, nella confusione della nostra vita, relativizzare tutto, vivere senza un comandamento chiaro, con una sola priorità. Un comandamento non può essere ridotto alla psicologia di ciascuno, ma impone di adattarsi ad esso. È facile invece che le sensazioni, il benessere personale si innalzino a comandamento, cioè divengano la legge principale a cui obbedire. Per il Signore c'è solo una legge, quella dell'amore. È un comandamento che salva chi ama e rende migliore la vita di chi è amato. Sì, l'amore trasforma la nostra vita molto più di quanto possiamo pensiamo con i nostri calcoli e i nostri dubbi, le nostre certezze e le tante rassegnazioni. C'è un unico maestro che se lo insegna, colui che ha l'amore più grande, colui che ha dato la propria vita per i suoi amici. C'è un amore radicale verso tutti che va riconosciuto e vissuto con responsabilità, come del resto l'Apostolo Paolo ricorda ai cristiani della comunità di Roma, che hanno un solo debito: non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. L'unico debito, dice l'Apostolo, che i cristiani hanno è quello di amarsi gli uni gli altri come fratelli. È Gesù stesso a darne il primo esempio. Il Vangelo ci dice che l'essenza della fede, l'essenza della vita, è l'unità di questi due comandamenti. L'amore per il prossimo è assimilato all'amore totale a Dio. La strada per arrivare a Dio
ci incrocia necessariamente a quella che porta gli uomini, soprattutto quella che conduce verso i più poveri. Aiutando loro si aiuta Dio, difendendo loro si difende Dio. Non solo, Dio non sembra neppure mettersi in concorrenza con l'amore per gli uomini. Non insiste infatti sulla reciprocità, come faremo noi. Gesù non dice amate me come io ho amato voi, ma dice amatevi come io vi ho amato. Gesù così ha immesso nella parola prossimo una forza di amore che sradica ogni chiusura, che cancella ogni confine, che abbatte ogni muro. E questo il Vangelo lo chiede a partire dall'esperienza stessa della comunità, della famiglia. Se nel Primo Testamento il prossimo veniva allargato alla famiglia, ai connazionali del popolo di Israele, nel Vangelo si amplia sino a comprendere tutti, gli uomini e le donne, di ogni tempo. L'amore per il prossimo abbatte tutti i muri di sangue, di lingua, di cultura, persino di fede. E questo perché Gesù ci rivela che Dio come padre Dio è padre di tutti, come nella parabola del buon samaritano, diventa prossimo di quell'uomo mezzo morto, dice Gesù al dottore della legge. Così Gesù aiuta i farisei e al dottore della legge a uscire dalla mentalità legalista per vivere quell'amore concreto che salva la vita. E prossimo significa essere più vicino, il più vicino. Sì, dobbiamo essere più vicini ai poveri, ai deboli, sentirli come parte della nostra famiglia, come veri e propri fratelli. I poveri, i deboli, i peccatori hanno innanzitutto bisogno di un amore fraterno, di misericordia. Sorelle e fratelli, preghiamo con cuore attento alla parola del Signore, all'amore per Dio e per il prossimo. Vedremo di fronte a noi aprirsi le porte del cielo. Da questi due comandamenti dipendono non solo tutta la legge e i profeti, ma anche la nostra stessa vita sulla terra. Se vogliamo sia davvero dignitosa per tutti, siamo attenti al prossimo, al nostro vicino, ai poveri, e vedremo aprirsi di fronte a noi il futuro e il senso pieno della vita. Amen.

0: preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore perché per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci il tuo amore eloquente, a seguirti sempre sulla via della croce e per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo, che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate. Ove con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
1: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
2: Grazie, bentrovati.
1: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
2: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
1: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese, e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
2: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza, e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale, con grande rispetto e senso di responsabilità. Noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
1: E il percorso si divide in due diramazioni, la Via del Giovane e la Via dell'Eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino

0: e se ce la può anche brevemente illustrare.
1: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi per obbedienza a Dio finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
0: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
1: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
0: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
1: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
0: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
1: Ma il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche i viandanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
0: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
1: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Sì. Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica. Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è veramente un ospite eccezionale, è Aldo Cazzullo. Buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutti quanti voi.
0: Allora, Aldo Cazzullo non ha bisogno di presentazioni, però è qui per in veste di autore di bestseller assoluto. Infatti, il suo Francesco il primo italiano è stato in testa alle classifiche dell'anno scorso e anche quest'anno si presenta come uno dei campioni di vendite. Ecco, io vorrei chiedere ad Aldo Cazzullo come giudica, se lui stesso è stupito di questo fatto, che un libro di saggistica sia in testa a tutte le vendite e che sia un libro sostanzialmente un libro, diciamo, un libro pio, comunque un libro che si occupa di un argomento clamorosamente religioso come San Francesco.
1: Un po' stupito sì, perché è vero che l'anno precedente il libro più venduto era stato quello sulla Bibbia, però la Bibbia è un libro sull'umanità, San Francesco è un uomo, quindi io pensavo che fosse più ristretto l'ambito della persona a cui potesse interessare un libro su San Francesco. Invece no, invece San Francesco è una figura che affascina moltissimo, perché è una figura fondativa dell'identità italiana, è una figura che parla ovviamente ai credenti, ma anche ai non credenti, o comunque a chiunque si interroghi sulla spiritualità. Cioè, il fatto che siano stati terziari francescani quasi tutti i grandi italiani, Dante, Giotto, Petrarca, Boccaccio, Manzoni, De Gasperi, tantissimi, tutti i grandi scienziati, Marconi, Volta, Galvani, questo vuol dire che nel francescanesimo c'è una tensione spirituale fortissima, e questa tensione si riverbera attraverso il tempo. Sono passati 8 secoli dalla morte di Francesco, ma il fascino di Francesco è più vivo che mai.
0: Ecco, il fascino di Francesco, che è in apertura, lei scrive che il vero miracolo di Francesco è un altro, è la dimostrazione che cambiare è possibile, che il cristianesimo non è cupezza e tetraggine, ma speranza e gioia. Ecco, secondo me questo è una delle dimensioni principali anche del libro nel quale lei lo racconta.
1: Ma guardi, la cosa che mi colpisce sempre, io ho sempre frequentato molto Assisi, mio figlio si chiama Francesco, e la cosa che mi colpisce è che la gente non va ad Assisi a chiedere una grazia, a chiedere un miracolo. Sono altri i santi francescani che fanno i miracoli, o meglio, ovviamente è Dio che fa il miracolo attraverso di loro. Sant'Antonio, Padre Pio. Francesco non fa i miracoli, ne ha fatti, ne sono stati attribuiti durante la vita, anche dopo, ma il vero miracolo di Francesco è dimostrare che la gente può cambiare, che l'uomo può diventare migliore. Non è un caso che ad Assisi Papa Giovanni Paolo II abbia chiesto ai capi delle altre religioni di pregare con lui per la pace. Era 1986, 3 anni dopo che crollava il muro di Berlino, finiva l'apartheid in Sudafrica, Mandela da Galeotto diventava presidente. E nel 93 sembrava addirittura che avessero fatto la pace israeliana e palestinese, è stata un'era straordinaria nella storia dell'umanità. Poi la storia ha preso tutta un'altra direzione, ma questo rende ancora più urgente non solo andare ad Assisi, dove adesso a febbraio sarà esposto il corpo di Francesco, ma ascoltare il suo insegnamento. Lui era un uomo di pace, noi facciamo le guerre, lui amava tutte le creature, noi la creazione la stiamo distruggendo, lui ci ha insegnato a rispettare la dignità di ogni uomo e di ogni donna, e noi la dignità degli uomini e troppo spesso delle donne la calpestiamo.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo ultimo libro, ma del suo grande successo editoriale, che è Francesco il primo italiano, edito da Harper e Collins. Siamo con Aldo Cazzullo e ci sta parlando del suo ultimo libro, Francesco il primo italiano, grande successo dell'anno scorso e che anche adesso è in testa alle classifiche. Ecco, io leggendo questo libro ho avuto l'impressione che sia anche un'autobiografia in qualche modo, perché lei racconta una serie di cose e di luoghi come di ambiti vissuti, non di ambiti così letti, incontrati durante una ricerca, ma come se ci fosse anche un riassunto della vita. Prima accennava a Sant'Antonio, poi a Padre Pio, cioè sono incontri che lei non ha fatto per il libro, ma che in occasione del libro ha recuperato dalla sua vita.
1: Beh, questo è vero effettivamente, ma poi ho fatto alcuni incontri proprio invece pensando al libro. Sono tornato non soltanto ad Assisi, ma sulla Verna, a Subiaco, dove c'è il primo ritratto di Francesco, anche se il monastero dei Benedettini. Sono stato a San Giovanni Rotondo, nel monastero di Padre Pio, sulla Verna, dove appunto lui, secondo la tradizione, ebbe le stimmate. Sono stati in molti luoghi francescani, a Cortona. E poi vede, il libro sulla Bibbia era un libro che partiva da mio padre, partiva dalla morte di mio padre. Non a caso il libro si intitola Il Dio dei nostri padri, perché per i nostri padri l'esistenza di Dio era certa come il fatto che il sole sorge e tramonta, e sentivano di vivere sotto l'occhio di Dio. E questo è un libro sul figlio, perché mio figlio, il mio primogenito, si chiama Francesco, e penso che non soltanto Francesco sia un bellissimo nome, non soltanto Francesco sia il patrono d'Italia, ma questa è solo una conseguenza. Francesco è una figura veramente che definisce la nostra identità. Lei prima diceva che Francesco ci dimostra che il cristianesimo non è tetragine, cupezza, ma è gioia, felicità. Se il cristianesimo in Italia è meno dogmatico, meno rigido, più umano che in altri paesi, beh, lo si deve al fatto che abbiamo avuto Francesco. Le prediche di Francesco non avevano nulla delle prediche medievali, così come le pensiamo, il diavolo, la morte, il peccato, l'inferno. No, tutti ricordiamo, non ci resta che piangere, no? Ricordati che devi morire, Massimo Troisi che risponde, mo me lo segno. Ecco, le prediche di Francesco erano tutte diverse, ci dicevano che essere cristiani è una fortuna, una gioia, una felicità. La felicità per i francescani è un dovere, Francesco lo farà proprio scrivere nella regola, anche se poi quella frase purtroppo scomparirà in stesure successive. I fratelli devono essere felici, soprattutto quando sono in compagnia di gente tenuta in nessun conto, i poveri, i lebbrosi, i mendicanti della via.
0: Ecco, lei però mi pare che anche a parte questa cosa dell'autobiografia si sforzi sempre in tutto il libro di raccontare Francesco come una figura assolutamente presente e assolutamente contemporanea, e si ha l'impressione sia questa poi anche la ragione per la quale c'è questo successo del libro, perché non parla di una figura lontana ma parla di un nostro contemporaneo in qualche modo.
1: Ma Francesco è una figura modernissima. Intanto lui crea una comunità di eguali, cioè in una società gerarchica come il Medioevo, vassalli, valvassori, valvassini, borghesi, artigiani, manovali, poveri, lebbrosi. Lui dice qua siamo tutti uguali, qua non esistono ricchi o poveri, aristocratici o plebei, uomini o donne, qua siamo tutti uguali, tutti fratelli, frati, una parola inventata da lui. E poi le sue intuizioni, le sue parole sembrano quasi profetiche. Lui dice il potere va dato a chi non lo vuole, chi non lo cerca. I potenti non devono volere l'applauso del popolo ma il suo bene. E ognuno deve essere remunerato non secondo la propria autorità ma secondo il proprio lavoro. È una frase che sembra scritta oggi. Pensate quanti amministratori delegati lavorano male, mandano a casa gli operai, impoveriscono l'azienda, poi vengono mandati via ma con milioni di euro di bonus. Non viene pagato il lavoro, il merito, viene pagato lo status, Francesco l'aveva detto, l'autorità. Questo è profetico, il rispetto per gli animali. Gli animali nel Medioevo erano considerati delle cose a servizio degli uomini, lui insegna la madre a rispettarli. Il rispetto per i bambini nel Medioevo erano considerati adulti più piccoli. Lui, quando scrive una lettera a tutti gli abitanti della terra, i primi a cui si rivolge sono i bambini. Il rispetto per le donne nel Medioevo erano sempre di proprietà di un uomo, prima del padre, poi del marito. Lui tratta Santa Chiara da pari a pari, spesso pensa a se stesso come donna, in particolare come madre. A un compagno scrive: se ti manca tua madre, vuoi qualche altro conforto, vuoi tornare da me, vieni pure. La madre è lui.
0: Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando del suo ultimo libro, Francesco il primo italiano, Harper & Collins. Siamo con Aldo Cazzullo che ci sta parlando di Francesco il primo italiano, il suo libro edito da Harper & Collins. E c'è in questo libro un passaggio e mi ha colpito molto una cosa che io non sapevo assolutamente. Quando lei parla del Natale, e lei dice c'è la Pasqua, la settimana santa, dice, Francesco però preferiva il Natale. Tommaso da Celano racconta, Francesco chiama feste delle, festa delle feste il giorno in cui Dio, fattosi piccolo infante, ed ha succhiato un seno umano. Quindi forse è anche da lì, da Francesco, che nasce questa, questo attaccamento per il Natale, che nei cattolici è superiore a, a quello del, degli ortodossi, che invece preferiscono la Pasqua come grande festa.
1: Beh, sicuramente nasce con Francesco il culto di Gesù Bambino e anche l'idea stessa del presepe, il primo presepe vivente, quello di Greccio. Francesco amava talmente tanto gli animali che voleva che anche loro avessero una parte, quindi si inventa il bue e l'asinello, che nei Vangeli approvati dalla Chiesa non ci sono, e chiama i pastori nella parte di se stessi, bela come una pecora, perché Betelem, queste lunghe, sono, mi ricordano il suono della pecora. Lui amava molto gli agnellini perché vedeva nell'agnello il simbolo di Gesù. E poi ricordiamoci sempre che Francesco inventa il presepe al ritorno dalle crociate, dove ha visto i massacri tra cristiani e musulmani, e lui dice, lui è stato anche a Gerusalemme, a Betlemme, e poi pensa, non è, non è necessario fare la guerra per riconquistare Gerusalemme o Betlemme. Gesù nasce ovunque, per tutti, Greccio è la nuova Betlemme, e questa è un'intuizione straordinaria. E io penso anch'io, lei ha detto una cosa molto giusta, se noi siamo così legati al Natale, e anche perché Francesco ha istituito non solo il presepe, non solo il culto di Gesù Bambino, ma ha trasmesso questa idea che Dio si incarna in un bambino e succhia a un seno umano. E poi certo la Pasqua è molto mistica, Settimana Santa, piovosa, ventosa, la crocifissione, e qui anche Francesco ha qualcosa da dire, perché Francesco è il primo uomo che riceve le stimmate, che riceve le ferite di Gesù in croce, alle mani, ai piedi e nel costato. Prima di lui gli impostori che avevano tentato di procurarsi le ferite di Gesù erano stati puniti severamente dalla Chiesa. Qui invece è la Chiesa che dice Francesco ha le stimmate, cosa di cui è vero in vita non aveva mai parlato, perdeva sangue dal costato, ma quelli che si avvicinavano per aiutarlo dicevano cura mabe de facto tuo.
0: Ecco, questo rapporto con la Chiesa poi è molto importante, lei ne parla molto nel libro, perché siamo in un medioevo nel quale l'atteggiamento verso la Chiesa dei riformatori, di quelli che si proponevano come coloro che richiamavano la Chiesa alla povertà, era un atteggiamento di critica nei confronti della Chiesa, mentre invece Francesco non ha mai un distacco dalla Chiesa, anzi è fedelissimo.
1: Francesco la Chiesa non la voleva distruggere, Francesco la Chiesa la voleva salvare. Infatti questi che ogni tanto dicono, beh però Francesco era un catarro, Francesco era un eretico, questo non è vero. Allora, quello che distingue le eresie tra di loro è il rifiuto dei sacramenti. No, possono essere molto diverse le eresie, ma è la cosa che hanno in comune è il rifiuto dei sacramenti, il rifiuto della mediazione del sacerdote tra l'uomo e Dio. Francesco invece riconosce l'autorità dei sacerdoti, e sono coloro che trasformano il corpo di il pane nel corpo di Cristo, il vino nel sangue di Cristo, quindi lui non è assolutamente contro la Chiesa, ma non è neanche contro i ricchi. Lui non dice voi dovete essere poveri, dice io voglio essere povero, io voglio vivere secondo il Vangelo, io voglio vivere come Gesù, io e i miei fratelli, i miei frati, e avverte l'esigenza di avere il permesso del Papa. E all'inizio Vicenza III è un po' perplesso di fronte a quest'uomo magro, macilento, vestito di sacco. Poi c'è l'espediente del sogno, il Papa sogna la Chiesa San Giovanni Laterano che crolla, e quell'uomo piccolo, macilento, vestito di sacco, che la sostiene, l'uomo è Francesco. A dire il vero, i domenicani raccontano la stessa storia, lo stesso sogno, lo stesso Papa, la stessa Chiesa che crolla, ma l'uomo che la sostiene non è Francesco, è Domenico. Chi ha ragione? Chi siamo noi per dirlo? Dante, che non era uno sprovveduto, risolve la questione mettendo fianco a fianco in paradiso Francesco e Domenico e facendolo dare Francesco da un domenicano, anche domenicano, San Tommaso d'Aquino, l'uomo che Umberto Eco definiva il più intelligente che sia mai vissuto, che era arrivato quasi a dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio, e facendolo dare Domenico da un francescano, Bonaventura da Bagnoregio, l'autore della leggenda Maior, della biografia, come dire, ufficiale di Francesco, che però toglie un po' di umanità, toglie un po' di tormento la figura di Francesco, e poi Bonaventura pretende che tutte le altre vite vengano distrutte. Poi qualcuno ovviamente si salva, spesso vengono salvate dai benedettini, le prime biografie di Francesco, Tommaso da Celano, gli appunti, la copia degli appunti dei suoi compagni, e adesso che l'abbiamo recuperata abbiamo un quadro più ricco della figura del nostro santo, dico nostro, proprio perché Francesco per me è la figura fondativa dell'identità italiana.
0: E su questa affermazione, così che è condivisibilissima, perché poi Francesco il primo italiano è veramente un sottotitolo molto azzeccato, io ringrazio Aldo Cazzullo di averci parlato del suo libro Francesco il primo italiano, HarperCollins, che è adesso in testa alle classifiche e quindi ha rilanciato per la seconda volta consecutiva uno sguardo sulla spiritualità, dimostrando che poi sono cose interessanti per tutti, non solo per un frammento dei lettori. E io ringrazio moltissimo e saluto anche a nome di tutta la rete. Grazie.
1: Grazie mille, è stato un piacere stare con voi. Un caro saluto.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: I libri di oggi sono Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, Dolcezza, problematicità, tragedia della vecchiaia di Tolstoi, di Biblioteca. Poi Andrea Dall'Asta, La grotta della rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. E infine La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini. Ma cominciamo con Anni con mio padre, di Tatiana Tolstoi. Ora, questo non è esattamente un libro ovviamente recentissimo, perché sono morti tutti, Tolstoi, la Tatiana che era sua figlia. Il libro è del 75 in realtà, uscito in Italia nel 76, però adesso Biblioteca Edizioni lo ripubblica e è una lettura sicuramente interessante, come lo era all'inizio, lo è ancora. Semmai forse si poteva presentarlo in maniera un po' diversa, perché questo libro entra veramente nel tema della vita di Tolstoi, soprattutto la tragedia della vecchiaia di Tolstoi, solo nella parte finale. Prima sono racconti più autobiografici di Tatiana Tolstoi, della figlia. Poi però da pagina, qui in tutto sono quasi 400 pagine, 360 pagine, da pagina 320 più o meno in poi c'è questa parte, si chiama Lampi di memoria, che si occupa veramente direttamente di Tolstoi, lo racconta e racconta anche tutta una serie di cose a volte divertenti, anche se qui poi alla fine giustamente il sottotitolo parla di tragedia della vecchiaia di Tolstoi, perché poi, come sappiamo, Tolstoi a un certo punto praticamente fugge da casa e va a morire in una stazioncina dove viene ritrovato, perché non riesce a trovare una sintesi nella propria vita. Comunque, questa poi è la parte finale del libro. Prima ci sono una serie anche di riflessioni interessanti, per esempio questo capitolo, questa parte del libro, questa sezione del libro si chiama Lampi di memoria, comincia con una riflessione molto interessante. Dice: nel corso di un'inchiesta un quotidiano parigino aveva domandato da quali segni si riconosca l'avvicinarsi della vecchiaia, e qualcuno ha risposto: quando assalgono i ricordi, che mi pare veramente una riflessione molto centrata. E poi ci sono anche così questi racconti che partono da lontano, dai genitori di Tolstoi e da come viveva una certa società, com'era un mondo che è scomparso completamente già in epoca di Tolstoi padre, ma è perché Tolstoi nonno, in questa famiglia veramente di ricchissimi nobili russi, in cui racconta Tatiana che una domestica, la vecchia Agafia, mi raccontava che i padroni mandavano a lavare in Olanda la loro biancheria, perché trovavano che in Russia non c'erano lavandai abbastanza capaci. Una volta l'anno partivano per l'Olanda vetture cariche di biancheria sporca, che dopo qualche mese tornava lavata e stirata. Cioè, questo era il mondo nel quale poi alla fine nasce Tolstoi, che poi è il mondo che crea la sua crisi, perché Tolstoi è un idealista assoluto. Dopo una gioventù nella quale fa anche il soldato, ci sono tutti i suoi racconti anche della guerra di Crimea, fa il soldato nel senso fa anche la guerra, combatte, e poi però ha una serie di conversioni sempre più dure, per cui capita, e qui Tatiana racconta un aneddoto, racconta che da Mosca a Yasnaya Polyana, che era dove vivevano dove era nato fra l'altro Tolstoi, poi hanno riorganizzato tutta la casa, ci sono circa 200 chilometri. A volte mio padre copriva la distanza a piedi, mescolandosi sulla strada maestra al mondo errante dei pellegrini, che lo interessavano molto, e poi ci impiegava 5 giorni in quel viaggio, cioè gli piaceva mescolarsi al popolo, che significava veramente uno sbalzo impressionante. E tant'è, amava anche, dice, durante la strada si fermava a dormire, a mangiare un boccone in qualche isbo, in qualche albergo popolare. Poi si ferma a una stazione e una signora si sporge dal finestrino e dice: ehi vecchietto, vecchietto, vuoi andare alla toilette delle signore a prendere la sacca da viaggio che ho dimenticato? Ma presto, perché il treno sta per partire. Allora lui si precipita, trova la sacca, la porta, le risponde, dice: mille grazie, questo è per te, e gli dà una moneta di bronzo e se la mette in tasca. Però viene anche riconosciuto, per cui un viaggiatore chiede alla signora, dice: ma lo sa chi gli ha dato la mancia? L'ha data a Lev Tolstoj, Lev, qui lo chiamano sempre Lev. Mio Dio, cosa ho fatto? Lev Nikolaevich, perdonatemi, restituitemi i 5 copecchi che vi ho dato sventatamente. E Tolstoj dice: perché? Non avete fatto niente di male, i 5 copecchi li ho guadagnati e me li tengo. Quindi è anche spiritoso, però qui andava vestito infatti da contadino, però c'ha questo contrasto, questo scontro, questa incapacità di risolvere insieme le modalità della loro vita fra lui e sua moglie, per cui sua moglie, che era di ottima famiglia, che l'aveva seguito a Polian, che però non riusciva a comprendere questo desiderio di, potremmo dire, di francescanesimo che aveva Tolstoj. E quindi a un certo punto c'è questa vita in casa con questa costante tensione che aumenta. È una grande famiglia, perché loro avevano 7-8 figli, uno fra l'altro muore, che è una tragedia pazzesca per la moglie, e alla fine Tolstoj, vecchio e insofferente anche di qualunque piccola comodità che gli venga offerta alla sua condizione, scappa di casa e verrà ritrovato, ma verrà ritrovato in condizioni ormai gravissime. La figlia lo raggiunge, praticamente lui muore fra le braccia della figlia, ma non vuole mai più vedere la moglie. Ecco, questo è poi il racconto in breve degli ultimi giorni di Tolstoj, che ne hanno anche fatto un personaggio molto particolare. Comunque il libro è Tatiana Tolstoj, Anni con mio padre, dolcezza, problematicità, tragedia della vecchiaia di Tolstoj, edito da Biblioteca.

secondo libro di oggi è Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora. Questo è un libro del quale è quasi impossibile parlare, già è difficile parlare dei libri, riassumere in poche parole, si cerca così di dare il senso. Ecco, questo è, per di più è un libro molto illustrato, che si appoggia molto sulle illustrazioni mentre racconta, e però è anche un libro molto interessante perché appunto è un viaggio un po' erratico, anche senza un itinerario troppo rigoroso, troppo preciso, perché poi è legato questo viaggio al senso della grotta. Ora, che cos'è una grotta? Appunto, andando nell'indice vediamo che la grotta può essere molte cose diverse. Tant'è si comincia con indicando che il percorso sarà tra arte, cinema e teologia, poi che ci sono degli itinerari, poi c'è questo dove abita Dio, le dimore del divino tra Atene, Roma e Gerusalemme, poi addirittura c'è un capitolo dedicato a Hopper, grande pittore, e poi si va avanti, la luce, il colore del desiderio, percorsi dell'arte, proprio questo tra architettura e teologia, dall'impressionismo a oggi, quindi andando sull'arte contemporanea, poi invece si torna dall'età paleocristiana al barocco, poi c'è addirittura quella che è una monografia sulla Vergine delle Rocce, insomma c'è anche una ricomposizione di quelle che sono state nella vita di Andrea Dall'Asta le cose che l'hanno interessato nel campo dell'arte, che vengono ricomposte attorno a questa idea della grotta, perché se appunto quando arriviamo alla monografia della Vergine, sulla Vergine delle Rocce di Leonardo, c'è veramente questa situazione della grotta raccontata da Leonardo nella sua pittura. Il libro appunto è un viaggio, ed è un viaggio che passa da molti posti, insomma bisogna un po' bisogna leggerlo e guardarlo per capirlo. Il libro è Andrea Dall'Asta, La Grotta della Rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia, edito da Ancora.

Ultimo libro di oggi, La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini. Ecco, prima bisognerebbe dire chi è Giordano Goccini, che è il parroco di Novellara, che è un paesino in provincia di Reggio Emilia, che fa parte del comitato scientifico dell'osservatorio giovani dell'istituto Toniolo, che è uno grande camminatore e che ha lavorato alla riscoperta di questo tracciato a piedi che è da Mantova a Lucca e segue praticamente una strada abbastanza insolita, perché fa Mantova, cioè la strada è abbastanza diretta, però non sono i passi ai quali siamo abituati, non è il percorso che siamo abituati a considerare il percorso, per esempio, né della Francigena né di quelli di altri tracciati che sono stati fatti, che passano poi attraverso tutti i passi che si conoscono dell'Appennino, i passi che si conoscono, che si frequentano. Adesso di solito, cioè da Mantova a Lucca, la strada normale sarebbe andare per Parma, Fornovo, poi da lì c'è il passo della Cisa, poi si scende dall'altra parte e si passa lungo la costa per arrivare a Lucca. Invece questo percorso va proprio diretto da Mantova, Reggio Emilia, tra Mantova, Guastalla, Reggio Emilia, Canossa, e poi da lì dritto dritto fino a Lucca, e per questo poi diventa la via matildica, perché Canossa, Matilde di Canossa, questa grande feudataria medievale che controllava praticamente tutti i passi appenninici e il suo scontro con l'imperatore appunto per il controllo dei passi, perché quando ci sono questi tentativi dell'imperatore tedesco di collegare praticamente il suo impero tedesco con la parte italiana della quale lui in teoria è anche imperatore, il passaggio degli Appennini diventa un elemento decisivo e Matilde è in grado di bloccarlo. E a Lucca il volto santo è una statua di legno, quindi una figura lignea che la tradizione vuole sia stata realizzata, cioè Nicodemo realizza la statua, ma quando deve fare il volto di Cristo non riesce a fare questo volto, e mentre dorme il volto si scolpisce da solo, e quindi è praticamente Cristo stesso che si ricostruisce i propri lineamenti e li dona a Nicodemo. E poi c'è tutta la storia di come questa figura lignea abbia fatto tutto un percorso. Tra l'altro di recente è stata completamente restaurata questa immagine, e per cui siamo dalla parte così settentrionale, è dominata da questa figura di Matilde, la parte settentrionale di questo percorso a piedi è dominata dalla figura di Matilde, mentre invece quando si passa l'Appennino poi si arriva dalle parti di Lucca, allora dominante diventa questa immagine del volto santo, diventa proprio un pellegrinaggio da Mantova al volto santo, che è sempre stato meta di pellegrinaggi, tant'è Lucca è un punto centrale del sistema di pellegrinaggi e anche del sistema stradale poi che collega sostanzialmente il nord con Roma, perché prima che la strada venisse proprio cambiata per passare da Firenze si passava da Lucca, evitando tutta una serie di impaludamenti e anche una serie di rischi dovute alla insicurezza che era lungo le strade. Il libro è La via matildica del volto santo, a piedi da Mantova a Lucca, di Giordano Goccini, parroco di Novellara, e l'editore è Terre di Mezzo. Prima abbiamo parlato di Andrea Dall'Asta, La grotta della rinascita, un viaggio tra arte, architettura, filosofia e teologia di Ancora, e prima ancora invece abbiamo parlato di Tatiana Tolstoi, Anni con mio padre, Dolcezza, problematicità, tragedia delle vecchiaie di Tolstoi,
di biblioteca. Vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno reso possibile questa di Tolstoi di biblioteca. Vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Lungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza e della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Lungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché quest'estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna prendere l'attività quotidiana, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto, sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono, dopo una ricarica anche di carattere fisico bisogna prendersi con lena tutte le attività che normalmente svolgiamo. Immagino che prossimamente inizia anche la scuola, l'anno scolastico, dal 1 settembre normalmente si avvia questo discorso, e ci rendiamo conto che tra bambini, giovani, genitori e tutto il resto, chiaramente si pone il problema di come riavviare il tutto. Bisogna predisporre ogni cosa anche per predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani, degli alunni e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione, la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche oppure gli opifici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, e le persone che lavorano nel quotidiano a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, e auguriamo nell'uno e nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
0: Padre Antonio, io ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti possono dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio, quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
1: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani, ringraziare il Signore del riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuito del Signore. la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro, ma caratterizzarla dal punto di vista cristiano, sia l'uno che l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro, dal punto di vista teologico, sappiamo benissimo, è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, a quella che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il settimo si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa orma, la stessa scia. Non possiamo stare con le braccia conserte dalla mattina alla sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare lavoro, immagino quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione: molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accoglienza presso l'Europa. Vi rendete conto che effettivamente ci troviamo di fronte a un bisogno generalizzato di lavorare e di guadagnare onestamente, e che non sempre questo succede. Quindi dobbiamo dire grazie Signore che ci fai lavorare, grazie Signore che ogni anno ci dai l'opportunità di poterci riposare, grazie Signore per tutto quello che ci offri come dono gratuito dal cielo.
0: Poi la seconda cosa che mi è venuta in mente, Padre Antonio, sì, è che noi ritorniamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
1: È vero, hai ragione, su questo non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente quando noi ritorniamo all'attività è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanze, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo, io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi, le colleghe, i presi di vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa, e mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vincere un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vedevo proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore, quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu, è una missione. Qualsiasi persona che lavora, il lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarlo a questo termine: siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, compassione e amore.
0: Ecco, Padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto dell'idea del lavoro cristiano,
1: sì,
0: che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
1: Se vogliamo prendere un esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli, e che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù Bambino, la Vergine Santissima che pure lavorava nel piccolo, ha svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quello che possono dare. Certo, quando sono minorenni dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo, perché si dice una volta: impari il mestiere e mettilo da parte. E così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità. Più conosci, più esperienza, e meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
0: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
1: Sì.
0: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà, perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
1: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua chiaramente a proteggere la creazione, e non è che come.
0: Non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire il Signore, no?
1: Potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa, perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui al progetto della creazione, ad integrare, è affidato alla custodia del creato, ci ha addirittura messo al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto: guidate voi tutto il creato. Non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare, il creato, ciò che ci è stato consegnato come custode e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere, mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
0: Ecco, Padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo: andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante apparentemente, no?
1: Partiamo dal discorso della vita. Prima di tutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, anche specializzazione, nelle varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici: una mamma che accompagna il figlio alla scuola, qual è il gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio, aiuta un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola, sappiamo benissimo, è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
0: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno, perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
1: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magistero, Laborum Exercens, ne cito uno così, sono, sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il Magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio quando c'è la possibilità di mettere in salto più questa dimensione più maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro e con pari dignità e pari retribuzione, perché anche su questo aspetto, carissimo Federico, molte volte c'è incongruenza, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Tutti siamo uguali, se io lavoro per 12 ore e queste 12 ore vengono retribuite a me in un modo e in un altro modo facendo lo stesso lavoro, penso che siano ingiustizie e discriminazioni. Dignità significa rispettare le persone, retribuire in modo migliore possibile, possibilmente anche rispettare le proprie caratteristiche, i propri bisogni e anche i propri limiti.
0: Ti giro, padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come dicevamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
1: Rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo. Il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi, e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità in un contesto ben preciso. Tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi una famiglia, un luogo, in un laboratorio, una scuola, un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi. Una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che va a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. È così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro, ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenze, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza, e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere, farti circolare dicendo anche falsità.
0: E l'altra domanda, padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
1: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai, con il sudore della tua fronte tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale e in cui non era, tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare. creare e costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi se vogliamo agganciare ad una visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo è un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pedimenti di Cristo. Ciò che manca alla passione di Cristo non lo completiamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto. A volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi i permessi oppure di giustificarsi le assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare, ciò che manca alla passione di Cristo è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
0: Il ritorno dalle vacanze, padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, padre Antonio?
1: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi diciamo riprendere significa continuare per me. Non è che io ho interrotto qualche cosa, si riprende nel momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo per poter continuare l'esperienza prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella Chiesa, per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici, e lo fanno con generosità, continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee, come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. Quindi condividere anche questa esperienza della vacanza, della ripresa quotidiana con il lavoro, significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale, per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
0: Ecco, però padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si debbono scoraggiare, ma in che modo si può fare secondo te, padre Antonio?
1: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia. Io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è ricominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo 2 mesi o 3 mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua, però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere il contatto con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi. Oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci. Come mai non vieni? Come mai? Dove sei stato? Perché non riprendi? Ecco, interpellare i parroci, questo lo possono fare, oppure il consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri monasteri o conventi, nel caso specifico nostro, dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino. quelli a mezza giornata. Quelli del mattino sono un po' più frequentati perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
0: Ecco, presento che abbiamo 3 minuti esattamente, sì. Ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
1: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie lo conosciamo quante sono, più o meno non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia. Non ritorniamo sul posto di lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore lena, anche maggiore entusiasmo, la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto le persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita. Riprendere anche questo rapporto con i sentimenti familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
0: Bene, io ringrazio padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30, di domenica 30. Grazie padre Antonio, davvero di cuore.
1: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
0: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e di ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi a Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato, Don Francesco.
2: Grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain e i genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli, e questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi, quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste. Però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso, interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre a modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava la bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. io vado dai miei amici, avevo altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Prova a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Mario,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabi all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni Paoline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, quella sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, l'heavy metal che mi fa impazzire, quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica, quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare in ristorante a festeggiare mi portò in una casa di accoglienza per disabili, e quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone, e in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli, vivendoli, possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto, e credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre, per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Jovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione. E poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato a un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che

0: tipo di contraddizione, perché la vita è complicata e semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato,
1: come no, i tempi di Gimme Five,
0: dicevano Gimme Five, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione e il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna, quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri, non piace a tutti, no, Jovanotti, ma va bene così, noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema, noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
1: Non c'è dubbio, però Jovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
0: È meraviglioso.

0: l'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente, e per me è una canzone iconica. Sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che a non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica e contemplare ciò che l'arte ci ha lasciato per sentire e gustare interiormente questa parola. Il Vangelo di questa domenica è per la tradizione cattolica molto importante, perché si può considerare una delle affermazioni più chiare, più ufficiali, più esplicite del primato di Pietro. Allora evidentemente noi cattolici ci teniamo molto a questo, ci teniamo a dire che Gesù ha lasciato a Pietro e ai suoi successori la responsabilità massima nella Chiesa. E sì, ci sono tanti documenti anche nei primissimi secoli e nelle primissime generazioni cristiane che confermano questo. Per esempio c'è la seconda lettera di Clemente alla fine del primo secolo, che già indica che il Vescovo di Roma ha un ruolo particolare. Però ascoltando il Vangelo di questa domenica scopriremo che c'è molto di più, c'è una profondità spirituale incredibile, non è semplicemente qualcosa di istituzionale, il primato del Papa, no, c'è qualcosa che parla alle nostre viscere, lo ascoltiamo insieme.
2: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
1: Il Vangelo del primato di Pietro, dicevamo, Vangelo anche che ci parla delle profondità del nostro cuore. Perché? Vediamo un po' qual è la situazione geografica in cui è ambientato questo racconto. Siamo, dice il testo, giunti nella regione di Cesarea di Filippo, al nord della terra di Israele, nelle prime propagine di un sistema montagnoso che poi diventano le montagne del Libano. A Cesarea di Filippo ci sono delle rocce enormi. E allora è stupendo immaginare Gesù che, guardando queste rocce, pensa a Pietro, pensa alla solidità di ciò che lui sta costruendo. Al tempo stesso queste rocce, questa pietra che lui vede nella natura, nel paesaggio, gli fa pensare a una pietra in particolare che nella tradizione ebraica è fondamentale, quella che i rabbini chiamano Aben Shetiyah, che vuol dire pietra di fondazione del Tempio. Questa pietra di fondazione del Tempio è la pietra sulla quale tanti secoli prima il patriarca Giacobbe si era addormentato. Ecco, in realtà Giacobbe aveva scelto una pietra fra le altre quando stava fuggendo da suo fratello Esaù, che aveva giurato di ucciderlo perché Giacobbe aveva rubato la primogenitura. E dunque povero Giacobbe stava fuggendo pensando anche forse che era diventato lui il figlio maledetto, cercando di rubare la benedizione del padre, ma in questo modo così ambiguo, ambiguo come anche il suo nome, Giacobbe in ebraico Yaakov, vuol dire colui che fa lo sgambetto all'altro, si potrebbe dire il soppiantatore, colui che vuole prendere il primo posto, che ruba il primo posto. Allora il nome di Giacobbe, che esprime questa ambiguità della ricerca del primo posto a tutti i costi, si concentra poi sul simbolismo di quella pietra sopra la quale lui si addormenta. In quella notte in cui è fuggito da suo fratello Esaù, non ce la fa più, si addormenta. Ecco, pietra in ebraico è Aben, che è molto simile alla parola Ben, figlio. Infatti, che lui prendesse questa pietra e si addormenta su questa pietra, sta a dire che si addormenta sul suo problema, il suo cruccio, il suo dubbio esistenziale, diremmo noi oggi. L'essere figlio, che tipo di figlio è Giacobbe? Amato? Non amato? Rigettato dalla famiglia perché ha ingannato suo fratello? Benedetto o maledetto? Questo è una fotografia straordinaria dei nostri dubbi più profondi. Ma io sono figlio amato o no? Sono forse maledetto, forse scartato, pietra scartata. E allora la tradizione rabbinica al tempo di Gesù raccontava che questa pietra sulla quale Giacobbe si è addormentato, che poi esattamente su quella pietra Dio rinnova l'alleanza, perché a Giacobbe gli dice: guarda che io sono io che ti benedico, non c'è bisogno che tuo papà terrestre ti benedica, anche se tu hai avuto delle cattive esperienze genitoriali con le tue figure paterne o materne, non preoccuparti, perché io sono il Padre Celeste che ti benedico, e c'è la famosa scala, no, che unisce il cielo e la terra. Ecco, allora, secondo la tradizione rabbinica, questa pietra che poi Giacobbe unge, che poi dice questa è la casa di Dio, la porta del cielo, che già nel testo dell'Antico Testamento indica un carattere architettonico, è un'espressione dell'architettura, è forse il primo racconto nella tradizione ebraica che dice qualcosa sulla teologia dell'architettura del Tempio. Il Tempio è casa di Dio e porta del cielo. Ecco, quella pietra lì, racconta la tradizione rabbinica al tempo di Gesù, fu scelta da Salomone per costruire il Tempio di Gerusalemme. Anzi, fu Aben Shetiyah, cioè pietra di fondazione. Ma dove che Salomone mise quella pietra di fondazione? Ebbene, cercò la porta degli inferi, e c'era in un monte, in una zona un po' elevata, in Gerusalemme, che poi divenne il monte del Tempio, la bocca degli inferi, secondo le antiche tradizioni rabbiniche. E su quella bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, pietra di Giacobbe, pietra in cui si erano uniti cielo e la terra, in cui c'era stata la scala di Giacobbe, in cui Dio aveva rinnovato l'alleanza, pietra che significa essere figlio, e in questo caso essere figlio benedetto dal cielo. Ecco, su questa bocca degli inferi Salomone mette questa pietra, quasi a neutralizzare la potenza degli inferi, la potenza negativa di questo magma. Ecco allora che è esattamente questo che Gesù evoca qua, quando dice tu sei Pietro e su questa pietra io costruirò la mia chiesa, la mia ecclesia, che non è il Tempio, ma è molto di più, è il Tempio fatto di pietre vive, che sono gli uomini, che sono i discepoli, che è la comunità. Cioè, sta giocando Gesù, è Matteo che riporta queste parole, qua è commovente, perché in realtà sta usando quello che le persone del suo tempo vedevano nel Tempio di Gerusalemme per dire: non è questo che conta, non è questo grande edificio, ma vedete, questo grande edificio siamo noi, E questo grande edificio si basa su una cosa: ricordare che sei figlio amato, che sei figlio benedetto, anche se ti senti un, diremo noi, Yaakov inside, no? Un ambiguo dentro, una persona piena di ambiguità. Ma il Signore va al di là di quello che sono le tue imperfezioni, i tuoi sbagli. Tu sei figlio per sempre e figlio amato. Ricordati di questo, unge quella pietra, cioè fanne un memoriale. Fai sì che il luogo dove tu hai incontrato Dio, in cui, perché per ciascuno di noi c'è un momento della vita in cui, anche se sei non credente, tu hai detto: ma forse Dio c'è? Ma no, lasciamo stare, forse non c'è, meglio se non c'è. Ma anche se sei credente è la stessa cosa, alla fine non è che ci sia chissà che grande differenza, perché anche se sei credente, magari sei credente perché ti hanno insegnato così, però l'esperienza di Dio è ancora un'altra cosa. E quando tu dici: Signore, ci sei, Signore, hai unito il cielo e la terra, proprio sul mio dubbio più ancestrale, che mi prende alle viscere, se io sono amato o non amato, proprio quando mi sento un maledetto, tu hai unito il cielo e la terra, cioè tu mi hai benedetto e mi hai fatto sentire per una volta, basta una sola volta, un figlio amato. Questo è fare esperienza di Dio, per credenti o non credenti, uguale, questo è fare esperienza di Dio. Allora è questo che neutralizza le porte degli inferi, come abbiamo ascoltato, no? E le porte degli inferi non prevarranno su di essa, cioè su questa comunità nuova che io costruisco, che è molto di più del Tempio di Gerusalemme. E il Tempio, attenzione, vuol dire il luogo dove abita Dio. Dio abita in mezzo a noi, perché noi siamo il suo Tempio, e noi siamo il suo Tempio se ricordiamo che siamo amati. E se noi ricordiamo che siamo figli amati, questo ricordo, questo memoriale, questa pietra unta è capace di trasformare addirittura l'energia negativa dei nostri inferi in energia creativa. Cioè il Tempio, per costruirlo, necessita una creatività strepitosa. E da dove ti viene la forza della creatività se non dal male e dalla sofferenza, dalle ferite, cioè da questi inferi che stanno nel fondo del cuore, trasfigurati da questa pietra che è il ricordo che sei figlio amato. Il ricordo che sei figlio amato ha la capacità di trasformare tutta la tua negatività in energia creativa, in capacità di costruire relazioni, costruire quell'opera d'arte più difficile al mondo, che è costruire la comunità. Quella è un'opera d'arte, qua siamo in una chiesa meravigliosa, bellissima, ma certamente non è niente costruire una chiesa così come difficoltà rispetto a costruire una comunità di figli amati. Allora questo è ciò che qua viene specificato, e certo Pietro in quel momento lì, perché riceve questa conferma che tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, perché inizia a riconoscere chi è Gesù, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non a caso Cristo vuol dire unto, figlio di Dio, figlio amato. Lui riconosce in Gesù colui che quella identità che sarà condivisa con tutti noi, unto, come unte sono le pietre che siamo noi. Unto vuol dire consacrato, scelto, benedetto, figlio, figlio amato come Gesù, che ci fa scoprire che tutti noi siamo figli amati. Dunque questa fede che di Pietro non è solo una fede teologica, dogmatica e catechetica, che sì, che è importantissimo, e che è vero che Pietro ha un ruolo diverso a tutti gli altri discepoli, e che dunque è verissimo che i suoi successori hanno avuto dall'origine del cristianesimo un ruolo diverso. E dunque il primato del Papa, insomma, voglio dire, è abbastanza chiaro già qua. Ma c'è questa cosa più profonda, no? Siamo tutti invitati a riconoscere in Gesù quello che poi dopo anche noi siamo: unti, benedetti, figli amati. L'arte ce lo ripete in un modo
3: bellissimo.

pietra come simbolo di San Pietro è fondamentale, ma c'è un altro simbolo presente nel Vangelo che abbiamo ascoltato che avrà una maggiore fortuna nella storia dell'iconografia cristiana, è quello proprio delle chiavi. E vediamo già questo esempio antichissimo a Ravenna, nel battistero degli ortodossi, che siamo nel V secolo, già rappresenta Pietro portando in mano le chiavi. E come primo di una processione di santi, che sono poi probabilmente i dodici apostoli, e dunque guida i dodici apostoli, è il primo di questa processione, e al posto della corona, che è la corona del martirio, la corona dell'aver vinto la paura della morte, dunque della vittoria in realtà sulla morte, lui porta le chiavi che si rifanno proprio al Vangelo che abbiamo ascoltato. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questo simbolo delle chiavi è una citazione di quello che era il ruolo del luogotenente di Davide, che aveva le chiavi del palazzo. Il palazzo di Davide evidentemente doveva essere custodito da qualcuno che avesse le chiavi, allora che lasciava entrare o uscire. Allora è una metafora interessante. Pietro è colui che è invitato a lasciare entrare, uscire o eventualmente non entrare, dunque questa responsabilità delle chiavi. Lo vediamo di nuovo un po' più tardi, nel IX o X secolo, in un bassorilievo in avorio conservato a Firenze. Ecco, questo bassorilievo ha due parti. La parte superiore vediamo di nuovo le chiavi, Pietro che porta le chiavi come segno, o anzi che riceve da Gesù le chiavi, che è quasi come ricevere un testimone. Le chiavi in realtà è Gesù stesso, e se vogliamo la capacità di Gesù di legare e sciogliere, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, vuol dire di perdonare i peccati, vuol dire di liberare. Ecco, questo è consegnato agli uomini, è una responsabilità straordinaria. E come viene poi dopo tradotto nella parte inferiore? Con il battesimo. È Pietro che amministra il battesimo. Perché? Perché il battesimo è far entrare, è proprio esercitare il potere delle chiavi, e anzi sciogliere i peccati. Vediamo un ultimo esempio molto conosciuto. Caravaggio nel 1601 a Santa Maria del Popolo a Roma rappresenta l'altro grande simbolo dell'iconografia di San Pietro, che è la croce capovolta, cioè lui nel suo martirio, nel momento in cui è chiamato a dare la vita, si rifiuta, secondo le tradizioni più antiche, si rifiuta a essere crocifisso in una croce che rassomigliasse troppo a Gesù, e allora è crocifisso testa in giù. Questo per dire che il maestro è solo uno. Questo per dire che è vero che noi tutti prendiamo la nostra croce, è vero che noi tutti siamo chiamati a dare la vita, ma in realtà la croce che salva e alla quale noi tutti non facciamo che partecipare è quella di Cristo. Evidentemente Caravaggio qua fa uno dei suoi tantissimi capolavori in cui mostra questa carne umana, fragile, invecchiata del corpo di Pietro, che conserva tutta la memoria. È come se chi guardasse questo corpo si ricorda di tutta la storia di Pietro, perché il corpo è la visibilità della nostra storia, della nostra memoria. E anche i famosi piedi sporchi di chi sta sollevando la croce sembra quasi che faccia parte dello stesso corpo, perché in realtà chi dà la vita permette agli altri di far parte della sua stessa generosità, dello stesso amore, dare la vita e far entrare anche gli altri nell'amore che è Cristo.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Finora abbiamo considerato l'aspetto personale, il valore che ha per la persona, partendo appunto dalla visione dinamica evolutiva, dalla forza creatrice che soggiace, e noi come persone entriamo in comunione, ma diventiamo entrando in comunione, abbiamo visto, no? Per cui prima è la rete della vita e poi c'è la persona che sorge. E quindi poi le difficoltà e dinamiche da vivere e così via. Oggi cominciamo ad esaminare invece il soggetto comunitario, la comunità come soggetto di relazione. Per questo è l'aspetto più importante, anche dal punto di vista ecclesiale. Ho accennato ieri il problema dei sacramenti, e i sacramenti sono gesti comunitari, non sono gesti personali, sono comunitari, hanno come soggetto la comunità. E cristiani, vedremo poi concretamente, ma riprendiamo il cammino cominciando ad esaminare la forma che assume l'azione di Dio a livello comunitario. Partiamo ancora appunto dalla concezione dell'azione di Dio, non a livello adesso personale, ma a livello comunitario. Perché vi dicevo che una delle grandi difficoltà del cammino spirituale proprio di giungere a capire bene e a vivere armoniosamente il rapporto con la vita teologale, abbiamo visto, no? Cioè la triade fede, speranza, agape. Abbiamo visto partendo, cioè considerando un aspetto personale che è introdotto in una trama, in una rete di relazioni, e cresce in questo modo. Ora, lo stesso problema si pone a proposito della vita comunitaria, di una comunità che entra in relazione con altre comunità, costituisce una rete entrando in comunione con altre comunità. E allora la difficoltà ancora sorge proprio nel concepire l'azione fondante, la forza, l'energia che fonda questo processo. Se l'energia, se la forza che fonda il processo è più grande, cioè contiene potenzialità maggiori, la comunità, l'unione di più persone, costituisce un ambito di espressione più efficace. Porto un esempio banale proprio per cominciare a riflettere su questo. Pensate per esempio una corda d'acciaio che sostiene le funivie, per esempio, no? Gli esempi possono essere vari, ma pensate una funivia, no? C'è una corda d'acciaio che sostiene un peso notevole, no? Ora, la corda d'acciaio ha una portata che non è la semplice somma della portata dei fili che la compongono, ma ha una portata maggiore. Cioè, mettete che c'è una corda d'acciaio composta da 10 fili di acciaio intrecciati, non intrecciati. Vedete, un filo ha una portata, per essere molto semplici nel tempo, ha una portata di 10 chili, vedete. Ora, mettendo 10 fili insieme, il cavo dovrebbe portare 100 chili. In realtà ne porta molto di più, perché i fili intrecciati hanno la possibilità di una portata molto maggiore. perché esprimono una forza, perché la forza che è in azione non deriva da loro, costituisce il cosmo, costituisce tutti i processi, fonda tutti i processi cosmici, per cui in quelle condizioni riesce ad esprimersi molto, molto di più. E c'è una portata maggiore che gli ingegneri riescono a calcolare, hanno le loro formule e riescono a calcolare. È un esempio, ma voglio adesso allora applicarla alla comunità per capire l'idea. 10 persone che costituiscono una comunità, se è una comunità, non è se è semplicemente una semplice somma di persone che si trovano a vivere insieme occasionalmente e non entrano in relazione, no? Ma pensate a una comunità che ha gli stessi ideali, che si riferisce alla stessa fede e vive quindi un atteggiamento di fede, cioè mette in moto un'energia, utilizza, dopo torneremo su questo, utilizza un'energia che è molto più grande di quella che singolarmente ciascuno può esprimere. Ora, quando 10 persone si mettono insieme e costituiscono un soggetto di azione, in questo senso, cioè si aprono alla stessa forza di vita che è più grande, riescono ad esprimere una potenzialità vitale e quindi una capacità di amore, una capacità di misericordia, una capacità di testimonianza e così via, che non è la semplice somma delle 10 persone. Ma è esponenziale, cioè esprime una potenza di vita maggiore della somma delle 10 persone, se costituiscono un soggetto unitario, cioè una comunità. No? È chiara l'idea? Dopo spiego il perché. È chiara l'idea? Cioè la potenza della vita, la forza della vita che una comunità riesce ad esprimere, viene potenziata secondo il grado di comunione realizzata, l'intreccio della vita. No? Per questo mi ha portato l'esempio del cavo di una funivia, perché il cavo è costituito dall'intreccio di più fili, di più componenti, e più l'intreccio è solido, più la portata cresce, perché è in gioco una forza più grande, è in gioco la forza gravitazionale, quindi adesso, ma per esempio non interessa, perché nella comunità di fede è in gioco un'azione maggiore, un'energia più grande, finora l'abbiamo considerata a livello personale, individuale, no? Quando uno vive una fede riesce ad esprimere la forza della vita in modo più efficace, fino al miracolo, no? Abbiamo visto in che titolo. Ora, analogicamente, questo discorso deve essere fatto per una comunità, anzi, di per sé, il discorso dovrebbe essere fatto prima per la comunità, perché abbiamo visto in che titolo, prima è la comunità vitale, poi la persona che cresce. Questo vale anche per la famiglia. Abbiamo visto che prima è la comunità vitale, poi la persona che cresce.

umanità. Le prime se accettiamo il modello evolutivo, le prime forme umane sono sorte all'interno di una comunità precedente. In questa prospettiva l'uomo non può essere creato all'inizio. La specie umana, cioè un soggetto umano, fiorisce all'interno di una comunità precedente. No, non può essere l'avvio, non può essere l'inizio. È il frutto di un processo. Quindi, tornando a noi, una comunità che vive lo stesso ideale, che costituisce quindi un intreccio di relazioni, costituisce un soggetto operante in modo molto più efficace della somma delle singole persone. E quindi ha un'attività con efficacia esponenziale, un esponente, no? Non lo c'è, c'è somma, ma proprio la moltiplicazione di tutto. Perché questo? Perché l'azione che è in gioco, la forza che regge, l'energia che è in gioco, non è dei singoli soggetti, è di una, è più grande, è più profonda. È la forza creatrice, è la forza dell'amore di Dio, diciamo, è la forza della vita, si può esprimere in tanti modi, però è una forza che ha delle potenzialità maggiori di quelle che riesce ad esprimere nelle singole persone. E quando loro, le singole persone, sono intrecciate fra di loro e costituiscono una comunità, è che la forza creatrice riesce ad esprimersi in un modo molto più efficace della somma delle singole persone. So se questa idea è chiara. Adesso, se non è chiara, poi fate le vostre riflessioni. Ma adesso vorrei mostrare la difficoltà che c'è a pensare questo, quindi a viverlo, prescindendo, se si prescinde dall'azione creatrice. Cioè, se uno non ammette Dio, non crede in Dio, o non crede in una forza più grande, quello che il Concilio chiama la forza arcana, vi ho detto, no? Al numero 2 della nostra etate, il Concilio parla di una forza arcana che tutte le religioni riconoscono, alcuni poi chiamano anche Dio, altri padri, insomma, per il mondo. Il numero 2 della nostra etate, che è la dichiarazione sulle religioni non cristiane. Allora, dunque, siccome in gioco nella vita c'è una forza arcana, allora capite che il mettersi insieme di più persone che vivono l'atteggiamento di fede rende possibile l'espressione di questa forza arcana in maggiore, molto più profonda e più forte, proprio perché c'è potenzialità che nelle singole persone non riesce ad esprimersi, non riesce ad esprimere, aggiunge un determinato livello. Adesso cercherò di mettere in luce le difficoltà a concepire questo, se si prescinde da Dio. Ma voglio solo aggiungere, come conferma, se volete, una piccola conferma, che nella storia della salvezza, così come noi lo conosciamo fino, almeno per esempio nella tradizione cristiana, o nella tradizione ebraica, ma questo vale anche per i popoli precedenti, perché non dobbiamo pensare che Dio abbia cominciato ad operare per la salvezza solo con Abramo o con Mosè, no? già con Noè, per esempio, c'è l'alleanza noachica, come viene chiamata, no? Dopo il diluvio, nel racconto biblico, ma già con Adamo c'è. Quindi non, dobbiamo avere un orizzonte ampio. L'umanità intera è il potenziale soggetto della salvezza, il potenziale soggetto attivo della salvezza. Cioè noi camminiamo, procediamo per diventare insieme tutti i popoli l'unico popolo di Dio. E quindi c'è l'azione creatrice già, è già in opera nei diversi popoli in questo senso. Certo, ci sono modalità
più ricche, più profonde, secondo le diverse

tradizioni, sono modalità diverse, però il traguardo è questo di costituire un unico soggetto. Capite che non partiamo dall'unità realizzata, partiamo dalla dispersione, andiamo verso l'unità. L'umanità non è mai stata ancora un popolo, non è che perché le prime forme della vita umana sono sorte in modo dispersivo, per cui c'è stata una molteplicità, non c'è mai stata un'unità della vita umana sul pianeta Terra. La dispersione è avvenuta proprio partendo da diversi punti, anche se ci sono stati dei luoghi in questo senso originali, almeno si pensa che la nostra specie sia sorta in Africa orientale, ma non hanno mai costituito, non c'era mai la consapevolezza di un'unità, perché le prime forme sono apparse senza che uno si rendesse conto che cos'era. E dopo pian piano l'umanità ha scoperto, ma si è scoperta quando ha cominciato a prendere coscienza della propria realtà, si è scoperta divisa, dispersa, molteplice, e adesso sta camminando per raggiungere l'unità. In fondo è la prima volta, la nostra generazione è la prima volta che vive a livello planetario, in cui c'è un evento che accade in Giappone e coinvolge l'umanità intera, che accade negli Stati Uniti, che accade in Europa, coinvolge l'umanità intera, cioè ha riflessi reali. Prima non c'era questo. Il Concilio Vaticano II ha descritto questo processo dicendo che non ci sono più storie separate come prima esisteva. C'era la storia dei popoli africani, di un impero africano, c'era la storia dell'impero di Alessandro Magno, poi in Messico c'erano le altre cose, ma c'erano storie separate. Oggi c'è un'unica storia dell'umanità, cioè si sta delineando l'unico orizzonte planetario. Questo lo dico proprio perché ci rendiamo conto che è una prospettiva, quella che, su cui stiamo riflettendo, una prospettiva che per la prima volta viene vissuta consapevolmente. E anche le acquisizioni delle scienze umane aiutano in questo, proprio per capire il valore delle relazioni, ma non solo dei soggetti fra di loro, ma dei gruppi sociali fra di loro, delle tradizioni culturali fra di loro, delle religioni fra di loro. Capite? Proprio perché prima il rapporto tra le religioni non era consigliato, anzi era proibito dalle singole religioni. Oggi è assecondato ed è imposto come un dovere, come una necessità. Perché è venuto questo? Proprio per questo cambiamento profondo culturale, per cui si è compreso che l'azione creatrice, la forza della vita, la chiamata di Dio, possiamo dire in tanti modi, è universale, riguarda tutti gli uomini. Allora dicevo appunto, come verifica di quel discorso che ho fatto inizialmente, che nella storia di salvezza appare in modo molto chiaro che il soggetto operante è una comunità, è un gruppo, è un popolo, un piccolo resto secondo le diverse situazioni. E Gesù stesso, quando ha cominciato la sua attività, la sua missione, in modo esplicito, per una scelta compiuta, ha convocato attorno a sé degli amici, ha costituito un gruppo, i 12
che rappresentavano poi le 12 tribù di Israele, i 72 che rappresentavano, in Luca c'è questa visione più ampia, unitaria, che rappresentava tutti i popoli, perché corrisponde all'elenco dei popoli nella tavola dei popoli dopo il diluvio. Nella Genesi, dopo il diluvio, c'è l'elenco della tavola dei popoli, che appunto è 70 o 72, secondo le connessioni e le unioni che si possono fare. E quindi anche la scelta di questi 70 che Gesù che invia è, in questo senso, è simbolica, costituisce delle comunità. Perché non fa da solo le cose? Non è semplicemente perché così vanno in più luoghi, no, è proprio perché sono dinamiche nuove che vengono messe in moto, perché si verificano, cioè appaiono delle qualità nuove vivendo insieme. Credo sia chiaro questo discorso, no? Quindi il soggetto che vogliamo prendere in considerazione è la comunità stessa come soggetto di relazione, e quindi come ambito dove la forza della vita o l'azione creatrice ha la possibilità di esprimersi in modo esponenziale in virtù dell'intreccio delle persone. Fatta questa premessa, credo sufficientemente chiara, penso, però se non lo è, fate le vostre osservazioni. Vorrei proprio partire, come siamo già partiti a livello personale, dall'analisi della energia in azione, di quella forza arcana di cui parla il Concilio, proprio perché è la forza a cui dobbiamo aprirci insieme, in questo, insieme, proprio perché consideriamo come soggetto. Allora, cosa vuol dire in questa prospettiva la vita teologale? Cioè vivere insieme lo stesso abbandono fiducioso in Dio per raccogliere quella energia che è la forza che rende possibile la novità della vita, rende possibile la misericordia, rende possibile il perdono, rende possibile il dono reciproco, ma come, adesso come gruppi, come comunità che entrano in rapporto fra di loro. Ecco, a questo proposito, ed è spesso c'è un modo sbagliato anche da parte dei filosofi, di pensatori, un modo sbagliato di concepire l'azione di Dio, cioè questa forza arcana che rende possibile il cammino, la novità di vita, il fiorire di nuove qualità umane, perché la si concepisce o in concorrenza con l'azione delle creature, nel senso che modifica l'azione, che interviene, che si contrappone, tutti i racconti della Bibbia, nell'Antico Testamento in particolare, hanno questa caratteristica di esclusione, ecco, di limitazione, quindi, perché si concepisce l'azione creativa, l'azione di Dio nella storia in concorrenza con l'azione delle creature. In concorrenza, quindi, che si contrappone, che modifica, cioè quella che viene chiamata una concezione predicamentale dell'azione di Dio. Abbiamo visto i 10 predicamenti di Aristotele, cioè Aristotele divideva la realtà in 10 categorie, la sostanza e 9 accidenti. Tra gli accidenti c'era appunto l'azione. Allora si concepisce l'azione di Dio come l'azione delle creature e la si riduce abitualmente all'azione, alla causalità efficiente, cioè come il falegname ha fatto questo tavolo, ha fatto il tavolo, così Dio ha creato il mondo, ha fatto il mondo. E si concepisce così solo non della causalità efficiente, cioè che fa le cose. In realtà l'azione creatrice non è una causalità efficiente, potremmo dire che è la
somma di tutte le causalità, o meglio la fonte di tutte le causalità. Voi sapete, per darvi un esempio, voi sapete per esempio che i fisici pensano che le forze fondamentali in azione nel cosmo, che abitualmente riducono a 4, no? Alcuni aggiungono anche un'altra, ma ad ogni modo, per noi questa è secondaria. Dunque, le forze fondamentali, i fisici le riconoscono nella la forza gravitazionale, la forza nucleare forte, la forza nucleare debole e la forza elettromagnetica. Pensano che nei primi istanti del Big Bang, del processo del nostro cosmo, tutte queste forze erano unificate, cioè costituivano una forza unica, che poi subito si sono divise e sono diventate appunto la forza elettromagnetica, il nucleare elettrodebole, che inizialmente erano insieme anche con la forza elettromagnetica, poi si sono distinte. E poi, insomma, c'è stato tutto un processo, i fisici, i cosmologi, descrivono questo passaggio dei primi istanti del nostro universo, no? In cui le forze si sono distinte, sono diventate queste quattro forze fondamentali, o cinque, alcuni parlano anche di una quinta, cioè della forza antigravitazionale. Oggi poi i cosmologi parlano di una energia oscura che costituirebbe poi il 90% di tutte le forme, quindi ancora sono, ma in modo, queste sono disquisizioni scientifiche che non ci riguardano direttamente. Ma per l'analogia è molto importante. Ora, l'azione creatrice non dobbiamo pensarla come un'azione efficiente. La causalità efficiente è una modalità, ma ci sono diverse forme di causalità. C'è la causalità finale, per esempio, la causalità attrattiva. Per esempio, la bellezza esercita un fascino, suscita un movimento, una passione, no? Che causalità è quello che la bellezza esercita, vedeteci di noi, no? Che tipo è? No, non è efficiente, però muove a freno. Agostino porta l'esempio del bambino, come dice, se presento una caramella nel bambino, il bambino corre, no? Ma corre non perché lo spingi, ma perché lo puoi prendere per mano e attirarlo, no? Invece presenta una caramella e il bambino corre. Che causalità è quella? È una causalità attrattiva, finale, la causa finale, la causalità finale è questa. Noi non esprimiamo Dio, esercita un fascino, una modalità di attrazione all'interno della... Ora di questo non teniamo mai conto noi. Perché riduciamo la causalità d'azione sempre ad una causalità efficiente di chi fa le cose, chi ha fatto questo cestino, chi ha fatto la penna, chi ha fatto, no? Ma ci sono altre modalità di azione. Ora, abitualmente, come sapete, Aristotele distingueva quattro causalità, cioè la causalità efficiente, la causalità materiale, la causalità formale e la causalità finale, esercitare il fascino, no? Attirare la causalità finale, che non è semplicemente il fine che uno persegue, ma è l'ideale da cui è attratto, capite? L'ideale da cui è un attratto, per cui fa le cose perché è attirato da una bellezza, da un ideale, da una ragione che fa. Allora, quando concepiamo, parliamo di Dio che opera, dovremmo unificare tutte queste causalità, perché l'azione creatrice è la ragione, è la fonte di tutte queste causalità. Dio non esercita causalità efficiente, causalità formale, causalità. Dio esercita la causalità creatrice,
cioè rende possibile le altre forme di causalità, alimenta l'attività delle creature, rende possibile il loro processo. No, capite allora perché questa forza che noi conosciamo solo attraverso gli effetti della creazione, che noi non possiamo mai cogliere nella sua realtà unificata, perché noi siamo creature e viviamo nelle creature, tra le creature, abbiamo un rapporto con le creature, per cui abbiamo sempre espressione di causalità creata, cioè indotta dalla forza creatrice. Questo, vedete, è molto importante per capire due cose. La prima, che quando una comunità vive intensamente la comunione, cioè accoglie l'azione creatrice in modo coordinato, comunionale potremmo dire, no? Riesce ad esprimere una potenza molto maggiore di quella che si potrebbe fare assommando l'attività delle singole persone. Quando costituisce un unico soggetto operante, no, non perché fanno tutte la stessa cosa, ma perché lo fanno in comunione, capite? Possono farlo in modo diverso, possono esprimere una potenzialità molto maggiore. Ma sempre, capite? Non perché l'azione creatrice, perché cioè Dio aggiunge qualcosa, no? Cioè non ne dice, ah, quelli stanno insieme, si amano bene, allora diamogli qualcosa di più. Molte volte si concepisce, perché si riduce l'azione di Dio semplicemente alla causalità efficiente. Allora dice Dio dà una grazia. Molti concepiscono così la grazia, come un dono dato da Dio per una determinata ragione, no? Come se Dio stesse lì a governare, cioè a intervenire quando le cose cambiano nelle creature. Questa è la ragione per cui anche i filosofi non riescono ad ammettere la creazione continua, cioè la presenza continua operante di Dio nella storia, perché non riescono ad ammettere che Dio sta sempre lì a intervenire e dire, ah, quelli si amano, loro aggiungiamo qualcosa. E hanno ragione, ma perché? Perché hanno però un modello di azione sbagliata. Dio non opera intervenendo, aggiungendo qualcosa a quello che fanno le creature, ma Dio opera creando, offrendo possibilità, alimentando. Per cui quando si creano le condizioni della novità, la forza creatrice emerge, fiorisce, è lì, è presente e viene accolta e quindi si esprime in un modo nuovo. Quindi la prima conseguenza è proprio questo, che si riesce a capire la potenzialità maggiore di una comunità operante rispetto alla somma delle singole persone. E la seconda conseguenza di utilizzare un modello di questo tipo è che è possibile che si comprende come sia possibile il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, perché là dove le creature non accolgono, dove non vivono in comunione, l'azione di Dio non può esprimersi, Dio non può far nulla in più. Appunto perché la creazione è fatta di creature, questa è la storia, fatta di azioni di creature, per cui il male non è più uno scandalo in questa prospettiva. Ecco, mentre nella prospettiva precedente, se Dio interveniva, aggiungeva qualcosa, allora si dice, ma perché lì interviene e qui non interviene più? Perché qui, capite, era veramente lo scandalo, per cui molti dicevano, mio figlio è morto, perché Dio mi ha fatto morire mio figlio e gli altri figli vivono? E diventava proprio, è veramente lo scandalo del male, no? Per cui, per esempio, io, Hans Jonas,
quello ebreo morto nel 96, se non sbaglio, Alcionas era un filosofo che insegnava a Francoforte e poi dopo è andato negli Stati Uniti, era naturalizzato statunitense, che ha scritto di origine ebraica e anche di cultura ebraica, ma ha scritto il concetto di Dio dopo Auschwitz, vi ho citato mi pare ieri, ma ha scritto diverse cose. E tra l'altro l'anno scorso è stato pubblicato un libretto dalla Morcegliana che è intitolato Materia, Spirito e Creazione. E dunque un libretto che tra l'altro è stato pubblicato che l'anno prima unito, cioè in una miscellanea dei suoi scritti. E ora, lui sostiene appunto quella teoria dello Zinzum, in questa, che aveva già affermato e sostenuto anche in altri libri precedenti, come proprio il concetto di Dio dopo Auschwitz, cioè quello della teoria che la Cabala ebraica aveva già sviluppato da diversi secoli, cioè che Dio per lasciare il posto alle creature si era sottratto, ritirato, zinzum vuol dire appunto ritirarsi, sottrarsi per lasciare il posto alle creature, e poi aveva dato loro la forza di operare. Curioso vedere come andava a finire, cioè diceva bene, lo sa, per cui Alcionas parla del rischio che il creatore ha assunto di lasciare le creature a camminare con la propria autonomia, la propria libertà, senza intervenire. E in questo modo lui spiegava il male, perché diceva, no, mentre nella scrittura spesso invece gli ebrei dicevano abbiamo peccato, Dio ci ha punito, abbiamo perso perché siamo stati perseguitati perché abbiamo peccato, però dopo Auschwitz, cioè nello Shoah, gli Alcionas ma molti altri dicono no, questo è troppo grave, ciò che è successo è così ingiusto e insensato che non può essere una punizione di Dio, per cui dobbiamo cambiare registro e pensare in un altro modo. Per questo il concetto di Dio dopo Auschwitz, e hanno ripreso la categoria dello Zinzum di alcuni secoli precedenti, proprio per ammettere il male, per spiegare la ragione del male, perché Dio ha corso il rischio, così dice anche in quest'ultimo volume, ha corso il rischio proprio per lasciare la libertà delle creature. No? E interessante, poi si chiede, se volessimo dire perché ha fatto così, perché ha voluto correre questo rischio? E lui dice, per vedere le potenzialità enormi della forza dello spirito, anche nell'ambito creato, per sperimentare, vedere fino a che punto le creature potevano esprimere la potenza dello spirito, quindi della dimensione spirituale. Vabbè, vedete, sono tutte riflessioni, ma che riguarda proprio questa potenzialità dell'azione di Dio in gruppi, in comunità, in popoli, nella specie umana. Perché poi dopo fa il discorso di altre esistenze nell'universo, oggi si pongono i problemi. Lui era anche scientifico, per cui cercava. Ma vi richiamo questo proprio per mostrarvi la difficoltà di concepire l'azione creatrice sempre presente. Perché lui dice, se è sempre presente vuol dire che Dio interviene. Allora perché interviene in una situazione e non in un'altra? Capite? Invece, nella prospettiva dell'azione, della causalità creatrice continua, di quella che appunto nella tradizione cristiana viene chiamata la creazione continua, l'azione creatrice è sempre presente, ma non come causalità efficiente o causalità che interviene, che modifica, ma come offerta di possibilità, come energia che rende possibile quando la creatura l'accoglie e vive in sintonia, allora esprime la potenza. Allora capite perché una comunità
è in grado di, quando realmente è costituita come comunità e non semplice come con presenza nello stesso luogo e nelle stesse azioni, ma proprio per comunione di vita, costituisce un unico soggetto, è in grado di esprimere la potenza creatrice con qualità nuove. E quindi c'è la responsabilità delle creature e non semplicemente il subire un governo che viene imposto, cioè un determinismo dell'azione creatrice che impone. E come pensano per esempio i musulmani, che hanno proprio una visione fatalista di ciò che avviene, Dio che lo vuole. Perché? Perché avviene. Mentre, ecco, tutte queste riflessioni che abbiamo già fatto a livello personale, ora rivedetele a livello comunitario. Cioè considerare proprio una comunità come soggetto attivo, ambito dove la forza creatrice, l'energia arcana, può esprimersi in potenzialità nuove di amore, di fraternità, di giustizia, di condivisione. Allora il dialogo tra le diverse culture, le diverse religioni, diventa proprio una necessità, un dovere assoluto. Proprio è la responsabilità che abbiamo oggi di fronte alla storia. Perché devono sorgere nuove qualità umane, nuove capacità di dialogo, di ascolto, di misericordia, forme nuove di comunicazione di vita, ma possono sorgere perché c'è già l'energia che le contiene, ma che richiede la presenza di nuovi soggetti operanti. Questo è il punto, cioè di comunità che siano sempre più ampie, più profonde nella loro comunione, così che possono far fiorire qualità umane nuove. Allora tutto il discorso che abbiamo fatto a livello personale deve essere ripreso e rivisto proprio a livello comunitario. Questo è il fondamento, adesso poi lo applichiamo negli incontri alle diverse diversi punti che abbiamo già visto a livello personale, anche proprio allora il male sociale, il male cosmico, l'imperfezione, ma soprattutto quello sociale per la nostra responsabilità di umanità, che dobbiamo imparare a portare il male, a esercitare insieme il ministero della riconciliazione. Quindi tutto il cammino che abbiamo fatto lo rifacciamo in questa prospettiva, però la base è appunto questo, che la forza creatrice si esprime secondo, cioè si esprime sempre con la modalità creante, quindi offre possibilità, non si sostituisce mai alla creatura, rende possibile il cammino, ma è la creatura che lo compie, come abbiamo visto. Quindi sempre partendo da questo presupposto, perché Dio non interviene, non aggiunge, ma fa fiorire, fa sorgere. E le applicazioni poi adesso lo vedremo per caso, cioè, i singoli punti, continuando la nostra riflessione. Però mi premeva che questa modalità di vivere il rapporto con Dio fosse chiara. Per cui è continuo e richiede la consapevolezza di questa presenza operante. Non è un distante, non è all'inizio, non è una continua presenza dinamica, ma che richiede consapevolezza e accoglienza. E per la prospettiva che adesso abbiamo iniziato ad esaminare, richiede la profonda comunione, il costituire un soggetto operante unitario attraverso appunto l'intreccio delle relazioni che costituiscono un unico soggetto. Questo è il punto che mi premeva sottolineare. Penso sia chiaro il discorso, no? Però se non lo è, fate le vostre osservazioni e le vostre domande. Adesso l'esercizio allora da fare. Ecco,
interrogateci come un esercizio fatto però personalmente, perché appunto non vogliamo rompere il momento così di dinamiche di interiorità, però dopo andando avanti potete fare poi anche un esame comunitario. Adesso però l'esercizio lo do a livello personale, ma che riguarda però il tono comunitario della vostra vita, cioè richiamandovi alla vostra esperienza, richiamate, quindi vedete quali sono stati i momenti in cui avete costituito una comunità operante con altre persone, proprio un'unità profonda di azione. Di azione non vuol dire fare le stesse cose, ma fare, costituendo un'unità operativa, nel senso che si divide insieme lo stesso ideale, si costituiva insieme una comunità teologale, cioè di abbandono fiducioso in Dio, di attesa del futuro, della speranza, di esercizio di scambio di vita. Ecco, richiamate l'aspetto positivo, cioè quando avete percepito una comunità operante e avete contribuito a costituire una comunità operante, un soggetto unitario di azione, ecco. E quindi in contrapposizione, questo è il primo momento. Il secondo momento, in contrapposizione, individuate le esperienze in cui avete invece percepito la difficoltà a costituire comunione, cioè la difficoltà a costituire un soggetto operante. Questo non vuol dire avere le stesse opinioni riguardo all'azione, riguardo, perché non è questo essenziale. Essenziale non è il pensare allo stesso modo, essenziale è vivere in comunione, scambiandoci doni di vita. Molte volte le difficoltà sono proprio l'occasione per scambio reale di vita. Ma in ogni caso, vedete la distinzione. Certamente avete fatto esperienze di situazioni nelle quali non c'era comunione di vita, per cui non si era un unico soggetto operante, cioè perché c'erano forme nettete di gelosia, forme di contrapposizione, forme di esclusione, di emarginazione, cioè sono dinamiche che contraddicono la comunione. Allora richiamate questo proprio per chiedervi quale contributo voi date. Questo dovete chiederlo personalmente. Quale contributo date alla formazione di comunità autentiche, alla formazione di comunità unico soggetto di azione, nel senso da precisare.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Ben trovati da Strada facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale, con grande rispetto e senso di responsabilità. Noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
5: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
6: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
5: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
6: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè, voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici: il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
5: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità, dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
6: Ma il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli andanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stessa attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
5: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
6: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnare in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che portano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.

0: molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica. Il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
1: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
0: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. E ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
1: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3.140.

0: 42. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva «prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me, ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Goretti e disse: «Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista?». Le disse: «Io non so né leggere né scrivere». Padre Virginio Rotondi commentò: «Questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva». Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Goretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Goretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: «Tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate. Il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
2: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
3: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
3: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
3: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
3: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
3: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
3: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
3: Prega per noi.
0: Madre della Fiducia.
3: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
3: Prega per noi.
0: Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
3: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre salvato.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza e della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore, prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché quest'estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna prendere le attività quotidiane, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto, sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono. Dopo una ricarica anche di carattere fisico bisogna prendersi con lena tutte le attività che normalmente svolgiamo. Immagino che prossimamente inizia anche la scuola, l'anno scolastico, dal 1° settembre normalmente si avvia questo discorso, e ci rendiamo conto che tra bambini, giovani, genitori e tutto il resto, chiaramente si pone il problema di come riavviare il tutto. Bisogna predisporre ogni cosa, anche per predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani e degli alunni, e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione è la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche, oppure gli uffici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, le persone che lavorano nel quotidiano, a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della Chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, e auguriamo l'uno nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
0: Padre Antonio, ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti possono dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio. Quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, fare chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
1: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani: ringraziare il Signore del riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuito del Signore. la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro, ma caratterizzarla dal punto di vista cristiano, sia l'uno e l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro, dal punto di vista teologico, sappiamo benissimo, è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, quello che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il settimo si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa forma, la stessa scia. Non possiamo stare con le braccia conserte dalla mattina alla sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare il lavoro, immagino quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione: molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accoglienza presso l'Europa. Vi rendete conto che effettivamente ci troviamo di fronte a un bisogno generalizzato di lavorare e di guadagnare onestamente, perché non sempre questo succede. Quindi dobbiamo dire grazie Signore che ci fai lavorare, grazie Signore che ogni anno ci dai l'opportunità di poterci riposare, e grazie Signore per tutto quello che ci offri come dono gratuito dal cielo.
0: Poi la seconda cosa che mi è venuta in mente, Padre Antonio, sì, è che noi ritorniamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
1: È vero, hai ragione, su questo non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente quando noi ritorniamo all'attività, è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanze, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo. Io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi, le colleghe, i presidi vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa, e mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vincere un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vedevo proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore. Quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu: è una missione. Qualsiasi persona che lavora, il lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarlo a questo termine: siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, compassione e amore.
0: Ecco, Padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto dell'idea del lavoro cristiano,
1: sì,
0: che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
1: Se vogliamo prendere un esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli, e che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino, bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù Bambino, la Vergine Santissima, che pure lavorava nel piccolo, ha svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quelli che possono dare. Certo, quando sono minorenni dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo, perché si dice una volta: impari il mestiere e mettilo da parte. E così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità. Più conosci, più esperienza, meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
0: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
1: Sì.
0: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà, perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
1: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua chiaramente a proteggere la creazione, e non è che come.
0: Non ha bisogno di. Non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire, il Signore, no?
1: Potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa, perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui il progetto della creazione, ad integrare, affidato alla custodia del creato. Ci ha addirittura messo al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto: guidate voi tutto il creato. Non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare, il creato, ciò che ci è stato consegnato come custode e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere, mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
0: Ecco, padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo: andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante apparentemente, no?
1: Partiamo dal discorso della vita. Prima di tutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, neanche specializzazioni, nelle varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici, una mamma che accompagna il figlio alla scuola, quale gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio aiuta un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola, sappiamo benissimo, è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
0: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno, perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
1: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magistero, Laborum Exercens, ne cito uno quasi, sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il Magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio quando c'è la possibilità di mettere in salto più questa dimensione qui maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro e con pari dignità. E fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro.

0: troppi limiti.
1: Ti giro, padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come dicevamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
0: Sì, rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo. Il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi, e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità. È un contesto ben preciso, tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi una famiglia, un luogo, in un laboratorio, una scuola, un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi. Una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che va a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. È così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro, ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenze, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza, e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere fatte circolare, dicendo anche falsità.
1: E l'altra domanda, padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, e quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
0: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai, con il sudore della tua fronte tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale in cui non era tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare e costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi, se vogliamo agganciare ad una visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo è un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pedimenti di Cristo. Ciò che manca alla passione di Cristo non lo completiamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto. A volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi i permessi oppure di giustificarsi le assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare ciò che manca alla passione di Cristo, è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
1: Il ritorno dalle vacanze, padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende, e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, padre Antonio?
0: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi, diciamo, riprendere significa continuare. Per me non è che ho interrotto qualche cosa, si riprende nel momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo per poter continuare l'esperienza